0: Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Salida del vuelo con destino a...

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
4: Amici di Radio Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giovedì ancora all'insegna del sole, del caldo e dell'estate nelle regioni meridionali, con temperature che nelle zone interne toccano ancora i 34-35 gradi, quindi c'è da sudare anche oggi. Però è anche vero che la situazione sta per cambiare. Per venerdì prevediamo infatti l'arrivo di temporali diffusi in Campania, localmente anche di forte intensità, attenzione, e porteranno finalmente aria più fresca, quindi temperature in netto calo rimarranno piacevoli anche nel weekend. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Corazon, sono le 7 in punto e Corazon finalmente ha detto pioggia, non oggi ma domani. Da domani le temperature scenderanno anche qui in Campania. Sempre si Corazon, insomma, ci azzecca con le previsioni, lui come tutti gli altri suoi colleghi. A quanto pare però già al nord sta piovendo, zona Venezia, ho sentito poco fa in radio, su un'altra radio, ecco perché devo capire un pochettino cosa fa la concorrenza, e fa anche dei danni, un pochettino, non la concorrenza, forse anche quella, ma la situazione meteo dopo tanti giorni di sole, tanti giorni di temperature alte, poi arriva pioggia, troppa pioggia. Speriamo che qui in Campania possa arrivare un po' di freschezza, frescura, ma senza fare danni. Buongiorno da Antonio Manganiello, è già giovedì 10 di settembre 2026, c'è Ciro Fro in regia, vogliamo sapere subito la vostra geolocalizzazione, cosa state facendo, primo pensiero del mattino, vi do il numero 342 00 00 100 e da domani piove!

0: Silenzio che scrive dalla Fiat di Pomigliano: adesso cominciamo a lamentarci per la pioggia. Assolutamente no, Fulgenzio, perché il che mi riguarda non vedo l'ora che ci sia pioggia. Non dico, ecco, quella che fa danni, come detto poc'anzi, ma la pioggerella, Schizzea with Love, no? Un po' come cantava Pino Daniele. E mi dice: ma ci mettere fuori un balcone, devo prendere proprio tutta la pioggia addosso. Pioggia addosso, la doccia fatta con la pioggia, la cosa più bella del mondo. Ancora un po' di buongiorno da Milano, dice Gennaro. Un abbraccio anche a te, Gennaro. Facci sapere un po' le temperature di Milano, se sono scese, se già state godendo di un po' di freschezza dal punto di vista meteo. Poi volevo salutare quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre. Non sbagliate canale, come ha fatto ieri Cinzia. No, cioè, molti mi hanno scritto cos'è successo ieri, abbiamo sentito un po' in ritardo. Beh, c'è stato un telegram fantastico, storico, tra Cinzia e Gennaro, se non ero, adesso non ricordo il nome, no, era Gennaro, e abbiamo fatto di tutto e di più per metterli in difficoltà. Va bene, 342 00 00 100, viabilità, geolocalizzazione, primo pensiero del mattino, questi siete voi. Sentiamo un po' come siete messi, ormai la settimana è finita, ce l'abbiamo quasi fatta. Tocca a voi.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, è lui? Vabbè, basta, tiro posto fisso. Vatti a godere il posto fisso.
2: Ma Paoli, mi sapevi come ti da fornire Gennaro Cucinzia? Ci fate sapere?
0: Non hanno risposto, ragazzi.
3: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Manganiello.
0: Ciao.
3: Giovedì. Sì. Si va al lavoro. Geolocalizzo.
0: Vai, bravo. Hai detto anche
3: tiro
0: bene.
3: Da Barra, direzione Aversa Nord.
0: Bene.
3: Buona giornata, ragazzi.
0: Buona giornata, buon lavoro.
4: Corazon, quando mi sei mancato, frate, ma mancava nei temporale. Vai, Corazon, sei tutti noi.
0: Non potevi venire prima. Bravo, il potere
5: buongiorno
0: di Corazon.
5: Buongiorno, grazie mille per la compagnia qua da Londra.
0: Londra.
5: Giubinetto, cappello e si va al lavoro.
0: Ma lì è normale quasi, no? Le temperature abbastanza basse quasi tutti i giorni.
6: Buongiorno, buongiorno dall'aeroporto di Zurigo. Oh. Oggi Barcellona, stasera Roma e domani Praga. Per sabato sono a casa di nuovo.
0: Il giro del mondo, ma per
6: Manganiello,
0: lavoro?
6: Ma una sigla a sto programma, c'ha un rimarà o no?
0: C'è, ragazzi, c'è la sigla, è quella iniziale.
7: Giocalizzo 368 direzione Casoria. Ma Manganissa, ma ancora il 10 settembre. Mamma, mi pare a sto caffare che ha già 3 mesi.
8: Buongiorno, Manganiello, Salvatore da Fuorigrotta.
0: Ciao, dottore.
8: Volevo augurare un buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: E
8: ragazzi,
0: sorridete.
8: Sempre solo, forza Napoli.
0: Dillo, dillo.
9: Ma Mangani, buongiorno. E pensi che dopo 3 mesi, ma dopo che la fresca ci può, no?
0: Lo meritiamo tutti quanti. Basta, è stata un'estate assurda, ragazzi. Abbiamo fatto la fine dei galletti hamburghesi.
10: Stanislao da Napoli, mi geolocalizzo, Benevento, 18 gradi.
0: Hai visto?
10: Va bene,
0: si sta
10: buona giornata a tutti. Ciao,
0: ciao, già Benevento, temperature basse, dai.
11: Buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Mi geolocalizzo.
0: Geolocalizzo, vai.
11: Tre case, sto venendo da Ponte Cagnano.
0: Sì.
11: Sono di Napoli, Scampia.
0: E che ci fai là?
11: Per amore si fa queste
0: tappe. Ah, per amore addirittura.
11: Buona giornata.
0: Cioè lui fa amore
11: a Ponte Cagnano, come ma fa?
0: In che senso? No,
12: buongiorno,
0: ma non ci lamentiamo, dalla
12: pioggia. Un vostro giorno pipistrello affezionato, Quentin, NCC da Napoli.
0: Vai.
12: Mi geolocalizzo, Napoli direzione Amalfi.
0: Sì, bellissima.
12: Tutto bene.
0: Ah, sembrava col tutto bloccato.
13: Buongiorno, Ando.
0: Buongiorno.
13: Giuseppe, direzione Cervinara. Questo giovedì di lavoro, dopo la sconfitta del Napoli. Vabbè, fa niente.
0: Vabbè, dai.
13: Un abbraccio a Peppe.
0: Io non l'ho detto neanche.
14: Fratelli.
0: Non ho ricordato niente.
14: Dall'Australia.
0: Dall'Australia,
14: Ciao e grazie per il vostro aiuto di sentirti.
0: Ma
14: sempre
0: stai scherzando?
14: Ciao,
0: ma grazie, felice. Grazie a te, agli amici australiani.
15: Buongiorno, Manganiello. Buongiorno,
0: buongiorno
15: a tutti i pipistrelli. Solita giornata di lavoro, però a mezzogiorno si finisce e oggi non si lavora.
0: Ah, dove vai?
15: Ando su Rim, stato buo.
0: Ah, che? No, che devo andare a
15: parte.
0: Buongiorno.
15: Mamma mia, grazie, non mi spari foto. Ora l'hotel è l'Arsenal, c'è più di sparare pure in da stanzetta, non lo io vabbè di là.
0: Vabbè, dai, solo una zona.
14: Minala.
16: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
16: E qua la prima
7: pioggia che si fa, si allaga tutto.
0: Questo pure è vero.
1: Buongiorno. Domenico da Davise. Andò, anch'io non so usare il computer. Pensa che al lavoro.
0: Sì.
1: Ogni personale c'ha un codice.
0: Sì. Ma questo è l'argomento di ieri. Buongiorno.
16: Ma vissà, ma cos'era?
0: Quanto
16: passa sta
0: erano... Credevo fosse altro. Ok. Io fossi un rutto, invece non lo è. Vabbè. Ancora qualche messaggio scritto. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Pioggia e fresco da Montegatini Terme, firmato Emanuele. L'Italia si muove, l'Italia allora veramente è sotto una pioggia battente, almeno al nord per il momento, in attesa che arrivi anche qui. Buongiorno Antonio, qua a Tarvisio sono 3 giorni che piove, vedi? E non ti lamentare, mi raccomando, altrimenti poi dopo veramente ce la mandiamo per ogni cosa. Dice Le Porgo, il mio più deferente. Buongiorno, il nostro amico posto fisso, ma va a faticare che è meglio posto fisso, ti raccomando, per quello che puoi lavorare. Ancora buongiorno Antonio, un saluto da Patrizio da Isernia, anche qui si sta molto freschi e devo fare degli auguri a mia figlia Giusy, della corte, oggi partorisce. Sono Antonio da Quarto. Antonio, diventerai nonnino per la prima volta? Fammi sapere, sei emozionatissimo, ti abbracciamo, anche noi siamo molto emozionati per te. Va bene, mettiamo un disco, tra poco torniamo con la seconda tranche dei vostri WhatsApp. Geolocalizzazione, dove siete, con chi siete, primo pensiero del mattino, 342 00 00 100, questo è il pipistrello.

0: dà indosso la camicia per rispondere ad Antonio da Zurigo, ma qui si sta benissimo, puoi indossare anche il maglione tranquillamente, anche a Ferragosto abbiamo due condizionatori e si sta bene, puoi anche sfoggiare la camicia. Tra l'altro ieri guardavo Kiskis Napoli TV durante la partita del Napoli con l'Arsenal, il prepartita, e ho notato, e poi sono osservatore, che Marcello Calvano aveva la camicia bianca, poi c'era il nostro Vincenzo Perna camicia, dagli studi Emanuele Calaiò camicia sempre a manica lunga perché è molto elegante, però poi dopo dai, guarda, facciamo un po' di risvoltini per renderla un po' più leggera, insomma voglio, noi abbiamo stile qui in radio, non è che avremo qua al mattino e possiamo decidere cosa indossare, abbiamo proprio un regolamento, il lunedì devi mettere questo, il martedì, il giovedì camicia blu, è così, noi siamo professionisti, lì che stiamo a cappettina i bambole. Oh, 342 00 00 100 per i vostri messaggi vocali per raccontarmi come è partito questo giovedì, cosa farete di bello in questo weekend, perché no? E allora sentiamo un po' le vostre voci. Questi siete di nuovo voi. Hello, what's your name? My name is Antonio, Antonio Manganiello.
1: Super ordinario.
2: Ciao Pippo, ciao Adriano,
0: ciao,
2: buongiorno,
0: ciao.
2: Sono Carmine da Napoli.
0: Carmine da Napoli, ma chiama anche noi Carmine da Napoli.
3: Posto fisso.
0: No.
3: Stai in Roma a piglia punto 10, quindi il tuo obiettivo è avere il posto fisso.
0: No, il mio obiettivo è avere una scialuppa di salvataggio.
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sempre Costantino da Brusciano.
0: Vai Costantino.
4: Saluto tutti i miei amici di Brusciano. Antonio,
0: sì.
4: Ti auguro una bellissima
0: anche
4: giornata.
0: A te.
4: Andò, mamma mia, l'Arsenal che ha combinato, dai,
0: vabbè ragazzi,
4: sta, comunque vice campioni d'Europa, campioni dell'Inghilterra, comunque ti do una notizia.
0: Vai.
4: Nola 2027,
0: sì.
4: Brusciano 2027, Corporazione Giglio del Calzolaio, i campioni d'Inghilterra,
0: addirittura,
4: i campioni
0: verranno a
4: Nola. Inglese,
0: l'Arsenal. Scusami,
5: Arsenal.
0: Buongiorno,
5: autista da Fatta Maggiore. Auguro a tutti quanti una buona giornata.
0: Grazie anche
6: Magari,
0: a te.
6: Buongiorno.
0: La voce del sonno.
6: Buongiorno. A tutti,
0: buongiorno.
6: Gli Gianluca dal camion.
0: Vai Gianluca.
6: Qua stamattina ci sono da chi le mette a mezzogiorno, finisce di lavorare, non può faticare, chi lo si fa sera, intendo c'è.
0: Tu vai a lavorare.
6: Ha fatto passo genio pure a me.
0: Torna a casa.
6: Accetto qualsiasi proposta di lavoro, qualsiasi cosa,
0: qualsiasi
6: porti giorni 1.000 euro mese.
0: Ma col camion.
6: Penso di tre amati.
0: Ma è vero che i camionisti guadagnano tanto? Fammi sapere se è ancora così. Pronto?
7: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
7: Sono Antonio da Melito.
0: Vai Antonio.
7: Ho bisogno l'aiuto di tutti i pipistrelli, compreso il tuo.
0: Che è successo?
7: Canata mamma mia, da in da fumare.
0: No!
7: Si sposa fa 14 giorni. Ha già paranati 200 euro per mettere rinda busto.
0: Sì.
7: E già ci spese 2200 euro di fede. Vai giù.
0: Mamma
7: per
0: rugarmi.
7: Favore.
0: Ma 2200 euro di fede.
7: Aiutatemi.
0: E che cattate? Ci voglio tutto l'ora a Napoli, cioè.
8: Si mise la fatta
0: siamo la colletta, un euro, tutti.
8: Esagerata,
0: sì.
8: Lo stadio Diego Armando Maradona era tutto scagnato, la pista atletica prima era Playboy e
0: ragazzi, era tutte queste cose sportive calcistiche dalle 9, dalle 9.
9: Cancello.
0: Vai Enzo.
9: Sono 18 giorni di ferie. Oggi primi giorni, mamma mia.
0: 18 giorni di ferie, ti lamenti.
10: Buongiorno, dottore.
0: Vai dottore.
10: Barzana, direzione Casertum, è tutto in marino da 20 anni. Quindi sto fine settimana che faccio? Sono a Focorretine che a dicembre diventa papà.
0: Oh, che bello. Auguri.
10: E che mamma fa, magari.
0: Vabbè, ci sta. Sì.
11: Ma
0: non ne ho vero.
11: Boh,
0: vabbè, va, ragazzi, ma si sta a Kiskis Napoli. Bisogna, bisogna entrare nel mood della radio.
11: Buongiorno,
0: no? Sì, buongiorno.
11: Sono consegnando la mozzarella per pizzeria.
0: Ah, se viene pure.
11: Tengo pure il chiave a prezzo per le pizzerie.
0: Ah ecco, apri
11: e
0: poi chiudi di nuovo.
11: Pure
0: okay, vabbè, ma il pizzaiolo a quest'ora sta dormendo.
12: Buongiorno,
0: ha fatto tardi.
12: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
12: Sono Pino da Reggio Emilia.
0: Vai Pino.
12: Dai 36-37 gradi di lunedì. Ieri siamo passati a 20-21 gradi, pioggia
0: voi.
12: Temporale,
0: beati
12: anche
0: voi.
12: Stamattina, piovicina,
0: mica
12: siamo
0: ti
12: a 20 gradi, si sta bene, dai, almeno un po' di frescura. Oggi è una giornata importante, è il compleanno di mio figlio Adam.
0: Auguri.
12: 18 anni.
0: 18.
12: Oggi, stamattina si lavora e nel pomeriggio festeggiamo.
0: Ci sta, dai.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Mi geolocalizzo.
0: Bravo, l'hai detto benissimo.
1: È il grande Ciaccariello mio. Come nel furgone stamattina c'è il grande.
13: Io, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno anche a te.
14: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Fabio da Caserta.
0: Vai.
14: Andò, ma perché non mi sei venuto a trovare? Cioè, tu sei arrivato fino a casa giovane, anzo a concessionaria.
0: E che ne sai?
14: Dopo la macchina là, facevo
0: un volo
14: a volo, tutto gratuito e non si è venuto a me trovare.
0: Ma come hai fatto? Ma mi hai visto? Okay. Ma è incredibile, ragazzi.
15: Buongiorno, ma invece ti si così, la mamma che l'ora ieri è slash bloccata.
16: Antonio, buongiorno, signor cari, 18 giorni fede.
0: Capito?
16: Chi fai, non l'ha avuto,
0: non l'ha avuto proprio, ti rendi conto?
17: I temporanei.
0: I temporanei. Lo ha detto un personaggio acculturato di TikTok. Tra poco lanciamo un argomento che riguarda una palla di pano. Sì, avete capito bene. Cosa fai?

0: di darvi questa notizia. Spero che non l'abbiate già sentita, altrimenti poi va bene, facciamo un sondazzo. In Germania un cliente compra mezza pagnotta di pane, fin qui tutto normale. Torna a casa, la pesa e scopre che mancano, attenzione, 10 grammi. 10 grammi, non 100, non un chilo, 10 grammi di pane. E cosa fa? Invece di mangiarseli e non pensarci più, fa un reclamo al panettiere. La cosa arriva alle autorità, 10 grammi e pane in meno, e il panificio viene obbligato a cambiare il sistema di pesatura. Risultato? Il panettiere ha dovuto spendere circa 15.000 euro tra nuove bilance e software. Tutto questo per una mezza pagnotta con 10 grammi in meno. Attenzione! Io vi chiedo, qual è la protesta più assurda, incredibile, ridicola che hai mai visto fare in un supermercato, al bar, in un negozio, oppure che hai fatto tu stesso? Per cosa è successo? Un prezzo sbagliato, una porzione troppo piccola, un prodotto diverso da quello ordinato, un'attesa troppo lunga? Insomma, raccontateci la protesta e soprattutto il motivo per cui è partita. Sentiamo se c'è qualcuno. Camisa coppa, questo tedesco veramente pazzo secondo me, perché pesa la pagnotta è già che sta, vabbè, c'è la crisi, tutto a posto. Mancano 10 grammi, che fa spendere al panettiere 15.000 euro. Tanna, no, questo avrà detto il panettiere tedesco in tedesco, no? 342 00 00 100, la protesta più assurda, incredibile che abbiate mai visto o fatto durante una spesa ad un supermercato, in un negozio, in un centro commerciale, senza fare nomi, mi raccomando, tra poco nel pipistrello.
1: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
5: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di un giovedì 10 di settembre in attesa della pioggia, probabilmente domani. Parliamo ancora di questa notizia battuta qualche giorno fa.
1: Cominciamo a ridere, ridere, che bella vita.
0: Già alle 7.30 di un giovedì 10 di settembre in attesa della pioggia, probabilmente domani. Parliamo ancora di questa notizia battuta qualche giorno fa e parliamo della Germania.

0: Poi andiamo a parlare dei salumieri, che spesso e volentieri, no, quando chiedi 100 grammi di prosciutto crudo, non sono mai 100 grammi, no? 130, lascio? Se ti ho detto 100 grammi, mi fa 100 grammi, che lascia? Poi lascio 105, 110, a volte 100 grammi, 190, lascio? Tu proprio non fai figure di merda per non sentirti dire, ma stupido, chiusa, anche perché ci sono tante persone dietro di te che ti conoscono, dice, beh, lascia, tanto comunque ce lo mangiamo. Pensate che una volta l'ho fatto per davvero, ho detto 70 grammi di prosciutto, me ne ha fatto 110, vabbè 70 me ne farà 100, è arrivata a 100, ma ha fatto sempre quello 10 in più, non c'è sta niente da fare. Un po' di messaggi da leggere. Mio marito una volta ha chiamato il direttore del supermercato perché sullo scaffale la pasta costava 1,29 euro e alla cassa risultava 1,39 euro, erano 10 centesimi, ma secondo lui era una questione di principio. Alla fine gli hanno restituito i 10 centesimi e siamo usciti dopo mezz'ora. Guarda, ti posso dire, ha fatto bene in questo caso, visto che ha visto un prezzo diverso, ha detto giustamente, guarda, c'è un errore, anche il 10 centesimi, 10 là e risparmi qualcosina. Io ho protestato al bar perché avevo ordinato un cappuccino e mi hanno portato una tazza praticamente piena di schiuma. Ho detto alla ragazza, ma il latte dov'è? Lei mi ha guardato malissimo, alla fine me l'ha rifatto Marco da Napoli. E anche questo è giusto, a volte uno si accontenta, no, di un caffè fatto male perché ha paura poi di offendere il barista di fiducia, ma se ti chiedo un caffè fatto in un certo modo e ti pago, fammelo come si deve. Ancora, buongiorno Antonio, in un frequentatissimo supermercato di Fuorigrotta una signora ha riportato indietro olive nere già cucinate sostenendo di essere troppo amare e di averle rovinato il sugo, no non ci credo, proponendo al salumiere di assaggiarle e pretendendo il rimborso di 1,50 euro. Emanuele, hai stravinto, non so se qualcun altro possa mettere al di sopra, vediamo. Antonio scrive, buongiorno, a me è capitato ad una sagra, i popcorn per piccoli, un sacchetto piccolo 3 euro, mi ha dato il sacchetto ed era riempito la metà, non abbiamo litigato ma gli ho fatto notare il prezzo, era assurdo, e poi il sacchetto era mezzo vergognoso. Antonio da Agerola. Ancora un altro, io non l'ho vissuta in prima persona ma ho assistito al supermercato, una persona anziana pretendeva i 2 centesimi di resto, a nulla sono valsi i tentativi della commessa di dire che si arrotonda per difetto. Eh no, voglio i 2 centesimi, me li devi dare, perché 2, 2, 2, 2, poi dopo arrivò 1 euro 10 centesimi. Sentiamo un po' di vocali, va, vediamo un po' cosa è successo nei supermercati e non solo, situazioni strane ma vere da raccontare nel pipistrello, grazie alla notizia.
1: Magari sono sempre Enzo da Cancello.
0: Vai Enzo.
1: Più urne ferie, non mi lamento, che ci comincia a faticare, che tosta.
0: Quello sì, un po' tutti noi, quando dobbiamo ricominciare sicuramente.
2: Buongiorno,
0: c'è un momento.
2: Dodo.
0: Ciao, di rodaggio.
2: Tanto, questione pagnotta, ma tu non ci penseremo mai a fare una cosa del genere.
0: Eh no, no.
2: Una cosa nella nostra cultura proprio. Ma se tu fai 2 calcoli, 10 grammi al giorno,
0: diventano chili.
2: Su 300 giorno, 300 grammi.
0: Sì, quello è vero, perché tu risparmi di qua, risparmi di là, però nessuno si lamenta, giusto? Dice, vabbè, ma sono 10
3: buongiorno,
0: grammi.
3: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Quando io lavoravo all'estero, lavoravo in una pizzetteria.
0: Sì.
3: Comunque i pizzetti costavano 4,99 euro. I tranci di pizza.
0: Sì.
3: Comunque la prima volta che gli ho la cassa, la signora mi ha detto 5 euro, io piglio 5 euro, ho detto scontrino e basta.
0: Certo.
3: E chi l'aveva detto che rimaneva là, no?
0: Voleva, no,
3: un
0: centesimo.
3: Certo, era pronta la pizza, c'era la pizza, c'è detto arrivederci, cosa? C'è detto, ma scusa, ma il resto? C'è qual è il resto? Come? Mi devi un centesimo?
0: Pure.
3: C'è stato un centesimo. Che, ma vorrei dire, è giusto, però voglio sapere chi ha fatto un centesimo.
0: È vero, un centesimo che non esiste più. Non lo vedo da veramente mesi, anni.
4: Buongiorno,
0: buongiorno Carmine.
4: Carmine da Bacoli, Pipistre Fabio da Casetta, mio cugino.
0: Sì.
4: È una garanzia.
0: Ah, ok. Allora alziamo le mani. Alziamo.
4: Vai da
0: le
4: lui, sì. E uscirei contento.
0: Sì? Ok, allora ci provo, dai.
5: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Paolo D'Aversa. Una volta io e i miei amici, coppie, siamo andati in una nota pizzeria ad Aversa.
0: Ok.
5: Niente, sul quando abbiamo ordinato sul menù c'erano alcuni prezzi. Poi quando è arrivato il conto,
0: è cambiato tutto.
5: Ogni portata, dico, c'era 1,50 euro, 2 euro in più.
0: Non va bene. Qui non va bene.
5: Abbiamo chiamato il cameriere, aveva
0: benissimo.
5: Detto che

0: del aggiornato. E niente, alla fine abbiamo, siamo stati là quindi mezz'ora, alla sì? fine ci siamo fatti togliere quello che lui aveva messo in più.
1: E avete fatto benissimo, tu devi aggiornare il menù.
0: Secondo il suo parere, non aggiornare il menù e metterci i soldi in più ogni portata.
1: Chissà se in buona fede.
0: Questo è stata la mia protesta, diciamo, più grande.
1: Vabbè, tranquilla, perché ci sta tutta. Allora, il pezzone del Piadagnone, tra poco ancora situazioni strane ma vere che avete vissuto nella salumeria, supermercati, eccetera.

0: assurda o ridicola che hai mai fatto o visto in un supermercato, bar, negozio, per cosa è nata, un pezzo in più, un pezzo in meno, un prezzo sbagliato, una porzione piccola, un'attesa infinita, fammelo sapere al 342 000 100. C'è un'osservazione di Jalson dalla Germania che dice, e vabbè, ma noi italiani siamo un po' abituati, no? Noi meridionali più che altro, a dire vabbù, ecco fa. Quando poi sono venuto qui in Germania a vivere, ho imparato la parola correttezza e precisione, anche il centesimo di resto oppure il centesimo da dare, qui funziona così, dare e avere. Jalison, noi purtroppo non siamo abituati e lo capisco, sì, noi siamo un pochettino così, un po' più leggeri. Buongiorno Antonio, se paghi col bancomat risolvi il problema dell'arrotondamento, Carlo da Bagnoli. Anche questo è vero. Manganello, buongiorno, un centesimo qua, due centesimi là, poi in pizzeria 3 euro una bottiglia d'acqua, ma per favore. Luca 69, sì, a volte te lo tolgono, no? E a volte te lo danno, nel senso che ti fanno pagare un bel po' quando entri in un negozio, in un supermercato. Ancora vediamo, Gennaro da Torre Annunziata, io ho fatto più di una volta reclamo, non dico il nome, ad una famosa compagnia telefonica, perché allora la telefonata si pagava a centesimi, ad ogni telefonata mi trovavo un centesimo in meno, mia moglie derideva, ma io le feci capire che su tot milioni di clienti ad un centesimo a testa sono soldi, assolutamente sì. Poi se tu hai un'azienda di un certo livello, un certo spessore, togli un centesimo di qua e di là, è davvero veramente, poi dopo sono tantissimi soldini. La mia protesta più assurda è stata per una pizza da sporto, avevo chiesto senza cipolla, ne ho trovata pochissima sopra e ho chiamato per lamentarmi, a ripensarci oggi mi vergogno ancora. Firmato Andrea da Napoli. Andrea, anch'io sono un po' così, se chiedo qualcosa e mi arriva magari qualcosa di diverso, nel 90% dei casi dico vabbè, ok, hot log, adesso mi tocca richiamare il cameriere, mi dispiace, no? Ancora, io invece ho protestato perché al ristorante mi hanno portato un piatto di patatine che secondo me era molto più piccolo del solito, il cameriere mi ha detto che il peso era quello previsto, aveva ragione lui, ma io ero convinto di averne ricevute la metà. Roberto D'Avellire, fatta una mezza figurella, no? L'ultimo e poi sentiamo qualche vocale eventualmente. Buongiorno Antonio, quest'estate pizzeria ad Acciaroli, ok, diciamo solo la località, io e mia moglie più i due bambini piccoli che dormivano nel passeggino, nello scontrino hanno messo 4 coperti, però non ho detto nulla, la seconda volta ho controllato bene, cocacchia, andata vuota, saluti Angelo d'Aversa. Cioè, avete capito bene? Sta pizzeria ha fatto pagare ai due bambini nel passeggino il coperto, assurdo. Sentiamo giusto qualche vocale, Ciruzzo, sentiamo un po' se vi hanno mai fatto il servizio.
1: Giusto, casino.
0: Perché? Scusate? Su cosa?
2: Sì. Pipistrelli, pipistrelle, pipistrellotti e pipistrellotte, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
2: Caro Manganiello, sì. Io ci lavoro in un supermercato, nota catena di supermercati, che non faccio il nome, faccio il vigilante.
0: Bravo. Ah, ok.
2: E niente, è capitato addirittura che una persona, sì, nel fare la spesa, aveva dimenticato un quarto di lupini, nella tasca del jeans. E se ne era uscito senza pagare.
0: Ah.
2: A me è stato detto, perché uno purtroppo poi non se ne accorge, ho dovuto rincorrere e fargli pagare i
0: quel
2: 5
0: quarto
2: euro
0: di lupini.
2: Sì. Tu
0: l'ha messo erroneamente in tasca?
2: E buona giornata.
0: Scusa, ma un quarto di lupini 5 euro? Abbiamo capito bene? Ok, ho capito, i lupini, le vongole, credo, no? Volevi dire le vongole? I lupini, quelle le vongole, ok. Vai, pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: A me è successo un po' di uno. Uno mi è successo con la mozzarella, andai a prendere la mozzarella al supermercato.
0: Sì? Che è successo?
3: Cioè, non era immangiabile. Cioè,
0: qualche giorno prima.
3: Sempre da parte per gentilezza, chiamai il salumiere, dice, guarda, questa mozzarella ve la mangiate voi.
0: Bravo, falla assaggiare, puoi dare.
3: Poi un'altra cosa con delle magliette.
0: Sì.
3: Cioè, io vado là, spendo una barca di soldi, la mia moglie lava queste magliette con le macchie. Si chiamava proprio le macchie scolorite. Cioè, io sempre con educazione vado là, guarda, sì, mando queste magliette all'azienda. Perché mi ha pagato.
0: Ma sempre nel caseificio,
3: se non vorrei. Io ritorno dopo una settimana, dice no, l'azienda mi ha detto che le magliette così e così sono buone. E dice, fammi vedere una relazione di servizi di questa azienda. L'ha fatta una relazione tecnica, no, ma qua la. Alla fine queste ne erano le magliette là in azienda,
0: incredibile.
3: Un casino, ma facete il sito di soldi.
0: E hai fatto benissimo. Quando poi ti vogliono fa fesse per davvero, bisogna andare avanti e cercare di aver ragione. Una volta a negozio, no, sentiamo questo, Ciro, vai, vai, sentiamo questo vocale.
1: Andò, buongiorno. Buongiorno. Andò, sono andato in un quartiere popolare, no? Sì. Comunque può essere asciutato, sì. 14-15 anni. Mm. Abbascia di una pescheria che conosco. Comunque scendetta, signore, praticamente catiella a mano,
0: sì?
1: Con tutti i bongola aperti,
0: no!
1: Perché ci sti uno praticamente che era cacciato la sabbia
0: la
1: da queste bongole.
0: Aveva rovinato.
1: Ha bacetto, guarda sti bongolo, succhini di sabbia, comunque mi trovano i soldi, darete una tavola.
0: Fantastico. Ma guarda, ti dico una cosa, su 30 bongole, se una c'ha la sabbia, poi ti rovina tutto il resto. Ha fatto benissimo la signora. Le vostre proteste nelle salumerie, supermercati e per quale motivo? Al 342 00 00 100. Ma adesso ce ne andiamo. Coppa Costiera Amalfidana.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
7: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
6: Non puoi mancare.
8: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
9: Signora, prende anche le olive?
10: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata, metti in tavola

0: tempo, ragazzi, già la prima ora volata via. Del resto siamo pipistrelli, ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. C'è Massimo che scrive: io controllo sempre lo scontrino. Una volta mi hanno fatto pagare due volte una bottiglia d'acqua da 50 centesimi. Ho aspettato che controllassero tutto e mi sono fatto restituire i soldi, non per i 50 centesimi, ma perché se succede a 100 persone diventano 50 euro. E ha perfettamente ragione, però voglio capire poi se succedesse il contrario, cioè se tu vai al supermercato, salumeria, bar e ti danno 50 euro in più di resto e non di meno, che fai? Voglio capire. Ancora, vediamo. Buongiorno Antonio, io non sopporto chi mostra il prezzo tipo 1,99 euro, perché penso sia una presa in giro. Sicuramente è una tecnica commerciale, no? È una cosa psicologica. 1,99 rispetto a 2 sembra poco, cioè non è niente, però fa tanto. Così come se subisco un disservizio, mancanza di pulizia, lì non c'entro più. La lista è lunga oramai. Firmato Salvatore. A me è successo, vediamo. Al nord, scrive, tanto perfetto, ero in Italia, era di domenica e stavo ritornando a casa, vado in un supermercato famoso della provincia di Bergamo per fare un po' di spesa, ho anche l'app del negozio, insomma compro due pezzi di mezzelune, la forma intendo essendo tonda la provola, affumicata, ritorno a casa, dopo 3 giorni mi viene la voglia di mangiare, era salatissima, uno schifo totale, pagato 20 euro, chiamo il negozio, reclamo per l'accaduto, avendo l'app mi resta lo scontrino della spesa che faccio alla fine, siccome 2 settimane dopo dovevo scendere di nuovo mi hanno dato, credo volessi scrivere, i soldi indietro. Meno male. Quando vota, no, pure il salumiere di fiducia dice: vabbè, sto prosciutto crudo è dolcissimo, io prosciutto di montagna, vai a casa e ti avevo 2 litri di acqua perché è di un salato peggio di popcorn che ti danno al cinema. Quindi siate onesti, è importante. Non voglio il sale nel prosciutto, non voglio il sale nel prosciutto. Oh, abbiamo un po' di tempo, Ciruzzo? No, lanciamo i Telegram direttamente. Volete inviare un messaggio d'amore ironico, di sfottò, fatelo come ha fatto ieri anche il nostro Gennaro per Cinzia al 342 00 00 100. Mi raccomando, messaggi brevi, telegrafici e soprattutto il nome della persona che dobbiamo sorprendere e numero di telefono. Arrivano le news con Lucio Pengue, torniamo subito.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
12: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura il drammatico incidente di Via Marina. Un ciclista di 64 anni è morto ieri sera dopo essere stato investito da una moto in Via Marina all'altezza dell'ospedale Loreto Mare. L'impatto è stato violentissimo e nonostante i soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Per le ferite riportate sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, reparto infortunistica stradale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. E restiamo sull'emergenza ambientale, diossine nell'aria ben oltre i valori di riferimento dopo l'incendio divampato domenica scorsa a Taverna del Re a Giugliano, dove sono andate a fuoco ecoballe. I primi risultati delle analisi dell'ARPAC sono preoccupanti. Tra il 7 e l'8 settembre il campionatore installato nei pressi dell'area ha rivelato una concentrazione di diossine, furani e policloribifureni, diossina simile a 2,4 picogrammi per normal metro cubo a fronte di un valore di riferimento di 0,15, un dato circa 16 volte superiore al parametro indicato dalla comunità scientifica. Il monitoraggio dell'ARPAC prosegue. A Torre Annunziata demolito la torre di Palazzo Fienga, il bene confiscato alla criminalità organizzata e simbolo del clan camorristico dei Giunta è stato abbattuto questa mattina. A sottolineare il valore dell'intervento è stato il prefetto di Napoli Michele Di Bari, non soltanto un'operazione urbanistica ma ha spiegato un segnale inequivocabile del ripristino della legalità e della vittoria dello Stato contro il potere della camorra. Chiudiamo con il calcio e con una notte amara per il Napoli. Gli azzurri perdono 1-0 alla Maradona contro l'Arsenal di Arteta. Decide il gol di Odegaard al 75esimo minuto, proprio quando il Napoli sembrava poter portare a casa almeno un punto. Allegri torna in Champions League dopo 4 anni, ma deve fare i conti con la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Como e Inter. Una serata amara, soprattutto per il risultato, anche se contro l'Arsenal si sono visti segnali di miglioramenti rispetto alle ultime 2 prestazioni in campionato.
13: Il primo tempo è stato molto equilibrato, perché comunque anche la gestione della palla è stata buona, poi il secondo tempo loro hanno alzato ritmi, noi però abbiamo difeso bene e questa è una cosa positiva, perché comunque se avessimo fatto quella difesa lì sabato o già col Como forse le partite sarebbero finite in modo diverso, quindi bisogna vedere il positivo.
12: Queste le parole di Massimiliano Allegri al termine della partita contro l'Arsenal. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Le 8 e 3 minuti, ancora buongiorno dal pipistrello Antonio Manganiello fino alle ore 9 e poi arriva Gianluca Vigliotti, reduce da una nottata fantastica di Champions qui a Radio Kiss Napoli fino all'una, a grande richiesta, lo vogliamo fino alle 2, voglio Vigliotti fino alle 2, voglio Vigliotti fino alle 2 del mattino, fino alle 3. Allora, abbiamo, caro Ciro Froio, un po' di Telegram, un po' si fa per dire. Partiamo con il primo senza così pensare che ci possano rispondere tutti, così magari facciamo il procedimento inverso, no? Se dico oh, rispondono, non rispondono. Stamattina dico no, non ci risponde. Ah, vedi un po', mia nipote Sofia compie 9 anni. Lo dice Massimiliano. E vediamo se Sofia a quest'ora ci risponde. Alle 8 e 4 minuti. Io ho già fatto la voce di quando parlo con i bambini, che divento un imbecille, no? Cioè parlo così, c'è niente da fare, non riesco a parlare diversamente. Cioè, normale, non ci riesco a parlare. Poi come quando parli con gli stranieri e tu credi che loro capiscano solo se tu parli in questo modo. Io sapere, volere, se andare per quella strada, io trovare... niente da fa, purtroppo la bimba non risponde, ma la colpa non è della bimba, la colpa è tua, caro Massimiliano, che non hai avvisato magari la mamma e il papà. Andiamo avanti con il secondo, buongiorno, attenzione. Ah, ok, allora attendiamo un attimo, sì, lo facciamo adesso? Ok, perfetto, quindi facciamo adesso zio Poppetto. Avevamo un attimo cambiato Telegram. Ancora buongiorno a voi che ci guardate in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Non vi voglio mai trascurare, così come quelli che ci ascoltano attraverso l'app ovunque nel mondo. Se non l'avete, scaricatela anche sul nuovo iPhone, il 18 che è uscito ieri. È uscito anche il 18 Duo, che costa tipo 2500 euro. Adesso voglio vedere chi lo compra. Cambiato poco, Ciro. Il Duo è quello che si apre. Praticamente hanno fatto l'iPhone pieghevole. Ok, una telefonata, niente. Andiamo avanti. Chi stiamo chiamando adesso? Vediamo un po' se ci siamo sincronizzati. Volevo mandare un messaggio a Narita, ok. Manganiello, buongiorno. Volevo mandare un Telegram a mia nipote per il suo compleanno. Lei si chiama Narita. E vediamo se risponde. Perché questi bimbi, questi ragazzini, tra poco devono andare a scuola. Quindi a quest'ora stanno ancora dormendo. Stanno recuperando le ultime forze. L'energia per poi sprigionarla in classe. Almeno ce lo auguriamo. Solo che stamattina la vedo abbastanza complicata la situazione. Vedi, del resto siamo in diretta e siete voi che dovete provare, no? Se rispondono, se non rispondono, quest'ora stanno dormendo. Proviamo il terzo, che è lunghissimo. Ciro, è un telegramma, non è un monologo. Eccezionalmente, però, ti accontentiamo. Vediamo se ci risponde qualcuno. Ovviamente Ciro è colui che deve ricevere il telegramma in questo caso, se ho capito bene. A mio fratello Ciro, sì, oggi compie 60 anni.
1: Pronto?
0: Pronto, Ciro!
1: Yeah.
0: Buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Napoli, come stai?
1: Sto bene, grazie.
0: Io so che tu oggi compi 60 anni, possiamo dirlo, dai, l'abbiamo già detto.
1: 60 anni.
0: Ma come ti senti a 60 anni? Come ci si sente?
1: No, in verità, sì. Io mi sento sempre bene.
0: Ah, meno male.
1: Mi sento un giovincello.
0: Anche a 60 anni?
1: Anche a 60 anni.
0: Prostatite acuta, niente?
1: No, ringraziando a Dio, no, tutto bene.
0: Colesterolo, diabete, niente?
1: No, niente. Questo no.
0: Come si chiama là? Esofagite, sì. Da reflusso, neanche quella?
1: Ma quello un pochettino, quando do un po' giù a mangiare, fine un pochettino.
0: Però, diciamo che
1: stiamo
0: a posto. Allora, a parte gli scherzi, 100 di questi giorni, ti leggo un messaggio molto bello per te. Sei pronto?
1: Sì.
0: Ok, è di tuo fratello, dice: oggi è un giorno davvero speciale e voglio farti arrivare tutto il mio amore, anche se purtroppo non posso essere lì con te a festeggiare. Mi dispiace tantissimo non poter brindare insieme a te questa sera, ma voglio che tu sappia che la distanza tra Torino e Napoli non può certo allontanare due fratelli che si vogliono bene. A 60 anni, caro Ciro, bisogna iniziare a fare le cose con calma, niente più corse, niente più colpi di testa. e soprattutto, diciamocelo, non si batte più il chiodo come una volta. Noi lo smentiamo questo, che non si batte più
1: io
0: il chiodo?
1: Io lo smentisco categoricamente.
0: Ah, perché tu il chiodo lo batti?
1: Ma ognuno si è fatti su, dai.
0: Va bene, va bene. Poi il messaggio continua, dice: scherzi a parte, ti auguro con tutto il cuore tanta salute, serenità, felicità e tantissimi anni pieni di risate. Ti voglio un mondo di bene e sono fortunato ad averti come fratello. Beh, un messaggio bellissimo per te. Tuo fratello ti sta ascoltando adesso, cosa gli vuoi dire?
1: Che le voglio un mondo di bene, mio fratello. È una persona speciale, eccezionale.
0: Che bello, veramente sono contento. Poi, giustamente, a Torino, credo per lavoro, ed è un po' complicato venire qui alla festa, no?
1: Mi dispiace tantissimo, credimi.
0: Annaggia, oh.
1: Però capisco tutto.
0: Però ti posso dire, se tu mi si frate, no? Ma ci mettono pochi zizzani. Se tu mi si frate, tu piglio prima aereo e vieni qua, perché io sto festeggiando 60 anni e 60 anni si fanno solo una volta nella vita. Come l'hai presa questa cosa?
1: Quello sta tutto dentro di me.
0: Ah, oi, oi.
1: Però non glielo posso dire, perché purtroppo capisco tante cose. Vabbè, okay. Ci rifaremo a novembre al compleanno di suo figlio che fa 18 anni.
0: Ah, quindi tu andrai a Torino?
1: Sicuramente.
0: Cioè, lui non è venuto a te alla festa di 60 anni e tu invece vai. Allora, se è così, neanche tu devi andare a Torino, hai capito?
1: No, no, noi ne facciamo queste cose.
0: Lo so, scherzo. Uè, io ti abbraccio forte, festeggia alla grande. Ok,
1: grazie, un bacione a tutti, grazie.
0: Un bacio a te, tanti auguri ancora, un bacio. Ok, abbiamo festeggiato a modo nostro il nostro sessantenne, adesso invece voliamo da Rosy, vorrei mandare un telegram appunto a mia sorella, e se ci risponde tranquillamente facciamo questo telegram. Caro Salvatore da Fuorigrotta, vediamo, volevo mettere un po' di zizzanie, però hai visto, fondamentalmente lui era un po' adirato del fatto che il fratello non prenda un treno, un aereo, che ne so, un pullman, la macchina. Pronto?
2: Poste mobile.
0: No, mannaggia, Poste mobile. Sono ricordato che devo andare a pagare delle bollette, mannaggia. Volevo mandare un telegram a mia nipote per il suo compleanno. Lei si chiama Anna Rita. Ok, vediamo. Ah, quello di prima, andiamo ancora avanti, è un doppione. Ciao Antonio, sono Nicola da Bosco Trecase. L'altro ieri, 27 anni di matrimonio. Az. Allora, abbiamo sia il nome di Marianna, quindi il cellulare, sia il numero di casa. Cirustro, scegli tu, fai testa o croce, vediamo se siamo fortunati e se ci risponde. Vediamo. Nicola da Bosco Trecase, l'altro ieri 27 di matrimonio, 36 anni che stiamo insieme con Marianna, mamma mia. Adesso scopriremo come mai Marianna ancora non si è scocciata di Nicola da Bosco Trecase. Eccola qui.
3: Pronto?
0: Marianna, buongiorno.
3: Salve.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ti aspettavi qualche call center, una chiamata dall'Equitalia, e invece t'ascolta un sacco di
3: te.
0: Hai trovato me.
3: Mi sta meglio.
0: Ah, meno male. Ma avevi così preso già il caffè? Ti sei svegliata da poco?
3: Ho fatto già quasi tutto, insomma.
0: Ah, okay.
3: Sì.
0: Allora ti manca solamente questa dedica da parte di Nicola da Bosco Trecase. Per caso lo conosci?
3: Sì, ho avuto modo di. Magari lo ricordo male, ma lo conosco.
0: Ti leggo un messaggio così ricorderai meglio. Dice: bene. Ieri 27 anni di matrimonio e 36 anni che stiamo insieme con Marianna, donna, mamma, moglie e figlia meravigliosa, persona molto disponibile con tutti noi della famiglia, mettendo da parte il suo tempo, le sue passioni, i suoi momenti di relax. Un bacione, un abbraccio da Andrea, Katia, Davide, il genero e Kira, la nostra meravigliosa pelosetta. Ti vogliamo bene. Poi dice: PS, questo è un PS per me, sono due giorni che ti invio un messaggio ma non mi accontenti mai. Vabbè, questa era per me. Ce l'ho fatta stamattina.
3: È arrivato lo stesso e lui non si smentisce mai.
0: Hai visto? Messaggio d'amore per te e anche, come dire, di ringraziamenti per tutto quello che fai per loro.
3: No, ma sono io a ringraziare loro perché paradossalmente sono loro che sopportano e mi supportano. Quindi
0: è reciproca la cosa.
3: Ringrazio io loro, sì.
0: È un po' reciproca. Senti, la pelosetta Kira, quanti anni ha? Come sta? Tutto a posto?
3: C'ha 7 anni ed è meravigliosa. Che è bello. Come lui, più o meno.
0: Come pelosetta, lui. Come lui?
3: Sono uguale.
0: Perché lui è peloso, sì.
3: No, come lui, come bontà, come bellezza d'animo.
0: Sì, ho capito. Vabbè, però lui fa la pipì nel water e la pelosetta, credo...
3: La fa nel giardino.
0: Giardino. Ok, va bene. Ti abbraccio e tanti auguri a tutti e due. Ciao,
3: grazie, un bacio forte. Grazie, un abbraccio.
0: Ciao. Va bene, Ciro. Se riusciamo a farne un altro a volo, sì, sarei veramente felice. Facciamo questo qui, ti do il numero in tempo reale. Un friend magnan, come si suol dire. Patrizio da Isernia. Patrizio!
2: Vedi.
0: Volevo farne un altro, ma purtroppo Patrizio non ci risponde. Poi c'è il posto fisso che richiede un Telegram. Tu no, perché sei invidiato da tutti noi e non ti accontentiamo. E, proviamo ancora quest'altro, Ciro, proprio l'ultimo per davvero. Vediamo. Ciao Antonio, vorrei fare un Telegram a un mio collega di lavoro che non ha... Vabbè, non lo leggo, dai, non spoilero. Vediamo se risponde.
4: Pronto?
0: Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Napoli. Sei in diretta alla radio, anche in TV. Ti vede e ti ascolta più che altro tanta gente. Ti devo leggere un messaggio, posso?
4: Come no?
0: Oh, il messaggio dice: vorrei fare un Telegram ad un mio collega di lavoro che non ho mai avuto il piacere di vedere. Il suo portafogli, puoi dirgli che ogni tanto offre un caffè? Tene in mano con Mogangura da parte di Raffaele. Ah, ecco qua. E allora, poi dice: Raffaele, il re dell'asse Maz. Hai capito chi è?
4: No.
0: Sì.
4: Sì, come no? Lo conosco benissimo. Ma neanche io ho mai visto il suo portafoglio, però.
0: Ah, ok.
4: Questo è il problema.
0: Siete due canguri allora.
4: Sì, siamo due canguri.
0: Facciamo così, ma lavorate insieme tutti i giorni, se ho capito bene, sì. Siete colleghi?
4: Purtroppo sì.
0: Purtroppo sì. Avete una macchinetta del caffè lì in ufficio? Non
4: no,
0: lo so.
4: Abbiamo proprio un bar aziendale.
0: Ah, e allora scusa, quanto costa un caffè nel bar aziendale?
4: No, normale, è un costo normale di 90 centesimi.
0: Infatti è un giorno uno e un giorno un altro che paga il caffè, così magari facci una manata dei coriandoli, un po' la uno e un po' l'altro, che dici?
4: Vabbè, quindi oggi iniziamo da lui. Facciamo iniziare a lui.
0: Allora ha ragione lui che sei spilorcio e sei un
4: cagone. Facciamo iniziare a lui, vediamo se.
0: Guarda che io domani ti chiamo, voglio vedere se poi l'ha pagato tu il caffè, ok?
4: Va bene, va benissimo.
0: Poi, visto
4: io
0: che
4: ti ascolto tutti i giorni in macchina.
0: Io ti ringrazio di cuore, ma una domanda te la devo fare. Siccome noi il caffè lo paghiamo 1,20 euro ormai qui a Napoli, dove c'è la sede, tu lo paghi 90 centesimi.
4: No, 91 euro. Più o meno.
0: Mettimi 90, il 10 centesimi di resto, te lo prendi o lo lasci?
4: No, lo lasciamo, ho sentito il sondaggio di stamattina.
0: Ecco. Ed è per questo che ti ho fatto la domanda, per collegarmi poi all'argomento. Va bene, ci crediamo. T'abbraccio, buona giornata.
4: Ciao carissimo,
0: ciao, un bacio a te. Restate con noi, ce l'abbiamo fatta con i Telegram anche stamattina, meno male. E tra poco torniamo con l'argomento di stamattina. Si parla di una pagnotta di pane.

0: ma cazzo cheese, e te lo dico, tu che solo adesso ti sei sintonizzato su Radio Kiss Kiss Napoli, in Germania un cliente compra mezza pagnotta, la pesa a casa e scopre che mancano ben 10 grammi, fa reclamo, il panificio deve cambiare il sistema di pesatura grazie alla sua protesta, spendendo circa 15.000 euro. Immagino le benedizioni tedesche di questo panettiere. Poi dice, la protesta è stata fatta per avere giustizia, cioè 10 grammi vanno in meno, fate spendere 15.000 euro a questo povero, non voglio dire cosa. E io mi sto chiedendo, qual è la protesta più assurda o ridicola che hai mai fatto o visto in un supermercato, bar, negozio, panetteria? Per cosa è nata? Un prezzo sbagliato, una porzione piccola, un'attesa infinita? Fammelo sapere al 342 00 00 100, come han fatto diversi pipistrelli. Per esempio c'è Vincenzo da Giuliano, dice: io ho chiuso i rapporti con un caseificio perché anche con il bancomat arrotondava a 10 centesimi in eccesso, ti metteva anche 10 centesimi della busta in aggiunta al conto. Vabbè, la busta in genere si paga ormai, quasi dappertutto. Poi buongiorno Manga, sono Raffaele da Portici, ma la truffa sul peso che subiamo sempre è quella di pagare l'involucro con cui ci forniscono il prodotto allo stesso prezzo del prodotto. Le bilance sono predisposte per la tara, ma avete mai visto qualcuno utilizzare tale sistema? Facciamo anche la domanda a quelli che magari ne sanno più di noi. Buongiorno Antonio, sono circa 20 anni fa che è successo questo. Alla boutique del villaggio, vabbè, non diciamo dove, ad Ostuni, arriva un papà cafone con relativo figlio di circa 7 anni, sbattendo sul bancone un giocattolo che per loro era rotto. Invece non avevano acquistato le pile. Che figura di merda, no, non ci posso credere. Cioè, praticamente questi hanno rotto questo giocattolo, a quanto ho capito, lo dice Alessandro da Anversa, perché probabilmente non c'erano le batterie e loro credevano fosse rotto il giocattolo stesso. Ancora un po' di messaggi, c'è Paolo da Caserta che dice: chiamami, ti stiamo chiamando, vai, chiamiamolo direttamente, Ciruzzo, ce l'abbiamo, no, un paio di minuti, ok, dai, ce la facciamo, lo chiamiamo, ti do il numero in tempo reale. Vediamo un po' se ha da raccontare qualcosa. A proposito, se volete raccontare un fattariello dopo la pubblicità, prenotatevi, mandate un messaggio e scrivete chiamami. Pronto?
1: Pronto, ciao Antonio.
0: Eccolo qui, buongiorno. Parlo col dottor Paolo Villano, giusto?
1: Bravo.
0: Bene,
1: bravo.
0: Ho visto sul WhatsApp, quindi abbiamo anche i dottori che ci ascoltano. Dottore in cosa?
1: Io sono un fisiatra.
0: Azza, e allora cadengono male i rin, cado tu. Prima mi fa cocco.
1: Allora, vai. Andammo in un centro commerciale con un carissimo amico commerciante.
0: Sì.
1: Va bene, lui doveva comprare dei paio di scarpe. Paolo, fammi compagnia, boh, andiamo. Al momento lui comprò 3 paia di scarpe e spese quasi 420-430 euro. Vabbè, comunque dice, vuole una busta. E lui, l'amico commerciale, giustamente dice sì, dove te porto?
0: Certo.
1: Guardi, la busta ci vuole quella grande, costa 70 centesimi. Dice lui, va bene. Comunque alla fine gli chiede sta busta, dice no, guardi, io voglio la busta bianca, perché lei mi dà la busta col suo nome, io le faccio pure pubblicità.
0: Certo.
1: Quindi insomma è lei che dovrebbe pagare me.
0: Bravo.
1: Comunque tira a me, butta a te, fa così, fa con lei, alla fine talmente che lui quella non si piglia i soldi della busta.
0: Hai visto? Allora vuol dire che poi alla fine, se tu fai valere le tue ragioni,
1: dopo 420 euro i 70 centesimi erano una fesseria.
0: Bravo,
1: lui in giro,
0: bravo.
1: Dice, ma com'è? Io ti porto in giro il tuo nome e io ti devo pagare pure.
0: Ma hai aperto un mondo, perché comunque ci danno le buste col loro nome disegnato oppure col logo, dovete pagare voi a noi, o no? A questo punto,
1: esatto.
0: Saranno contenti tutti i commercianti all'ascolto di questa idea, che non è male però, non è male. Grazie, grazie dottore.
1: Ciao,
0: un bacio,
1: giornata.
0: Un bacio anche a te. Allora, tu che hai un negozio e hai il logo sulla busta, in genere c'è quasi sempre, mi abbava tu a me da oggi, perché io sarò una sorta di influencer. Hai capito? C'è il supermercato col nome, col logo, il calzaturificio con il logo, ti devo dare anche i soldi della busta, o me la regali, ecco, e allora stiamo a pace, oppure mi dai tu una cosa a me, oppure mi fai risparmiare sul prodotto e io vado in giro con la busta e il logo del tuo marchio. Mamma mia, che idea che mi hai dato! 342 00 00 100, per raccontarmi quella protesta più assurda, incredibile, ridicola che a me hai fatto, ok, visto fare in supermercati, bar, eccetera, eccetera. Al 342 00 00 100.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
3: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
4: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
5: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
6: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
7: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
6: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
9: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
11: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Live Ovation, sì, per Pietro che scrive: ciao Manga, io ho un negozio a barra e la busta non la faccio pagare perché la vedo una cosa da miserabili. Vai! Complimenti Pietro, ti faccio un applauso. Stamattina parliamo di cose incredibili, strane ma vere che avete vissuto durante un acquisto in un supermercato, salumeria oppure altri negozi, senza fare i nomi, mi raccomando. Leggo giusto qualche messaggio e poi passiamo a delle telefonate perché ci sono tanti chiamami, giustamente vogliono dire la loro. Una volta al supermercato, dice Marco, ho fatto una protesta perché alla cassa automatica avevano scritto grazie per aver scelto noi. Ho pensato, scelto? Io volevo scegliere la cassa con la cassiera, ma erano tutte chiuse. Ho chiamato un dipendente e gli ho detto: almeno non pretendevi, non prendetevi anche il merito della scelta. Mia moglie ancora oggi si vergogna. Vabbè, esagerate un poco questa volta, voglio dire. Chiamiamo subito Angelo perché vuole raccontarci il fattariello. Nel frattempo leggo quello di Francesca: al bar ho litigato con il proprietario perché mi ha messo il cornetto sul piattino invece che direttamente sul bancone. Sentiamo al telefono qualcuno. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, chi sei?
1: Giuseppe, ciao.
0: Ciao Giuseppe, vuoi raccontare il fattariello?
1: No, no, non voglio raccontare il fattariello, però voglio mettere in parallelo una cosa.
0: Vai.
1: Quando ci mettiamo la maglietta Givenchy o robe di K dove il logo si vede, ci pagano loro a noi.
0: Ah, hai detto una cosa sacrosanta, bravo.
1: La shopper, shopper è la stessa cosa. Io non sono un commerciante, non vengo sul mercato, niente.
0: Ti stavo però a fare questa domanda qui, perché stavo a dire, perché hai la busta griffata, no, non hai a che fare con...
1: Non significa, ma 10 centesimi penso che, se non te la porti da...
0: Cosa sacrosanta, bravo.
1: La shopper è la stessa cosa. Io non sono un commerciante, non vengo sul mercato, niente.
0: Ti stavo a fare questa domanda qui, perché stavo a dire, perché hai la busta griffata, no, non hai a che fare con...
1: Non significa, ma 10 centesimi penso che, se non te la porti da casa, la shopper.

0: l'imprecazione del panettiere è stata questa, te lo dico in tedesco: Du sollst von jun Gefrenzen werden. Traduzione: Tanna magnicana. Addirittura, guarda com'è più semplice dirlo in napoletano, no? Tanna magnicana invece in tedesco: Du sollst von jun Gefrenzen werden. Cioè, scende parole per dire tanna magnicana.
1: Molto.
0: Angelo, buongiorno.
1: Antonio Caro, buongiorno.
0: Eccoti
1: qua. Sei il numero uno, innanzitutto.
0: Grazie mille. Io sono il due, tu sei l'uno.
1: No,
0: raccontaci.
1: No,
0: raccontaci questo aneddoto, vai.
1: Anto, in pratica, io l'anno scorso.
0: Sì.
1: Lavoravo ad Ostuni.
0: Devi abbassare un po' il volume, Angelo, della radio. Adesso avrà anche la ramanzina di Ciro Froio, immagino, in modo molto gentile ti avrà detto. Avasce sta radio, vai.
1: L'hai studiato proprio.
0: Okay.
1: In pratica stavo ad Ostuni.
0: Sì.
1: E mangiavamo tutte le sere in un ristorante e pizzeria.
0: Sì.
1: Al centro storico.
0: Ok.
1: 12 operai. Comunque, per essere una discussione vicino a casa tra il nostro amico proprietario, che era un ragazzo molto bravo.
0: Ok.
1: Sono squisite. E una coppietta americana.
0: Come
1: questi
0: mai?
1: Questi qua si presero la margherita.
0: Sì.
1: Mangiando, si mangiano mezza pizza comunque. E vicino a casa, vicino a Kill, vicino proprietario. Ma io ho mangiato metà pizza, io ti devo pagare metà pizza.
0: No, no, non ci credo, non ci credo, ma veramente fa.
1: Ti giuro, guarda, ti giuro, vabbè, sui miei
0: vai.
1: Figli.
0: Ma chi
1: non che era uno scherzo.
0: Anche
1: io. Comunque proprietario, Antonio, si chiamava, come te io.
0: Sì.
1: A mente che si spassiai, dice, mamma, me la dai a cadere, perché lui faceva, io pagare alto.
0: No, vabbè,
1: faceva,
0: ma
1: io pagare
0: fa?
1: Metà, io ho mangiato metà, tu mangi tomate, faceva.
0: Non ci
1: ma
0: credo.
1: Ma è scemo chi?
0: Assurdo.
1: A te lui, mezza pizza voleva solo.
0: Cioè, tu prenoti una pizza intera, ne mangi mezza e devi pagare
1: io
0: l'altra.
1: Io era una coppia medica.
0: No, vabbè.
1: Io facevi I call police, faceva signore.
0: Addirittura.
1: E tu chiamava polizia, chiamava pizza.
0: Ma tu che chiamava
1: la pizza?
0: Chiamo manicomi, no. Altro che la pizza, no. Oppure la polizia.
1: Andò, lei pretendeva di pagare mezza pizza.
0: No,
1: ma comunque andò, si spassava, certo, mamma, uscite fuori e andate.
0: No, siete proprio alla follia, voi americani che pretendete una cosa leggera, oltre poi a prendere il cappuccino dopo
1: no,
0: la pizza.
1: Ma noi tutti quanti noi ci sconvolto perché.
0: Ci credo.
1: Non esiste proprio, non fate chi.
0: Assurdo.
1: Forse in America così funziona, non lo so.
0: Ma che dai, e poi si bevono pure il cappuccino sulla pizza, ma tu ti rendi conto?
1: Madonna,
0: ma
1: che squallore.
0: Ma che schifo. Ma abbraccio.
1: L'ultima cosa ti voglio
0: sì,
1: dire.
0: Sì, sì.
1: Chi lupine?
0: Con
1: quarti lupini, cinghero, se posso dire.
0: Dai, ma come si fa? A meno che non siano poi lupini
1: no,
0: tipo vongole.
1: Supermercato che hai non ci va proprio.
0: Anche le vongole,
1: ciao,
0: no? 5
1: euro.
0: Ecco. Ciao, un bacio. Ciao, ciao. Dovremmo avere ancora qualche pipistrello in diretta con noi. Pronto?
2: Ciao Antonio, Vincenzo da Piazzulla.
0: Vincenzo, amico mio da Piazzulla. Vai, racconta.
2: Senti, io ti dico un aneddoto. Io c'ho un cagnolino piccolino, un suava, che ce l'ho nella busta.
0: Sì.
2: E qua dove vado, vado, nessuno se ne accorge. Vado pure al cinema, nessuno se ne accorge. Sono andato in una pizzeria.
0: Sì.
2: Non faccio il nome, no, ci vado sempre.
0: Sì.
2: Cioè ho comprato, cioè, mi hanno chiesto, ho chiesto una sedia per il cagnolino, no?
0: Sì.
2: Sono andato, ciao Max, sono andato a pagare il conto e ho visto tre coperti.
0: Ah.
2: Sì, cioè, sono andato dalla cassiera e ho detto guarda, ma come mai mi hai messo il coperto? No, il cagnolino ha soffrito della sedia, ma ci stiamo rendendo conto.
0: No, vabbè, guarda, avevo qualche leggero sospetto. Quanto ha pagato?
2: 50.
0: Ugano, 1,50 euro. Cioè, senza usufruire neanche del tovagliolo, del bicchiere,
2: niente. Io vado in albergo e non ti prendi dei soldi.
0: Senti, ma la domanda sorge spontanea: nonostante questo, tu ritorni sempre lì poi a mangiare la pizza?
2: No, non ci vado.
0: Ah, ok.
2: Mia moglie ha detto: no, io per una questione di principio non ci vado.
0: Ma è assurdo. Dimmi solo la città qual è, senza fare il nome della pizzeria.
2: Allora, io del Terzigno.
0: Terzigno, perfetto. Allora, dopo andiamo a fare un'indagine a Terzigno e vediamo qual è. Ti abbraccio. Vabbè, io caro non tengo un amico, ma un amico sta a casa, non ha voglia di uscire, quindi su questo sono abbastanza coperto.

0: No, lo devo leggere. Juan Unir da Cimitile mi scrive: buongiorno Manganiello, da una magnecana vicino a una fundanella, a una magna e a una vevra. Questa è bellissima, bravo, mi piace molto. Ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, ma adesso ci stiamo focalizzando un po' su queste buste con il logo del negozio. Alcuni dicono sì, è giusto, altri dicono no, se mi dai la busta con il logo non me la devi far pagare. La verità sta sempre nel mezzo. C'è Fulgenzio imbufalito, dice: la busta, se hai il logo del negozio, non deve essere pagata. Poi buongiorno Manganiello, penso che far pagare la busta sia una buona idea, magari così ci si pensa due volte prima di prenderla, visto che produciamo tanta immondizia. Beh, se è così, sì, ti porti la busta da casa, risparmi e poi fai qualcosa per l'ambiente, lo dice Luigi da Zurigo. Buongiorno Manganiello, da Mario: la maglietta la scelgo io, la busta mi viene imposta. E anche questo è vero, vedi, lui dice, vabbè, rispondendo all'amico di prima, l'ascoltatore, che dice, vabbè, però ti metti poi la maglia griffata e la fai vedere, dice, vabbè, una mia scelta, io compro quella maglia, c'è quel logo, è griffata e quindi voglio far vedere che sto tutto vissuto firmato. No, invece la busta mi viene imposta dal negozio e allora non la voglio pagare se c'è il logo. Io la pago, dice il professor Gallo, 10 centesimi la busta, ma me la devono dare senza logo. Quando io vado in giro con la tua busta e il tuo logo, ti faccio la pubblicità. Ancora, buongiorno, non dimentichiamo che il pagamento delle shopper fu a suo tempo istituito anche per cercare di ridurre l'utilizzo appunto delle buste di plastica, per invogliare le persone a portarle da casa, anche se lì comunque penso sia stato un tentativo quasi inutile. Beh, in effetti vedo pochissimi che hanno le buste da casa e che portano poi quelle per fare la spesa. Sentiamo un attimo il parere di Pasquale, che vuole intervenire in diretta per dire la sua. Nel frattempo Claudio il pizzaiolo: a me un mese fa mi è capitato che un cliente inizia a urlare vicino alla cameriera per i prezzi. Lui dal menù sceglie 6-7 pizze da asporto con scritto appunto i prezzi vicino. Al momento del conto inizia a urlare: ma che razza di prezzi sono io? Pagavo una capricciosa 5 euro, una margherita 3 euro. Gli rispondo: forse 20 anni fa poi i prezzi sono scritti e meno male, te li sei scelte tu le pizze. Sempre le polemiche tra il venditore e tra il cliente. Dovremmo avere Pasquale in diretta con noi, vediamo se ha abbassato il volume della radio, così parliamo un attimo. Ragazzi, ve lo dico a priori, quando vi chiamiamo abbassate il volume. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoti qua, Pasquale, buongiorno.
1: Ando, buongiorno.
0: Ciao, vai, di la tua.
1: Ciao. Ando, niente, volevo spendere una parola a favore dei commercianti, però, perché ci sono parecchi prodotti, come io ci lavoro nei supermercati, li fornisco, ci sono tipo i prodotti che vendo io, latticini, che praticamente sono soggetti a calo peso naturale, e vicino alla busta ci sta scritto, che se tu ti metti a leggere bene tutte le diciture vicino alla busta, alcuni prodotti, pure il pane, cose, comunque fanno un calo peso naturale. Si te rongono un chilo di mozzarella e tu hai a casetta.
0: Tu dici poi pesa meno? Proprio naturalmente?
1: Certo, ma è certo, è un calo peso naturale. Cioè, se ti trovi 950 grammi, non mi puoi chiamare, perché se leggi vicino alla busta c'è scritto precisamente prodotto soggetto a calo peso naturale.
0: Questo non lo sapevo, guarda, ho imparato questa cosa stamattina. Tra l'altro, non ho mai pesato niente, no? Se acquisto il pane, non vado a pesare a casa.
1: Non tutti i prodotti, ma su alcuni prodotti, soprattutto tutto sul fresco, non ti potrai mai trovare col peso, perché comunque hanno un calo peso naturale.
0: Però posso capire, il pesce, la carne, ma anche il pane ha questo calo?
1: Certo, il pane quando lo prendi caldo c'ha un peso, quando lo prendi freddo c'ha un altro peso. Okay.
0: Oppure quando lo prendi caldo lì pesa di più, si raffredda durante il tragitto che vai a casa e diventa un po' meno pesante.
1: Se tu ti compri la mozzarella stamattina e pesa il bocconcino da 150 grammi, stasera non pesi 150 grammi, pesi 140, 130.
0: Ho capito, un po' come quando uno muore, insomma, alla fine poi sa dire un po' quello, vabbè, diciamo un paragone un po' troppo ombroso,
1: esagerato,
0: però più o meno. Ti ringrazio, adesso chiedo anche agli ascoltatori se è così o meno, ma non perché non ti creda, magari sono altri esperti.
1: No, leggi vicino alla busta, che chiedi all'ascoltatore, leggi vicino alla busta. Se io ti vendo un chilo di mozzarella e tu mi vuoi denunciare perché a casa pesava 950 grammi, io ti dico leggi vicino alla bus e tu, io sto a posto, tu non mi puoi dire.
0: Ok, oh, ti ringrazio, questa è una cosa che non sapevo neanche io. Va bene, grazie, grazie mille Pasquale. Ciao anche a te. Saluto anche Alfonso il Saldatore che scrive: Antonio, io e mia moglie prima ci vergognavamo perché dicevamo che sim vicchiariello, poi abbiamo risolto e non ci stanchiamo neanche a portare le buste. Abbiamo comprato 2 cartellini a sacco con le ruote, carrellini credo, e ci troviamo benissimo, addirittura pure carrella da casa, e vabbè, oh, ma ci sta. Un altro dice: ma lo sai come fanno a fermare il peso naturale sulle mozzarelle? Le mettono nel frigo per fermare il peso calo naturale. Devo dire, molto interessante questo discorso. Se ne sapete di più, continuate. 342 00 00 100.

0: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
2: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa, poca, no, ripeti, perché le cose le dobbiamo dire anche in diretta, vai. Che cosa vuoi dire?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te, Forza Napoli, vai.
1: Sono appena alzato dal divanetto, fuori,
0: sì.
1: Finito stanotte.
0: Sì, sempre, cioè, hai visto l'Arsenal, giusto?
1: No, ancora questo Arsenal, la
0: Cicizia. Però ieri Piccinini, durante la partita, ha detto il Napoli ha soggiornato a Nola e lì quindi... veramente cioè, abbiamo fatto un giglio a Nola solo per quello.
1: Sì.
0: Ecco, il giglio verrà collato dai calciatori dell'Arsenal.
1: Come viene il giglio?
0: Collato, si è alzato.
1: Collato?
0: Collato, sì, sì.
1: Cioè, incollato?
0: No, cullatore, ma ti devo spiegare, cullatore, chi è? È colui che alza il giglio.
1: Collatore o cullatore?
0: Cullatore.
1: Perché dici collato?
0: È collato è quando diciamo colla, quando lo alza, non si dice culla, dici colla. Però quello che alza il giglio si dice collatore. Quindi l'anno prossimo faremo un giglio dedicato all'Arsenal, perché ha scelto Nola.
1: Non a Piccinini.
0: No, Piccinini no, perché ha detto il Napoli ha dormito a Nola. Lì standing ovation per tutto Nola.
1: L'Arsenal.
0: L'Arsenal ha dormito a Nola, è incredibile. Cosa mi stavi chiedendo?
1: No, ti stavo chiedendo, vai. Scusami, ogni tanto ti sento la mattina quando comincio a fare questi sondaggi veramente astrusi che fai delle notizie.
0: Ma perché mi devi offendere? Ma sono sondaggi leggeri per le persone che alle 7 si alzano e vanno a lavoro.
1: Ho capito, ma voglio dire, scusami un attimo, ma perché ti scrivi tutte queste cose? Cioè, come fai a scriverti tutte queste cose? Dici, fai gli esempi, cioè te le prepari queste cose qua?
0: No, alcune cose io preparo solo l'argomento, la notizia,
1: sì.
0: Poi il resto è tutto frutto della mia fantasia.
1: Che ho problema.
0: Cioè, trovo la notizia, me la appunto e basta. Poi il programma lo fanno loro, gli ascoltatori,
1: i nostri
0: pipistrelli. Figurati. Avvocato, parliamo di cose serie.
1: Cioè?
0: Su Napoli, abbiamo perso già due partite.
1: Perché vuoi parlare del pipistrello del bar dello sport?
0: No, giusto, è un'incursione, giusto, un minuto.
1: Ne parlo troppo.
0: Ma perché Allegri ride sempre? Ma perché ride sempre?
1: No, ma quello è un aspetto somatico.
0: Cioè, sta sempre così.
1: È un aspetto somatico.
0: Ah, è proprio un aspetto. No, perché ma che ci piglia per culo? Non ho capito.
1: Innanzitutto non ti permettere di
0: ma scusa mi sta sempre così
1: non ti permettere di una cosa del genere ti ribadisco è un aspetto somatico.
0: Ah ok, proprio perfetto. Quindi
1: poi,
0: è come una...
1: sei attento ovviamente nel rivolgere
0: ma scusami ma noi perdiamo e sta così si arrabbia e sta così, ho detto c'è un problema grosso allora.
1: No, non è un problema.
0: A posto, vabbè, vogliamo fare una telefonata, ce l'abbiamo qualcuno al telefono, caro Ciro? Una telefonata per l'avvocato che non riguardi lo sport, il calcio.
1: E tu ti metti a parlare del Napoli, scusa, come non riguarda il Napoli?
0: Io ho vietato a loro di parlare del Napoli per 2 ore, sono in astinenza, allora a questa ora ho detto vabbè,
1: adesso,
0: dai.
1: Infatti,
0: pronto? Mai... vediamo un po'.
2: Pronto?
0: Vai, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Magari, ma c'è una crescita da base.
0: Okay. No, devo andare.
1: Ha ragione il nostro amico. Fai veramente.
0: No, devo andare da Gigino il barbiere proprio adesso.
1: Questa cosa non ci interessa, non ci riguarda.
0: Ma perché? Devo andare di giovedì perché domani Gigino.
1: Sicuramente. È impegnato in altri aspetti professionali.
0: È vero.
1: Comunque fai veramente schifo con questa parte.
0: Ho capito. Oggi vado da Gigino e la taglio. Ma perché ci devi fare tu? Se non lo so.
1: Ma
0: è mai possibile? Pronto?
1: Lo dico veramente.
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, non voglio parlare del Napoli.
1: Bravo, ecco, vai. Ne parliamo tra poco.
0: Vabbè, di cosa vuoi parlare?
2: Voglio parlare di un'altra cosa importante, di quattro scemi.
1: Eccoli qua. Non lo so.
2: Ma perché in passata
1: Eccoli qua. Stavo pensando di ovviare a questo.
0: Vabbè, pensiamo al taglio della barba. Giuro che domani vengo con la barba rasata, ok?
1: Questa è una notizia per noi fondamentale. Meno male, notizia per noi. Siamo più tranquilli.
0: Pronto?
1: Amici? Amici,
0: ragazzi, dovete. Vabbè, basta, avete fatto arrabbiare pure Ciro Froio, perché giustamente dovete abbassare il volume della radio. Sì, non esiste.
1: Viva voce e blu tutto.
0: È tutto qua, dovete togliere tutto. Avvocato, come fai?
1: Non è vero, io sono sempre ligio. Sono sempre ligio. Quando c'è Froio mi metto al telefono. Se sono gli altri.
0: Io non guardo pace a nessuno. Va bene, ringrazio tutti. Io vado a fare la barba da Gigino Barbieri.
1: Questa è una notizia che veramente per noi è fondamentale.
0: Ok, ovviamente la faremo sempre con rasoio, quello di 80 anni fa di
1: Stai
0: Gigino.
1: Stai attento che taglia la capa. Vai.
0: Difficile. Lasciamo flex. Guagliù, state buona.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno, da Lucio Pengo in apertura il drammatico incidente di Via Marina. Un ciclista di 64 anni a bordo di una bici elettrica è stato investito e ucciso da una moto ieri sera in Via Marina all'altezza dell'ospedale Loreto Mare. Violentissimo l'impatto, inutili soccorsi, l'uomo è morto sul colpo a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e reparto infortunistica stradale che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E circa mezz'ora dopo, a pochi metri di distanza, un secondo incidente, un'auto è finita contro una palma, abbattendola, feriti il conducente e alcuni passeggeri. Anche in questo caso in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dello schianto. E restiamo sulla tragedia di Rebecca, la turista di 24 anni originaria di Lecce, che è morta dopo essere stata investita lo scorso 4 settembre in viale Anton Dorno sul lungomare di Napoli. La giovane era ricoverata all'ospedale del Mare in gravissime condizioni. I genitori hanno scelto di donare i suoi organi, un gesto di grande generosità che nel dolore immenso per la perdita della figlia può trasformarsi in una speranza concreta di vita per altre persone. Cronaca da Giugliano, una donna ferita è stata accompagnata in ospedale dal marito, ma proprio nella struttura sanitaria è scoppiato il caos. Il 39enne avrebbe preteso di entrare nell'ambulatorio insultando e minacciando il personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno denunciato. La donna ha riportato ferite giudicabili, guaribili in 15 giorni. Chiudiamo con il calcio e con una notte amara per il Napoli. Gli azzurri perdono 1-0 al Maradona contro l'Arsenal di Arteta. Decisivo il gol di Odegaard al 75esimo minuto, arrivato proprio quando il Napoli sembrava poter portare a casa almeno un punto. Allegri torna in Champions League dopo 4 anni, ma il risultato lascia l'amaro in bocca. Si sono comunque visti segnali di miglioramenti rispetto alle sconfitte contro Como ed Inter. Resta però il dato pesante per il Napoli, la terza sconfitta consecutiva. Ne ha parlato il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, al termine della partita.
5: Il primo tempo è stato molto equilibrato, perché comunque anche la gestione della palla è stata buona. Poi il secondo tempo loro hanno alzato ritmi, noi però abbiamo difeso bene e questa è una cosa positiva, perché comunque se avessimo fatto quella difesa lì sabato o già col Como, forse le partite sarebbero finite in modo diverso, quindi bisogna vedere il positivo.
4: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
3: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
6: il bar dello sport.

0: Eccoci qua, ben trovati e buona giornata, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti, pronto per discutere con voi, commentare, analizzare questa sconfitta all'esordio in Champions League del Napoli contro il gigante Arsenal, che ieri in una maniera o nell'altra ha cercato di portare a casa la vittoria. C'è riuscita un quarto d'ora dalla fine con una perla di uno dei giocatori più forti in assoluto d'Europa, parliamo di Odegaard, del suo capitano norvegese, e con un colpo da biliardo riuscito a bucare la porta del Napoli. In quel momento difesa da Milinkovic-Savic, che aveva sostituito Meret, che dopo un'ottima prestazione con parate importanti nel primo tempo ha subito un problema muscolare e dovuto uscire nell'intervallo. Dobbiamo parlare di questo, di questa sconfitta, ma della buona comunque prestazione del Napoli. È la terza sconfitta consecutiva. Sulla bilancia ci sono tre sconfitte, come Inter e Arsenal, tre formazioni sicuramente di grandissima qualità. Inter e Arsenal, poi innanzitutto il Como, che stasera fa il suo esordio in Champions League. Dall'altra parte della bilancia il Napoli, che progressivamente cresce, progressivamente cerca di ovviamente tornare ai suoi livelli, ma nel contempo continua a perdere pedine. E ieri si fa male Meret, si è fatto male Alisson Santos, poi c'è stato il problema di Noah Lang, che per motivi disciplinari è stato escluso dalla partita. Ricordiamo che ovviamente non c'è Anghissa, ricordiamo che non c'è McTominay, ricordiamo che non c'è Buongiorno, ricordiamo che non c'è Marianucci, ricordiamo che Beukema ancora deve giocare un minuto di partita. Questa non è una situazione semplice nel contesto e nel complesso delle situazioni del Napoli, che sta cercando di, con l'allenatore nuovo, di trovare una quadra. Questa situazione non facilita il compito. Tra poco ne parliamo. 081 546 6873 per intervenire in diretta. C'è Ciro Froio in cabina di regia, che saluto ed è pronto per accogliere i vostri interventi. 342 00 00100 per i tantissimi messaggi che già stanno arrivando qui. Ricordo che c'è anche ovviamente il numero dedicato per il Festival Bar dello Sport. Comincio dalla nostra amica Franci da Materdei. Oggi c'è amarezza, ma dobbiamo subito rialzare la testa, forza Napoli. Invece c'è il nostro amico che scrive sbando totale. Poi un altro amico dice: abbiamo un grosso problema, non tiriamo in porta, non si vince oltre a Lucca, ma quando gli strappano il contratto a Lucca, insomma, c'è anche un'accezione di un aggettivo che non mi piace dover leggere. Orgoglioso dei miei beniamini, potevamo anche pareggiare, ci scrive Antonio dall'Austria. E poi grande Favasuli, te lo dicevo Gianluca che era un top calciatore, Peppe era soverato, ce lo scrive. Sì, caro Peppe, lo abbiamo ammirato, ieri è stato applaudito, è andato anche in Mix Zone, lo ascolteremo ovviamente anche oggi durante Radio Gol. L'ottima prova, ecco, un'alternativa importante. Bisogna far vedere il video del gol del dettaglio a Politano, sprecato due occasioni nel primo tempo, non si può mangiare i gol. Luigi da Mantova ce lo scrive: mi spiegate perché si ostina a giocare Politano? La sua fase difensiva non la capisco, meglio Favasuli al suo posto se ci dobbiamo difendere. Saverio da Como ce lo scrive: buongiorno anche da Robby, ieri è stata una delle rare volte che sono riuscito a vedere la partita, ringrazio il Club Napoli di Agerola dove mi sono imbucata. Volevo dire che ogni volta che ho visto il Napoli c'è sempre un moto di orgoglio. Grande Robby, ti ringraziamo, siete tantissimi anche stamattina perché c'è voglia di commentare. Io ribadisco questa sconfitta molto amara, che però non inficia assolutamente quello che è il cammino del Napoli in Champions. Ci saranno le prossime sette partite con un coefficiente di difficoltà sicuramente più basso, a partire dalla seconda, dove il Napoli giocherà in trasferta con il Villarreal di Rafa Marin, dove è stato l'anno scorso il giocatore. Allora cominciamo con Danilo, che è in linea. Vi raccomando interventi brevi, voglio far intervenire tutti. Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
1: Allora avvocato, due cose. La prima cosa, secondo me Conte con l'Anca ci aveva visto giusto, la capo canne
0: boh. Ecco, un carattere un po' particolare, ecco, diciamo.
1: Ecco. E la seconda cosa, volessi capire una cosa.
0: Sì.
1: Noi in primo tempo abbiamo giocato bene, ok?
0: Le ripartenze ovviamente non le puoi fare sempre a quel livello.
1: Ok. Perché al 58esimo minuto metterti al 3-4-2-1? Cioè che tira a difendere a 58 minuti? Perché?
0: No, ma ti ripeto, premesso il fatto che dipende anche poi dalle sostituzioni, ovviamente dagli interpreti. Il discorso, caro Danilo, è che quello che tu hai fatto nel primo tempo è di un dispendioso da un punto di vista fisico, esatto, clamoroso, perché esatto, tu devi difendere e poi devi ripartire. Il Napoli ha fatto 2-3 ripartenze importanti nel primo tempo che con un pizzico di fortuna in più potevano avere miglior sorte, e poi non riesci a fare gli strappi. Vedi, io non sono un preparatore fisico né mi posso permettere di giudicare un aspetto così tecnico, ma Alisson Santos che fa degli strappi delle sue ripartenze ogni volta, ovviamente la sua caratteristica, ci sta che purtroppo poi si fa male, cioè perché è costretto a fare quei 40-50 metri di strappo lunghissimo, quindi capisci, può capitare che... Quindi, caro Danilo, questa è la situazione. Va bene, grazie, caro.
1: Questa è la situazione.
0: Un po' di pazienza, ti abbraccio, forza, anche perché l'ha detto Allegri 3 volte. Io ho prestato grande attenzione ieri sera durante il bar dello sport post gara, l'abbiamo ascoltato. Allegri parlava sì dell'Arsenal, la difesa, le ripartenze, la partita, eccetera, ma ha un solo obiettivo in questo momento. È un obiettivo che è la sliding doors del Napoli di questa stagione, la partita con il Bologna. Domenica ore 18 il Napoli è tra virgolette obbligato / costretto a vincere la partita col Bologna. Vado avanti, buongiorno, voglio dire solo una cosa: in tutte le partite disputate finora di Champions hanno segnato tutte le squadre, addirittura ha segnato anche il Bratislava contro il PSG, l'unica squadra che non ha segnato è il Napoli, sì, però Bratislava ha pigliato 6 palloni, cioè voglio dire, sai, sono quei gol che ti molli un attimo, il paragone non mi sembra proprio esatto. Buongiorno a tutti, forza Napoli. Enzo dalla gelateria di Rapallo, ti abbraccio. Provo a leggere quanti più messaggi è possibile, ma scriveteli brevi. I giocatori del Napoli hanno dato tutto, ma c'è modo e modo di perdere. 80 minuti dietro la linea della palla, 26 tiri subiti dopo 28 subiti con l'Inter, continuo a essere preoccupato. Ecco, Raffaele, ci sta a perdere con l'Arsenal, quello che non accetta il comportamento di Lange, che è inaccettabile, almeno Luca si impegna. Antonio da Agerola, tranquilli, noi dell'Agro Nolano non siamo tutti come Manganiello. No, Giovanni da Scisciano, cercate di organizzare una squadra perché altre 4-5 partite a Napoli non rimane più nessuno per giocare. Sandro, ovviamente alla questione degli infortuni. Fammi andare da Marcello che è in linea. Marcello, buongiorno.
2: Gianluca, buongiorno, forza Napoli sempre. Ma... non lo dimentichiamo
0: mai.
2: Io sono un po' preoccupato.
0: Ah, pure tu, come a Raffaele.
2: No, ma la mia preoccupazione passa da un fatto. Premesso che io avrei scelto italiano, però Allegri adesso sta facendo un lavoro, sta sistemando la squadra e si vede per me in campo.
0: Certo.
2: Poi ci sono tutte le cose che volevi dire, l'hai detto un po' tu all'inizio, no? Hai fatto il riassunto, l'anno che si comporta male, un po' tu. Però c'è una di cosa ho paura, si sta innescando una miscela esplosiva, perché se poi andiamo allo stadio. Per 60 minuti se si rispetta a doppia parola della Venice, che per me è giusto e non faccio motivo, a così stanno rovinando. Ma tutto così dici
0: tu, c'è un coefficiente di difficoltà più alto,
2: no? Si capiscono queste difficoltà, poi stanno stati 50.000 persone, lui ha messo il 12° in campo per 60 minuti della Venice, figli puttane, tutto questo
0: non si dice.
2: Scusami del termine, perdonatemi, però no, sono arrabbiato per questo, sì. Poi dopo contestiamo, facciamo le nostre dovute come dire, sta in nazione, ma lo stadio ti fiamo per...
0: Cioè, l'ambiente di ieri sera non ti è piaciuto? Noi veramente
2: avevamo di fare per la nostra squadra,
0: assolutamente. Io l'unica cosa che mi auguro, caro Marcello, l'unica cosa che mi auguro è che questa, diciamo così, si acuita un po' questa sorta di polemica, no, tra la società, tra i gruppi di tifosi. Mi auguro che ci sia un punto di incontro, perché questa cosa non fa bene a nessuno, no? Come dici tu, cioè,
2: però Gianluca, dire offendere la società nel nome del presidente, ma perché la società che sta facendo qualcosa malamente,
0: ci sono state delle situazioni che purtroppo hanno portato,
2: che io ho detto potevo fare qualcosa, però un attimo, andiamo là ad essere l'Arena San Paolo a Matifà, però facciamo che proteste che amma fa, d'accordissimo. Io non metto di da niente, cioè giusto, ognuno dice la sua, protesta, ma in maniera giusta, ma là maniamo anche il pure noi agli avversari, no?
0: Ti è dispiaciuto, ti è dispiaciuto, hai ragione Marcello.
2: No, Napoli sempre.
0: Ciao, un abbraccio Marcello, fatemi salutare Sasà del Club Napoli Scafati Dios. Scafati non ci è rimasto la mare in bocca, ma il sapore strepitoso era la pasta e patate con pancetta e provola dell'osteria e il tormentone, mamma mia, addirittura. i tifosi non hanno tifato ieri, ce l'ha segnalato anche Marcello, ma De Bruyne perché non ha tirato in porta? Nando da Ercolano. Ecco, c'è una, diciamo così, diversità di vedute su quell'ultima azione del Napoli a pochi minuti dalla fine. C'è De Bruyne che viene servito in quel corridoio, mette la palla sul sinistro, quindi lui naturalmente ha pensato di mettere la palla al centro e non tirare in porta, e molti stanno discutendo di questa situazione. Ieri Diego Armando Maradona Junior nel post gara del Bar dello Sport diceva: lui è abituato tecnicamente ad avere sempre il centravanti lì, perciò la mette in mezzo, come faceva con Haaland, come faceva con Aguero, no? E vabbè, purtroppo non è così. Andiamo avanti. Quello che mi preoccupa è l'assenza del presidente al Maradona, probabilmente aveva degli impegni già precedentemente assunti, non lo sappiamo. Fase difensiva efficace, bisogna migliorare adesso la fase offensiva. Gianca dal profondo nord, buongiorno, la falegnameria di Casoria, forza Napoli, come si fa un campione come De Bruyne a non tirare in porta? Ecco, anche lui, anche la falegnameria di Casoria pensa a questa azione. Gianluca, buongiorno a te e agli amici del Bar dello Sport. Ieri non mi è piaciuto per niente l'atteggiamento di De Bruyne, presuntuoso con i compagni, non se lo può permettere assolutamente, da quando è qui non ha dimostrato nulla. Beh, anche Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione Sanità, un po' duro questo commento. Ieri De Bruyne ha comunque cercato di veramente caricarsi la squadra sulle spalle. Ci sono diversi modi di interpretare le sconfitte e talvolta da queste situazioni ci sono anche le indicazioni per risolvere i problemi e poi continuare a sognare. Io non sono preoccupato, ecco, forza Napoli, ce lo scrive il nostro amico. Intanto fatemi andare a salutare Nellino Iorio, che è venuto intervenuto in corso con Ciro Froio in cabina di regia, ma c'è Riccardo, vediamo se è il nostro amico di Roma, che ho sempre piacere a sentire. Riccardo, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno. Riccardo,
0: sei senza voce, amico mio, sei senza voce.
3: Gianluca, io so, ma che ci sono persone che sono ottimiste, io sono contento, Gianluca, perché per me invece è il contrario. Siccome che al peggio non c'è mai fine,
0: sei preoccupato anche tu?
3: Tantissimo, Gianluca, ma veramente tanto, perché io non lo so, io ieri non ho visto un Napoli a testa alta, ti dico la verità. Ho visto una squadra praticamente piatta, questo poi è il mio punto di vista, ma piatta totalmente. Ma
0: ti faccio una riflessione, Riccardo, perché sì, sai quanto rispetto il tuo pensiero. Avrebbe secondo te il Napoli potuto fare di più, considerando anche l'assenza a centrocampo di due pilastri fondamentali in un momento come nel genere di Anghissa e McTominay? Cioè, il Napoli si può permettere il Napoli di giocare senza Anghissa e McTominay, controllarsi nel poter fare di più?
3: Allora sicuramente con i giocatori no, con la mancanza dei giocatori, però ieri poi il campo secondo me poteva dimostrare un'altra cosa. Cioè, non ho visto una squadra, Gianluca, io ho visto una partita senza emozione, ti dico la verità. Non ho visto quel, non lo so, qualche spunto di, non lo so, di orgoglio, di cattiveria, di, non, per me, ecco perché ti dicevo che ho visto una squadra piatta. E questo mi dispiace, perché non è un bel segnale. Ho visto forse miglioramenti di, ho visto un buon Rafa Marin, devo essere onesto.
0: Sicuramente sta crescendo, è vero.
3: Nel secondo tempo ho visto un buon Olivera, mi è piaciuto nel secondo tempo. E il ragazzo che è entrato,
0: Pavasuli, ha sicuramente dato un'ottima impressione, è vero.
3: Però Gianluca, poi si continuano a perdere pezzi. Poi giocatori, cioè, vogliamo aprire una parentesi e la chiudiamo subito, perché secondo me non merita neanche di aprire la parentesi. No, Lange, no? Giocatori che l'Alcan è stato cacciato via, quest'anno è stato riproposto. Beh, non lo so, è dovuto finire in tribuna perché questo è il mio pensiero, perché lui si pensa a credere di essere un campione, un fenomeno. E non lo è, Gianluca, è una mezza figura, mi dispiace dirlo, e secondo me si può fare tutto l'anno anche in tribuna. E queste sono le problematiche che hai in Napoli, ecco perché ti dico.
0: Sei preoccupato?
3: Mai finito. No, tantissimo, Gianluca. Allora mi affido solamente io, quando il Napoli prese Allegri, ti telefonai e ti dissi che ero contento per,
0: certo, per la gestione,
3: che era un personaggio che nelle difficoltà si tirava fuori. Ancora sto aspettando questo, mi auguro che
0: Diventa fondamentale, l'ha detto lo stesso Allegri, caro Riccardo, la partita con il Bologna, non c'è dubbio alcuno. Amico mio, grazie, ti abbraccio. Antonio Laurentino, dopo aver perso di misura in Champions, è importante anche la differenza reti. Bravo, lo ricordo che se arriva c'è il gruppone che può essere determinante anche la differenza reti, quindi nella disgrazia, nel dispiacere della partita, aver perso di misura è uno dei pochi aspetti positivi. Poi Ascafati, no, questo già l'abbiamo letto. Buondì, la partita di ieri non è da condannare. L'Arsenal faceva quello che voleva, siamo stati bravi a contenerli. Non mi piace l'atteggiamento di Vergara, di Neres, che ha paura. Alla fine quel passaggio di binaria, si fosse trovato qualcuno a fare gol. Saluti Andrea da Berna, che saluta Mauro. Poi Tokyo, i nostri amici di Tokyo, caro Pietro, un po' lungo il tuo messaggio. Non mi lamento dei risultati, la sconfitta con l'Arsenal, anche quella con l'Inter ci può stare. Quello che non mi va giù è il gioco. Insomma, ci saluta. Il Bologna sarà la sliding door della stagione, senza dubbio. Grande amico mio Pietro da Tokyo che ci scrive. Vado da Marco, che è in linea. Marco, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao caro amico mio, buongiorno.
4: Allora Gianluca, no, io ho chiamato svariate settimane fa, sono stato un po' etichettato come pessimista.
0: Sì.
4: In realtà ho fatto un'analisi, insomma, mi considero più realista, cioè nel senso, mo sono tifosissimo del Napoli, però poi le analisi bisogna farle, no? Soprattutto poi a bocce ferme, quando si parlava molto, prima che iniziasse il campionato, sulla scelta di Allegri, si facevano delle analisi, uno arrivava a una conclusione. Io dissi che non dopo tre partite o quattro, che io dissi dopo zero partite che il Napoli, secondo me, non è arrivato nemmeno in Champions League, perché le scelte fatte erano un po' stile 2024, no? Il Napoli del 2024, un po' stile quello ci portarono al decimo posto, ma non voglio dire decimo, però diciamo che lo vedremo questo a fine campionato. Però le scelte sono state simili, ma su questo per me c'è fuori di dubbio, cioè si è deciso di non far uscire e far entrare nessuno, prendere un gestore, quindi le scelte sono state simili al 2024. Capiremo dove ci porterà questa scelta. Nel 2024 le stesse scelte ci hanno portato decimi. Mo, io quello che dico, io sono stato catalogato come pessimista, sì, a giugno, quando fu stata scelta questa scelta, è stata fatta questa scelta di Allegri. Secondo te quando è che si potrà parlare seriamente, si potrà dire ragazzi, allora la situazione, quando è che si potrà avere anche una narrazione poi onesta?
0: Dobbiamo aspettare un attimo la per me ovviamente, anche per quello che è successo, ti ringrazio Marco, per me credo che una prima linea, un primo commento, una prima analisi un po' più approfondita la dobbiamo fare dopo queste due partite con Bologna e Fiorentina. Ribadisco, al di là di quello che è stato un coefficiente di difficoltà sicuramente alto nel Napoli nel calendario, perché affrontare Como, Inter e Arsenal, insomma, non è stata proprio una passeggiata, in coincidenza con quello che poi continua in maniera clamorosa a accadere anche da un punto di vista di infortuni. Quindi c'è una serie di concomitanze che va comunque giudicata. Alla fine vediamo se Napoli riesce a fare risultato con Bologna e Fiorentina, si rimette in carreggiata. Almeno in campionato si rimette in carreggiata, mentre in Champions è ancora tutto aperto. Saluto l'amico Valerio Egezio che ci sta seguendo ovviamente con il suo compito primario, sta accompagnando la piccola Anna Maria. Primo giorno di scuola, stamattina sono riaperte alcune scuole, quindi gli facciamo un in bocca al lupo alla piccola Anna Maria e a tutti i ragazzi che stanno tornando a scuola. Siamo scarsi, ci scrive, sarà un anno lunghissimo, tante altre gare attendono l'avversario passivamente, Dario da Quarto aspettando solo il momento che ci segnano, mamma mia. Lo chef del Tecnopolo di Roma, il nostro amico Salvatore, la squadra va sbecchiata, doveva essere fatto quest'anno, non l'anno prossimo, quando sarà tardi, quindi secondo me dobbiamo essere fortunati se andiamo in Champions quest'anno. Alla fine perdere solo per 1-0 potrebbe essere utile fine della classifica in caso di arrivo a pari punti. Sono d'accordo, Gianluca ce lo scrive, l'aveva detto anche un altro nostro amico. Ieri sera pure Piccinini era scarico, ci scrive Walter 78, proprio lui non l'ha potuto fare, ha dovuto fare un proprio lui ad Odegaard, questo giocatore fantastico del capitano dell'Arsenal. Giuseppe da Ottaviano. Molto lungo il messaggio, purtroppo caro Giuseppe, ti saluto, leggo soltanto la prima parte, hai dato anche le pagelle, i voti, la cosa che mi ha colpito maggiormente è che non ho visto un Napoli nettamente inferiore da un punto di vista tecnico, ma un Napoli inferiore nella capacità di trasformare il possesso e le transizioni in occasioni realmente pericolose. Poi c'è tutta una sua dissertazione che è molto lunga. Rispondendo al radioascoltatore di prima, la società vuole togliere gli striscioni, gli ultra, i gruppi a favore della pubblicità, se lui vuole clienti allo stadio, invece ieri i tifosi avrà ciò che vuole, eccetera, bisogna andare in altre parti. Pietro, insomma, che anche lui espone il suo pensiero sulla, su quello che è accaduto ieri. Vado da Maurizio perché ci stiamo avvicinando alla pubblicità. Maurizio, eccoci.
5: Ciao avvocato, allora no, volevo soltanto chiamato per fare complimenti a Riccardo perché per me ha dato proprio il quadro.
0: È sempre molto, è sempre molto obiettivo, Riccardo, no, vero ma, tifoso, ma, è vero.
5: Proprio quello che io, allora è proprio quello che io penso, quindi Riccardo io gli faccio i complimenti perché certo. È proprio espresso in pieno. In più io aggiungo un'altra cosa, che io niente, non lo so, non trovo. Non mi trascina a me questo Napoli, non ci posso fare niente.
0: Non ti fa sangue.
5: Non fa sangue come vicino a Bolzano.
0: Come dicono a Bolzano.
5: Non mi trascina. Non lo so, io stavo prevedendo tutto questo, ti dico la verità, l'ho previsto. Forse mi auguro di sbagliarmi nel futuro, anche nelle prossime partite, ma io vedo che secondo me. Cioè, non dico una stagione come il decimo posto, ma siamo là. Perché non vedo proprio
0: io dico Maurizio che
5: giocatori tu... stimolati, cioè, giocatori stimolati che ti trascini, perché sì è vero abbiamo giocato con l'Arsenal, ma in passato poco abbiamo giocato pure con Manchester, con Liverpool, cioè i giocatori ci mettevano cuore, grinta, mi sembrava proprio che ieri
0: possiamo dire, so, possiamo mi... dire Maurizio, se sei d'accordo ovviamente, è un mio pensiero, te lo dico ad alta voce, che un sussulto con Inter e Arsenal, stiamo parlando di Inter e Arsenal, cioè la squadra più forte d'Europa in questo momento, l'Arsenal, insieme al Barcellona, al PSG, eccetera, e l'Inter che è la formazione più forte in Italia. Rispetto all'inizio alle nostre preoccupazioni di stagione, un piccolo sussulto prestazionale c'è stato. Io questo l'ho visto. Almeno ribadisco, è un non è sufficiente. Non è sufficiente.
5: Allegri che dice ci siamo difesi bene, cioè io sinceramente mi sono caduto le braccia.
0: Capite, ma prima l'Arsenal non è semplice, l'Arsenal è una squadra.
5: Ma non lo so, mi aspetto di più.
0: Per carità.
5: Speriamo bene, ma non vedo niente di bene.
0: Guarda che il coefficiente di difficoltà da un punto di vista anche psicologico di pesantezza della partita con il Bologna è tremendo, poi ne cominciamo a parlare da domani, ma la partita con il Bologna per il Napoli è davvero un viatico troppo importante. Ne parleremo da domani, adesso mi fermo soltanto un attimo dopo un inizio clamoroso del Bar dello Sport, continuate a scrivere in tantissimi, ci sentiamo tra poco, un attimo di pubblicità, arriviamo subito.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Non ho bisogno del servizio di vigilanza qui al bar dello sport, potete entrare tutti, c'è però una folla oceanica questa mattina, segno evidente, chiaro, amici di Kiss Kiss Napoli, che ovviamente la terza sconfitta consecutiva si può analizzare, perché possiamo analizzare quella con il Como, possiamo analizzare quella particolare con l'Inter ricca di episodi che non ci sono andati nel verso migliore, possiamo analizzare quella con l'Arsenal di fronte a una corazzata incredibile. Ieri l'Arsenal, ragazzi, fa una sorta di mini turnover ad inizio di partita, no? Nel secondo tempo entrano Moate, che entra poi Havertz. Insomma, ragazzi, l'Arsenal è l'Arsenal, è veramente, veramente incredibile. 081 546 6873 per intervenire in diretta. Ci sono Pietro e Guido, gestiti da Ciro Froio in cabina di regia, mentre io provo a leggere quanti più messaggi è possibile, ma davvero oggi è molto particolare la situazione. Al 342 00 00 100, Michele da Amsterdam: i veri tifosi sono sempre vicino alla squadra, oltre il risultato ci siamo imborghesiti, ecco, parla anche lui di quello che è accaduto allo stadio. E poi Gianlu: malgrado le sconfitte Como, Inter, Arsenal, ho visto un buon Napoli vivo, sono fiducioso. Buon caffè a tutto. Massimo Pazzo, che sente sempre presente, che saluta la figlia Monica, che oggi anche lei inizia il nuovo anno scolastico al secondo liceo classico. Grazie Rudy per la tua classe. Poi buongiorno Antonio, Trento la Ducenta, deluso per non aver raggiunto un pareggio, le occasioni ce ne sono state, per fortuna l'Arsenal ha giocato un po' col freno a mano tirato. Lang si deve vergognare, non demordiamo, guardiamo, pensiamo al Bologna. Sono d'accordo anche con Riccardo, che dice che la squadra è piatta, è stata la partita senza errore individuale, è vero che hanno avuto occasioni, ne abbiamo avuto anche noi, la differenza è la qualità. L'Arsenal al momento è la squadra più forte. Molto apprezzato l'intervento del nostro amico Riccardo da Roma. Ieri sera, presi in giro di brutto per il non gioco, non vi dico quando hanno visto 11 le nostre chiusi in aria. Pasquale da Udine ce lo scrive. Comunque ieri sera c'è stata la bella sorpresa di Favasuli, sì, la nota positiva è stato sicuramente il ragazzo che ha dimostrato grande personalità, ce lo scrive Bruno da San Giorgio. Vado da Pietro. Pietro, buongiorno.
6: Ehi, saluto, Pietro da Pisa, buongiorno.
5: Amico mio, buongiorno a te, mi fa piacere che hai ripreso la linea, vai.
6: Assolutamente. Gianluca, senti, a parte, io come ho sentito la partita, come l'ho sentita io dalla radio cronica, cioè per me Napoli, diciamo, accade l'occasione, solo non ha saputo sfruttare, proprio me Napoli c'è la testa alta e ha giocato bene, anche se chiedevano i tifosi che non hanno giocato, faceva 3-4-6, noi ci dobbiamo ringraziare, abbiamo subito un gol il secondo tempo
5: al trentesimo, okay? Per una magia, per una magia di Odegaard,
6: per una magia di un grande campione del mondo. Per quello che voglio dire, cioè, a parte la differenza reti, un domani
5: importante,
6: importante 1-0 con la strana, la squadra più forte del mondo, poi ma sta riprendendo, in Napoli ci sta, cioè, dobbiamo avere fiducia e dobbiamo crederci.
5: Mi preoccupano un po' i tanti infortuni però che continuano, vabbè, ancora una volta,
6: cioè, purtroppo siamo sfortunati da diversi anni con gli infortuni, c'è cioè, una bella benedizione. E c'è l'ultima cosa, quanto riguardo, io sento anche ieri sullo stadio questi tifosi che ho sentito che si lamentavano e prendono a parolacci il nostro presidente, no, ma io se fossi il presidente sinceramente, c'è lui, io lascerei il Napoli, cioè, io lascio il Napoli, c'è niente da dire pure, perché questi gruppi organizzati, ma che vuole il suo presidente, cioè, ma lui si deve riempire i tempi per accontentare loro, poi loro fanno una vita bella, il presidente,
5: no, ma c'è un po' di ci sono state delle incomprensioni che speriamo possano essere diciamo così risolte, sarebbe un peccato, sarebbe un peccato, è un peccato, speriamo che si risolva la situazione. Grazie Pietro, ti abbraccio. 4 partite tra Champions e campionato, Meretta è stato sempre il migliore in campo. Ieri subentra Savic e prende il primo tiro in porta gol.
6: È un peccato.
5: Speriamo che si risolva la situazione. Grazie Pietro, ti abbraccio. 4 partite tra Champions e campionato, Meretta è stato sempre il migliore in campo. Ieri subentra Savic e prende il primo tiro in porta gol. I detrattori di Meretta stamattina.

0: catenacciaro che porterà alla rovina la squadra. Luciano da Recale, molto duro. Ribadisco, sto leggendo il 30%, il 20% dei messaggi che stanno arrivando e mi dispiace molto, ne sono felice perché ovviamente stamattina ci siete tutti al bar dello sport, perché stiamo cercando di capire da tutte le parti le varie sfaccettature, quelle che possono essere le problematiche del Napoli. Chi ci risolve probabilmente la situazione è Guido, il nostro Guido che ha telefono, sentiamo il parere. Eccolo qua, sentiamo il parere di Guido e cerchiamo di capire.
1: Un saluto a tutti, Sofia, Giorgio, a Felice, a tutti i tifosi.
0: Guido, cosa sta succedendo?
1: A tutti i tifosi. E poi, in quanto riguarda.
0: Cosa sta succedendo, Guido?
1: Cosa sta succedendo? E mo te lo spiego io.
0: Spiegacelo perché vogliamo saperlo al bar dello sport.
1: Vai. Allora, la prima cosa, stiamo ancora in tempi di esonerare, di cacciare a calci.
0: Non si dice. Ma non si dice così. Ma no, Guido.
1: Lo dicono gli altri.
0: Sì, no, ma non così come l'hai detto tu.
1: Facciamo un pochino più.
0: Devi essere un po' più attento. Cioè, vuoi dire non ti piace Allegri, vorrei che.
1: Non mi piace perché le squadre avversarie hanno cominciato a capire come gioca il Napoli.
0: Ho capito.
1: Questi qui, anche Bologna ci metterà.
0: Speriamo di no.
1: Si mette a mezzo al campo e noi tutti in difesa.
0: Speriamo di no.
1: E questa è l'andazza che sta facendo.
0: Era l'Inter, era l'Arsenal, l'Inter, era il Como.
1: Va bene, però noi i giocatori che abbiamo sono questi qui. Poi lui li mette in campo pure un pochino strano. C'è qualcosa che non va.
0: E lo diceva anche Vasco Rossi, te lo ricordi, no? La canzone di Vasco Rossi, te la ricordi?
1: Sì, non me la ricordo.
0: La vogliamo cantare?
1: Aspetta, come fa?
0: C'è qualcosa.
1: C'è qualcosa che non va. C'è molto qualcosa che non va, perché le squadre avversarie adesso ci conoscono.
0: Lo so che ci conoscono.
1: E sono sempre all'attacco, noi ci mettiamo sempre in difesa.
0: Ho capito, se loro attaccano noi ci dobbiamo difendere, scusami.
1: Non attacchiamo mai. Qualche volta che attacchiamo, ma ci mangiamo i colpi.
0: Ho capito, possiamo trovare un'altra soluzione che non sia quella drastica che tu hai prospettato.
1: È la cosa da fare, che a gennaio bisogna prendere due centrocampisti.
0: Il mercato.
1: Quattro partite riusciamo a vincere.
0: Il mercato.
1: Altrimenti questo ci porta in Serie B.
0: Aspettiamo.
1: Allegri, il suo staff è capace di portarci in Serie B.
0: Speriamo di no. Grazie, Guido, grazie. No. Calmati però, devi stare calmo. Guido, devi stare calmo. Voglio salutare Giuseppe da Casapatore, anche a lui come agli altri, se scrivi un messaggio che è una sorta di articolo di giornale, io purtroppo non lo posso leggere, contro l'Arsenal secondo me il Napoli ha fatto una buona partita, parliamoci chiaro, perdere 1-0 contro uno squadrone del genere non è affatto poco, soprattutto considerando che eravamo senza una diga di centrocampo come McTominay, e anch'essa poi continui, ma devo purtroppo non posso leggerlo tutto. Sono orgoglioso di questi ragazzi invece che hanno affrontato dei mostri come meglio hanno potuto, non hanno sfigurato per nulla, pensavo si ci asfaltassero, invece è andata meglio, ce lo scrive il nostro amico che però non si firma. Ciao Gianluca, volevo condividere con te un pensiero con tutto il cuore. Ho ancora dei dubbi su questo Napoli, a volte vedo cose belle, altre un gioco zero, non so se sia responsabilità della natura o mercato. Mi addolora l'atteggiamento delle curve, questa è una cosa che oggi veramente viene fuori in maniera molto forte. Credo sia importante sostenere sempre la squadra ed essere davvero il dodicesimo uomo in campo. Un caro abbraccio, il nostro amico Simone. Avvocato, per cortesia, vogliamo essere onesti, Napoli non produce palle gol. Aniello, da Acerra. Tra un paio di mesi vorrei risentire tutti i disfattisti. Napoli è da scudetto, che fuori da Londra. Sulla questione dello scudetto, forse dobbiamo stare un attimo più attenti. Avremo le nostre soddisfazioni. Ce lo scrive sempre con affetto la nostra amica Franci da Licola. Buongiorno, secondo me dobbiamo abituarci a vedere questo Napoli Allegri e questo Ciro il venditore. Fammi andare da Mario. Mario, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno e forza Napoli sempre.
0: Sempre, caro Mario, sempre. Allora, buongiorno.
2: Avvocato, io sulla partita di ieri sarò brevissimo perché ho chiamato per denunciare quello che è stato un problema che ho avuto con lo store online del Napoli. Volevo solo fare una brevissima parentesi sulla partita di ieri.
0: Vai.
2: E vorrei dire, ma tutti questi tifosi che si stanno lamentando adesso, non che a me piace e faccio impazzire, ma tutti questi che si lamentano del gioco del Napoli, di Allegri, ma nel biennio di Conte, risultati a parte, perché dopo tre stagioni.

0: dopo tre partite di campionato e una di Champions, risultati non se ne possono ottenere, trofei intendo. Ma nel biennio Conte, nel gioco e nell'organizzazione del gioco, cosa hanno visto? Detto ciò, che è una bellissima parentesi, dicevo, allora io quest'anno, ad agosto, il mese scorso, siccome mio figlio il 16 agosto ha compiuto 2 anni, sì, volevo regalargli la maglietta del Napoli per fargli la foto, visto che era l'anno del centenario, io gliela compro ogni anno. Okay. Quest'anno, visto che era l'anno del centenario, torta del Napoli, maglia del Napoli, eccetera. Okay. Vado nello store fisico, il kit per i 4 anni non è disponibile. Vado su quello online, sì, me lo danno disponibile, lo acquisto e mi dicono che entro 3-4 giorni lavorativi sarebbe arrivato il kit a casa. Era l'8 agosto, quindi praticamente verso il 14 massimo, il 13 sarebbe dovuto arrivare. Dopo l'acquisto mi dicono che sarebbe arrivato il 14, un giorno dopo, ma va bene così, non fa niente. Sì. Siamo arrivati a 14 agosto, del kit non v'è traccia. Il Napoli dice, ovviamente, il computer, quello è un computer che risponde.
1: Certo, online.
0: Dice che il kit è stato spedito e che quindi loro non hanno responsabilità, ma di questo kit, anche facendo il tracciamento, non v'è traccia. Non si sa dove sta questo kit. Alla fine il kit mi arriva a casa il 26 agosto. Sì. Io nel frattempo avevo già provveduto ad acquistarlo nello store fisico quando poi sono arrivati. Sì. Prendo il kit e lo rispedisco a Napoli quando mi arriva. Sì. Ho dovuto pagare anche 10 euro e 30 di spedizione. Loro mi rimborseranno i 50 euro più gli 8 euro di per la prima spedizione. La spedizione, il reso, l'ho dovuto pagare io. Allora io dico due cose adesso. Una, quella meno importante ma molto materiale, cioè che io ho dovuto spendere altri 10 euro e 30 per restituire, visto però per un problema che hanno creato loro, adesso che sia il Napoli, che sia l'impresa che ha spedito il pacco, a me questo non interessa perché io ho avuto a che fare col Napoli, chi spedisce il pacco è un'azienda alla quale si affida il Napoli, quindi io che posso...
1: Mario, comprendo, io capisco lo sfogo, però cerchiamo di chiudere perché poi ovviamente come è andata a finire?
0: Allora, io faccio riferimento a Napoli, sì, chi mi ha spedito il pacco per me è un'azienda che lavora per il Napoli, sì, e quindi me la prendo, io ho dovuto spendere altri soldi per restituire per una mancanza a loro, sì, e in più quello che poi non mi possono restituire ed è quello che a me preme di più e che mi ha fatto più rabbia, per questo faccio questa denuncia telefonica, sì, il 16 agosto mio figlio ha fatto il compleanno, la maglia del Napoli a casa non c'era, la foto che avrei voluto fare con la maglia del Napoli per
1: non l'hai fatta, non l'hai potuto fare,
0: non l'ho potuto fare.
1: Io ribadisco, siccome parliamo di cose che esulano un po' dalla nostra sfera di competenza, no? Ti ringrazio Mario, ti abbiamo lasciato come al solito parlare e sfogare giustamente perché ti sei rimasto male tu e il bambino, anche se ha 2 anni, insomma, capirai di non essere riuscito a fare la foto come la volevi tu, eccetera, ma di disfunzioni, diciamo così, da un punto di vista, non è purtroppo la prima volta che sentiamo capitare. Parliamo adesso della maglia del Napoli, ma può capitare anche a qualche altra situazione, quando può capitare online. Ti ripeto, ti ribadisco, hai tutta la nostra solidarietà, mi auguro che sia stato rimborsato di quello che hai dovuto spendere in più, ma ti ripeto, al bar raccogliamo gli sfoghi di tutti, raccolgo anche lo sfogo del nostro amico Peppe Bandana, la supposizione era che 3 partite difficili le potevamo perdere, il problema è che abbiamo effettivamente perse tutte. Ho visto Napoli più in gamba, la condizione fisica pare migliore, ho ascoltato la partita in inglese, i cronisti erano molto ironici sul fatto che fossimo in 10 in aria. Nicola da Ischia. Adesso nonno Guido però deve stare calmo, ci scrive Antonio da Gerola. Gianluca, dico che c'è da risolvere la questione i bandieroni, ecco, ancora c'è Danilo che parla della questione del tifo. Buongiorno, ma di che cosa stiamo parlando? L'Arsenal ha chiuso con un XG di 4, se erano più precisi finiva 4-0. Angelo da Terzigno che ce lo scrive, la colpa più grande di Allegri è quella di far arrabbiare Guido, ce lo scrive Claudio da Scampia. I 5 che sono entrati, sì, la fonte Transmark, il nostro amico Giovanni Grigo che ci scrive, i 5 che sono entrati costavano 300 milioni di euro, ma vado di più, caro Giovanni, ti dico che la valutazione, l'abbiamo parlato ieri in trasmissione, ne abbiamo parlato, la valutazione dell'Arsenal è di 1,3 miliardi, mentre il Napoli di 430 milioni, stiamo parlando quindi di una forza di rosa 3 volte superiore, ma questi sono soltanto dei dati che spiegano quello che però sapevamo assolutamente già tutti. purtroppo già 7 infortunati, Vittorio il pacifista, Guido stai calmo, ce lo chiedono, stamattina si sono svegliati tutti i fantallenatori, un saluto a tutti i tifosi e tanti auguri a me, Massimo da Piombino che compie gli anni, un augurio anche a te. Rino Lollo, Allegri quando è venuto ha chiesto giocatori oppure venendo sapendo che non si faceva mercato, lei come la vede? Io mi riferisco a quello che ha detto Allegri, caro Rino, perché Allegri dice, al di là della sfortuna in questo momento di aver perso anche giocatori importanti, ribadisco, il Napoli gioca senza McTominay, senza Anghiss, senza Buongiorno e tutto il resto appresso, adesso si è fatto male Alisson, Santos insomma, che lui ha detto la rosa è forte, cioè, Allegri ha detto la rosa del Napoli è forte. Vado da Salvatore, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato. Ciao. Volevo spezzare una lancia a favore di Lang.
1: Vai, di Noah Lang.
2: Sì,
1: vai.
2: Noah Lang. Senti, ma come mai, no, che sono delle partite amichevoli che Lang gioca al meglio di Allison, però in campo, tranne Como, non gioca mai titolare. Poi per esempio anche a Milano, no? Secondo me l'unica nota negativa era Allison, secondo me, come vedo il calcio, certo. Magari mi sbaglio. A me con quel cambio il Napoli poteva vincere la partita.
1: Guarda, io ritengo, ripeto, senza giustificarlo, perché giustamente la società, abbiamo più o meno intuito di quello che è accaduto, la società su questa reazione di Noah Lang lo ha punito con questo provvedimento disciplinare, che credo che sia però con le scuse che Noah Lang ha fatto a squadra, Allegri e società, sia rientrato e possa essere disponibile per Bologna. Noah Lang abbiamo intuito essere un carattere, diciamo così, leggermente particolare, e probabilmente
2: non è facile,
1: è probabilmente proprio
2: meglio.
1: Esatto, hai detto, probabilmente da quello che proprio tu hai detto, il fatto che in una partita come quella con l'Inter Noah Lang non è neanche entrato in campo, lui aveva avuto la chance dal primo minuto con il Como, poi dopo è stato scelto Alisson Santos, non è entrato in campo e probabilmente ieri capisce che non entra in campo neanche con l'Arsenal o non gioca titolare e si è innervosito, ha reagito,
2: no, doveva giocare titolare
1: e ha reagito male, ripeto, questo non è però giustificabile, facciamo una disfunzione.
2: Ci sono alcuni cacciatori che dovrebbero fare un altro tipo di lavoro, lo spiro, no?
1: Vabbè,
2: comunque
1: t'abbraccio amico mio, grazie. Grazie a Salvatore, saluto Pino da Reggio Emilia e poi vado in pubblicità. Il Napoli, il percorso riflette una chiara fase di ristrutturazione dopo i successi recenti, pesano i ricambi generazionali, le scelte societarie di assestamento e la necessità di costruire un'identità di gioco. È palesemente un anno di transizione, ecco, lo dice Pino da Reggio Emilia, speriamo non sia così. Caro Ciro Froio, nella pubblicità bevo un goccio d'acqua perché davvero è incredibile quello che sta accadendo, ma stamattina eravamo tutti pronti a discutere di quello che è accaduto dopo Napoli Arsenal. Pubblicità e torniamo per la parte finale del Bar dello Sport.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
6: Super promo 48, Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Il bar dello sport, parte finale, ultimo segmento della nostra trasmissione che oggi, devo dirvi la verità, potrebbe andare avanti senza soluzione di continuità per tempo immemorabile, vista la partecipazione clamorosa da parte di tutti quanti voi che siete preoccupati, delusi, amareggiati per quello che sta accadendo, per la sconfitta con l'Arsenal. Ci sono sicuramente segnali di incoraggiamento. Allo 081 546 6873 ancora gli interventi in diretta, ci sono Michele e Pasquale che stanno intervenendo. Cerco di salutare ancora qualche amico che continua a scrivere al 342 00 00100. Emanuele da Torino, giocata a viso aperto e cercando di imporre il gioco, venite poi quanti gol il Napoli avrebbe preso. L'amico Antonio il Criticone, l'ho beccato, c'è una canzone di Celentano che recita: e quando tutti pensano una cosa che trova spazio una versione differente. Bene, proprio oggi che quasi tutti stanno massacrando Allegri il suo gioco, dico che nelle ultime partite, nonostante la sconfitta, ho visto la luce. Mi è sembrata una luce che lascia ben sperare. Me lo auguro davvero di cuore. Allegri ha detto che la rosa è forte e molti commentatori lo avallano. Tanto l'ha detto Allegri, qua è sostenere il contrario. Tanto non esiste libertà di espressione, non credo che sia proprio così. Chi è che ha scritto questo non si firma. Raffaele dalla Fiat d'Abruzzo: mi è sembrato che ieri i giocatori di Napoli non fossero all'altezza di De Bruyne. Beh, insomma, essere all'altezza di De Bruyne non è semplicissimo, voglio dire, quando De Bruyne sta bene. L'importante è che anche De Bruyne lentamente si sta riprendendo e sta cercando di entrare in condizioni. Saluto anche Biagio da Scafati. È un anno che purtroppo non ci vedrà protagonisti, lottare per cercare di arrivare terzi o quarti in campionato e arrivare nel primo turno di Champions, visto la rosa poi sarà sfoltita, speriamo. Saluto anche la nostra amica, chi è che ci saluta, vorrei solo dire che della prestazione di contro una squadra di livello alto oggi si potrebbero solo trarre delle cose positive, sicuramente ci sono delle cose da migliorare. La nostra amica Serena, ciao Serena, un bacio. Michele, eccoci, buongiorno Michele, ci sei? Michele, dove sei andato? Michele, vado da Pasquale. Pasquale, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca e Forza Napoli.
4: Sempre.
5: Io adesso ho acceso la radio e sto sentendo qualche critica.
4: C'è folla. Qualche critica però... è un eufemismo, mio caro Pasquale.
5: Allora, caro Gianluca, io non ne capisco di calcio, però secondo me, il Napoli ancora devono recuperare tanti giocatori, perché comunque ancora non stanno al regime. Mm. Hanno trovato le prime tre giornate Como ed Inter, non so dove giocano in Europa, mi sembra in Champions.
4: Tutti in Champions e l'Arsenal è andato in finale perdendo la rigori col PSG.
5: Mi sembra. Allora, l'unica a manico c'è di ieri sera, dico la verità, perché ci hanno dominato in tutto e per tutto, ma contro il Como e contro l'Inter non vedo tutta questa supremazia, anche se hanno fatto un 30 minuti il primo tempo.
4: Dice Allegri, scusami se ti interrompo Pasquale, dice Allegri: se noi avessimo difeso con la stessa intensità e commettendo meno errori come abbiamo fatto con l'Arsenal, probabilmente le partite con Como e l'Inter non le perdevamo.
5: Ma col Como ci siamo fatti gol solo noi, il primo gol, se non ricordo male.
4: Sì.
5: E poi se anche sta faceva il 3-2 e che parlavamo oggi.
4: Si è fatto male. Pensa che per fare quella cosa si è fatta male, quindi figurati.
5: Perché l'ha entrato nel gol destro, deve entrare col sinistro, secondo me, perché io non ne capisco.
4: Si è fatto male col sinistro, flessore sinistro.
5: Voglio dire, abbiamo giocato in tutto il partito e Allegri è molto soddisfatto, anche se, però, ti ricordo un'altra cosa, ci diamoci indietro, se ci vuole un'altra, ci mettiamo a Luc, che attualmente non è all'altezza.
4: L'altezza, dice tu, il cambio non è all'altezza.
5: Questo dico, però ha avuto coraggio anche a lei di mettere un giovanotto, uno che, come si chiama quel numero due?
4: Fava Suli.
5: Che dico la verità, molto grintoso, molte cose.
4: No, ha avuto sicuramente un ottimo impatto.
5: Ha fatto esordire un ragazzo in Champions che ha dato l'anima. L'unico che ha più di tutti ieri ha corso è stato un certo De Bruyne, che dicono che ha tutto 35 anni, andava a fare pressing in tutti e per tutti e non lo seguivano. Nessuno lo seguiva, tanto è vero che lui dopo ha fatto due o tre volte, cioè si stancava perché.
4: Ma De Bruyne si è caricato addosso nel primo tempo tutte le ripartenze, insomma rubava palle.
5: Che poi se passa quel pallone
4: peccato.
5: O l'undico a fa gol.
4: Si sa se De Bruyne serve Alisson Santos piuttosto che Højlund in quel corridoio. Peccato che non ha visto con l'occhio sinistro, perché Alisson Santos.
5: Io credo che lui l'abbia vista Alisson, allora tanto per scontato che andava la palla ad Alisson, che l'ha data a più difficile ad Højlund, che lo mette davanti alla porta che tiene 7 metri di porta, secondo me, perché Højlund è più facile che possa fare gol rispetto a
4: Alisson. Ma il passaggio era più difficile. Grazie Pasquale, grazie di cuore.
5: Comunque io sono molto fiducioso del nostro Napoli e anche Allegri è fiducioso.
4: Sì, l'ho sentito.
5: Più di una volta abbiamo una
4: però dice dobbiamo vincere con il Bologna.
5: Poi vediamo.
4: Dobbiamo vincere con il Bologna.
5: Perché non tutte le squadre.
4: Ciao Pasquale, sei lungo. Ciao Pasquale, ciao. Qui a Londra ieri le TV sportive non parlavano altro di come abbia fatto l'Arsenal a fare solamente un gol, ci scrive Domenico. Ho letto le probabili formazioni per la quarta giornata di campionato, una sola squadra a 7 infortunati, indovina chi è? Il Napoli, Gennaro. Anche la Juve quest'anno ne ha parecchi. Dopo lo squalore del calcio di Conte, vinto comunque lo scudetto in secondo posto, il calcio di Allegri risulta addirittura piacevole. Peggio non si poteva fare. Jenny da Ravenna, anche lui molto critico. Per me Alisson è tutto fumo e niente arrosto. Poco disciplinato, si mette sempre da solo, ci scrive Giovanni. La rosa è forte e poi si perde. Guido è molto schietto. Poi una sola considerazione, sfido chiunque a smentirmi: il Napoli di Spallettone, di Quare, Osimhen, dell'Arsenal ieri sera avrebbe fatto un solo boccone come fece il Liverpool. Caro Riccardo e Emilia, stiamo parlando di Osimhen e di Quara, insomma nel meglio della loro situazione. Enrico, vengo da te, buongiorno.
6: Ciao Gianluca, buongiorno.
4: Ciao Enrico, buongiorno. Vai caro, ma sta folla, non so più a chi servire, vai.
6: Sì, che anche io non sono per niente depresso, anzi me l'ho depresso solo dopo il Como. Poi ho visto comunque dei miglioramenti, con l'Inter ho visto comunque una squadra che è venuto botta. Io penso che Allegri più di tanto non poteva fare, visto che comunque non ha fatto un grande mercato, ha dovuto prendere i giocatori che aveva, adattarli e cercarli di farli giocare al meglio. E stanno giocando al meglio. Ieri era una partita contro dei mostri, quindi per me fa testo fino a un certo punto, e anche se abbiamo tenuto botta, per me è un grandissimo risultato. Quindi io, prima di pronunciarmi in toto, voglio aspettare partite più abbordabili e vedere se il gioco migliora.
4: Concordo.
6: Se migliora, per me Allegri e la squadra tutta la vita.
4: Concordo. L'unica cosa, caro Enrico, è che ci troviamo di fronte a una pressione importantissima. Guarda che la partita con il Bologna diventa con un coefficiente di difficoltà altissimo, perché hai solo una chance, hai solo un risultato. E quindi,
6: lo so Gianluca, però purtroppo la pressione la mettiamo anche noi.
4: Lo so.
6: Cioè, noi che invece dovremmo cercare di smorzare un attimino questi climi, dare fiducia alla squadra.
4: Beh, no.
6: Perché comunque se Napoli vinceva con l'Inter, stavamo parlando di tutt'altra cosa. Tutti.
4: Ecco qua, è caduta.
6: È sbagliato, secondo me.
4: Okay. Grazie Enrico, grazie, ti abbraccio. Buongiorno, per la prima volta dopo tanti anni di gestione sono seriamente preoccupato di De Laurentiis. Qui non vedo un fine ciclo, vedo una preoccupante gestione, al di là della partita di ieri che nemmeno considero, ci sono tante cose che non mi spiego. C'è tutto Emanuele da Nettuno, il centenario nel momento sembra il titolo di un film horror, nel momento che De Laurentiis rassicuri il popolo azzurro, vedremo. Ho dovuto accorciare un po' il tuo messaggio, sempre molto lungo. Vittorio, non mi dispiace questo Napoli, si inizia a vincere dalla partita di Bologna in poi, bene Favasuli, Rafa Marin, Gilmour, De Bruyne, male invece Alisson che deve sfruttare l'energia. Ce lo scrive Vittorio da San Valentino Torio. E poi vorrei spezzare una lancia, no, questo non lo posso leggere, la testa vostra, io che devo leggere i messaggi, meno male che mi fermo in tempo. Michele, buongiorno.
7: Buongiorno avvocato, ciao. Buongiorno.
4: Ciao Michele, buongiorno a te.
7: Allora, diciamo dei commenti positivi, io mi associo totalmente, io non ci può dire niente.
4: Michele, scusami, ti interrompo perché hai 30 secondi, te lo voglio dire perché c'ho la sigla, sennò.
7: Ho tutti bene, vai. Mi è piaciuto tanto De Bruyne, sì. I diventati giovani. L'unico non ho una nota negativa, sì, Alisson Santos che non passa, cioè si fa da solo. Forse un Nolang ci avrebbe aiutato di più.
4: Purtroppo si è fatto fuori da solo Nolang, purtroppo.
7: Hanno fatto una bellissima azione di prima, Napoli, hanno fatto uno scambio su, è un grande De Bruyne, devo dire. Questa è la prima volta che vedo De Bruyne.
4: Cresce, cominciamo a vedere il nostro grande Key.
7: Buona giornata,
4: anche a te.
7: Forza Napoli.
4: Sempre, ragazzi, è stata una puntata che mi aspettavo, ovviamente, un po' il prosieguo di quello che abbiamo fatto fino a stanotte all'una qui al Kiss Kiss Napoli, al bar dello sport post gara, perché la partecipazione, la preoccupazione, l'amarezza è davvero grande. Vediamo, ci proiettiamo adesso a Napoli-Bologna, continueremo però oggi a parlare della partita con l'Arsenal in tutte le nostre trasmissioni. Saluto e ringrazio Ciro Froio in cabina di regia, come al solito vi do appuntamento a domani mattina ore 9 puntuali qui al bar dello sport con Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti vi abbraccia, buona giornata a tutti, a domani.
8: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno in questo giovedì 10 settembre. Come si dice in gergo, sto un po' scemo di voce, signor Verde, sono un po' rauco.
1: Scemi capo, scemi voce.
0: Vedi che capo, deve sempre offendere, guarda. Importa, deve sempre offendere, sei proprio una brutta persona.
1: Ida Git, perché non facciamo la 104 che mi pigli l'accompagnamento?
0: È bello, lasciate l'accompagnamento.
1: Quando era?
0: Ma fosse un euro, fosse.
1: Quanto? 500 rotti,
0: poche niente.
1: Ma fosse, li prendi tu,
0: ma fosse anche un euro, non ti darei niente.
1: Pigliamo pure un talloncino per parcheggiare.
0: Tu lo piglia, va bene.
1: Diamo un calcio alla 104.
0: Diamo un calcio.
1: La 104, ti diamo un calcio. Va
0: ma
1: bene?
0: Io ora lo do anche a te un calcio. Rosario Verde,
1: ma c'è anche
0: qua.
1: Lui, Marco Pesacane.
0: Da quando mi è diventato commentatore sportivo, è salito di testa il ragazzo. Va detto. Buongiorno, Ciro Froio in regia, il vostro WhatsApp. La telefonata prontissimo a tagliare tutti gli auricolari e le linee che si sentono male, ma ora andiamo con la musica, c'è Martin Garrix con YouTube.

0: andiamo a scoprire di che cosa vuole parlare oggi Rosario. Sentiamo, sentiamo.
1: Sa multicolor, no?
0: Sì, va bene.
1: Allora,
0: mi hanno appena ricordato il motivo per cui forse c'è la voce un po' rauca. Forse più una voce triste.
1: Non ci può dire, non ci può dire.
0: Più una allora, voce, come dire, disincantata.
1: Fare,
0: il mondo fare. È proprio un po' staccato.
1: Allora, pensa che sono cinico io.
0: Sì,
1: o cattivi?
0: Assolutamente
1: cattivi,
0: sì. Volevo fare capo immobile a mio figlio ieri. Sì, sei cattivissimo.
1: Bravo,
0: assolutamente.
1: Bravo, questo,
0: assolutamente
1: questo,
0: sì.
1: Questo volevo dire. Io, care telespettatrici e radiospettatrici e cari radiospettatori, ho una teoria. I bimbi piccoli, i cuccioli, quelli là che nascono, i bambini, quelli là proprio
0: sì,
1: cuccioli.
0: Neonati.
1: I neonati sono bellini perché uno è vero e dice wow, Maybelline, va food, tutto tarallo tarallo, ma c'è un comorso, Maybelline, Wanderino, Maybelline, ma che caccia, roba va. Secondo me
0: io l'ho morto qua sotto, Leonardo.
1: Bravi, fanno così, così non gli tasse.
0: Ma non dire queste cattive, vedi che sei cinico.
1: Sì, tu metti che un neonato fosse pure brutto. Cioè, quando ne si tratta di
0: no,
1: cioè,
0: i neonati sono
1: me,
0: tutti belli.
1: Secondo me la natura fanno bello perché tu pure c'è brutto a Bellillo, no? Perché tu vai a sfupazzare roba, perché sennò uno il tasso.
0: Sono curioso di sapere dove vuoi andare a parare.
1: E le cagna, ci piglia la cacca a mano, e le pulizza, e le lava, e diciamo che è un non allettato. Un nonno c'era il bacetto.
0: Dico io.
1: Un nonno era il bacetto.
0: Se c'è la vera.
1: No, c'è sta gente pure che getta così, dice.
0: Poi dice.
1: Oh. No, no, è la stessa cosa. Cioè, con mio nonno, sai che è più carina, più bellina. Allora dice,
0: Maronno,
1: come io dovevo.
0: Ma nonno è una pensione, però.
1: Ma abbiamo, ieri l'abbiamo letta la cosa.
0: Sì.
1: Praticamente i neonati odorano di più degli adolescenti, no?
0: Sì,
1: rosi, la mia figlia che quando odorava dicevo, ma perché cosa non
0: ci
1: tasse, no? E l'ha capito questo ristoratore.
0: Sì, però poi tu dici perché non si fanno più figli in Italia? Perché se c'è gente che
1: non
0: parla al microfono così come parli tu, è normale che me li vai a scoraggiare tutti i nuovi, no?
1: Poi dopo vediamo perché non fanno più figli. Ristorante killed free, cioè child free, killed perché killed cosa?
0: Kill le cise proprio. Kill è proprio uccidere.
1: Il titolare San Pietro, ho tolto seggiolini e menù baby, ma non discriminazione. Che ha fatto questo? Dopo aver avuto parecchie esperienze con questi bambini, quella scatenante è stata questa coppia dove lui dice ho avuto una sola stellina sul come recensione, perché dice hanno mangiato bene, sono stati bene nel locale, roba vale, solo perché sono andato vicino a gente signor, ma su creature, ma come Maluco, ma mucato la nage.
0: Non penso che parli così.
1: Nel senso, li ha richiamati perché il bambino gridava e dava fastidio agli altri. I genitori sono usciti e hanno fatto una recensione negativa.
0: Ma sono una stellina.
1: Allora lui ha detto: sa Caterica, io rendo questo locale child free, cioè senza bambini. Però come fa? Siccome per legge lui non lo può fare, perché non può essere un ristorante che dice no, non ti faccio entrare, ha tolto i seggioloni e ha tolto i.
0: Il menù
1: bambini. Per bambini, tu se vai là dice io ti faccio entrare con i bambini, però te li tieni in braccio.
0: Impossibile,
1: hai capito? Allora non venì. Dice che parecchi hanno accettato, hanno apprezzato questa cosa perché quelli non sono i bambini, sono i genitori che se ne avvattano, no? Però. Gamba fa.
0: Dipende dai casi, alle volte dipende dal bambino se sta nervoso.
1: E quindi quali modifiche, dice Fanpage che lo intervista, dice quali modifiche avete apportato a questo ristorante? Il menu baby l'ho tolto da diversi mesi, ora ho deciso di inserire già in fase di prenotazione diretta sul sito, che già lo dice ai clienti, dice non benico che bambino perché no, non li vogliamo.
0: Ce l'ho qui la dicitura precisa che c'è sul sito, se la vuoi.
1: Non ci sono aria gioca né seggiolini, si consiglia la prenotazione a famiglie con bambini al di sotto dei 7 anni, perché superiori i 7 anni li fa entrare, come dice la dicitura.
0: Allora, il ristorante è pensato principalmente per un pubblico adulto, non disponiamo di seggioloni, menù baby o preparazioni dedicate ai bambini, per questo motivo sconsigliamo la prenotazione a famiglie con bambini di età inferiore a 7 anni,
1: perché
0: non potendo garantire loro un'esperienza adeguata alle esigenze dei più piccoli, e vi ringraziamo per la comprensione.
1: Ecco, io ne facessi trasi manchi dall'aereo i bambini piccoli.
0: Ecco come fai.
1: Ti fai a Peru, frate, tu.
0: Ti fai a Peru.
1: Questo figlio è Leopoldo. Ti dà Leopoldo tutto là, c'è gli anni veniato. È mai possibile? Io mi ho fatto un volo, sai?
0: Perché c'è l'esperienza personale.
1: Non posso muovere, insomma. Non posso muovere, ancora ciò, ho preso questo aereo.
0: Li ha comprati nel 2023 questi biglietti per risparmiare.
1: Sì, sì. No, ma per un fatto di democrazia.
0: Di democrazia, certo.
1: Ho preso questo aereo. Oh, ma come si può fare? Che la creatura ha cominciato a chiagnare a Caprichino, a Frenuzzo, ci sarà palestra ancora chiagnando.
0: Ai taxi ancora piangere.
1: Ma pensi che l'aereo stava atterrando, tutto quanto che cintura, la signora saluta, e che le diceva siete, e che l'altra. Ma io te la bacia su.
0: Ah, non puoi!
1: E capi?
0: Povero cucciolo, sbaglia, magari era spaventato, magari.
1: Sbaglia questo, perché poi sbagliano pure quegli altri genitori che andano nei figli che fanno casino ai ristoranti, però stanno con 20.000 tablet oppure telefoni.
0: O fanno la videochiamata ad alto volume davanti a tutti. Sì. Guarda come sto mangiando bene, guarda allora, vedi, insomma,
1: meno male che ha fatto l'accento del nord.
0: Sì, no. Vabbè, sta al nord.
1: Ha fatto l'accento del nord.
0: Al nord il ristorante.
1: Perché di solito sei razzista con napoletano che sta al nord.
0: Frate, guarda come sto mangiando. No, io però, cioè, ci sarebbe una piccola falla se uno volesse fare, tra virgolette, uno sgambetto a questo ristorante che impone questa cosa, ovviamente può essere un limite. Certo, fanno una scelta commerciale, fanno una scelta di marketing.
1: Molto apprezzata, dice, dagli altri.
0: Grazie Orazio.
1: Molto apprezzata, perché ci stanno proprio coppie o altri gruppi di amici che hanno bambini.
0: Però sai, se io...
1: La piglia una coppia come me, sono benestante, tengo ciò, oddio, 1.000 euro posso muovere, roba varia. Allora quando vado al ristorante, i figli ce li ho grandi, non vado a trovare coppie con mie toie, che piglia di fama, che piglia là. Poi piglia di fama, piglia in un piatto, su spazio qua. Siamo che Leopoldo ci ha mangiato, noi bambini me lo porto, mi ha già mangiato. Cioè, capito?
0: No, guarda. Guarda, proprio con Leonardo, anche se ha già mangiato, quello continua a mangiare.
1: Pure mangione,
0: Mamma mia, che gioia
1: è
0: quel bambino. Però allora, dato che non è vietato, perché come hai detto tu non lo può vietare, non ma è sconsigliato, no? Dice, te lo tieni sulle gambe. Io poi me lo porterei mio figlio, me lo metterei anche sulle gambe, generando il triplo del disagio, perché ovviamente...
1: Perché vai in un ristorante che ci piace tenere al Leopoldo.
0: Senza un sediolone il bambino diventa ancora più irrequieto, magari. No, diventa
1: un problema di chiodeno qui su 7.6 di digitale DRS. No, chi te chi passa il telemento, vero? Il problema è di chiodeno. Allora 342-00-00100 per i vostri messaggi, oltre 081-546-687. Ma dopo
0: fa bene questo ristoratore? Fa male?
1: Fa bene.
0: Questo stratagemma sarà del tutto
1: bene.
0: Legale oppure no?
1: Perché non è, insomma, che creatura, perché pure i bambini, insomma, un bambino si esce un bambino perché ha bisogno di un padre da mamma.
0: Se poniamo l'esempio di due coppie che vanno o un gruppetto di amici e che fanno casino, caciara e disturbano, non è la stessa cosa. Cioè, se il problema è un disturbo perché si alza il volume della voce, ok, ci sono altri milioni di casistiche in cui gli adulti danno un concreto fastidio agli altri commensali, ok, quindi
1: è capitato a me. Ho fatto il veglione di Capodanno in questo Holiday Inn, cioè in questo locale molto
0: in, perché in, con era di gente con il ciocio come te, giustamente
1: gente ciocio
0: gente ciociosa,
1: e facevo spettacolo, venivo ogni tanto camminare, dicendo a me può abbassare un po' la voce,
0: ma come
1: e sto facendo spettacolo, abbassi la voce, pronto.
2: Poi pronto, buongiorno, fatemi giustamente con ciò quanto mangiare.
1: Ora, allora, che dici, sta a posto?
2: Voglio tutto bene.
1: Dici
0: tutto, tutto, Carmen.
1: Tu eri un bambino problematico, ti portavi una magna fuori a te,
2: no, ma io già quando ero a scuola tenevo un bancarello vicino alla maestra,
1: un bancarello vicino alla maestra.
2: Tenevo un bancarello che cadena attaccata, anche la lunga la macchina, ma già avevo mi sacava. Ma ci fu bravi, capito?
1: Era bullizzato. Ciao Carmine, pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Antonio da Verona.
1: Ciao Antonio.
3: Allora ragazzi, a me è successa più o meno la stessa cosa quando mio figlio aveva 2 anni.
1: Che è successo? Si sente malissimo. Sapete che il Froio è molto sensibile a queste cose. Bella canzone. Che...
0: È proprio severo.
1: Sapete che sei bello, Mario, domanda faceva Bonanno e cose là.
0: Ma questa è la versione nuova.
1: Cioè,
0: quella di Doechi ha preso.
1: E si ha fatto solo questa canzone. Ha avuto successo, non l'ha voluto fare più.
0: Lui è l'originale, sì. Che se ne importa, ha fatti milioni.

0: perché sembrerebbe che questo ristoratore abbia trovato l'unione di tutte le problematiche legate alle cene con i bambini, nel senso non posso vietare l'ingresso
1: a qualcuno, però
0: sconsiglio, perché informo che il mio ristorante non è proprio adatto a famiglie con bambini al di sotto di 7 anni.
1: Al di sotto di 7 anni, al di superiore di 7 anni su bambini, 7 anni. Cioè
0: vabbè, però sai, lui considera che il bambino di 7 anni è più gestibile perché teoricamente non si mette a correre tra i tavoli, sta seduto, può piangere, ma ci parli e ci comunichi meglio.
1: Stanno in un cornice di tavolo. Comunque,
0: stanno arrivando un bel po' di messaggi, ne leggiamo un po'.
2: Leopoldo, tu stanno poco che stai correndo annanzi a te, si stanno e qua la patete.
3: Ciao Marco, ciao.
0: Meno male che tale con la me.
3: Il nuovo Berlusconi americano Trump ha detto agli americani: posso promettervi una cosa, se i repubblicani vinceranno alla Camera e al Senato darò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti, un po' come le aziende di successo erogano il dividendo agli azionisti.
1: 40 milioni cristiani, 5 milioni.
4: Come dice Manganiello, è creatura nascendo nella coppa o palco.
5: Lo sa, visto che ti dice ciò, e poi muovere un millino, muovere il favore.
1: Attacca, vai.
6: Chiudiamo ogni kebab che rompe l'armonia del cibo tricolore, e così sia. Come l'Italian Food andrà avanti e spezzeremo le vene a tutti quanti.
0: Secondo me si deve vietare il
6: vino. Tuono il marchigiano ministero. Sarà l'Italia marmerò. Non mangia lo straniero, kebab, Putin, Milano.
0: Ma il vicinato che avrà pensato mentre lui registrava questo vocale?
1: Perché la cosa è così bellissima, vai,
0: no, sai,
1: dicendo,
0: dici che sta cantando l'amico. Allora, con il dovuto rispetto per i bambini, sabato sera in una pizzeria mi sono dovuto sorbire una bambina dietro di me che mi ha martellato tutta la sera con un giocattolo sulla mia sedia. Ho cercato di spostarmi, di dare occhiate al padre che se la rideva pure. Il problema è un altro: oggi si deve arrivare ad essere drastici come ristoratore che nega l'accesso legislativamente errato ai bambini per arrivare ad una soluzione. C'è troppo lassismo nei confronti dei nostri figli. Ho iniziato a prendere aerei da quando i miei figli avevano 7 anni per rispetto degli altri viaggiatori. E questo è il messaggio di Emanuele. Beh, certo, un genitore ha l'obbligo di tenere un figlio accudito e tranquillo durante una cena al ristorante, ma purtroppo per molti genitori andare al ristorante significa svagare, staccare la spina, non voglio occuparmi di mio figlio, però lui sta là e ovviamente prima o poi si lamenterà che nessuno se lo sta cagando questo bambino, ed ecco che è fatta la frittata.
7: Cazzo, Rosa, mamma, dimmi, stanno tutte esaurite?
1: Perché stanno così bella?
8: Beh, signora Giovinazzo, stu creatura ha rotto.
9: Buongiorno Roberto da Napoli, mi riferisco all'ascoltatore di prima.
1: Di prima? Si è bloccato.
0: Buongiorno, sono Antonio da Trento la Ducenta. Da dire che siamo stati tutti bambini e quindi tutti abbiamo mangiato nei ristoranti, ma mai avuto questo divieto o raccomandazione dei divieti da 0 a 7 anni. Io ho due figli, anche un po' vivaci, e molte volte mi sono trovato a disagio nei ristoranti per la loro irrequietezza. Ma mai una parola con i ristoratori, al massimo far finta che il cameriere urla qui ormai. Stiamo arrivando, i cani sì, ma i bambini no. Sì, stanno entrando i cani.
5: Adio, la differenza è che a 7 anni gioco vatra. Ecco perché accetta chi gli darà 7 anni in bocca.
10: Qua Rosario, buongiorno Marco.
0: Ciao caro.
10: Mi stai facendo venire in mente 40 anni fa a un matrimonio. Io saltavo avanti e indietro, sai, a giocare con la di creatura, però sai, a rompere proprio scatole. E gli altri invitati che non erano manco parenti nostri alla fine, perché erano parenti dello sposo, e guardavano veramente storto perché veramente rompeva scatola. Mio padre mi chiamò, ma sai che facette? Si scostò leggermente l'angolo della giacca e mi facette avere la cinta, la fibbia cinta o alla mappauraia. Ma sedette a tavola alla fine della cerimonia. Venete noi vicini ai miei genitori, ma come educate vostro figlio?
11: Ciao Marco, comunque per legge non lo può fare, perché comunque tu sei lì per i bambini, i bagni normalmente dovrebbero essere come quelli là del grande fast food che abbiamo internazionale, tu dovresti avere pure quelli là per i bambini.
12: Ragazzi, ah, buongiorno. Ma il problema è sempre i genitori, perché io mi ricordo quando ero piccirillo, se mi permetteva di muovere la coppa a seggio al ristorante, ma mamma faceva una guardata che mi pietrificava.
1: Sì, sono i genitori, sì.
12: E quando tornavo a casa buscavo pure.
13: Ragazzi, buongiorno. Io pure mi portasse, Marco, figlio, ma mi portasse già mangiato, perché tu non fai un menù per creatura. E in più tu lasciasse libero per il locale, che ti combina, mamma mia.
1: Ma che sei cattivo? Ma perché dare fastidio agli altri? Scusate, uscite per dare fastidio agli altri, non ho capito. Ma poi se se tu sei a tuo figlio, scusa, non
0: allora, ti ripeto, purtroppo.
1: È segno di educazione, stare seduto a tavola e non dare fastidio agli altri, come quelli là che stanno nel vagone del come si chiama? Del treno e si mettono a fare videochiamate, chi sta ripusando e chi la dà parlare.
0: Però ti ripeto.
1: Ma si discostumato.
0: Però ti ripeto, è ovvio che un bambino magari da 1 a 100 ha una percentuale più alta di creare un disagio, di dare fastidio o di urlare.
1: Se c'hai il tuo figlio che c'ha di questi problemi, non andare, perché
0: però
1: la fastidio
0: però il problema è se il fatto è dare fastidio. Un adulto che dà fastidio, che fai? Allora lo cacci dal ristorante?
1: Ma sicuramente sì, ma si dice, signore, lei deve abbassare la voce, lei sta dando fastidio, come si dice?
14: Ma l'onore dei nonni mettono due congelatori.
0: Vabbè, andiamo. Dai,
1: ci fermiamo.
0: Facciamo una pausa, che a me.
15: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
17: Ma dove vai vestito così?
16: A pescare la spesa.
17: Sempre il solito esagerato.
16: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
18: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it. Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
19: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
20: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
21: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
22: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, buongiorno Rosario, se vuoi viaggiare in treno senza subire i bambini, tu che puoi muovere lo show, viaggi in prima classe. E anche
1: in prima classe non li fanno entrare i bambini?
0: No. Tu hai la tua poltrona, c'hai il
1: in seconda classe, si chiappa chi la ferma.
0: Una famiglia che i bambini svia la prima classe, è un po' improbabile.
1: Mettiamo una famiglia che i soldi, cacciotto che tengo io, chiappa famiglie scostumate, che creature scostumate, viziate, che allucano pure i
0: bambini. Allora vado oltre, tu che c'hai il show, ti prendi un volo privato.
1: Prendi un mezzo privato, poi vai.
0: Non rompi le balle, insomma. Cioè, però forse un po' il concetto è questo. Cioè, per una recensione negativa vale la pena fare poi questa crociata e finire comunque un po' sulla bocca di tutti, al netto del fatto che molti hanno apprezzato.
1: No, ma se leggi,
0: lui
1: ha avuto un sacco di approvazione, ha avuto qualcuno che l'ha criticato, però la maggioranza l'hanno approvato.
0: Beh, lui lo dice io ho un'azienda, faccio
1: una coppia con mia amica, insomma, che, oddio, 1.000 euro per muovere, insomma,
0: sì, ma solo per una cena?
1: I figli e tieni tu, se puoi stare tranquilla, allora vai là e non c'hai bambini, okay? Attorno. E pigliate fammi come te robe pizzeria, insomma, capi? Lui viaggia con coupon, con The Fork. Come capi?
0: Posso dire una cosa? Meglio il The Fork che andare a mangiare un fiore per 80 euro.
1: Non c'erano bambini.
0: Io ho un ristorante da 9 mesi, le colpe sono tutte dei genitori. Li avvisi, li preghi di fare attenzione ai loro bambini, se ne fregano altamente. Di te, ristoratore, e degli altri clienti. Premetto, un bimbo di 11 mesi evito di andare a cena fuori se non posso lasciare il bimbo ai nonni, ma il ristoratore che ha sconsigliato l'accesso a bimbi sotto 7 anni ha fatto benissimo. Carmine D'Arzano, PS, siete grandi.
1: Vedi?
0: Riguardo all'argomento, i ristoranti non possono vietare l'ingresso dei bambini nei locali, ma se i genitori decidere magari di scegliere locali con le aree gioco. Salvatore da Casoria, padre di 2 bimbi piccoli. Beh, certo, è normale, se c'è i bimbi piccoli ci vorrebbe un po' di buonsenso anche da parte dei genitori. Se vado in un ristorante un po' piccolo, un po' pipì, è normale che c'è il problema. Se vado in un ristorante dove c'è un minimo di area giochi, dove c'è uno spazio dove i bambini possono stare a tavola, eviti di avere una serie di problemi, questo è ovvio.
1: Vabbè, l'acqua andava a bollo, esce a bollo, insomma.
0: A volte il fatto è un altro, è che ci sono dei genitori. Problema: se vado in un ristorante dove c'è un minimo di area giochi, dove c'è uno spazio dove i bambini possono stare a tavola, eviti di avere una serie di problemi, questo è ovvio.
1: Vabbè, l'acqua andava a bollo, esce a bollo, insomma.
0: A volte il fatto è un altro, è che ci sono dei genitori che si incocciano e vogliono andare

0: I genitori sono strafottenti, maleducati e prepotenti. Child free sempre e comunque, dice anche Veronica. Vedi, sono molti quelli che apprezzano.
1: Te l'ho detto, lui
0: cosa.
1: Da quando ha fatto questa cosa, insomma, ha incontrato. Perché sto dicendo, lo stavo raccontando a Marco qualche tempo fa. Stavo al supermercato, stavo facendo la spesa, stavo in fila perché sì. Non è solo un super, cioè non è solo un ristorante, cioè sono tutte le, cioè, e c'era una signora avanti che stava pagando la spesa. E il figlio tranquillamente buttava dentro il caramello. Se si vendeva, riallucava, pigliava il coso all'angoppio e buttava dentro. Ma mica mamma si girava e diceva: ma l'anime chi te? Non lo diceva niente.
0: Ma non si è capito.
1: La mamma non ha detto niente. Il bambino continuava a fare così. Poi si dice vicino alla mamma: signore, suo figlio sta appiccicando.
0: Sicuramente. Ma io invece con Leonardo sono un rompiballe di prima categoria.
1: Ma ci hai raccontato fatto a Ischia?
0: Dove si balla, si beve e si fischia?
1: Vabbè, sì. Andai una volta a Ischia, all'Accamino, andai al supermercato e c'era questa mamma bionda, una ragazza, penso sui 30 anni.
0: Ok.
1: E ti guardo quando la tedesca stanno qua, capisci? Proprio una tedesca, bionda, il vestitino bello fine, bianco, così il bambino ancora più biondo della mamma.
0: Bello.
1: Capivo, occhi azzurri, così. Dice, quando è straniero stanno qua, stanno proprio tedesca, roba varia, no? Cioè, ti vedi... La mamma stava pagando così alla cazza, allora il bimbo piccolo, il tedesco, prese le caramelle e le buttò tutte a terra.
0: Oh,
1: dai,
0: mamma
1: girai a mamma, a te che lo scunnate le palle, che se facette a sciavucco, pensa che... Ma mi credi, se li vedevi sembravano di un'eleganza.
0: L'apparenza, a volte, ragazzi.
1: Ma...
0: L'abito che non fa il modo.
1: Che ti vado a andare a stanire, stanno qua.
0: Ma poi ad alta voce.
1: Ma pensate che proprio hanno avuto, però almeno riprendete.
0: Ho capito, ma
1: l'ho ripresa. A te che lo sono passato quando va a mandare.
0: Separata la signora allora.
1: Lo so, comunque.
0: Separata proprio.
1: La mamma è veritti, va che fai spese, ti nati lo tuo su.
0: Portatile,
1: che lo... cioè, dopo la vacanza, a te, a Issa, all'HM, ci vuole far sapere a tutti,
0: che,
1: oh padre, dicette, no, portatile tu.
0: Sentiamoci una canzone, che è meglio.
2: Oh là!

0: Allora, bimbi sì, bimbi no, però allo stesso tempo, allora una coppia che ha un bambino e vuole andare a mangiare fuori, che deve fare? Un bambino
1: devi,
0: può piangere.
1: Devi educare. Piangere, chi c'ha
0: può piangere.
1: Se non si sente bene, è inutile che esci. Se il bambino è viziato, tiene un problema, frate. Non può affliggere al prossimo perché c'hai tuo figlio che è maleducato, oppure tu sei più maleducato di tuo figlio.
0: Però a prescindere, privarsi è anche sbagliato.
1: Io pure provare, io ho cresciuto due bambini, sai, pure io e mia moglie abbiamo cresciuto due bambini, ma i miei figli quando andavamo al ristorante fuori, seduti a tavola, quando si finisce di mangiare, se c'è l'area giochi, si esce fuori, nell'area giochi, si gioca, poi pure siamo a tavola. E infatti sì, sono venuti due cristiani che ci piace mangiare, insomma, che i bambini hanno trovato.
0: Anche i fiori mangiano,
1: hanno trovato, è chillissimo, sta magnifico.
0: Pensa un po'. Vabbè, 0815466873 se volete dire la vostra. Buongiorno ragazzi, mia figlia ha iniziato a viaggiare con me tra voli, sbarchi, oltre 20 ore di viaggi, che aveva 5 settimane. Vedi? La colpa è dei genitori. Per quanto riguarda i ristoranti, ho visto bambini giocare con le macchinine telecomandate mentre i genitori gli davano le spalle. Assurdo. Poi se un cameriere per sbaglio gli fa cadere una pietanza bollente addosso, la colpa di chi è? Vanda da Sidene. Vabbè, ma qui siamo.
1: Vi dico
0: proprio...
1: di più, per esempio, anche altri colleghi miei che si fa teatro, si fa spettacoli con i figli piccoli, soprattutto le donne, le attrici, hanno i figli che sono abituati a venire alle prove e stare a teatro, cioè stanno da piccolissimi proprio, prima dei 7 anni, stanno seduti là, pure se non capiscono niente, si vedono uno spettacolo, non gridano, stanno zitti.
0: Certo.
1: Quante volte a teatro capita che vengono coppie che bambini veni a teatro,
0: cioè, ma che bel so, scusa, che bambino
1: è? Sai, ci si avrei pure Gesù cristiano, no?
0: Ma certo. Ma cosa? Senti, ma io credo che tu hai qualche stella lì negli astri un po' strana, perché ti capitano tutte a te, ti capitano queste cose strane. Pronto? Pronto?
1: È extraterrestre.
0: Guarda questo, Ciro, però posso dirti una cosa.
1: Ci stava chiamando da Plutone.
0: Non succede con tutti, con te c'è un particolare accanimento.
1: Cosa, sì.
0: Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Se il bimbo è educato e fa bella figura, altrimenti babysitter o nonni. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno. Rosario, ciao. Io voglio bene.
0: Ciao, ciao Rosario.
2: Allora, raga, voi lo sapete, essendo che io vivo fuori, i miei o sono fortunato o li ho educato bene, non danno fastidio, anche in aereo, soprattutto in aereo, che quelli bambini in aereo si stizziscono subito.
0: E mi sembra anche logico.
2: Perché così, però non si lamentano, non... Sì, piangono perché a volte uno dice, però quello sta male, però comunque noi dobbiamo partire, è vero che sta male, però qualche volta può succedere, ma sono bambini, mo sono grandi, va bene, cioè non proprio grandi, però un po' di pazienza ci vuole pure dalle altre persone, però i miei sono stato fortunato, dai. Non mi posso lamentare. Ciao e ti voglio bene.
1: Ciao amico mio, ciao.
0: Hai notato, Rosario già non urlava più. Secondo me ha saputo di quel fatto della destra che ha vinto in Germania e che vogliono mandare via.
1: Stava
0: tutti
1: quelli.
0: Sta cercando di mantenere un profilo più basso.
1: D'accordo.
0: Cerca di non farsi riconoscere. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao. Che è un stregone, no?
3: Sì.
1: Stregone, ciao. Ecco. Buonua, viva voce auricolare, per cortesia, sennò ci litighiamo. Va bene,
0: ma quello vive in macchina, quello c'ha solo una vita, è nella sua macchina.
3: Esatto.
1: Dimmi tutto.
3: Allora, il discorso che faccio io dipende sempre, si ritorna indietro a giorni fa quando si parlava di educazione per i figli e rispetto.
1: E
3: purtroppo non c'è più educazione, si è passati da una rigidità verso i figli, parlo dell'epoca mia, insomma, di Rosario, al troppo lassismo per i figli. Infatti ho sentito pure Marco che ha detto no, io per condannare mio figlio faccio questo. Ecco, non sono più capaci i genitori di oggi di dire di no al figlio.
0: Ah no, io invece dico no, una continuazione a Leo,
1: Ma no, però cadaveri mo che cresce. Prima diceva poi dice chi l'ha cucito?
0: Nel senso, se lui apre un cassetto a casa, ma che comunque poi gli faccio ricordare.
1: Se mio figlio dice voglio andare a vedere quella cosa, io lo porto. Se mio figlio vuole fare
0: ma
1: quella cosa,
0: ma sto parlando di un bambino più grande.
1: Un cassetto è grazie.
0: Ma perché travisate? Voi non capite veramente una scioffola di niente.
1: Capisci solo.
0: Se lui matura una passione verso dei personaggi.
1: Vabbè,
0: è una cosa,
1: dici, secondo, dici.
3: scopare. Ma posso mettere
1: a scopare questo
3: che faccio io. Capito?
0: Vabbè, non si sente niente, fermi là, torniamo subito.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: devo dire la verità, forse se volessimo fare una piccola statistica tra messaggi e telefonate, l'ago della bilancia tende un po' più a favore alla scelta del ristoratore di sconsigliare la presenza dei bambini per il suo ristorante rispetto poi a un ristorante che rispetta al 100% il diritto di chiunque di sedersi nello stesso. I bimbi minorenni non possono stare dove ci sono gli adulti nei locali che vendono bevande alcoliche. I cani, gatti, animali per igiene sono vietati, per me. Buona giornata. Vabbè, questo è il messaggio di Walter, insomma, che la vede così.
1: Ma pure io, la gente per esempio se sei a tavola no, capito delle volte che vai con la compagnia a mangiare fuori, noi ci sta sempre l'attore, perché l'attore tiene due particolarità, tiene un cane e è divorziato.
0: Va bene, tutti.
1: Cioè mediamente l'attore serio che tenne un pari divorzio e tenne un cane.
0: Quello che ha fatto carriera.
1: E tenne un cane, insomma. E ci sta sempre quello che si assetta a tavola con il piatto davanti, un cane in braccio, un bacio, mocca e mangia.
0: Sì, io
1: cane,
0: sì.
1: Non mi dice niente. Sono un animalista, mi piace, ma te ne hai.
0: È un po' too much anche questo.
1: Dici, ma che fai? Sei razzista con i cani? No, però me la fastidio, sai.
0: Allora, io ricordo quando i miei figli erano piccoli ed ero in qualche ristorante e prendevano una crisi di pianto, io li prendevo in braccio e uscivo fuori. È capitato anche che io e mia moglie mangiavamo a turno velocemente e tornavamo a casa. A volte si tratta anche di buonsenso. Jason, è capitato anche a me, Sofia, è successo anche a noi, abbiamo fatto praticamente la stessa cosa, abbiamo mangiato a staffetta. Ragazzi,
1: Leonardo si qui,
0: volevo domandare al Massimo. No, vabbè, ma Leonardo, guarda,
1: come
0: che...
1: te io,
0: no, Leonardo c'ha un carattere.
1: Al tuo matrimonio si può bellire.
0: Sì, per carità, ma perché
1: ci levano quattro l'ora a turno, però.
0: No, ma perché è stato un sacco in braccio a me, Leo.
1: Il tuo figlio in braccio.
0: Lui sta tranquillo quando sta con me, sta tranquillissimo, per fortuna. Volevo domandare al Massimo, esperto di calcio mercato, Stefano Di Martino.
1: Non so Stefano, ma come me la c'ha riso?
2: Stefano, come stai bello questa camicella stamattina?
1: Non so da
2: c'è.
1: Manzo buono proprio.
0: Allora, ragazzi, purtroppo la situazione è drammatica ed è globale, forse a Napoli un po' più radicata che altrove, in quanto si vive di ghiava bu su creature. Si dice, ma ne sono convinto, che i bambini nella maggior parte dei casi sono lo specchio dei propri genitori, che sono sempre d'esempio, sia nel bene che nel male. Vi stimo molto, ragazzi, siete forti. Pietro da Dresden.
1: A proposito di Dresden, signori, ci fermiamo un attimo e iniziamo la seconda ora, vai.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura, notte di sangue a Secondigliano, un 36enne è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba davanti ad un bar. L'uomo ha raccontato di essere stato vittima di una rapina, ma gli investigatori non escludono altre piste. I due aggressori sarebbero fuggiti in moto. Indagini in corso. Ancora cronaca, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato ieri sera in piazza Carlo III a Napoli. Il giovane incensurato residente a Pomigliano si trovava con alcuni amici quando, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto. L'uomo avrebbe estratto un coltello e colpito il 17enne sopra l'occhio sinistro all'altezza del sopracciglio. Il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso di Villa Betania, dove è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di soli 4 giorni. Ancora cronaca, tragedia ieri sera in via Marina a Napoli. Un ciclista di 64 anni è morto dopo essere stato investito da una moto all'altezza dell'ex ospedale Loreto Mare. L'impatto è stato violentissimo. L'uomo, che viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica, è morto sul colpo. Inutili soccorsi, gli operatori intervenuti sul posto non hanno potuto fare a meno che constatarne il decesso. Circa mezz'ora più tardi, a pochi metri di distanza, sempre in via Marina, un secondo incidente: un'auto è finito contro una palma abbattendola, feriti il conducente e alcuni passeggeri. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dei due incidenti. Ancora cronaca, momenti di tensione ieri a Giugliano, dove un uomo di 39 anni avrebbe seguito la moglie rimasta ferita fino all'ospedale e poi avrebbe scatenato il caos. Secondo quanto ricostruito, il 39enne avrebbe preteso di entrare nell'ambulatorio insultando e minacciando il personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che lo hanno denunciato. La donna ha riportato ferite per le quali è stata giudicata guaribile in 15 giorni. Andiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli perde 1-0 al Maradona contro l'Arsenal di Arteta. Decisivo il gol di Odegaard al 75esimo minuto, proprio quando gli azzurri sembravano poter portare a casa almeno un punto. Serata amara per il risultato, ma il Napoli ha mostrato segnali di miglioramenti rispetto alle sconfitte contro Como ed Inter. Per Massimiliano Allegri era un ritorno in Champions League dopo 4 anni, una partita equilibrata decisa da un episodio finale. Ne ha parlato il tecnico del Napoli al termine della partita.
3: Il primo tempo è stato molto equilibrato, perché comunque anche la gestione della palla è stata buona. Poi il secondo tempo loro hanno alzato i ritmi, noi però abbiamo difeso bene e questa è una cosa positiva, perché comunque se avessimo fatto quella difesa lì sabato o già col Como, forse le partite sarebbero finite in modo diverso, quindi bisogna vedere il positivo.
2: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
1: Kiss Napoli Meteo.
4: Buona giornata da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di radio Kiss Kiss Napoli. Ancora anticicloni in queste ore sulla Campania, con cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso anomalo per la stagione. Valori termici oggi pomeriggio superiori ai 30 gradi, 32 gradi anche a Napoli. Cambiano le cose dalla serata in vista di domani, con l'arrivo di un fronte instabile del Mar Tirreno. Aumenterà il rischio di qualche rovescio a sfondo temporalesco e venti che inizieranno a piegare di maestrale. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo. We'll be right back.

0: Cassano Kiss in questo giovedì 10 settembre, dove c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: E c'è sempre pure lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Ciro Froio in regia che cura la parte tecnica. Se volete dire la vostra, vi ricordo 081-546-6873 per i vostri messaggi, 342-00-00100, magari anche per scrivere di un altro argomento. Se...
1: Vabbè, restiamo più o meno sullo stesso argomento, perché parliamo di bambini, no? Si dice perché c'è questo inverno demografico, si chiama, no? Il fatto che le giovani coppie non fanno più figli. No, non è proprio questo. No, non è questo. Sì, anche quello, ma non è proprio basilare. Perché le giovani coppie non fanno figli? Tutti quanti, diciamo, per un fatto economico. Cioè la poca insicurezza, i soldi non ci stanno, i lavori sono precari. Allora i ragazzi non fanno più figli. E non è vero. Pare che non sia vero. L'indagine è stata condotta da una scrittrice e content creator, si chiama Francesca Budda.
0: Bubba,
1: la quale racconta sulla stampa questa sua indagine che ha fatto. Hanno fatto un sondaggio su 10.364 donne che hanno risposto al sondaggio. Si tratta di un campione privilegiato. Di queste il 60% è laureata, 9 su 10 si trovano in una relazione stabile e il 63% al lavoro a tempo indeterminato. Quindi le condizioni economiche di queste donne sono stabili.
0: Okay. Cioè,
1: il compagno è stabile, la casa è stabile, il lavoro è stabile, sono laureate, perché non fanno i figli?
0: Perché?
1: La ricerca ha preso in considerazione 8 compiti domestici e ha rivelato che il 44% delle donne che si occupano da sole di 3 di queste attività o meno ha rinunciato ad avere un figlio. Praticamente il motivo per cui alcune donne non si impegnano a fare figli è la solitudine, nel senso che la donna arriva a capire che dice: mo io devo lavorare,
0: sì,
1: a già mantenere a casa.
0: Ok,
1: a già mantenere a surricultare mio figlio e mio marito.
0: Ok.
1: Insomma, a già mantenere poi quando nasce il bambino, chi se ne occupa di questo bambino? Naturalmente, se lo chiedo a Mark, dice: ma io sono molto attivo a casa, io faccio tutto, io cambio anche il pannolino, no?
0: Voi.
1: Non lo fanno, i giovani oggi lo fanno, però
0: sono pure bravo.
1: I giovani di oggi lo fanno, io cambio il pannolino, come sono andato anche a comprare il latte. Cioè, io ieri sera, mentre lei faceva i piatti, io l'ho pure imboccato.
0: Oh, lo addormento sempre io, Leo.
1: Lo addormento io. Però.
0: Scusate, fermi un attimo, ma Ciro, tu non hai mai cambiato un pannolino, tu, Ciro, scusami.
1: Tutti qua, pure io ho cambiato il pannolino.
0: Ci credo proprio.
1: Io ho cambiato il pannolino, come quello andava a lavorare, chi teneva a casa?
0: Vabbè.
1: Io ho imparato a cucinare per i bambini,
0: però
1: pure io mantenevo i bambini, no? Mia moglie lavorava 8 ore al giorno, io avevo un'attività più che mi permetteva di stare a casa, ho imparato a cucinare, gli portava a scuola, gli va a pigliare, ma non è questo. E non è questo, perché il pensiero del bambino che ottena a mamma, perché
0: sempre, sì.
1: Lei dice che quando bisogna cambiare le scarpe ai bambini, chi ci pensa? Ci pensa la mamma, bisogna fare questa cosa al bambino, ma chi ci pensa? La mamma. Sono tante cose, per esempio la ricerca ha preso i compiti domestici, scusate, vedo se lo trovo. Comunque alla fine le donne non fanno più i figli, oppure sono restie a fare i bambini,
0: per non occuparsi delle cose domestiche dei bambini,
1: no, per un fatto di solitudine, perché poi dice che tutto ricade su di loro. Allora naturalmente io le credo, che praticamente oggi, se non fosse
0: che c'entra la solitudine.
1: La solitudine, perché questi compiti li fanno loro, cioè, capita
0: che li fanno solo loro,
1: la solitudine che poi il bambino, sì, poi viene tu, ma io l'ho cambiato, ma sei stato pure 12 ore fuori a casa, e capi con me, come si maschi, ma... come siamo,
0: io non ho mai capito che tipo di uomini frequenti tu, che parli così.
1: No, va, sera a pure la dai, affaticato, torna a casa, da fare spesa, da fare servizi, da fare da pensare a scuola, da pensare a creature, che cosa, un mirco, un pediatro, che là, la vaccinazione, dopo pari tempo, io ieri sera l'ho imboccato, ma caro fratello. Allora, le donne sono restie a fare questi figli. Ma mi rivolgo alle donne, ha ragione questa statistica?
0: Scusatemi.
1: Poi ti asciugo con me, Flavia.
0: Scusatemi, ma le generazioni, teoricamente le generazioni precedenti, anche un po' quelle dei nostri genitori o quelle prima, che veramente l'uomo non faceva niente, perché se anche era a casa non si occupava minimamente magari dei figli.
1: Il senso di questo sondaggio, non tanto al sud, perché al sud alcune donne si sono fatte a croce e hanno detto, infatti si fanno ancora i figli, alcune donne sono convinte che il loro ruolo è questo, allora si sono fatte le croci e dicono vabbè, andiamo avanti, ma quanto al nord, insomma, che sono un po' indipendenti economicamente, dicono ma io mangio a mettere una palla per, mangio a mettere un ergastolo totale, per solitudine, comunque solitudine in questi compiti. Siete d'accordo, care signore? Fatecelo sapere al 342-000-0100 oppure 081-54.
0: Io su una cosa, 7, però, sono d'accordo. Per esempio, sì. Scusa un attimo, si parla anche del congedo di paternità, cioè nel senso la madre ce l'ha, il padre no. Io l'ho detto appena nato Leo, dovrebbe esserci anche per l'uomo, perché è giusto, soprattutto nei primi tempi.
1: Ma tu come non tenessi un dipendente, quindi non ce l'avresti.
0: Sto parlando infatti in generale, sarebbe da fare, perché c'è bisogno di una mano nei primi mesi per fare di tutto. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Ciao Marinella, ciao.
2: Ah, ragazzi, ma questo sondaggio è fasullo, capito? Perché io non ci credo. Quale donne in Italia non fanno figli per mancanza di soldi,
1: no, e questa l'hanno preso proprio in un gruppo di persone che sono laureate, hanno un buon stipendio.
2: Sì, sono d'accordo, però qua, per esempio, tu un pacco di pannolini, latte in bolma, ma veramente sta tutto alle stelle.
1: Poi hai ragione, perché c'è un'altra cosa che non ho detto, scusami, il lato politico.
2: È impossibile vivere. Adesso si parla dell'aumento del gas, ma qua veramente se credo che gli italiani vanno a ferravina. Cioè, ma tra destra e sinistra, io non lo so chi sono i peggiori, ma io so solo che siamo tutti incazzati.
1: Diciamo che è la stessa cosa, va, diciamo che è la stessa cosa.
2: Lo so, una donna che è rimasta incinta e viene licenziata, ricordi?
1: Sì,
2: sì. Tanto tempo fa.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè, ma in Italia su queste cose le gestiamo malissimo.
2: Evviva l'Italia, che ti posso dire? Ma è un, cioè, lo so, qua forse quasi non butta con nessuno. Ciao ragazzi.
3: Ciao, tu sei contento?
0: Benissimo. Ieri pomeriggio, per esempio, sono andato a prendere io Leo, sono stato tutto il pomeriggio con lui. Sono stati bene, si è preso un paio di cazziatoni.
1: Semmai ci mancava 20 pomeriggi, dai, con me. Poi no, pomeriggi, no, che no. Fai? Invece tua moglie sta tutti i santi momenti là.
0: No, veramente lavora anche Sofia, quindi però, ci alterniamo a trio tra nonni e io e lei.
1: Non so, ci hai fatto tu, ma posso immaginare.
0: Ma tu non immagini, tu giudichi, è diverso.
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Ciao caro.
4: C'è un altro dato, che negli ultimi anni nessuno, oppure solo chi c'ha il problema, espone, e non so se si fanno battaglie, perché non ne vedo in giro. Io mi sono sposato nel 2016, sono 10 anni, un po' prematrimoniale, che ci siamo conosciuti, che ci abbiamo ancora, ci sediamo con qualcuno, su 12-13 coppie che eravamo, 3-4 sono rimaste comunque senza avere bambini, non per loro voglia oppure per loro decisione, perché non riescono ad avere bambini.
1: Ah, vabbè, sì.
4: Su un gruppo di 12 coppie, 4 coppie è un dato molto rilevante. È un terzo. C'ho anche casi in famiglia di persone che in tutti i modi non sono riuscite ad avere bambini, oppure c'è chi è riuscito ad averli dopo tanti e tanti anni di sacrificio. Però io ricordo, quando ero piccolo, di queste coppie che non avevano figli, erano dei casi rari. Oggi ne sono tantissimi.
1: Scusa, posso farti una domanda? Queste coppie quanti anni hanno quando si sono sposati?
4: No, erano tutti, io ho 36 anni, la maggior parte eravamo tutti coetanei quando ci siamo
1: 36-40 anni, no? Più o meno.
4: Sì, ma io già ho 2 bambini 36. Di 9 e 7 anni.
1: Perché questa è anche l'età che si è spostata molto avanti. Per esempio, oggi sì. Minimo si fanno i figli a 40-42. Naturalmente a 42 anni non tiene un fisico dei ventenni, capì?
4: Lo sai, ci sono un sacco di coppie, ma veramente un numero elevato.
1: Lo so.
4: Che non riescono ad avere bambini e non si capisce.
1: Questo bisognerebbe, si capisce pure, insomma, bisognerebbe indagare. Sì.
4: C'è un'altra cosa da indagare, che ci stanno un sacco di bambini negli ultimi 10-15 anni. Si è alzato il livello dei bambini autistici, che poi sono 1000 casi di autismo, non c'è un solo caso, ma nascono un sacco di bambini con difficoltà neuropsichiatriche, lessiche.
1: Ma lo sai cosa dicono? Che ci sono sempre stati, il discorso che mo abbiamo i mezzi per scoprirlo, e quindi quando vanno in classe dicono: ma abbiamo i mezzi per capire che un ragazzo è dislessico oppure disgrafico oppure
0: pure là ne parlammo, ci sarebbero tante cose da vedere e valutare. Ci sono un po' di Coldplay, ragazzi, qui su Kiss Kiss Napoli, torniamo tra pochissimo.

0: Dipenda, stando a questa ricerca e a questi studi fatti da Francesca Buba, da questa indagine, su un discorso di responsabilità al 100% che la donna non vuole capo più sostenere nel,
1: beh, così è, dai, la casa tenuta con la femmina,
0: però molte donne per fortuna oggi conservano, diciamo, quell'istinto proprio materno di, nonostante tutto, volere.
1: E credo già fossimo estinti, pensa che se era tutto addosso a noi. Va bene, i messaggi al 342 00 00 100, che il buon Pesacane c'ha sotto controllo e le sta leggendo tutto, oppure in diretta 081 546 6873. Pronto? Mi piacerebbe parlare con una donna, eh? Pronto?
2: Pronto.
1: Sì,
2: buongiorno,
1: ciao.
2: Ragazzi.
1: Ciao, caro. Ciao.
2: Beh, quando è vero che Stefano De Martino fa l'imitazione, Rosario Verde. Ma c'era pure un ristorante solo per bambini, e già fa una caiola per gli adulti.
1: Ci stanno.
2: Un rubinetto e fanno il mortadello. Ma fanno un burdele pazza, ma
1: cotolette, patatine.
2: Leopoldo, Leonardo, Leo Carlo, come si chiama?
0: Leo Carlo è bello.
1: Leo Carlo. Pure che cacchio, Leo Carlo Verde, è bellissimo.
0: Non pronto? Si fanno i figli perché poi danno pronto? Fastidio nei ristoranti.
1: Eppure
0: bravo,
1: è vero.
0: Giovanni.
3: Pronto?
1: Sì, chi, salve, chi sei?
3: Pronto?
1: Sì, ci ecco, sono, dai, maggio. Pronto, chi sei?
3: Ah, pronto, buongiorno.
1: Sì. Buongiorno, ciao.
3: Ciao.
1: Abbassa allora, la televisione.
3: Prima di tutto si mettono le belle donne, innanzitutto.
1: Sì, sì.
3: Le hai conosciute chi sono?
1: No, non ancora, no.
3: A Canaria sono.
1: A Canaria, la famosa Canaria.
0: Ma non sono una località.
3: Senti, non mi hai conosciuto davvero?
1: Sì, con la voce sei molto familiare, ma non mi ricordo.
0: Sì, sì.
1: Sì, sì, no. No.
3: Ma come si può fare?
1: Sì, sì,
3: mi scusate, mi scusate. Ma come sotto a 3 ore vicino al telefono, eh?
1: Che dici?
0: È una vergogna.
1: Come dice questa statistica, sì. Le donne.
3: Le donne hanno ragione.
1: Sì.
3: Io sono una donna e ci hanno ragione. A riguardo dei figli, che non si comprano più i figli, questo è, come andrà a fare? Sai cosa significa stare in casa per i servizi? Non si fornisce mai venire a casa. Allora, come possono avere tanti figli queste donne che vanno a lavorare? La colpa di chi è? È sempre dello Stato.
1: Sì, che non...
3: Se un Stato facesse cosa so io, facesse tutte le cose di ragione, di quello che si guadagna, spartesse da quello che sanno canna fa, allora si farebbero anche i figli. Però una volta era una cosa, oggi è un'altra. A riguardo dei bambini malati che adesso sono questi, c'hanno stato sempre. Ci sono sempre stati bambini malati che non si sapeva perché non si stava la scienza. Adesso io non lo so. Io voglio dire solamente, certamente i figli non si possono fare più di una volta, perché una volta veniva la nonna che ti guardava, ti veniva da casa, e insomma è da dire tante cose alle donne.
0: Sì, sì, ma tu non hai mai lavorato, mi pare, nella tua vita?
3: No.
0: Ecco, tu sei stata contenta di aver dedicato la tua vita e probabilmente i tuoi anni migliori a crescere la famiglia piuttosto che poi lavorare e magari realizzarti per qualcosa che ti piaceva fare?
3: Sì, sono stata contenta di quello che ho fatto, è bello stare in casa, però purtroppo quando le persone hanno bisogno di andare a lavorare, purtroppo avete...
1: Ma oggi se non si lavora in due, ma oggi non si campa se non si lavora in due. Grazie, Sissi, grazie, ed è un po' di spazio anche altro. Grazie,
3: ciao.
0: Grazie, ricambia, grazie mille. Dopo che pensi tu a tutto, dopo che lavori, dopo ti viene detto: beh, ma tu lavori solo 4 ore, e quando arriva a casa baci.
1: Ma figurati, io metterei anche la pensione per le casalinghe, cose che stanno pure in altri paesi, perché le casalinghe lavorano.
0: Certo.
1: Non è che non lavorano.
0: Ciao ragazzi, io do ragione alle donne che fanno la maggior parte delle cose, vanno solo apprezzate. Anche se io cerco di aiutare il più possibile a casa, l'unica cosa che non mi convince di questo sondaggio è che sono tutte donne indipendenti e non vogliono cambiare la loro vita perché questa posizione fa comoda. La colpa è sempre poi degli uomini, dice Antonio.
1: Qui stiamo parlando di una fetta di donne realizzate, laureate, con un rapporto stabile, che guadagnano bene, quindi non è un fatto economico, è un fatto che viene tutto in culo a me, giustamente dicono queste donne, dicono allora no, non lo faccio.
0: Allora, altri messaggi, ragazzi, il problema delle nascite è il dopo. Genitori che lavorano sono costretti a lasciare figlia da asili nido a pagamento, senza convenzioni né niente. A Berna alcune ditte pagano l'asilo ai genitori per permettergli di lavorare senza pensare. Vabbè, sì, su questo
1: aziende
0: siamo.
1: Aziende che hanno il nido, per esempio, vanno in fabbrica oppure vanno in ufficio e l'ufficio c'ha il nido.
0: Ma in Italia devi fare il puzzle. Cioè, tipo, prendi una cifra perché sei diventato genitore, che è una sciocchezza, e la pigli e la metti là. Poi c'è un rimborso per quanto riguarda l'asilo, eccetera, eccetera. Però devi fare la richiesta, ogni mese devi mettere la fattura, devi prima
1: mettere
0: la
1: pagare. L'importante è che ti danno, non è che...
0: Però, sai cos'è? È un po' complicato. Cioè, sarei molto più d'accordo se una volta che tu sai che mi è nato un bambino e che succede una certa cosa...
1: Dammi 1.000 euro un mese, mi voglio fare 18 anni.
0: Posso dirti una cosa? A me non mi interessa manco che i soldi passano per me. Dalli direttamente all'istituto, cioè, capito? Non mi interessa che mi dai soldi a me, che io poi posso
1: spendere in maniera diversa. Questo è il lato politico che giustamente dice che non si fanno figli, ma niente fanno.
0: Vabbè, no, signori, di certo non aiutano.
1: Ci fermiamoci alla pubblicità e torniamo subito, vai.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina. Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti. Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
9: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
8: Non puoi mancare.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
12: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
13: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
14: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
15: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
16: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
15: Nissan Ferraioli a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: in diretta, se volete dire la vostra, 081 546 6873. Abbiamo iniziato da bambini non particolarmente graditi all'interno di un ristorante in particolare, ma sappiamo che è un pensiero che accomuna molti ristoratori, alla difficoltà di oggi avere una natalità efficace nel nostro paese, e pare che tramite questa indagine siano usciti dei pesi psicologici e di responsabilità eccessivi per le donne, da parte delle donne, e che frenano poi quindi alla genitorialità. Pronto? Pronto?
1: Sì, sì, mi trovo d'accordo pure io. Sì, sì.
0: Sì, era uno scantinato, non si sa dove stava questa. Allora, ragazzi, potete farmi una gentilezza e dire al fonico che è una grande mappina per tagliare le telefonate.
1: Sì,
0: Antonio lo stregone. Antonio,
1: sì.
0: Sentite venire.
1: Mi associo a te, Andò.
0: Ti si sentiva malissimo, non si capiva comunque nulla.
1: 081 546 6873, se volete venire in diretta, vi raccomando io. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Voglio fare il patetico come sempre. Io voglio dire alle donne che non hanno figli, ma si rendono conto di quello che perdono la gioia di avere un bambino?
1: Lo so, però sai, non sono più i tempi di una volta.
2: Esatto, io c'ho un nipotino che la mia vita, a prescindere dai figli, poi avrei i nipoti sono il massimo della... Io ti ripeto, voglio fare il patetico, ma quando viene distruggione a casa mi sentono un re.
1: Certo.
2: E noi, ti viene, ti dà, mi dai, mi tiri i capelli, mi fa.
1: Ha capito, Vaglione, che ti ha da mettere in mano un gol, insomma. Ha capito, Vaglione.
2: La cosa più bella che mi ha detto, no, come vuoi bene, c'è tante, io di più.
0: Da bellino.
2: Mamma mia, ragazzi,
1: e tu ce l'hai 10 euro, e tu ce l'hai 10 euro, scommetti.
2: Euro, 1000 euro.
1: E chi lo dice? Voglio bene morire.
0: Enzo, ti voglio troppo bene.
1: Voi tu limo bene tu quando mo.
0: Da bellino.
2: Mamma mia, ragazzi,
1: e tu ce l'hai 10 euro, e tu ce l'hai 10 euro, scommetti.
2: 1000 euro.
1: E voi è chi lo dice? Enzo, voglio bene morito.
0: Enzo, ti voglio troppo bene.
1: Voi tu limo bene tu quando mo. Pronto?
3: Ciao ragazzi.

0: stato che ti
1: sono 5 mesi di maternità, di cui uno al massimo uno lo devi prendere prima del parto, sì, sì, e 4 dopo, e non c'è nessuna struttura pubblica o privata che ti possa tenere un bambino dell'età di 4 mesi, quindi sì, funziona tutto male.
0: Ragazzi, qua un asilo nido costa pure 400 euro al mese. C'è una coppia di amici che pagano 400 euro al mese.
1: 700 euro al mese.
0: Ma stai pazziando? Perché poi il nido dovrebbe essere comunale, cioè dovrebbe pagare il comune. Come pure i pulmini che portano i bambini a scuola, vedi quando traffichi sparagnassi.
1: Ma il nido comunale, per esempio, dove abito io a quarto, all'una te lo devi andare a prendere, l'una, l'una e mezzo te lo devi andare a prendere.
0: Ma che sei in idea, scusa, non serve.
1: Che lei. Anche perché chi lavora full time...
0: Come si fa? E queste sono le defaianze dello Stato. Poi ci stanno anche le defaianze culturali, che purtroppo noi maschi, ragazzi, siamo chiari. Ormai
2: non fa testo, perché ovviamente io, essendo maschio, non rientro.
3: Ah, poi è arrivato un altro, ci metto per tua alla, è maschio.
2: Però io, per esempio, io ero della categoria della vita libertina, tra virgolette, intesa, che non avevo mai programmato, previsto o realmente desiderato di avere un figlio. È una cosa che ho raccontato anche in passato, ma da quando è nato Leonardo mi sono completamente ricreduto e mi sono dato anche del cretino per certi aspetti, perché poi insomma, quando effettivamente ti ritrovi quella,
0: dovevi ritrovare pure la controparte,
2: la controparte. Io parlo dell'idea del desiderio.
0: Tu pensi se io facevo la controparte sbagliata a 30 anni?
2: No, sono d'accordo. Però parlo dell'idea del desiderio che non avevo, che lei è felicissima.
0: È felicissimo.
2: Pronto.
0: Hai visto com'era contenta al matrimonio?
2: La Pasqua, pronto.
3: Amore, è felice. Chi si è fatto lente con mia moglie? Questo. Cioè, appena sposato,
0: pronto.
3: Lui. Hai capito come funziona qua? Vabbè.
0: Con le mani ben in vista, poi. Pronto.
1: Pronto.
0: Buongiorno, ciao.
1: Dite, buongiorno, sono Gaetano. Io ascolto tutti i giorni, è la prima volta che chiamo.
2: Ciao, Gaetano, ciao.
1: Ciao, no, riguardo alla questione dei figli, oggi purtroppo è veramente complicato. Io ho due bambini, però devo dire la verità, faccio anche un lavoro che mi permette di poter stare vicino a loro e anche uno stipendio che mi permette in qualche modo di tenere babysitter o altro, quindi però oggi veramente è complicato per le famiglie, soprattutto se lavora solo il maschio.
0: Comunque qua per entrare di nuovo nell'argomento, è che le donne che hanno più responsabilità, ecco. Vabbè, ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: passata di acqua sotto i ponti era il 1996 con i Fool's Garden, Lemon Tree, che era in vetta un po' a tutte le classifiche in quell'anno. Volevo soffermarmi su questo messaggio che dice: aspetta di arrivare ai terribili due anni. Secondo me questo è quel tipo di messaggio che io personalmente, parlo per me, non condivido benissimo, nel senso che ci sono delle fasi, saranno tutte complicate, e ci sono delle fasi difficili dove i figli sono più irascibili, dove stanno formando la loro mente,
1: sì,
0: il loro carattere,
1: non sta facendo proprio niente, non sta facendo
0: e tutto
1: niente.
0: Il resto, però, beh, ci sono vicinissimo ai due anni, manca poco che le
1: io ho trovato
0: però scusa, il concetto è che secondo me se non abbiamo quel minimo di spirito di sacrificio e di pazienza, considerando che abbiamo un figlio, è normale che andiamo a mare con tutti i panni, cioè purtroppo
1: in verità stiamo uscendo sempre fuori tema, perché qua il discorso è fra una coppia, fra un maschio e una femmina, anche se il maschio gabais saranno una mano, il peso è totalmente sulle spalle della donna. Comunque, per rispondere a te, il momento più difficile è stato quando hanno fatto 18 anni. Immagina avere un figlio che tenga 25 persone in classe che fanno tutto quanto 18 anni e tu ti fai tutte e 25 feste di 18 anni.
0: Certo, bellissimo.
1: Papà, ti aspetta alle 3 di notte. Babbo, mi viene a prendere.
0: Per fortuna
1: tu sei senza la nudo, no? Perché ti hai fatto pure vicciare e devi andare a prendere tuo figlio o tua figlia.
0: Per fortuna finiscono prima le feste di 18 anni. Finiscono prima.
1: Ancora avrei. Oppure quando a 13 anni ci vado a fare la passeggiatina, lo hai, vabbè, tu non mi hai scelto.
0: Va bene, abbiamo spazio per una telefonata, Ciro, 081-546-6873. Ragazzi, io di nido per i miei due figli pago 900 euro al mese e sono a Roma. Purtroppo non possiamo lasciarli a nessuno, lo Stato non ti aiuta, o meglio, ti bonifica i 350 euro al mese di assegno unico e se ne lavano poi le mani. Rino da Ostia, appunto.
1: Costa sempre meno assumere insegnanti, strutture, palazzi e roba là, segretari. Tronche 350 euro e tu vedo.
0: Ragazzi, buongiorno, sono Luca. Oltre a tutte le condizioni dettate da voi, ci sono le questioni legate al denaro. In breve vi spiego. Io e mia moglie aspettiamo un bambino. Abbiamo scoperto una agenesia renale sinistra. Si è attivata una macchina di controlli che ci sta spillando soldi a non finire. Allora credo che il problema sia collegato a tanti fattori.
1: Certo.
0: E voi pensate anche a quelle coppie, ne abbiamo parlato in passato, di quelle che non riescono ad avere figli e che poi vanno con altre tecniche per cercare di averli, che non sempre riescono e che costano migliaia
1: e
0: migliaia di euro.
1: E gliela facciamo pure difficile in Italia, con l'ultima legge avuta. Che dici, Ciro? Ci fermiamo? Che facciamo? Sì, ci fermiamo un attimo, c'è una canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina e poi l'ultima parte di Yes, no, Kiss Kiss.

0: CF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, devo dire che a seguito delle tematiche trattate qui a Yes and No Chi Schisa, anche fuori onda, si tengono dei trattati sociologici di un certo livello.
1: Che non ci possono andare,
0: di un certo spessore,
1: Si parlava di danza classica.
0: Ecco, la risata di Rosario può lasciare già intendere i tenori della conversazione. Buongiorno ragazzi, sono Bruno. Oggi sono 7 anni di matrimonio, però mia moglie Rosanna sta un po' arrabbiata con me. Potete chiamarla e metterci una buona parola? Lo sai che vogliamo, ci proviamo.
1: Siamo in chiusura, domani riscrivi così, pure la mia si chiama Rosanna, siamo assieme da 10 anni.
0: E anche lei è un po' arrabbiata con Rosario, quindi sarà un minimo comune. Ha ceduto alla fine.
1: A un certo punto
0: scende. Tante che fatte la povera vagliona, mannaggia miseria. Allora, in merito all'ascoltatore che prima ha scritto che stanno aspettando il figlio ma hanno trovato una genesia, spero di averla pronunciata bene, al rene sinistro, anche mio figlio è nato con questa difficoltà, ma non è una patologia o un qualcosa di invalidante per lo stile di vita, è semplicemente nato con un rene solo, quello destro, che funziona perfettamente, anzi è anche più grande per compensare il lavoro del rene mancante.
1: Ma immagino la preoccupazione dei genitori.
0: Ci saranno più controlli, però può vivere a lungo e serenamente, dice Roberto, ma infatti lui faceva anche una questione poi economica di tutto. Un po' precoce, un po' troppo presto, però va bene comunque.
1: No, ragazzi, altre cose, stiamo parlando d'altre, non di questa cosa qua.
0: Ragazzi, io sono uno che purtroppo mia moglie ha perso 9 gravidanze.
1: Aia.
0: Però non sono assolutamente d'accordo con gli accanimenti terapeutici per avere i bambini, anche perché esistono altre vie, come quella dell'adozione, che io ho fatto. Poi, se il Signore vorrà, noi siamo qui, accoglieremo il bambino, altrimenti vuol dire che il Signore per noi ha aperto altre vie, come quella di salvare poi un bambino abbandonato.
1: Che è meglio pure.
0: E questo vi fa onore, Lino.
1: Io sono adottabile, lo dico. Vuole adottare.
0: Allora, non è vero Marco, i 2 anni sono difficili perché cominciano a imporsi, però dipende sempre dall'esempio che hanno. I 2 anni per me, che con i bambini ci lavoro, sono i più divertenti in assoluto, sono come spugne che assorbono e ripetono tutto ciò che vedono fare. Da sposata e separata condivido l'ipotesi del sondaggio. In Italia, soprattutto al sud, regna il patriarcato. La donna che lavora deve lottare per tenersi il proprio lavoro e per poter fare un figlio. In più deve badare alla casa, il figlio in alcuni casi pure al marito, eccetera. E un bacio.
1: Anche se oggi noi maschi diamo una mano, sì, la diamo molto di più di ieri, però comunque sta tutto sulle spalle della donna, bisogna dirlo.
0: Sicuramente, secondo io credo che sia proprio anche una cosa naturale, cioè nel senso quell'apprensione della mamma.
1: L'articolo portava l'esempio, chi è che si ricorda che il bambino deve cambiare le scarpe? Chi è che si ricorda che il bambino si è messo da fare la visita? Chi si è? La mamma.
0: Sì, vabbè,
1: ma perché quando voi vi sentite male dite mamma mia?
0: Che ci vuoi fare? Ragazzi, complimenti per tutto. Domenico da Caserta, i tenori della conversazione mi mancava, siete grandi. Ciao caro. Buongiorno, una domanda. Secondo voi dire agli elettori che se ti voteranno gli darai $5,000 è democrazia? Ovviamente mi riferisco alla parola di
1: no, ma è pure
0: Trump.
1: Una scusata a pensarla. Immaginate un attimo solo dare a 130 140 milioni di persone $5,000 a testi, che caccia?
0: Scusatemi
1: Donald,
0: ma è la stessa identica cosa che ha fatto Elon Musk quando era nel giro di Trump. Ora non c'è Elon, non lo fa direttamente.
1: Ma che cosa? Cioè, che fa?
0: Dare dei soldi di chi? Certo,
1: a chi?
0: Quelli che hanno votato per
1: Elon Musk ha dato i soldi a chi?
0: Ti ricordi il fatto della lotteria, il fatto dei soldi da dare?
1: Quanti soldi ha dato? Non l'ha pigliato, soldi suoi.
0: Ci abbiamo 14 secondi, poi dopo ti dico. Pronto, al volo.
2: Mark, buongiorno, I am Donald Trump. Io ho $5,000 a te e se tu fai stoppare da Rosario.
0: Ma ci tieni Donald, tieni a dire gara.
1: Dice l'autorizzo.
0: Mi devi dare 5 milioni, mi devi dare, forse ci penso, 5 milioni. Amici, amiche, a domani con Yes and No Chi Schisa, vi lasciamo a Diego C'è, lui è Rosario Verde.
1: Lui è Marco Pesacan.
0: Grazie a Ciro Froio che ha curato la parte tecnica e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aiuto, domani.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Carta Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta... Diego c'è.
4: Le 12 in punto di giovedì 10 settembre 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
5: Diego Armando Maradona Junior.
4: Buongiorno a Ciro Froio in regia, Flavio Esposito alla regia video, a tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli, pronti a vivere quest'ora insieme allo 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 00 100, e ovviamente in una puntata dove commenteremo la sconfitta in Champions del Napoli contro l'Arsenal, che è una sconfitta che ci può stare perché avevamo detto insomma il coefficiente di difficoltà della partita, ovviamente aumentano i rimpianti perché comunque il Napoli si era difeso, e poi parleremo dei soliti noti, cioè nel senso di calciatori che non sono nuovi a determinati comportamenti. Ovviamente mi riferisco a quello che ha fatto Noah Lang, che è stato escluso in una partita così importante. Certo, avere determinati comportamenti e lasciare in meno la tua squadra in un momento comunque di difficoltà. Io ho apprezzato molto il capitano Di Lorenzo, che ha difeso il suo compagno di squadra, anche il direttore Mann ha fatto bene, sono cose che bisogna fare in squadra, però noi abbiamo il dovere di commentare e di analizzare quello che è accaduto e constatare il fatto che questo giocatore in maglia azzurra ha fatto solo disastri fino a questo momento. Io so che tu non hai piacere a parlare né di lui né di Lucca, perché hai preso molti insulti tra virgolette sui social da persone in questi mesi per il tuo modo di commentare quello che Diego,
5: apro e chiudo parentesi, sì. Ho ancora ragione io.
4: Sì, no, vabbè, ma Diego, ma insomma
5: continuo ad avere ragione io.
4: Purtroppo è un dato di fatto.
5: Prima di parlare della partita, apriamo un attimo questo discorso. Voi sapete, come hai detto tu, io non parlo volentieri né dell'uno né dell'altro. Ciò che ha fatto Lang è molto grave, perché è vero che in campo, perché poi ci sono due versioni. Una versione di un mezzo litigio alterco dentro il campo con Vergara, e un altro che quando ha capito che non essere titolare ha iniziato a qualsiasi delle due cose. Io una la giustifico più dell'altra, perché ci sono stato dentro il campo. Può capitare a volte che tu rispondi a un tuo compagno che magari sbaglia un passaggio, magari ti fa un passaggio, può capitare, ok? Certo, non ho mai visto, non ho mai sentito né di Paolo Maldini, né di Franco Baresi, né di mio padre, né di grandi uomini fare una cosa del genere, però ci può stare, non voglio entrare nel dettaglio, ok? Se la versione della mancata titolarità è vera, è una cosa gravissima.
4: Sì, vabbè, ma anche diciamo avere un comportamento non consono, come ha detto Allegri, alla stessa gravità.
5: Molto, è un comportamento molto grave, purtroppo è un comportamento che l'anno scorso ha
4: fatto sì che Conte mandasse via il calciatore a gennaio.
5: Che Conte mandasse via il calciatore a gennaio per motivi che erano extra calcio, l'avevano detto,
4: si era capito che il ragazzo
5: si era capito. La situazione non è cambiata, semplicemente è una situazione che non è cambiata, e adesso vedremo se sarà reintegrato o non sarà reintegrato. Ho fiducia in Allegri, perché è uno che sotto questo punto di vista è veramente bravo, la gestione, e per far arrivare Allegri a non farti convocare significa che veramente l'hai fatta grossa. Però chiudiamo questo argomento, non è stato della partita e niente. Per tornare alla partita del Napoli ieri, Napoli, un buon Napoli, un buon Napoli dal punto di vista dell'attenzione, dal punto di vista della fase difensiva, anche se ieri sia nel primo tempo da Meret che nel secondo tempo da Milinkovic è stato salvato due o tre volte. Però è normale, perché non puoi pensare di non prendere un tiro in porta con l'Arsenal. I portieri stanno rispondendo presente, perché sul gol di Odegaard ho sentito, ho letto colpe di Savic. Non ha nessuna colpa, è partito un fulmine, tra l'altro palo gol. Però il dilemma è: noi ci mettiamo blocco basso perché vogliamo e lo facciamo per scelta, o perché gli altri ci obbligano? Non credo che sia, credo che sia un misto di due cose, di tutte e due le cose. Spesso lo facciamo per scelta, a me è una cosa che non piace, lo continuo a dire, però sì. Poi dopo, ieri ti devo dire, contro l'Arsenal, magari se Odegaard non inventa quel gol, probabilmente porti un punto a casa.
4: I fatti ci dicono
5: che siamo alla terza sconfitta consecutiva, che abbiamo giocato tre scontri diretti con tre squadre forti e le abbiamo perse tutte e tre. E c'è un piccolo campanello... un piccolo campanello d'allarme, questo sicuramente. Poi c'è da dire e sottolineare che probabilmente la partita con l'Arsenal non è una partita che devi vincere, perché se ti trovi una squadra contro che fa 5 cambi e mette Bruno Guimarães, Madueke, Havertz, Zolis e Zubimendi. Ma Zubimendi così però per gioco, sì, la misa, sì. Al 90esimo, all'82esimo, credo che bisogna anche a volte ammettere che gli avversari sono più forti.
4: E poi vabbè, insomma, i soliti problemi. Oggi è il compleanno di Lorenzo Lucca, ce lo state scrivendo in tanti, facciamo gli auguri naturalmente.
5: Sì, auguri, questo
4: è... oltre il campo, noi dobbiamo commentare però quello che avviene dentro al campo e quanto di disastroso ci fa vedere ogni volta, perché falli a palla lontana come ieri, mancanza di movimenti, con De Bruyne che giustamente continua ad allargare le braccia perché vorrebbe dei movimenti che non vengono fatti, lo ha spiegato anche Mertens a Prime ieri, tutti ti chiedete perché non ha tirato perché De Bruyne è troppo giocatore di pallone per tirare, perché la palla lì si mette in mezzo, è anche diciamo un attaccante prestato al calcio, occasionalmente fa il movimento, perché quello è un movimento che un attaccante deve fare, ma non c'è verso, perché già era successo anche nelle partite di campionato, lui il movimento non lo fa, quindi diciamo l'apporto che dà la squadra è vicino allo zero, è un dato di fatto fino a questo momento. Ma
5: no, è semplicemente dire che quando ho sentito per esempio dell'azione di De Bruyne, no? E vabbè, però perché non ha tirato? Non ha tirato perché è troppo giocatore pallone.
4: Quello è.
5: Perciò non ha tirato. E diciamo che tendenzialmente nella sua carriera ha giocato qualche giocatorino un po'... con qualche attaccante che diciamo su quella palla c'era.
4: Discretamente.
5: Così.
4: Discretamente. Allora ragazzi, siamo pronti a partire. Vogliamo sentire tante persone oggi, perché è giusto così. Sono molto curioso da conoscere il parere della gente. Partiamo con Pino e Danilo. Iniziamo con Pino. Ciao Pino, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi, forza Napoli e sempre complimenti.
4: Grazie.
6: Quasi
5: ciao Pino, buongiorno.
6: Detto. Buongiorno a voi. Allora, riguardo all'ultima cosa che avete detto, però questa è la domanda, poi rispondete.
4: Vai.
6: Vero è che Luca chiaramente manca a parlarne perché è un palo per quanto mi riguarda, però non abbiamo neanche il Caleon di turno che sul secondo palo c'era sempre e lo mette dentro. Quindi vero è che c'è il problema Luca, ma c'è anche qualche altra cosa che non va. Nota positiva fra Fasuli, che a me mi è piaciuto tantissimo, una
4: sì,
6: incredibile.
4: Nota positiva, vero?
6: Nota positiva. E poi l'ultima cosa, non so, ma se ne volete parlare, Lang che non è giustificato per l'atteggiamento, però detto francamente è comprensibile la sua reazione, perché con l'Inter, con quello che ho visto.
5: No, Pino, ti fermo subito. Sì, non è comprensibile niente. Il giocatore è pagato e deve stare zitto. Gioca, non gioca. Punto. Non lo accetto. Non iniziamo allora, a dire allora, comprensibile. Se non è comprensibile, significa.
6: No, ti la metti in modo diverso la domanda. In questo
4: vai.
6: Momento,
4: sì.
6: Alisson
4: sì.
6: non ha gamba. Non riesce a superare l'avversario manco una volta, non riesce a fare quello che ha fatto l'anno scorso.
4: Sì.
6: Non può essere messo in campo né lui né Neres, perché c'è altro, ci sono altri calciatori che hanno più gamba. Stop, la metto così e mi affido a voi.
4: Sì, ma no, nello spogliatoio, se Allegri vuole mettere Milinkovic Savic esterno a sinistra, lo fa perché l'allenatore decide lui, punto. Negli spogliatoi funziona
5: no,
4: così.
5: Pino, allora. Io posso dire che ieri, per esempio, sono d'accordo, la prestazione di Alisson è stata altamente insufficiente, sicuramente. Considero io personalmente Alisson molto più forte di Lang, io personalmente, quindi sono d'accordo con le scelte dell'allenatore. Detto questo, facciamo passare.
6: Diego, anch'io, attenzione, Alisson per me è più forte di Lang, attenzione, chiariamo questo. Sto parlando attualmente.
5: No, però Pino,
6: non a gamba,
5: posso essere, ti ho detto, posso essere d'accordo con te. Ok, perfetto. Posso essere d'accordo con te, ma non esiste giustificazione.
6: No, su questo, vabbè, infatti non è giustificabile.
5: Non esiste giustificazione sul comportamento. Il comportamento, Pino, io ho visto giocatori come Roberto Baggio sbattuti in panchina senza motivo, senza mai dire una parola, mo' a da parla is. Non mi fate innervosire, perché poi
4: Pino, ti salutiamo, un abbraccione, ciao, buona giornata. Danilo, ciao.
7: Ciao ragazzi, buongiorno. Danilo,
4: ciao. Danilo,
7: che chiamo.
5: Ciao Danilo,
4: che piacere, ciao.
7: Allora, io solo, non è una domanda, è un'osservazione, ma sono solo io che in quattro partite che sento parlare in Napoli di Saruano non sta giocando. Io ci sono quattro partite in Napoli, ho giocato 40 minuti, 10 minuti a partita, e in quei 10 minuti che ha giocato mi siamo riusciti a far gol, abbiamo fatto qualche azione, qualche cross. Io ieri ho visto 11 giocatori dietro al centrocampo che aspettavano a loro, o che driblavano, o che passavano, o che segnavano, che alla fine hanno segnato. O può essere pure Barcellona e Guardiola, però voi, che tu soprattutto, Diego, che sei allenatore, giocato a calcio, secondo te è normale giocare così? Non è una critica, è l'Allegro, ti sento sempre.
5: In che senso? In che senso è normale?
7: No, cioè, tutti dietro la palla, tutti a reduce dello campo, tutti ad aspettare.
5: No, ma può piacere o non piacere, Danilo. Io, a me per esempio non piace, a me piacciono, t'ho detto, a me non piace il blocco così basso. Però è una scelta. Mo, giusto, io non sono nessuno per dire se è giusto o sbagliato, se è bello o è brutto.
7: Sì, però dico, a un certo punto
5: è una scelta.
7: Un poco tutti, cioè, ce lo stavamo aspettando il gol dell'Arsenal, perché era palese il secondo tempo che avessero segnato.
4: Ma secondo me col Bologna non lo vedrai, cioè, nel senso, dipenderà molto dall'avversario. Sì. Allegri fa questa scelta, e nel primo tempo io ero anche abbastanza soddisfatto, ti dico la verità, del Napoli. Poi si sono abbassati, sì, forse un pochino troppo nel secondo tempo per una scelta dell'allenatore per provare a ripartire. Infatti il Napoli le ripartenze ne ha fatta qualcuna. Poi certo ha avuto molta fortuna, e io ho detto, se fosse finita 4-0 per l'Arsenal non avrebbe rubato niente, però ci vuole anche la fortuna.
7: Quando il Napoli gioca, cioè prima De Bruyne che gioca, Politano che gioca, la palla la sappiamo far girare, perché scegliere di mettersi così a soffrire? Perché è una sofferenza. Questa era solo una mia opinione, più che una domanda, no?
4: Ho capito.
7: Fisica, è proprio una questione di scelta. Aspettiamo, contro lo piede segniamo, ma con l'Arsenal è una poca difficile, soprattutto se De Bruyne mette la palla del genere alla fine e l'attaccante nostro sta ancora nella porta nostra e non segue l'azione, non lo so. Non lo so, è una mia opinione, non so se è una questione fisica.
4: Mi sembra
7: anche stanchi a volte.
4: Danilo, ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao, un abbraccio.
5: Ciao Danilo.
4: Certo, l'Arsenal ha fatto dei regali ieri, perché tiri sotto porta sbagliati clamorosi, Diego.
5: Sono mangiati 3-4 gol importanti. Quello di Saka è pauroso, quello
4: è un altro
5: di
4: clamoroso di Incapié, più clamoroso di tutti.
5: Sì, non lo so, Saka c'ha tempo di stoppare, di guardare, di... Non lo so, però per esempio ieri ci sono anche tante note positive. Favasuli
4: è la prima nota positiva, perché è entrato alla grande.
5: Favasuli, secondo me anche Rafa Marin e Merak, ma i quattro dietro secondo me hanno fatto un'ottima partita ieri, tutti e quattro.
4: Sì, sono d'accordo.
5: Oliveira pure ha fatto molto bene,
4: anche il capitano
5: Di Lorenzo ha fatto bene, e la coppia centrale hanno fatto bene. non mi sento di criticare o di mettere un voto sotto la sufficienza a nessuno ieri. Forse Allison è stato l'unico che è andato sotto media, ma gli altri, bene o male, noi abbiamo fatto la partita, dovevamo fare già. Cioè, non voglia. In questo momento il Napoli può fare questo. E per uomini, per mentalità, però ieri con un po' di fortuna si poteva anche, è vero, si potevano prendere 4-5 gol, però si poteva fare gol ieri con un po' più di fortuna, però
4: a me è piaciuta anche la partita di Højlund, devo dire la verità, che ha fatto una partita di sacrificio, la solita partita a sportellate, però poi ovviamente arriva che non ce la fa più e il mister lo deve togliere proprio perché finisce completamente le energie. Finora il suo sostituto non è stato all'altezza assolutamente. Noi ci dobbiamo augurare per forza che lo diventi prima o poi, perché quell'è, e quindi praticamente bisogna soltanto aggrapparsi a questa speranza.
5: Adesso per esempio chissà, sono molto curioso di vedere la formazione di Allegri contro il Bologna. Perché, per esempio, io mi aspetto qualche cambio. Sicuramente ci sarà Milinkovic in porta, perché adesso, anche se l'infortunio di Meret dovesse essere di lieve entità, io credo che gioca Milinkovic, no? Sicuramente Favasuli, dopo la prestazione di ieri, si candida a una possibile maglia da titolare contro il Bologna, e bisogna capire come sta Bokema, perché Bokema sì, ancora deve giocare un minuto, però potrebbe dare un po' di respiro a uno dei due, anche se, torno a ripetere, ieri grande prestazione sia di Rachmani che di Rafa Marin, molto molto molto bene. Il problema è che i centrocampisti sono tre, bisogna capire se Lang verrà reintegrato, perché se Lang verrà reintegrato deve giocare titolare, perché è l'unico che c'è, diciamo, in sostanza, al posto di Allison. Se non dovesse essere reintegrato Lang, in quel posto deve giocare per forza di cose Vergara o Neres, cioè, no. Però non lo so, sono curioso di vedere la formazione del Napoli contro il Bologna. Allison sicuramente non ci sarà, perché si è fatto male, e quindi Allegri ieri in conferenza ha detto che lo vedremo quasi sicuramente dopo la sosta,
4: quindi vediamo,
5: bisogna
4: ragazzi,
5: bisogna capire. Vabbè, ma tu hai notizie sul reintegro? Non credo ci dovrebbero essere problemi, no?
4: Lorenzo è stato chiaro, ha chiesto scusa, e domani un altro giorno, e quindi si ripartirà, quindi sarà sicuramente reintegrato subito. Il ragazzo pare abbia capito, abbia chiesto scusa, speriamo che non diciamo ripeta questi episodi sgradevoli, francamente. Gianni, ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno ragazzi, sempre Forza Napoli, ciao Diego, ciao Gianluca.
4: Ciao.
5: Ciao Gianni.
8: Volevo dire una cosa, volevo dire una nota positiva e una negativa, se me lo permettete. Anche
5: come no?
8: Io di tattiche calcistiche non ne capisco, posso capire più documenti di FIGC, eccetera. Volevo dire una cosa, ieri le note positive sono Favasuli e Olivera, a me mi è piaciuto tanto anche Olivera. Favasuli, quando è entrato, si vede che il ragazzo ha voglia di emergere, ha voglia di mettersi in mostra, e ha voglia di legarsi molto a questa maglia.
5: Io sono d'accordo con te, Olivera ha fatto una grande partita ieri.
8: Ha fatto una bellissima partita, dico. Cosa che a me non mi è mai piaciuto Olivera, però ieri, devo dire la verità, ha giocato, era a quei livelli, diciamo, era a quei livelli internazionali. E Favasuli, io auspico e spero che non venga considerato come un vice Politano, ma venga considerato come un vice di Lorenzo, che qualche volta facciamo respirare un po' pure il capitano. Tuo capitano pure è una età, comunque pure ha bisogno di avere un sostituto all'altezza, e mi sembra che Favasuli se la possa giocare per far respirare. Poi le note negative sono riferite alla società. Allora, io seguo molto le conferenze stampe e io dico questa cosa, poi vi ascolto per radio, in base a quello che è stato detto dagli organi principali della società, cioè il presidente, l'allenatore, sì, che era presente, eccetera, dove si creano delle aspettative ai tifosi, dicendo la prima pietra, il primo centro sportivo, Il Napoli andrà avanti in Champions, il Napoli deve competere con l'Inter lo scudetto ancora quest'anno, eccetera, e poi si fanno delle scelte che a me vanno nella direzione opposta a quello che sta succedendo, a quello che è stato detto, nel senso che se Lang, benedetti Dio, lo diciamo per tutto l'anno, Conte non l'ha visto bene e non aveva torto quel povero Conte, che è stato mandato via e guarda la Sarai non si è strappati i capelli da testa.
4: Perché non lo hai ceduto? Perché non sono arrivate offerte? Già.
8: Allora mi viene a dire, vendi Gutierrez 30 milioni, no?
5: Gutierrez è stato venduto per un'occasione, già.
8: Vabbè, Diego, però se Lang e Lucca sono due teste calde, perché ieri a me mi ha fatto un poco compassione De Bruyne, perché vedere un fuoriclasse che fa il passaggio a centellare è un attaccante che è stato pagato 35 milioni, non attaccare lo spazio.
4: Sì, sì, siamo tutti vicini a De Bruyne.
5: C'è gente che lo critica.
8: Allora, dico io, la società che ha queste ambizioni non si cattano, ma ralli in prestito al giocatore, liberi te caselle e piglia di benedetti giocatori che servono alla causa.
4: E quest'anno evidentemente, io sono d'accordo con te, la penso come te, Gianni, però quest'anno evidentemente non è stata data l'autorizzazione per una questione di conti a fare delle operazioni del genere, ma solamente a titolo definitivo, e capirai che diciamo cedere, ti salutiamo Gianni nel frattempo, cedere giocatori del genere a titolo definitivo è davvero un'impresa titanica, quindi effettivamente il Napoli è andato in difficoltà per questo. Io di una cosa siamo sicuri: se fossero arrivate delle offerte per questi due giocatori menzionati, ovviamente oggi non giocherebbero nel Napoli.
5: Si è provato a
4: offerte consone al...
5: No, ma si è provato a venderli per 3 mesi, non ci si è riusciti.
4: È purtroppo così. Raffaele.
9: Ciao ragazzi, buongiorno a voi. Ciao. Posso fare il difensore di Langa? Mi permette?
4: Vai, vi sentiamo, Sono curioso di sentire come si difende l'indifendibile.
9: Mi rivolgo direttamente a Diego. Tu lo sai, no? Le dinamiche di spogliatoio. L'allenatore ti viene vicino, guarda, questa settimana non ti faccio giocare. Però se ti impegni, se mi fai vedere che in allenamento impegni, la partita di Champions, la partita prossima io... E tu ti dati, no? Poi a un certo punto ti arriva la distinta e tu vedi che non ci sei informazioni.
5: Ma perché, scusami, è successo questo?
9: No, io sto ipotizzando.
5: Ah, ok.
9: Io sto facendo un'ipotesi.
5: Ma no, ma Raffaele, ma tu non puoi difendere all'anche su un'ipotesi.
9: Giocatore, no, anche adesso fai l'allenatore, vai per spronare un tuo ragazzo, gli vai vicino, no? Gli prometti determinate cose. E quindi può darsi che sia successa una cosa del genere.
4: Raffaele, ma Allegri non ha a che fare con i bambini. Allegri ha panchinato Bonucci in Champions League in una gara, alla vigilia di una gara importantissima.
9: Sono d'accordo.
4: Allegri giustamente fa l'allenatore di calcio.
9: Il ragazzo è comunque un ragazzo, vive di sentimenti e può aver esternato dei sentimenti in maniera sbagliata.
5: Ma Raffaele, perdonami, tutto a posto, ma come fai a difendere una persona su una supposizione?
9: No, io ho detto.
5: Tu l'hai detto.
9: Lo voglio difendere su una supposizione che potrebbe essere accaduto, ma non è successo.
5: Ma non è accaduto.
9: Può essere, io non sono imbecillato di Napoli, quindi non lo posso sapere. Però io ho fatto la mia ipotesi, la mia supposizione. Va bene.
4: Un abbraccione, Raffaele. No, vabbè, io provo a capire, Raffaele, perché c'è chi vuole giustamente gettare acqua sul fuoco. Perché io però dico una cosa, Diego: l'allenatore deve salvaguardare il gruppo prima di tutto, e poi il singolo giocatore è una cosa che viene messa in secondo piano. Il gruppo è la cosa che ha precedenza.
5: Ma non credo che sia successo. Non credo veramente che sia successa una cosa del genere. È normale che quando un allenatore parla con un giocatore e dice una cosa, poi la deve mantenere. Non credo proprio che sia successa una cosa del genere. Sono quasi sicuro che non è successa una cosa del genere. Anche perché Gianlu, questo è un vecchio dilemma che si parla tra allenatori, giocatori. È giusto parlare con i giocatori? O è giusto dare spiegazioni o non dare spiegazioni? Io per quel pochissima esperienza che ho avuto, per me non è giusto dare spiegazioni. Perché ognuno deve fare il proprio lavoro. senza spiegazioni. Poi è normale, qualche volta sì, ci parli con i giocatori, dici guarda, non ho visto, ho visto Gianluca meglio di te, ha giocato Gianluca, però non preoccuparti. Però sai,
4: la stagione è lunga, stai
5: sai, a giustificarsi di non far giocare un giocatore mi sembra una cosa strana, anche perché i giocatori poi quando giocano male non è che si giustificano con l'allenatore.
4: Certo.
5: Cioè, quindi voglio dire, non mi sembra. Comunque, mi sembra una supposizione un po' assurda.
4: Cose evitabili in un momento del genere, a maggior ragione. Speriamo che abbia imparato la lezione per l'ennesima volta e non accada più per l'ennesima volta.
5: Speriamo.
4: Speriamo. Allora, ragazzi, ci dobbiamo fermare 70 secondi e torniamo.
3: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
10: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
11: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
10: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
11: E sai perché?
10: Perché siamo da più me.
11: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
12: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
12: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
12: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
14: Kiss Kiss Napoli.
15: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Allora andiamo da Pietro. Ciao Pietro, buongiorno.
16: Ciao, buongiorno. Forza Napoli.
4: Sempre forza.
5: Sempre.
16: Ragazzi, io sento qualcuno. Allora, io chiamai già tempo fa una trasmissione con Carlo De Manuele che dicevo che ero ottimista, ma quest'anno non lo sono. Ieri ho sentito dire siamo usciti testa alta. Ragazzi, con tutto il bene, ieri è stata una partita ordinaria, nel senso, quella è Napoli e quella partita.
4: No, ma a me non troverai mai d'accordo sulla testa alta, che a me interessa vincere e fare punti. Il resto sono chiacchiere che si porta il vento.
16: Però,
4: quindi
16: ti posso dire, la sconfitta di Milano, per quanto sia bruciata, un minimo di prestazione l'aveva avuta. Non so se, diciamo, nell'episodio di Anghissa che è giocata la partita, va bene. Però ieri la testa alta, che dice qualcuno, è dovuto agli errori dell'Arsenal, perché se l'Arsenal vinceva 4-0.
4: L'ho detto prima, Pietro, io sono d'accordo con te.
16: Purtroppo mi sono collegato dopo, quindi.
4: Sì, no, però la penso esattamente come te.
16: Poi volevo dire, sono anche sconfitte figlie della famosa frase che diede l'avvio al mio pessimismo del presidente: per me quest'anno non dobbiamo comprare nessuno e vendere tanti. E là ho detto, quest'anno sarà difficile. Proprio.
4: Ci può stare.
16: Ragazzi, parliamoci chiaro. Perché le sconfitte, se le analizziamo, di un gol di scarto venute quasi tutte nel secondo tempo verso gli ultimi 20 minuti, dovute a cali paurosi fisici dei titolari non compensati dalla panchina. Altre squadre che hanno panchina hanno compensato i loro cali e il risultato sono 3 punti.
4: Allora Pietro dice una cosa sacrosanta, ragazzi, perché quando effettivamente non ti rinforzi e fai un mercato da, diciamo, insufficiente, come io ho commentato alla fine del mercato, e le altre si rinforzano, è chiaro che parti indietro. Cosa puoi fare? Puoi aggrapparti a una speranza, la speranza che i calciatori per il quale hai speso tanto nella passata stagione si rivalutino. Ad oggi le situazioni con Luke e Lang, che sono stati comprati l'anno scorso, sono le stesse, se non forse addirittura peggiorate. Beukema non l'ho mai visto in campo fino a questo momento, quindi evidentemente non è ancora all'altezza della situazione per il mister.
5: Non è ancora pronto.
4: Non è ancora pronto. Quindi questa speranza ad oggi non c'è. E quindi è normale che i risultati sono questi. Ora,
16: ragazzi, dove si acclara questa tesi? Io faccio quasi matematica. Con Favasuli si è acclarata. perché è l'unico acquisto vero che hai fatto e ieri l'unico che ha dato qualcosa. Cioè,
4: è questo, sì, no, Papasuri l'ho detto, nota strapositiva, è un ragazzo che mi è piaciuto un sacco.
16: Ma la famosa tesi che abbiamo appena detto, perché l'unico acquisto è quello che ti ha fatto ieri un po' di differenza rispetto al contesto. È quella, è questa la tesi che viene acclarata, dove gli altri si rinforzano perché le competitor, non dico l'Arsenal, perché per me io l'Arsenal neanche, ragazzi, sono andato allo stadio perché ho acquistato l'abbonamento, ho fatto il biglietto e tutto, quindi soldi spesi e ci vado, nonostante i sacrifici e tutto. Però il discorso, ragazzi, il discorso è questo qua, è che là si acclara la tesi che quest'anno ci siamo indeboliti, è inutile che ci prendiamo in giro, fino a gennaio è questo. Almeno
4: vediamo se quando il livello si abbassa, perché ora già con il Bologna non ci sono scusanti, il Napoli deve vincere senza se e senza ma, quando il livello si abbassa, se effettivamente queste cose buone che abbiamo visto nonostante le sconfitte per cercare di salvare il salvabile vengano, diciamo, messe in campo con le squadre di più basso livello. Però una domanda, scusami Pietro, voglio farla a Diego, perché Vergara non è titolare inamovibile nel Napoli? Questa è una domanda che io ieri mi sono fatto tutto il tempo da quando è entrato Vergara, perché non avrà fatto grandi cose, però comunque io lo vedo bene.
5: Ma Milano ha fatto una partita normale, sì, una buona partita, niente di eccezionale.
4: Oggi io lo vedo più avanti rispetto agli altri, però
5: sì,
4: perché per esempio Allison oggi, ora si è fatto male, vabbè, ma io non lo vedo sufficiente.
5: No, ma non, io non ho mai detto che Allison è sufficiente.
4: No, chiedo Allison perché Vergara può giocare anche alto a sinistra, ieri ne parlavamo. Io da oggi sarà titolare inamovibile secondo te Vergara?
5: Non credo.
4: Perché?
5: Mi chiedi a me?
4: No, sì.
5: Perché faccio la formazione del Napoli?
4: No, però chiedo, cioè, non so. Come te lo spieghi?
5: Perché probabilmente l'allenatore in questo momento vede più in condizione e più forti e più utile alla squadra De Bruyne, Gilmour e Lobotka. Non so cosa, no, come articolarla, no,
4: chiarissimo,
5: la cosa.
4: Chiarissimo. Pietro, ti salutiamo. Hai qualcos'altro da aggiungere, Pietro?
16: Volevo solo intervenire, vai, sul tuo discorso di Vergara.
4: Vai. Certo, vai.
16: L'ultima cosa vi lascio.
4: Vai.
16: Per il mio modesto parere di una persona profana che non capisce nulla di calcio, il nostro mister non fa un gioco di qualità. Vergara è un giocatore di qualità. Questa è la mia risposta.
5: Non ho capito, Vergara non fa il titolare, non ho sentito bene.
16: Ho detto perché il nostro mister, con tutto il bene e il rispetto che voglio al nostro mister, non fa un gioco legato alla qualità offensiva. Vergara è un giocatore di qualità, soprattutto offensiva, per questo non riesce a trovare i suoi minuti, secondo il mio parere da persona ignorante di calcio.
4: Grazie Pietro, un abbraccio. Mi guarda così, devi rispondere.
5: Non so che dire.
4: Manuel, ciao, buongiorno.
5: La verità, non so che dire.
17: Buongiorno.
5: Ciao Manuel, buongiorno.
17: Una cosa veloce a Pietro poco fa.
4: Vai.
5: Sì.
17: Lo smentisco subito perché Allegri sempre nella sua vita ha detto il calcio è semplice, i giocatori forti vanno in campo, se non giochi perché non sei bravo, l'ha sempre detto. Quindi non penso.
5: O c'è qualcuno che è più bravo di te. Che può succedere?
17: Però ad oggi Politano non è, perché Diego ha detto non vedo per giocare Vergara perché ad oggi De Bruyne, Gilmour e Lobotka, ma Vergara non è centrocampista, lo buttiamo sul zire e buttiamolo in due cestino.
5: No Manuel, non lo butto nel cestino, che il Napoli lo considera centrocampista. No, non hai capito, no io, che in ciazzecco il Napoli lo considera nella rotazione dei sei.
17: E sta sbagliando.
5: Lo so, è un errore loro probabilmente.
17: È là che avevamo avuto un buco con l'Inter, perché se ti ricordi Alisson si gira e dice mister, ma ci stanno scendendo in tre, siamo solo io e Spinazzola, come riprendiamo? Perché Vergara, con tutto bene che è fortissimo, non ha compiti di interdizione. Capito? Vabbè, detto questo, mi trovo d'accordo, oggi non litigo con Diego, mi trovo d'accordo.
5: No, chi vuole litigare? Io non voglio litigare.
17: No, nel senso che te facciamo sempre un battibecco costruttivo.
5: sì, è vero.
17: Hai detto tu giustamente blocco basso per scelta o per obbligo. Ti divido le due partite, secondo me. Con l'Inter è stato un blocco basso per scelta, è proprio evidente, gli ultimi 20 minuti. Con l'Arsenal,
5: dopo il 2-0. Che è un po' di più di 20 minuti.
17: Dopo il 2-1.
5: Vabbè, ma già sul 2-0 già ce l'avamo buttati dietro.
17: Stavamo buttando, quindi là è per scelta. Con l'Arsenal ti hanno obbligato, perché raga, dall'altra parte c'hai l'Arsenal che con il palleggio, col tiki-taka, ti stringeva al centro e ti pressava e ti andava ti faceva abbassare il linea automatico. L'Arsenal ti hanno obbligato, perché raga, dall'altra parte c'hai l'Arsenal che con il palleggio, col tiki taka, ti stringeva al centro e ti pressava e ti andava ti faceva abbassare lui in automatico. Quindi, come hai detto tu giustamente,

0: No, sei.
1: Sei.
0: Oggi, ok. Oggi cosa stavamo parlando? Per radio, per TV, tra di noi, al bar, di cosa parlavamo? Perciò, io che sono stato il primo a dire che Allegri ha fatto bene con il Genova, ha fatto male con l'Inter, non so, cioè dobbiamo aspettarlo perché non verrà esonerato, perché se Napoli è partito proprio dicendo che dobbiamo alleggerire i costi, non penso che metterà a bilancio un allenatore poi per altri due.
2: No,
0: anni.
2: No, va bene, parlare di discorsi che non esistono oggi. Sì, okay. Sì.
0: Quindi, per quanto riguarda, io sorrido, io rispetto l'opinione di tutti, però vorrei vedere veramente qualche tifoso fare direttori sportivi nelle squadre, che secondo me non si rendono conto, secondo me si mettono a giocare a PlayStation, tolgo questo, prendo questo, metto questo, è stato detto che non si faceva una campagna, quindi da lì ho capito già, raga, le altre squadre che si sono rinforzate, come avete detto voi, perché gli altri anni...
3: No, ma scusami, Manuel, quello non è l'abbiamo detto noi, è un dato
2: sì,
3: di fatto.
2: È un dato di fatto. Manuel, ti dobbiamo salutare, un abbraccione.
3: Grazie.
2: Ciao, ciao, un abbraccio, sì, però chiaro quello che dice Manuel.
3: Cioè, intanto guarda, il plebiscito del bastian contrario, no? Io per esempio ho detto che per me, e opinione personale, Alisson è più forte di Lang, e adesso ovviamente tutti quanti dicono che Lang è più forte, roba varia, e adesso il plebiscito è invece passato, gli insulti sono passati a te, perché per il fatto che hai detto di Vergara. C'è addirittura aspetta, mo te lo voglio leggere. Francesco, che è un grande fan accanito di Lang, ha detto: Vergara lo vedi bene, per cortesia, da quello che stiamo vedendo, dire che Vergara è un giocatore di qualità, ripeto, per quello che stiamo vedendo, è bestemmiare addirittura.
2: Sai come rispondo a questa cosa? Michele, buongiorno, ciao, come stai?
3: Bravo, così.
2: Ciao Michele, buongiorno, come stai?
4: Ragazzi, buongiorno e buona trasmissione, prendiamo la rete.
3: Esatto.
4: Beh, è un periodo che stiamo passando tipo toste, ma pesantucce, a noi tifosi un po' di anni avanzati. Domenica è stata per me personalmente due notti senza dormire. Ieri non mi ha fatto tanto perché lo pronosticava mentalmente, è inutile, la realtà sono i punti che loro hanno in classifica, e significa che hanno i calciatori superiori, punto e a capo. I nostri calciatori, quelli che hanno dato, quello è il loro livello. Qualcuno prima della mia telefonata ha detto che ci siamo indeboliti, è la realtà, ragazzi. Queste sono scorie che vengono un po' da lontano. Acquisti sbagliati, non tutto in una volta, ma anche quel signore che ci ha fatto vincere lo scudetto, che ha acclamato nella storia della storia, c'ha le sue pecche. E io vorrei sapere sinceramente...
3: Chi è quel signore?
2: Conte?
3: Conte?
4: Bravo, esattamente,
3: okay.
4: Ragazzi.
3: Okay.
4: Bravo. È un po' quello che stavo prima.
3: Tutti quanti abbiamo le nostre pecche, mica. E ce l'ha anche lui.
4: Diego, ma la realtà la dobbiamo mettere in chiaro.
3: Sì.
4: Non dobbiamo che gli acquisti sono stati sbagliati in un anno. No, sono tutti acquisti che vengono uno dopo l'altro nella mischia ed escono fuori. La realtà è oggi, punto a capo. È bello. Posso dire, noi nella nostra storia, te lo posso dire perché ho 73 anni, siamo stati sempre negativi nei giro.
2: No Michele, questo è vero, sicuramente il pessimismo è tanto, però io dico sempre che io non me la sento in questo momento, cioè posso invitare i tifosi a un pochino di pazienza nelle prossime partite quando si abbasserà il coefficiente difficoltà. È chiaro che i tifosi dicono, Diego, e questa è una domanda che ti faccio a te prima di andare da Manolo che è già collegato, io voglio essere paziente,
3: Gabbiadini,
2: voglio aspettare Gabbiadini gioca, no, stamattina proprio l'ho nominato tra l'altro, perché c'è Napoli-Bologna e lui è un doppio ex della partita. No, tornando seri, io posso invitare i tifosi alla calma nel dire ok, aspettiamo, vediamo quando il coefficiente di difficoltà si abbassa e che magari il Napoli vince 4-0 con il Bologna, il problema iniziamo a...
3: Speriamo.
2: Diciamo a toglierlo di mezzo. Però se quando il coefficiente di difficoltà è alto, il Napoli non riesce a portare a casa il risultato, allora ti chiedo come fa...

0: vai a essere competitivo quest'anno? Cioè, vincere le partite contro chi ha più bassa qualità di te, sicuramente puoi vincere, devi vincere ancora, ancora dobbiamo vedere, col Genoa ok, ma dobbiamo vedere mo col Bologna che cosa accade.
1: Anche perché non, io non la vedo così una partita semplice,
0: sì,
1: come
0: dicono.
1: Napoli
0: deve vincere.
1: Deve vincere. No,
0: capito?
1: Io non ho detto deve perdere.
0: No, però dico...
1: Non il Napoli è obbligato a vincere domenica.
0: È obbligato pure a vincere l'altra settimana, per come si è messa ora la situazione. Il Napoli ora è obbligato a vincere sempre, perché altrimenti è un attimo che perdi la classifica, perché è vero che siamo a inizio stagione, però non bisogna manco fare un inizio catastrofico, perché altrimenti le squadre non le prendi più. E questo tu me lo insegni, no?
1: Eh beh, certo. E mi sembra una cosa, ovvia che il Napoli sulla carta ha l'obbligo di fare 6 punti le prossime 2 partite. Bologna e Fiorentina sulla carta, poi dentro al campo è un'altra cosa, perché vincere a Firenze non è mai un'impresa facilissima, ok? Soprattutto la Fiorentina adesso, il Bologna non è una squadra da sottovalutare, perché ha un allenatore molto bravo. Certo è che è normale. Se abbiamo detto il Napoli ha avuto un inizio complicato, non ha fatto risultato, perché c'è anche comunque da tenere conto di un coefficiente di difficoltà delle partite importante, e poi è normale se il coefficiente di difficoltà si abbassa, poi è normale che Napoli deve vincere, perché una cosa giochi col Como e con l'Inter, una cosa giochi col Bologna.
0: Certo.
1: Con tutto il rispetto, il Bologna è stato capace in 3 anni di sfasciare una squadra. Bologna è stato capace di sfasciare una squadra fortissima,
0: sì.
1: Fortissima, l'hanno sfasciata in 2 anni e mezzo, sfasciata completamente. E tra l'altro dovrebbe anche mancare Orsolini, che per loro è un giocatore importante. Quindi è normale che una volta che oltre a tutta a una serie di cose, a proposito, dopo voglio parlare pure degli infortuni, è colpa di Conte.
0: Ne parleremo, vogliamo andare un attimo da
1: colpa di Conte, come mai non ci chiama nessun preparatore atletico? L'anno scorso erano quasi tutti preparatori atletici.
0: Manolo, ciao, buongiorno. Ciao,
2: buongiorno.
0: Ciao.
2: Non sono un preparatore atletico e nemmeno un tattico, però ho un'informazione, volevo fare da dietro.
1: Va bene, vai. Mi è piaciuta la premessa.
2: Per come sta giocando il Napoli, per come la qualità del Napoli di quest'anno, anche l'anno scorso, non avendo più un Carasquera oppure un Mertens, un Insigne sulle fasce, cambiare modulo e giocare con 3 centrocampisti tipo Lobotka, Gilmour, McTominay oppure anche sa, e De Bruyne con Vergara trequartista dietro la punta, come la vedi?
1: Un albero di Natale.
2: Le qualità che c'hai per...
1: no, dico un albero di Natale, non era una battuta, dico il modulo albero di Natale, il 4-3-2-1.
2: Io penso che Vergara
1: esterno... A me piace.
2: Vergara esterno verde.
1: Ho capito, ma Vergara non è un centrocampista, non è un esterno.
2: Guarda, no,
1: se noi giochiamo senza tre quarti, dove lo mettiamo?
2: Trequartista fenomenale Vergara, secondo me.
1: Sì. No, però dico, oggi con il sistema di gioco che il Napoli sta adottando, no, che serve il 4-3-3,
2: sì.
1: E in realtà l'1-4-3-3, perché ci dimentichiamo il portiere gioca, l'1-4-3-3, dove lo metti Vergara?
2: No, questo modulo qua no, anche perché...
1: Ma mo ha da giocare per forza tecnicamente, un altro poco devi giocare per forza, quindi una collocazione bisogna trovarla.
2: Non c'ha più un esterno che ti salta l'uomo. Politano ormai è in età avanzata e giustamente non ti salta più l'uomo di prima. Automaticamente a te ti serve un gioco più centrale, visto che hai giocatori come De Bruyne, Vergara, che possono farti la differenza lì in mezzo, secondo me.
1: Io credo che il Napoli in questo momento non voglia cambiare sistema, e quindi a me piace quello che tu mi hai detto, il modulo ad albero di Natale è un modulo che mi piace molto.
2: Ma per i giocatori che hai?
1: Sì, infatti è un modulo che mi piace e hai i giocatori giusti, però secondo me in questo momento non si sta valutando questa situazione. Secondo me se il Napoli cambia sistema, secondo me Napoli si mette a tre dietro. Secondo me sì.
0: Vedremo. Manolo, ti salutiamo, un abbraccio.
2: Ciao ragazzi.
1: Giocherà Favasulli al posto di Politano? Secondo me no. Favasulli non è un esterno alto.
0: Sì, è più un sostituto naturale di Lorenzo. Poi certo,
1: in realtà Fasulo è proprio un quinto naturale, un quinto. Da terzino lo può fare, perché in nazionale ha fatto il terzino, ha fatto anche qualche partita a Catanzaro, anche se giocavano a tre sempre. Però no, io esterno alto non lo vedo, onestamente. A quel punto preferisco Vergara.
0: Comunque c'è il fuoco dentro e quindi questa cosa ci piace, sempre per il discorso che facevamo post Inter Napoli. Mi è piaciuto veramente tantissimo il suo ingresso in campo e sono sicuro, spero che avrà un grande futuro con la maglia azzurra.
1: Intanto Dario da Quarto scrive: la colpa di Conte è quella di aver fatto pensare che questa rosa sia forte. Dario da Quarto, scudetto, supercoppa e secondo posto non la fa una squadra scarsa.
0: La mano dell'allenatore è importante. Il lavoro di Conte è stato molto sottovalutato, Diego. Il lavoro di Conte è stato molto sottovalutato nei due anni che ha fatto al Napoli. Perché io non penso che la squadra sia scarsa, perché è un'esagerazione, però penso che Conte l'abbia fatta overperformare nei risultati che ha avuto. Secondo me la mano sua e della sua storia che parla per lui.
1: Un allenatore che non è mai arrivato secondo, non è mai arrivato peggio del secondo posto, le chiacchiere stanno a zero.
0: Esatto.
1: Neanche mi sembra una squadra così scarsa, onestamente.
0: No, una squadra così scarsa.
1: Non mi sembra neanche così scarsa il Napoli. Ragazzi, ma Palladino in tribuna è stata pura casualità oppure Gattacicova? No, secondo me no, secondo me è casualità. Palladino è napoletano, è venuto a vedere una partita di Champions.
0: Napoli Arsenal, ragazzi,
1: niente di tragico. Sì, Dario poi ci risponde, scrive: Conte ha fatto un miracolo. Io sono d'accordo che Conte è un allenatore che incide moltissimo, però non lo so se quanti miracoli puoi fare se la squadra non è forte. Il miracolo non lo fai, no, non arrivi secondo.
0: Questo è vero, una cosa puoi fare, puoi farla overperformare, far rendere sempre i calciatori al 110%, che è una cosa che nell'80% della gestione Conte, forse anche il 90%, questa cosa è stata fatta, perché comunque è stato vinto uno scudetto punto a punto con l'Inter, è stato fatto un secondo posto, è stata vinta una coppa nella passata stagione, però esatto. Purtroppo le cose ti rendi conto che sono preziose solamente quando le perdi, e questa non era solo una cosa del calcio,
1: tra poco Ciro ti picchia comunque,
0: ma anche una metafora della vita. Dobbiamo andare a pubblicità, poi c'è il Si può dire che, c'è anche Diego in attesa, dopo la pubblicità.

0: Max Tufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
5: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
6: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
7: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
8: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
9: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
8: Nissan Ferraioli. A Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
11: Ma permettimi un primo, si può dire, questa volta lo faccio io, prima di andare da Diego. Si può dire che Conte ha vinto lo scudetto nonostante la cessione di Kvara a gennaio nel bel mezzo della stagione? Si può dire perché è successo.
12: È un dato di fatto.
11: Diego, ciao, buongiorno.
13: Ciao ragazzi.
11: Ciao.
13: Io non sono niente d'accordo con voi,
11: E vai, ascoltiamo, è bello della discussione.
12: Infatti, per cosa?
13: No, Gianluca, mi riferisco, no Marcello, Gianluca, mi riferisco alla tua parola, il fatto che io voglio vincere nel momento che esista, perché il Napoli non le possiamo paragonare alle squadre che vincono, è un Bayern Monaco, è il City,
11: è il Paris Saint-Germain. Sei un amante della bel gioco cup, quindi, e della testa, della testa alta cup.
13: Ma no, non si tratta di testa alta, è soltanto che ci sono squadre molto più forti del Napoli.
12: E questo l'abbiamo detto,
13: vincere. No, perciò dico, io voglio vincere, non penso che ha senso.
12: No, io voglio vincere, però mi rendo conto che non c'è l'obbligo di vincere.
11: No, l'obbligo non c'è.
13: Quello volevo dire, perciò dico, non è che, cioè, noi ieri abbiamo incontrato l'Arsenal, cioè, onestamente non mi è piaciuta nemmeno la partita, che vista dal campo, onestamente, vedere addirittura la difesa a 5, a volte anche a 6, perché Alisson rientra, anche Alisson, e vedere Politano lì, a me fa piangere il cuore, personalmente, è una cosa mia, estetica, personale, di gusto, poi non lo so come la vedete voi, però a me, onestamente, non piace. È vero che l'Arsenal, se gli giochi faccia a faccia, come dice pure Diego, l'Arsenal secondo me finiva 8-9-0 per come finiva quella partita. Poi molti criticano Meret, ma avete visto Meret che ha fatto nel primo tempo? Cioè ha salvato almeno due palle gol, una nettissima su un colpo di testa, cioè io non lo so, però vabbè.
11: Però io non inventerei critica, perché io non sto vedendo critica a Meret, francamente.
13: No, vedo che ne parlano sempre male di questo ragazzo.
11: Anzi, però, io vedo soltanto elogi giusti.
12: Ieri ennesimo primo tempo da grande portiere.
13: Alti livelli,
12: per me.
13: Alti livelli, sì. Proprio. Cioè, un paradono su quel colpo di testa impressionante.
12: Però io credo di essere onesto intellettualmente. Secondo me anche grande.
13: Onestamente a volte vi contraddici. Secondo
12: sarebbe?
13: Me. Dici che Noah Lang non gioca perché attualmente non è buona.
12: No.
13: E Conte.
12: Io ho sempre detto che attualmente per me Alisson è più forte, e non solo per me, ringraziando Dio, anche per gli allenatori che sono passati.
13: No, forse lungi da me una cosa, forse mi sono espresso male. Quello che voglio dire, Noah Lang è meno forte di Alisson Santos, ok?
12: Lo dicono i fatti, non io.
13: No, lo dico pure io, lo vedo pure io sta cosa, perché non la vedo.
12: Okay.
13: Anzi, secondo
12: e
13: me
12: allora in cosa mi sarei contraddetto?
13: E perché Conte non allena? Il fatto che Conte attualmente oggi non ha una squadra.
12: Ma chissà se Lang
11: che c'entra
12: Lang con Conte?
13: perché sento
12: male.
13: Oggi ci troviamo in questo modo. Diciamo, a me Conte non piace, e non mi piace tutto... manca Allegri. A me non mi piacciono queste due.
12: Questi sono gusti.
13: Voi li osannate.
11: Assurdo che si parla bene di Guardiola. Perché Guardiola non allena adesso?
12: Perché non allena
11: Diego Guardiola?
12: Non lo so.
13: Guardiola.
11: Sarà terribile.
12: No, dico perché non allena.
11: Non lo vuole nessuno.
13: Aspetta. Guardiola non allena perché lo decide lui, ma se lui si
12: invece Conte no.
13: No.
12: Conte non ha messo. Ma chi te l'ha detto?
13: Quando tornavo dallo
12: Diego, chi te l'ha detto?
13: Ascoltami, ieri sera quando tornavo dallo stadio, attualmente ho sentito anche vi ho sentito che stavate in trasmissione.
11: Vai, sì.
13: Antonio Conte oggi attualmente quale squadra lo voleva? Forse la nazionale e manca chi le ha pigliato.
11: Ma tu che ne sai, Diego? Scusa, hai parlato con Conte?
12: Scusami, Diego, aspettami, fermati un secondo. Allora, io non lo so chi voleva Conte, ma fammi capire tu come fai a saperlo.
13: È perché si vede dal gioco. Si vede dal gioco.
12: Ho
13: visto due anni fa, l'anno scorso noi abbiamo vinto quello scudetto con Antonio Conte. Te lo ribadisco altre 2000 volte. Gli ha perso l'Inter. Non c'era mai stato.
12: Diego, tutto a posto, va bene. Io in questo discorso non entro, perché allora, questo è un discorso qualunquista. Quindi non entro. Sull'almanacco esce scritto scudetto vincente Napoli, non esce scritto perdente Inter. Quindi le chiacchiere stanno a zero. Ha vinto.
11: Caso, grazie all'Inter, se ce ne vuole regalare un altro.
12: Ne vuole regalare un altro, me lo prendo.
11: A noi ci fa piacere. Marcello, ciao, buongiorno.
14: Ciao carissimi, spero che state bene. Telefono dalla Germania, perciò non ho seguito proprio del tutto intero il ragionamento.
12: Va bene.
14: Una domanda, voi che sapete più di me. Io penso che il vero problema è un po' l'attaccante, perché il Napoli in realtà quanti attaccanti c'ha puri? In realtà c'ha solo uno, giusto?
12: In realtà sì.
14: In realtà c'ha solo un attaccante, perciò allora le ultime partite Como, Inter e Arsenal, penso che sostengo un po' il ragionamento di Allegri, tanto male queste partite non erano, a parte che col Como forse abbiamo regalato questi due gol, con l'Inter pure potevamo fare di più. Ieri mi sembra che era l'ultimo, diciamo l'unica situazione che si poteva prendere un pareggio, era come Allegri ha schierato la squadra. Però il vero problema è quando ha tolto l'attaccante Hojlund, ha messo Luca, giusto?
12: Luca, sì.
14: Penso che Luca, niente contro a lui, perché sportivamente parlando è chiaro, non vogliamo parlare male di nessuno, però penso che un attaccante puro, vero, il Napoli non ce l'ha, perché poteva mettere nel secondo tempo un altro attaccante vero, puro, che poteva mettere in difficoltà anche la difesa, perché si è visto che...
11: Un sostituto di Hojlund, dici, il Napoli non ha ad oggi. Sì, purtroppo è andato di fatto quello che stai dicendo, Marcello. Noi però possiamo soltanto aspettare e sperare che prima o poi il Napoli, diciamo che prima o poi Luca rinsavisca e diventi, diciamo, il giocatore per il quale il Napoli lo ha comprato, cosa che fino ad oggi non è stato.
14: Sì, niente contro Luca, però io penso che è difficile che lui diventerà l'attaccante che serve a Napoli, perciò il Napoli per me in difesa, a centrocampo sta benissimo, il problema è davanti, perciò competere su tre fronti con solo un attaccante
11: è tosta. E Marcello dice una cosa sicuramente giusta, però l'unica cosa che possiamo fare da adesso fino a gennaio, quando riaprirà il mercato e vediamo che cosa accadrà, è sperare che Luca diventi il giocatore per il quale il Napoli lo ha comprato e lo ha pagato tanti soldi. È difficile? Sì, molto difficile, però diciamo che le cose possono cambiare e succedere, e noi dobbiamo per forza pensarla così, perché sennò altrimenti ciao a tutti. Vincenzo, vai.
12: No, però intanto sai qual è la cosa bella?
14: Pronto?
12: Ciao Vincenzo, buongiorno, scusami un secondo. Conte c'ha un sacco di procuratori a Napoli,
11: sì,
12: dicono che non lo voleva nessuno.
11: Leggo. Vai Vincenzo.
15: Voglio raccontare una cosa, mio papà fece ridere il tuo, ma tanto, lo sai questa cosa?
12: Come posso sapere?
15: Anno quando venne Diego a Napoli, il Napoli andò in ritiro a Castel del Piano.
12: Vero.
15: Io faccio un imprenditore, facevo un giro di clienti in Toscana. Mio padre mi chiese di venire e di passare per Castel del Piano. Quando scese dalle scale del papà tuo, il mio papà gli disse: Diego, tu sei nato di domenica e segnerai tutte le domeniche. e tuo papà scoppiò a ridere, scoppiò a ridere, contento di queste avversità.
11: Bello, bello Vincenzo, bello chiudere con questi ricordi. Un abbraccio, ti salutiamo e ti ringraziamo, e noi vi diamo appuntamento a domani. Grazie anche a Ciro Froio in regia, a Flavio Esposito alla,
12: regia. Icardi è svincolato, eh?
11: Icardi è svincolato, ma chiede un bel po' di soldi. Comunque sia, Icardi è
12: a questo punto
11: attaccante di area di
12: ce lo farei un pensierissimo.
11: L'idea di Diego Junior, manna prendi Icardi.
12: No, non ho detto questo. Sto ho scherzando. Detto Icardi è svincolato, ci farei un pensierino. Molto come stiamo messo?
11: Sì, è poco ma sicuro. Tra pochissimo Lucio Pengue con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Ci sarà l'ottimo Marcello Calvano in redazione. Grazie a Ciro Froio e Flavio Esposito in regia. Da Gianluca Miranda,
12: da Diego Armando Maradona Junior,
11: veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
12: Diego c'è.
16: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura il maltempo arriva sulla Campania, torna il maltempo sulla regione, è stata diramata un'allerta gialla dalle 22 di questa sera fino alle 14 di domani, sono attesi rovesci e temporali soprattutto durante la notte, non si escludono grandinate, fulmine e forti raffiche di vento, previsto anche un calo delle temperature nelle prossime ore con l'arrivo di aria più fresca. E restiamo sulla cronaca con un'aggressione ai danni di un 17enne. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti ieri sera al pronto soccorso di Villa Betania per un 17enne di Pomigliano incensurato rimasto ferito. I fatti si sarebbero verificati in piazza Carlo III, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare. Il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto mentre chiacchierava con alcuni amici. L'uomo avrebbe estratto un coltello e l'avrebbe colpito all'occhio sinistro all'altezza del sopracciglio. Il 17enne è stato dimesso con una prognosi di 4 giorni, indagini in corso per chiarire la dinamica. Torniamo sull'incidente mortale di Via Marina, è rimasto ferito anche il 23enne che era la guida della moto che ieri sera si è scontrata con la bici elettrica condotta dal 64enne morto nell'impatto. L'incidente è avvenuto intorno alle 19:30 in via Amerigo Vespucci all'altezza dell'ex Loreto Mare. A bordo della moto c'era anche un altro ragazzo di 24 anni rimasto ferito anche lui. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale del Mare. Per il 23enne alla guida della moto è scattata anche il test per alcol e droga come previsto dalla normativa. Il 64enne invece era morto sul colpo e circa mezz'ora più tardi, a pochi metri di distanza, sempre in via Marina, un secondo incidente, un'auto è finita contro una palma abbattendola, ha ferito il conducente e alcuni passeggeri, anche qui indagini in corso. Da Giuliano invece un episodio di violenza in un ospedale, una donna ferita è stata accompagnata in ospedale dal marito, un 39enne che avrebbe preteso di entrare nell'ambulatorio insultando e minacciando il personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e hanno denunciato l'uomo, per la donna una prognosi di 15 giorni. Andiamo con il Napoli, con la sconfitta contro l'Arsenal gli azzurri perdono 1-0 al Maradona contro la squadra di Arteta, decisivo il gol di Odegaard al 75esimo minuto, proprio quando il Napoli sembrava poter portare a casa almeno un punto. Allegri torna in Champions League dopo 4 anni, una serata amara per il risultato, anche se rispetto alle sconfitte contro il Como e l'Inter si sono visti segnali di miglioramento. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, come ogni giorno c'è l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli in questo giovedì 10 settembre del 2026, il giorno dopo Napoli-Arsenal. E allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio, mettetevi comodi perché trascorreremo insieme le prossime tre ore analizzando tutto quanto accaduto ieri. Non è bastato il cuore, ci sono stati segnali però del Napoli di Massimiliano Allegri, che ha parlato al termine della partita. Sono successe tante cose e noi le analizzeremo anche con le pagelle di Gianluca Vigliotti. Ma andiamo con ordine. Ieri era allo stadio Maradona, quindi l'ha seguita live e naturalmente ci avvaliamo oggi di tutti i suoi commenti. Lui che era al Maradona, è già tempo di anteprima. Allora buon pomeriggio a Marcello Calvano.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter e buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Napoli a testa alta, vince l'Arsenal 1-0, ma la squadra di Massimiliano Allegri il regge per 75 minuti. La decide Odegaard, ma Napoli sempre in partita. Le dichiarazioni di Allegri a fine gara: avevamo di fronte una super squadra, bene la fase difensiva, sono arrabbiato per le tre sconfitte, ora sotto con il Bologna, serve vincere e ripartire, in due mesi aggiusteremo la nostra classifica. Meret sugli scudi, poi costretto ad uscire, si ferma anche Alisson, Lang non convocato per motivi disciplinari, esordio in Champions da favola per Favasuli. Domenica alle ore 18 sarà Napoli-Bologna al Maradona, stasera in campo la Roma contro il Fenerbahce di Lukaku, esordio in Champions del Como contro il Lipsia, stasera Napoli gara inaugurale degli europei di volley, anche il presidente Mattarella presente in piazza del plebiscito.
0: E naturalmente Marcello Calvano vivrà tutta la puntata con noi e reduce, come raccontavo, dallo stadio Maradona ieri per Napoli-Arsenal. Allora vince l'Arsenal 1-0 e il Napoli ha fatto la sua partita. Soprattutto a me è piaciuto molto il Napoli nel primo tempo, l'attenzione difensiva, sono arrivati i complimenti di Allegri che ha detto probabilmente se avessimo difeso così di squadra e di reparto col Como e con l'Inter probabilmente quelle due partite non le avremmo neanche perse. Di fronte c'era l'Arsenal, i campioni della Premier, finalisti in Champions. A me onestamente il Napoli non è dispiaciuto, certo non è bastato il cuore, certo è arrivata la terza sconfitta consecutiva, però bisogna anche parametrarsi a quelli che sono gli avversari e insomma avversari che hanno budget enormi, avete visto dalla panchina il Napoli, e lo approfondiremo, perde Alisson per un po', quindi siamo a 7 calciatori fuori dopo l'operazione di Buongiorno, infortunio di Marianucci, l'operazione di McTominay, l'operazione di Giovane e fuori Anguissa, si fermano Alisson e Meret, ma sono i primi segnali del Napoli di Allegri. Ovvio che come dice Allegri adesso però dobbiamo cominciare a recuperare. Apriamo con Emanuele Giaccherini. Buon pomeriggio Emanuele.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie innanzitutto per aprire il programma insieme a noi. Tra l'altro Emanuele, tu sarai domenica a Napoli con Pierluigi Pardo perché a DAZN racconterete Napoli-Bologna, ma andiamo con ordine, poi ci arriviamo al Bologna. Ho visto un bel Napoli, certo di fronte c'era l'Arsenal, il Napoli tiene botta, il cuore non basta, al 75esimo il capitano Odegaard fa gran gol e è chiaro che abbiamo un problema nel collegamento con Emanuele Giaccherini, ma vedo già Marcello Calvano attivissimo per recuperarlo. Allora, analizzeremo tutto quanto è accaduto ieri, un Napoli a testa alta, se l'è giocata. Secondo me Allegri ha anche imbrigliato l'Arsenal, poi è chiaro che la differenza la fanno i campioni, le giocate. Torno da Emanuele Giaccherini, ci sei vero Emanuele? Ci sei Emanuele?
3: Sì Walter, ciao.
0: Eccoti qua, ciao, ben trovato. Raccontavo e ricordavo che domenica sarai per DAZN al Maradona con Pierluigi Pardo e ci arriviamo al Bologna. Torniamo a ieri, a testa alta, il Napoli cade, è la terza sconfitta consecutiva. Io però ci ho visto tante cose positive nella partita di ieri sera.
3: Sì, assolutamente, perché la prima parto dalla compattezza che ha trovato la squadra, dalla sofferenza in cui la squadra è riuscita a difendersi, è riuscita a rispettare un avversario di grandissimo valore quale l'Arsenal, e secondo me ha avuto anche le occasioni per per pareggiarla, anche per portarsi in vantaggio, no? Perché comunque il Napoli non ha pensato solo a difendersi, ma quando poteva ripartiva. Hai fatto bene a sottolineare, secondo me, un giocatore come Allison, che secondo me mancherà tanto al Napoli, perché è quel giocatore che ha gamba uno contro uno, e a me ieri sera ha impressionato, no? Nel modo in cui comunque ripartiva. Peccato quell'occasione alla fine di De Bruyne, che nessuno, ecco, è riuscito a battezzare quella palla.
0: Senti Emanuele, e a proposito della compattezza difensiva, no? Allegri aveva rimarcato dopo Napoli, Como e Inter Napoli, non gli era piaciuto il modo di difendere, col Como aveva trovato il reparto, ha detto siamo leggerini, idem con l'Inter, ieri li ha elogiati. Poi Emanuele, io dico sempre che ti devi parametrare a una squadra che comunque ha dei fatturati rispetto al Napoli, che fattura 300 milioni, l'Arsenal ne fattura 950, è chiaro che può fare un mercato diverso, cioè non sarà mica colpa di Allegri se dalla panchina per il Napoli entra Lucca e per loro entra Havertz, no?
3: No, assolutamente. Io credo che oltre il fatturato, oltre quello che una società come l'Arsenal può spendere in più rispetto magari a una società come il Napoli, se noi guardiamo il percorso dell'Arsenal in questi ultimi anni, no? L'Arsenal comunque ha vinto la Premier, è arrivata in finale di Champions l'anno scorso, è una squadra che comunque ha un valore stratosferico, no? Una squadra che gioca oramai un calcio a memoria, un calcio fatto di una qualità assoluta. E io, guardando la partita ieri sera, pensavo dentro di me, questa è una partita che solo una squadra come l'Arsenal può vincere, perché comunque il Napoli si stava difendendo bene, non, sì, ha rischiato qualcosina, ma come giusto che sia contro una grande squadra, però non ti dava la sensazione, sembrava che il Napoli avesse la partita anche in controllo sotto alcuni punti di vista, no? E credo che solo una squadra come l'Arsenal possa trovare un gol del genere, come ha trovato.
0: Io sono molto contento nell'ascoltarti, Emanuele, perché naturalmente tu hai giocato tanti anni al calcio e quindi hai una visione diversa dalla mia, però io sono proprio in linea con te, cioè io ho visto un gran bel Napoli, ho visto il peggior Arsenal di questa stagione fin qui, segno che, e lo ha detto Arteta, non lo dico io, giocare col Napoli non è stato facile, potevamo dilagare, ma insomma il Napoli gli poteva far male. Poi però c'è l'umore, un po' l'umore della piazza, alla terza sconfitta è evidente che devi reagire. Tu sarai domenica allo stadio Maradona con Pierluigi Pardo, chi la vedrà in televisione la vedrà a DAZN, noi ve la racconteremo in diretta in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. È chiaro, Emanuele, che adesso i progressi si sono visti già a Milano, lì si sono visti anche ieri, ha detto Allegri, adesso però è arrivato il momento di vincere, ora servono i punti.
3: Ora servono i punti e io credo che il Napoli sotto questo punto di vista farà una grandissima partita domenica, perché comunque, sentendo anche, no, le dichiarazioni di Di Lorenzo a fine partita, comunque c'è grande fiducia sul mister, su quello che, sul percorso, no, che il Napoli sta intraprendendo. Io non mi faccio impressionare dalle tre sconfitte, io guardo anche un po' a 360 gradi quello che può essere il percorso del Napoli. Per me con l'Inter comunque è andata un passo, no? da vincere a San Siro, da fare una grandissima partita. Contro l'Arsenal è stata una partita diversa, ma perché l'Arsenal comunque ti mette in quel tipo di calcio lì, no? Quindi è un calcio dove ti devi anche soffrire, e secondo me, ecco, trova una squadra comunque il Bologna che non sta esprimendo ancora, il Bologna sta facendo fatica, no? Con Tedesco non è una squadra che ancora ha quel tipo di gioco, come ci ricordavamo con Thiago Motta, con Italiano, cioè anche Tedesco comunque sta lavorando, sta trovando i giusti meccanismi, e per me, ecco, il Napoli gioca in casa, ci sarà una grande carica da parte dello stadio, c'è bisogno di punti, c'è bisogno di ripartire, ma le sensazioni sono sensazioni positive, perché comunque il gruppo è compatto e anche sereno, perché nonostante queste tre sconfitte, io quello che sto vedendo da parte sia dei calciatori sia dell'allenatore è che c'è grande serenità e fiducia di far bene.
0: E di come sta lavorando, e la squadra lo segue, non sarà in panchina Tedesco. Il Bologna un punto in tre partite lo ha conquistato domenica nel pareggio all'ultimo respiro con il Sassuolo. Emanuele, un'ultimissima domanda per te, perché ieri ho visto una squadra che veramente si è spesa, ha corso tanto, alcuni calciatori erano stremati. Al netto del fatto che il Napoli ne ha fuori 7 tra infortuni diversi tra loro, operazioni, siamo già a 3 interventi chirurgici con Buongiorno, McTominay e con Giovane, un po' di turnover, seppur calibrato, dovrà farlo Allegri domenica?
3: Ma secondo me, guarda, ti dico, dipende tanto da come risponderanno i giocatori che hanno giocato, che sono stati impiegati, sia soprattutto non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale, perché poi cioè, questi sono giocatori che sono abituati a giocare ogni 3-4 giorni e comunque in un momento no delicato, perché comunque i risultati non stanno arrivando. Io credo che c'è bisogno di far giocare la squadra che sta meglio, sia dal punto di vista fisico e mentale. Allegri sa gestire benissimo, perché sotto questo punto di vista credo che sia uno dei maestri del nostro calcio. Qualcuno sicuramente dovrà rifiatare, non so, vediamo soprattutto lì davanti, no? Højlund ha giocato sempre, io non lo toglierei mai, cioè lo farei giocare sempre Højlund. Vediamo Vergara, è un ragazzo che a me piace tantissimo, e vediamo anche Neres, perché comunque è un giocatore che ha bisogno anche lui di giocare, e insomma sono lì davanti, ci sono dei giocatori. L'assenza per me di Alisson e McTominay sono assenze pesanti, dove il Napoli dovrà farne a meno, non so, almeno per un mese e passa. Quindi insomma il Napoli deve cercare di arrivare alla sosta cercando di fare 6 punti in queste 2 partite.
0: Beh, insomma sarebbe fantastico. Domenica vi ricordo Napoli-Bologna, poi si andrà a far visita alla Fiorentina, allenata questa volta da Vanoli. La Fiorentina le prime 2 in casa le ha perse tutte e 2 con Frosinone e Torino, e l'altra settimana domenica lancio match 12:30 Fiorentina-Napoli. Io la penso come Giaccherini, il Napoli deve tenere botta e mi fido di Allegri. Io avevo detto fino al 22 novembre non mi sentirete dire nulla del Napoli progetto nuovo, ne parliamo il 22 novembre. Ieri Allegri dice in un mese e mezzo, massimo 2, quindi oggi è 10 settembre, al 10 novembre avremo risistemato la classifica. Ti abbraccio forte Emanuele Giaccherini.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, ciao carissimo. Parleremo a lungo di Allegri, lo ascolteremo, lo ha ascoltato live, non ieri sera, ma sabato a San Siro, perché era proprio di fianco ad Allegri, e poi lo ha riproposto in tutto il match in questa altalena di emozioni in Bordocam, bellissimo, perché l'ho visto tutto. Davide Bernardi da Zon, buon pomeriggio Davide.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E quei segnali di Napoli che si erano visti in modo secondo me importante a Milano, tanto che il Napoli era avanti 2-0 in casa dei campioni d'Italia, un Napoli che se l'è giocata a viso aperto, un Napoli che ha tenuto botta, poi è caduto nel finale. E Massimiliano Allegri, tu l'hai riproposto a un certo punto, ritornando forse sul cambio di Badiashil, magari avrà pensato che non era stato proprio il massimo di tutti i cambi, no?
4: Sì, diciamo che io ero lì vicino, e la cosa che ho chiarito anche nel Bordocam, perché poi sai adesso con i social e tutto è molto importante fare chiarezza, essere precisi, non è che ce l'avesse con Badiashil in quanto
0: ci mancherebbe,
4: lui
0: ci mancherebbe.
4: Contesta la propria scelta di passare a 5 e non rimanere a 4, cioè avrebbe anche potuto mettere Badiashil, ma magari rimanendo a 4, no? Invece che a 5. Io devo dire che a me è piaciuto il Napoli di Milano.
0: A me è piaciuto anche ieri, se per questo, però è chiaro.
4: Ieri sera si sono viste i frutti di Milano, nel senso che innanzitutto ho visto a Milano molto più entusiasmo rispetto a quello che avevo visto col Como, perché poi ero a bordo campo anche col Como. C'è molto più unità di intenti, molto più entusiasmo. Io nel bordo campo del Como, di Napoli Como, dico che la differenza fra Como e Napoli in questo momento era il fatto di quanto le squadre fossero intrecciate al proprio allenatore. Secondo me Milano è stata una tappa molto importante. Il discorso che lui fa nel cooling break, anche a livello di postura proprio che i giocatori devono avere, di fiducia che lui sta cercando di trasmettere, anche a livello tattico, secondo me ho provato a evidenziare delle cose che devono un po' cambiare la dialettica intorno a Allegri. È uno che vuole stare sempre dietro, che non vuole alzarsi mai. Ci sono le immagini chiarissime di lui che dopo il primo gol e dopo il secondo continua a dire andiamo a prenderli alti, andiamo, stiamo su, teniamo la linea alta. Quindi secondo me quella è stata una tappa importante per il Napoli di Allegri, al di là della sconfitta. Ieri sera si è vista la differenza di livello non tra Napoli e Arsenal, in generale fra le italiane oggi.
0: Bravo Davide, il calcio italiano e una squadra come l'Arsenal è palese la differenza, eppure io non ho visto un Napoli schiacciato dai campioni della Premier,
4: come
0: non ho visto soffrire l'Inter con Real Madrid. Secondo me l'Inter ha fatto una partita straordinaria, il Napoli ha fatto una grande gara, ci ha messo il cuore. Poi magari se giochi con calciatori di quel livello lì, con un organico di quella profondità, è perché li avete visti i cambi, no? Da Bruno Guimaraes e poi entra Zolis e poi entra Havertz. Cioè, voglio dire, è chiaro che ti devi anche confrontare, perché sennò magari qualcuno si è imborghesito e pensa che il Napoli sia diventato il Barcellona, il Bayern Monaco. Il Napoli resta il Napoli.
4: Secondo me oggi nel calcio di oggi racconta tantissimo il percorso a cui viene la squadra. Se tu vedi Inter Real Madrid, io anche condivido che secondo me all'Inter sono state fatte delle critiche eccessive, perché gioca meglio del Real Madrid nei 90 minuti. Poi Real Madrid ha giocatori con delle caratteristiche diverse che in un certo tipo di partita vengono fuori ancora di più e rischiano di farti 5-6 gol. Ma il Real di Mourinho rispetto all'Inter di Chievo, secondo me si è visto che l'Inter di Chievo ha una base più solida all'interno della partita, e la stessa cosa si è vista ieri sera. L'Arsenal con Arteta, quanti sono? 7 anni che
0: ecco,
4: è
0: bravo. L'Arsenal Chivu lavora da 2 anni, Arteta da 6, Allegri e Mourinho da 2 mesi, lo vedi, lo percepisci, no?
4: Lo vedi, guarda, io ho sentito anche la telecronaca inglese di Arsenal Chelsea settimana scorsa, il telecronista inglese, che l'Arsenal vince in rimonta, un po' come l'Inter fa contro il Napoli, e secondo me Chelsea e Napoli sono in un certo senso assimilati per nuovi giocatori, nuovi progetti, soprattutto nuovi progetti tecnici. Il telecronista inglese dice che l'Arsenal, they know who they are, cioè sanno chi sono. E la stessa cosa è stata un po' l'Inter contro il Napoli. Secondo me la differenza oggi fra il Napoli e le altre, non solo il Napoli, ma sono altri progetti tecnici italiani, è questa roba qua. Cioè oggi sapere chi sei, sapere il percorso a cui viene, avere una base solida in questo tipo di calcio fa troppo la differenza.
0: Sposta.
4: Vedi la differenza secondo me tra Juventus e Roma, dove la Juventus ha Spalletti dall'anno scorso, ma contro il Milan aveva 7 giocatori che non c'erano l'anno scorso. Il Milan ha un nuovo allenatore, nuovo assetto tattico, alcuni giocatori nuovi, lo vedi che all'interno della partita sono naturalmente un po' più scollati, diciamo. Cioè il gol che ieri sera fa l'Arsenal contro il Napoli, per gli automatismi, per quanto veloci lo fanno, è sicuramente un discorso di qualità dei singoli giocatori,
0: però è anche un meccanismo
4: di conoscenza reciproca delle persone e proprio dei giocatori in campo. E mettiamoci anche poi che in Italia secondo me una squadra come l'Arsenal non c'è proprio a livello di, forse per giocatori ci si può avvicinare un pochino alla Juve per tutti questi giocatori tecnici che ha solo a tre quarti, però in generale è difficile subire un gol così in Italia, vedere un gol così in Italia. Ieri riflettevo su questa cosa qui.
0: Insomma, giocano un calcio a 2000 all'ora con una qualità pazzesca. Io ti ringrazio e ti rinnovo i complimenti per il tuo Boardcam, molto interessante. Davide Bernardi da Zon, ciao Davide.
4: Grazie ragazzi,
0: buon lavoro. Allora, ieri io ho visto il vero De Bruyne, le giocate, le incursioni, le progressioni, l'illuminato De Bruyne, cioè abbiamo visto chi è De Bruyne ieri. Un nostro ascoltatore, allora in tanti scrivete, ma scusa, perché ti è piaciuto il Napoli? Ci hanno letteralmente schiacciato. Io questo letteralmente schiacciato non l'ho visto. Io ho visto il peggior Arsenal di stagione fin qui, segno che comunque è vero con la linea bassa, ma il Napoli ripartiva, comunque un po' l'ha imbrigliato. E un altro ascoltatore continui a non dire il vero, ma non è così, non è che io continuo a non dire il vero, io ho una visione, tu ne hai un'altra, ma non che tu dici la verità e io dico bugia, tu la vedi in un modo, io la vedo in un altro. Io rispetto te e tu sii carino, rispetta me, perché ho visto tante cose positive ieri. Ho visto di positivo l'attenzione, la solidità, la tenuta, perché poi non è che il Napoli ha perso 6-0, perde 1-0 con una giocata di un fuoriclasse assoluto. Qualcuno dice, ma hanno avuto le occasioni, le hanno divorate, sarà colpa mia? Meret ha fatto 2 parate, sarà colpa mia se Meret para e non fa come Martinez dell'Inter? Io ho visto tante cose buone, ho visto un'ottima intesa con i due play, Lobotka Gilmour, ho visto il miglior De Bruyne, che così a Napoli non avevo mai visto, plaudo a Massimiliano Allegri per aver fatto debuttare in Champions Favasuli, e mi rimangio un po' le mani se lo avesse messo a San Siro come quinto e metteva Di Lorenzo con Rachmani, Rafa Marin e Oliveira, magari finiva in un altro modo, ma col senno di poi. È il miglior De Bruyne visto fin qui a Napoli? Chiediamo a chi lo conosce molto bene. Walter Baseggio, buon pomeriggio Walter.
5: Ciao Walter, ciao a tutti.
0: I tifosi sono molto esigenti, li capisco, è chiaro che 3 sconfitte consecutive fanno male, però io ci vedo tante cose buone nel Napoli di ieri.
5: Ha ragione, su un certo punto di vista il Napoli ieri ha fatto una buona partita, soprattutto quando giochi contro l'Arsenal, che è una squadra che fa la differenza in ogni settore del campo. Ho visto un buon Napoli soprattutto nella mentalità. Dopo il Napoli credo che c'ha molti problemi difensivi, soprattutto più sulla fascia sinistra con Marin e con
0: Oliveira. Però ieri bene secondo me, sai, a sinistra.
5: Sì bene, ma Oliveira c'ha tanti problemi di posizione per me nel suo modo di gioco, perché si è visto anche col Como.
0: Col Como Diao indubbiamente l'ha messo in difficoltà, questo ti do ragione.
5: Ma dopo credo che l'intensa tra Hilmur e Lobotka è stato buonissimo, è stato anche bene per De Bruyne per essere un po' il giocatore libero, perché si è visto De Bruyne correre tanto, non dimentichiamo che non è ancora al 100%.
0: Andava spesso in appoggio a Højlund proprio perché libero da compiti di centrocampo, è lui che si andava a trovare la posizione, no Walter?
5: Sì, è lui che si liberava dalla posizione, andava un po' a sinistra, un po' a destra, dietro il centrocampista, perché anche la squadra dell'Arsenal è una squadra che va molto ma molto alto, come si è visto nel primo tempo soprattutto, e dopo anche Højlund qualche volta ha tenuto bene il pallone, De Bruyne veniva incontro a lui, e là il Napoli doveva fare un po' di più su questo punto di vista, perché le ripartenze erano buone, ma alla fine l'ultimo passaggio era un po' di difficoltà nel Napoli.
0: Ieri tra l'altro, a proposito di Belgio, bella emozione rivedere Dries Mertens in campo, era inviato di Prime per commentare il match con l'Arsenal. Walter, è chiaro che i progressi ci sono, ieri bene la fase difensiva, è mancato il gol, adesso però dopo 3 sconfitte Allegri dice adesso la medicina migliore, battiamo il Bologna.
5: Sì, quello adesso il Napoli non ha più scusa, gioca in casa col Bologna, deve vincere assolutamente, è vero che manca McNomini al centrocampo, credo quando riavrà tra qualche settimana o mese Buongiorno indietro con Rachmani, per me è la migliore coppia, e a sinistra io avrei puntato su Spinazzola in una partita come ieri.
0: Insomma, ieri avresti puntato su Spinazzola, nel frattempo io ti ringrazio molto, Walter Baseggio.
5: Grazie.
0: Ciao Walter.
5: Ciao.
0: Grazie. Analizzeremo tutto, almeno fino alle 15, di quanto accaduto ieri. Poi mano a mano però ci proietteremo a domenica. Vi do subito una notizia che riguarda Radio Kiss Napoli, perché domani, nella settimana che porta a Napoli-Bologna, avremo nel corso dell'appuntamento pomeridiano con Carlo Alvino in esclusiva il grande ex della partita, Sam Beukema, anche per capire a che punto è e se nell'ambito delle rotazioni, che a mio avviso qualcosina Allegri dovrà fare, seppur in emergenza, perché poi non solo qualcuno dimentica che di fronte c'era l'Arsenal di Arteta, ma forse qualcun altro ha dimenticato che mancavano, buongiorno, Anghissa, mancava McTominay, e per giunta perdi Alisson e Meret. No, e non ho parlato di Marianucci e di Giovane, però comunque ne hai 7 fuori. Siamo a inizio stagione, è un momento non facile, e secondo me nei momenti non facili, lo dicevo ieri, insieme se ne esce. Se invece il clima intorno alla squadra non è perfetto, c'è il pessimismo, secondo me dopo Milano e Arsenal, ingiustificato, allora io lo dico a chiare lettere, io l'ho detto in settimana, non parlerò di obiettivi fino al 22 novembre. Ieri Allegri ha detto: non pensate che sistemiamo la classifica in una partita, ma fra 2 mesi l'avremo sistemata. Ecco, addirittura Allegri prima, il 10 novembre, io mi sono preso, perché poi c'è la pausa, quindi io mi sono preso 20 giorni in più, 12 giorni in più, E quindi poi il 22 novembre riparliamo, perché quello che mi arriva è una catastrofe, è la terza sconfitta, e vabbè, ho capito, è partita così. Ora che cosa vogliamo fare? Ci si rimbocca le maniche e si riparte. Noi ripartiamo dopo la pubblicità, parleremo a lungo di Costantino Favasuli. Marcello Calvano lo ha intervistato in esclusiva. Bravo Favasuli, di personalità, di qualità, di corsa, di impegno. Mi è piaciuto molto, debuttante in Champions. Lo ascoltiamo tra poco, due minuti.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci qua, abbiamo tanto di cui parlare in questa puntata della partita con l'Arsenal, di quella che verrà col Bologna. Accenderemo però anche i riflettori su un tema, cioè gli infortuni in casa Napoli, perché l'altro anno a più riprese è la colpa è di Conte, è tutta colpa di Conte, la preparazione di Conte. Bene, Conte però non c'è più e neanche i suoi preparatori, però siamo già a 3 infortuni muscolari, Anguissa, Meret e Allison. Siamo già a 3 interventi chirurgici, per carità, molto diversi tra loro. Buongiorno, l'ernia inguinale di Giovane, l'ablazione per l'aritmia cardiaca McTominay. C'è un 7° infortunato, ma lì è traumatico, infortunio traumatico Marianucci. Comunque noi ne parleremo. Perché? Perché pronti via, il Napoli ha 7 calciatori fuori. Però ne ha scoperto uno ieri, e ha fatto bene il Napoli ad acquistarlo, che mi ha molto convinto. Io l'avevo visto a Catanzaro, l'avevo visto debuttare in nazionale, l'ho visto ieri, perché mica è facile da tutti esordire in Champions al Maradona, col Napoli, contro l'Arsenal. Il campionato di Catanzaro lo deve all'intuizione di chi lo porta a Catanzaro. È uno dei dirigenti più bravi che abbiamo in Italia. E non glielo dico per piaggeria, perché è collegato con noi. Perché se il Bari sfiora la Serie A con Caprile, con Foloruscio, con che dire, se il Catanzaro l'anno scorso va ai playoff con un allenatore che farà una carriera pazzesca, Alberto Aquilani, se il Como di Fabregas prende liberali, se il Napoli compra Favasuli, lo devono alla competenza di Ciro Polito. Direttore, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, Walter.
5: Grazie.
6: Buon pomeriggio a tutti.
5: Grazie per essere con noi. Personalità, qualità, quantità, a me è piaciuto molto Favasuli, immagino che per te vederlo debuttare in Champions sia stata una gioia bellissima, Ciro.
6: Walter, hai detto bene, è stata una gioia immensa, perché comunque sono ragazzi, quando li prendi dal niente e riesci a vedere un sogno realizzato a loro e personalmente ai ragazzi, perché oggi ne sono 3, e l'ho detto a più riprese, Favasoli, Sissé, Liberale sono in top.
5: Ho dimenticato Sissé al Milan, 2 gol già in stagione,
6: 2 gol su 3 gare. Complimenti anche a loro, complimenti a questi 3 club, perché ha creduto in dei ragazzi che secondo me oggi sono un po' la salvezza del nostro paese a livello italiano, a livello calcistico, perché bisogna pure crederci.
5: Bravo.
6: Io credo che, parlando di Favasuli in particolare, Favasuli non te lo posso descrivere, per me è un giocatore straordinario, per fame, per abnegazione, per dedizione, per voglia di ottenere. Vedi proprio quelli che non nascono col talento, ma con la voglia di arrivare, di ottenere qualcosa di importante, riescono ad arrivare a quei livelli, e ieri ad essere esordiente in Champions League contro l'Arsenal ha dimostrato di avere dei valori anche in una parte della gara.
5: Ma poi è entrato molto bene, è entrato molto bene, sottolineato dal pubblico del Maradona, che ha capito che è entrato con voglia. Prego, Ciro.
6: Ma ti posso garantire che lui è un giocatore di quelli che sarà sempre amato. o ci vuole un po' di fortuna nella vita, però è amato perché è un calciatore che ci mette, come ci, le classiche frasi che uno dice suda la maglia, lui la suda veramente, cioè lui è un giocatore per me straordinario. Io credo fortemente che lui possa fare una carriera come l'ha fatta tipo Forenzi, come l'ha fatta comunque
5: lo stesso di Lorenzo, no? Esatto, lo stesso di Lorenzo,
6: il nostro capitano. Lo sono quei giocatori che vengono dal basso ma poi alla fine hanno pure qualcosa in più degli altri, quindi sono veramente veramente contento e spero che Napoli però con anche le sue prestazioni riesca a fare qualche vittoria che nelle ultime gare non è riuscito.
5: Purtroppo 3 sconfitte consecutive, quindi speriamo davvero che possa ripartire. Secondo te Mancini chiamerà Liberali in nazionale?
6: Guarda, per come ha lavorato in passato, ha convocato anche il mio Pafundi.
5: Simone Pafundi, che hai portato a Catanzaro.
6: L'ho portato a Catanzaro, quindi secondo me Liberale Sissé.
5: Mancini chiamerà Liberali in nazionale?
6: Guarda, per come ha lavorato in passato, ha convocato anche il mio Pafundi.
5: Simone Pafundi, che hai portato a Catanzaro.
6: L'ho portato a Catanzaro, quindi secondo me Liberale Sissé, e sono due giovani che

0: in alto comunque i propri club insieme ai propri compagni, ci mancherebbe, non è che sono assoluto dei campioni, sono dei giocatori bravi che vanno sempre accompagnati.
1: Un abbraccio speciale, un abbraccio, e in bocca al lupo per il Catanzaro. Ciao Ciro Polito, direttore del Catanzaro, che porta Favasulli a Catanzaro. Favasulli, sì, se liberali fanno una stagione pazzesca, tant'è vero che approdano tutti e tre in Serie A. Allora, abbiamo parlato della partita dell'Arsenal, del palleggio di un bel primo tempo, poi ci dobbiamo proiettare a domenica. Vi ricordo domani in esclusiva a Kiss Kiss Napoli il grande ex Sam Beukema, ma è tempo di pagelle. Le pagelle sono quelle di Gianluca Vigliotti.
2: Le pagelle di Gianluca Vigliotti.
1: Che saluto innanzitutto, buon pomeriggio caro Gianluca, ben trovato.
3: Anche a te Walter, un abbraccio a te e agli amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Ieri sera vi ho visto con Susi Fiorillo, con Diego Armando Maradona, i commenti a caldo, adesso invece li facciamo dopo un po' di ore, quindi i commenti più sereni. Sveliamo subito le pagelle e devo essere molto onesto, tranne un mezzo voto a un calciatore condivido tutto. Partiamo da Allegri, il voto che hai dato a Massimiliano Allegri.
3: Uniformato a quella che è stata sicuramente la prestazione della squadra in condizioni difficili, oggettivamente difficili, affrontare la squadra più forte in questo momento del continente, senza Anghissa, senza McTominay, e insomma non mi sembra proprio un'impresa facilissima. Hanno fatto quello che potevano, lui ha cercato di fare un piano gara e poi ha apprezzato un qualche cosa di particolare che poi ne parliamo dopo, una, diciamo sì, una chicca tattica molto particolare
1: sul calcio d'angolo,
3: la questione del calcio d'angolo, comunque assolutamente una sufficienza per Allegri.
1: Voto 6 per Massimiliano Allegri, migliore in campo votato da Gianluca Vigliotti, almeno fino a quando è stato in campo, grande protagonista Alex Meretti. Il voto per Meretti, Gianluca?
3: 7, migliore in campo in assoluto. Una parata prodigio, perché anche se il colpo di testa di Merino era centrale, ma era da 3,5 cm, ha avuto una reattività davvero importantissima, non era semplice. Quella è stata la parata sopra la media, ma grande ordinaria amministrazione, forte nelle uscite sulle quali si discute tanto, ha fatto due ripartenze e due rilanci importanti, nonostante giocasse condizionato fin dall'inizio per questo fastidio muscolare, va premiato ovviamente con il 7.
1: Migliore in campo, racchiudo tutti i voti della linea 4 della difesa, il capitano di Lorenzo, Raccamani, Rafa Marin, a proposito ieri Rafa Marin mi è piaciuto, Olivera per tutti e 4-6, la difesa tiene botta, concede qualcosa, grandi parate di Meret, qualcosa se lo divora l'Arsenal, poi ci pensa Odegaard, quindi assolutamente promossi. Hai dato 6 a Gilmour, ecco, questa è l'unica, ti contesto solo questo, forse gli avrei dato qualcosa in più.
3: Uniformato, lo possiamo anche spoilerare adesso se sei d'accordo,
1: a De Bruyne
3: al 6,5 per Lobotka, ah. Cioè nel senso avresti voluto che anche
1: mi sarebbe
3: Gilmour,
1: piaciuto anche Gilmour, se a me è piaciuto
3: insieme a Lobotka, ma Gilmour è cresciuto più nel secondo tempo, lo fa spesso quando gioca i 90 minuti. Gilmour è quello che nel secondo tempo riesce poi, grazie anche alla sua costituzione fisica, alla sua essere molto forte nel fondo, insomma ha giocato una buona partita, ma l'uniformità di giudizio quasi totale che abbiamo dato alla squadra è proprio perché il Napoli ha giocato veramente di squadra, con grandissimo sacrificio, si sono aiutati reparto per reparto, giocatori con giocatori, quindi non era semplice. Abbiamo elevato ovviamente Meret per interventi decisivi e poi abbiamo dato giusto un paio di ritocchi a qualcuno che, come Lobotka per esempio, al quale abbiamo dato 6,5. Beh, Lobotka sono 3 partite che fa un lavoro
1: strepitose. Parli di Lobotka, lo conosce benissimo anche perché ci ha lavorato anche in nazionale insieme, il nostro amico Paolo De Matteis. Caro Paolo, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te Walter e a tutti i radioascoltatori.
1: Gianluca Vigliotti ha premiato Lobotka l'altra volta sabato con l'Inter come migliore in campo e ieri ancora 6,5, sta facendo delle prestazioni di un livello top e per giunta io l'ho visto benissimo ieri con il doppio play insieme a Gilmour. Condividi questo mio pensiero su Lobotka?
4: Beh, come hai detto tu, che lo conosco bene, e ormai per me non è assolutamente una sorpresa, perché Stano ormai possiamo dire che è un top player a tutti gli effetti e potrebbe giocare in qualsiasi top club d'Europa, Arsenal, Barcellona o Paris Saint-Germain compresi, se non sbaglio.

0: infatti qualche anno fa anche il Barcellona.
1: Barcellona lo seguiva, altro che.
0: Perché ha veramente tutto in quel ruolo.
1: E Gianluca Vigliotti, è piaciuto a te lo Bottega col doppio play di fianco a Gilmour, come ci ha spiegato anche Allegri, cosa che poi ha liberato De Bruyne? Ti è piaciuta questa soluzione, Gianluca?
2: Mi è piaciuta l'attuata, ve lo ricorderete tutti, in 3-4 occasioni l'ha fatta anche Conte sia l'anno scorso che un paio d'anni fa, sempre come scelta emergenziale quando c'era qualche infortunio di troppo di vari Anghissa e compagni. E tutte le volte che hanno giocato col doppio play hanno sempre fatto molto bene, quindi è andato anche qui sul sicuro Allegri, che ha anche spiegato la motivazione di chi gioca un po' più in verticale, chi gioca invece un po' più sul breve, cercando ovviamente di difendere anche. Quindi i due si stanno integrando molto bene e ribadisco, visto com'è la situazione, non sappiamo ancora se Anghissa recupererà o meno, ma considerando la questione di McTominay, credo che anche con il Bologna sarà riproposta questa coppia.
1: E magari prego Paolo.
0: Sì, dicevo, anche noi in nazionale l'abbiamo provata più volte insieme a Duda e può essere una strategia, soprattutto perché notavamo sullo Botka, ma vedo anche non solo in nazionale ma anche in campionato, che spesso mettono un uomo fisso per bloccare il gioco. Allora il doppio play funge proprio per liberare una volta Lobotka e una volta Gilmour nel momento in cui si abbassa e l'altro si alza, e potrebbe disorientare diciamo gli avversari, soprattutto nel non far bloccare Lobotka, che è la vera fonte di gioco.
1: E tra l'altro, a proposito di liberare, proprio perché Paolo ce lo spiega, no? Lobotka Duda in nazionale, quello Lobotka Gilmour, libera anche De Bruyne, a cui Gianluca Vigliotti dà 6. Forse Gianluca anche qui qualche voto in più gliel'avrei dato. Credo in assoluto quello di ieri, il miglior De Bruyne che ho visto a Napoli.
2: Sta crescendo di condizione. Sai che cosa? Io ci sono due cose, anzi approfitto non soltanto di salutare Paolo, figura professionale.
0: Ciao Gianluca.
1: Di altissimo profilo.
2: Di altissimo livello, che mancherebbe in qualsiasi società di Serie A, e quindi lo saluto con grande affetto. Ma al di là di questo, uno come Kevin De Bruyne, stamattina discutevamo anche al bar dello sport, nel primo tempo, quando c'è una delle rare ripartenze del Napoli, che KDB sceglie di servire, per carità sempre un pallone importante, sontuoso, in verticale ad Højlund, quando c'era un'autostrada da Alisson Santos a sinistra, per carità lui ha visto
1: tutti
2: prima
1: abbiamo volta. Pensato che potesse dare lui, palla ad Alisson.
2: Lui va di ufficio, perché lui va in verticale, lui c'ha Haaland davanti, adesso c'ha Højlund, non Haaland, e quindi va in verticale, ma Alisson Santos aveva una autostrada. E nel secondo tempo, a 2 minuti alla fine, per carità, ieri Diego Maradona Junior diceva: De Bruyne è abituato che ci sono Aguero e Haaland e mette la palla in mezzo in quel momento. L'aveva sul sinistro, però secondo me se tirava in porta non sbagliava. Queste due cose qui
1: l'ho pensato anche io. Paolo, resta che ha fatto una partita di un livello, cioè era parametrato agli avversari, lo vedevi che De Bruyne è De Bruyne.
0: Parametrato agli avversari, dobbiamo considerare che di fronte avevamo i campioni d'Inghilterra e i vice campioni d'Europa, quindi un avversario top. Paragonando a quello che abbiamo visto contro proprio l'Arsenal, De Bruyne ha fatto una gran partita, ma io sono convinto che ancora debba crescere, soprattutto a livello fisico, perché poi a livello tattico, tecnico, strategico, lui vede veramente vede cose che altri non vedono, soprattutto ecco questa giocata, come ha detto Gioco, quella è d'ufficio proprio, lui la imbuca dritta, punto e basta. L'altro anno, se non vi dimenticate, un paio di gol ha fatti così, e Højlund su imbucata di De Bruyne proprio centrale, e quella palla che all'ultimo che ha messo a sinistra, lui allora poteva tirare sicuramente sì, ma era abbastanza defilato, doveva calciare di sinistro, che lui ce l'ha queste qualità, all'altro incrocio, comunque all'altro palo, perché sennò era coperto.
1: Lì Luca doveva attaccare subito sul primo palo e capire che De Bruyne andava lì.
0: Sì, doveva attaccare ferocemente l'area di rigore su una palla del genere, quelle però sono cose o ce l'hai o non
1: ce l'hai. Quello che ha fatto Lautaro in occasione del gol del 2-1 dell'Inter di Marco, Lautaro brucia Rachmani, perché sa che Di Marco la dà lì. Grazie Paolo De Matteis, ti abbraccio.
0: Abbraccio.
1: Grazie. Ciao, di cuore. Gianluca Vigliotti, completiamo le pagelle, cominciando da Favasulli, ne abbiamo parlato con Ciro Polito, abbiamo apprezzato il suo debutto, qualità, quantità, la voglia, l'umiltà. Vergara 6, a me Favasoli è piaciuto molto, Gianluca.
2: Sì, sì, abbiamo dato 6,5 a Favasoli, dandogli appunto quel pizzico in più, perché oltre alle accezioni che hai detto tu, ha avuto anche tanto coraggio, sfrontatezza, esordio in Champions contro l'Arsenal al Maradona, che vuoi di più della vita?
1: Cioè, senza voto, senza voto, Lorenzo Lucca, tra l'altro anche ammonito. E Lorenzo Lucca, oggi è il suo compleanno, gli facciamo gli auguri. L'anno scorso tutti dicevano che la colpa era di Conte per gli infortuni. Conte non c'è, ma continua a vedere infortunati, tanti, 7 già fuori. L'anno scorso tutti dicevano che Conte non aveva valorizzato Lucca e Lang. Ieri Lucca male, Lang malissimo. Comportamenti non idonei a un campione, e la società Allegri lo ha mandato subito negli spogliatoi. Ieri Lucca ha chiesto scusa ad Allegri, alla società, al direttore Manna, ai compagni, e speriamo che abbiano atteggiamenti diversi, perché Conte non era pazzo che a gennaio disse mandateli pure a giocare in prestito. Ora spero che Allegri riesca a rivitalizzarli, perché altrimenti purtroppo dovremo parlare di due acquisti sbagliatissimi. Grazie Gianluca Vigliotti, a domani.
2: Ciao Walter, un abbraccio a tutti, a domani. Ciao.
1: Focus sugli infortunati con Marcello Calvano. Vi preannuncio due cose: che ascolteremo la one-to-one esclusiva di Calvano a Favasoli, e avremo un medico che gestì lo stesso intervento che ha avuto McTominay quando lo fece Lichtsteiner alla Juve. Tra poco, ma prima c'è Calvano. Pubblicità.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Mm-mm. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
5: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
7: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
6: Non puoi mancare.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
11: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
13: Siamo tornati nuovamente in diretta, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva, facciamo un salto a Bologna per cercare di capire come se la passa il prossimo avversario degli azzurri in campionato, ne parliamo con il collega della Repubblica, Luca Baccolini, ciao Luca.
14: Ciao, buongiorno a tutti.
13: E allora, un Bologna che sta avendo delle difficoltà in questo inizio di campionato, è arrivato il primo punto nella scorsa giornata di campionato, Tedesco non siederà in panchina al Maradona. Quali sono le difficoltà principali che sta affrontando questo nuovo progetto targato Tedesco?
14: Partiamo dal centro, perché alla fine il gioco parte tutto da lì. Non è stato sostituito il regista, non è poco per una squadra che l'anno scorso alzava la Coppa Italia. Remo Freuler era il cervello della squadra, il software, e non è stato sostituito. Ci sono le alternative in rosa, è chiaro, però sono tutti giocatori che hanno mezze caratteristiche: Ferguson, Moro, giovane talento della Zuzzi, però non sono mediani completi, non sono clava e cervello, e quindi il problema del Bologna nasce essenzialmente da lì. Poi è chiaro, quest'estate il Bologna è stata la squadra che ha più depauperato il valore di mercato della rosa, segno ovviamente che ci sono state tante cessioni eccellenti, a cominciare da Castro in attacco, Rowe sull'esterno, il difensore Ducumì, è stato venduto anche Dominguez, insomma sono tanti giocatori che facevano parte di un gruppo con un'identità precisa e che adesso si deve riformare. Bologna è ancora in una fase di rodaggio molto severa, ha dato segnali incoraggianti su alcuni singoli, ma il gioco ancora evidentemente non c'è, insomma è anche fisiologico, con un allenatore nuovo, anche italiano, destinato poi a vincere la Coppa Italia col Bologna, ebbe un po' di difficoltà nelle prime 7-8 giornate. Lo stesso Thiago Motta prima di lui. Insomma, è una squadra ancora in divenire.
13: Luca, prima di salutarti, la probabile formazione per domenica, secondo te si può già abbozzare oppure è troppo presto?
14: Ma è ancora presto. C'è da dire che il Tedesco ha puntato su una difesa abbastanza invariata. Cioè, o la coppia di nordtedeschi, Ellard-Eggen, con Eggen molto diverso rispetto alla forma mondiale che aveva in America, oppure al posto di Elland il cavallo di ritorno Teate, che però non ha fatto bene con Sassuolo, quindi probabilmente partirà dalla panchina. Quindi è probabile che a Napoli ci sarà di nuovo la coppia norvegese, Ellard-Eggen in difesa, Ferguson il migliore della mediana sicuramente al centro del campo. L'attacco in questo momento penso che non cambierà, ci sarà di nuovo Piccoli più in forma di Topic in questo momento, con Cambiaghi e Bernardeschi ai lati.
13: Grazie a Luca Baccolini per essere stato con noi, un abbraccio e buon lavoro.
14: Piacere, grazie.
13: Grazie davvero alla collega di Repubblica. Tanti infortuni in casa Napoli anche in questo inizio di stagione, sono ben 7 fino a questo momento. Ne parliamo con un fisioterapista che ha lavorato anche con la società sportiva Calcio Napoli ed è Giovanni Davino. Ciao Giovanni.
15: Buongiorno Marcello, ciao.
13: La metà più o meno di questi infortuni sono di natura muscolare. L'anno scorso si diceva che gran parte di questo tipo di infortuni era da ascrivere alla preparazione atletica quasi militaresca di Antonio Conte. Secondo te perché anche in questa stagione il Napoli sta avendo tutti questi infortuni?
15: Ma è un po' difficile capire effettivamente cosa sta avvenendo. È chiaro che probabilmente c'è stato un cambio di preparazione, per cui i giocatori probabilmente devono assorbire un po' i carichi diversi, perché quest'anno si è lavorato un po' più sulla palla, quindi meno a secco. Questo potrebbe essere un'ipotesi, però siamo ancora alle battute iniziali, quindi andiamo un attimino tranquilli. È capitato che questa sfortuna di questi infortuni, che ormai si stanno tenendo compagnia da tanto tempo, speriamo che possa spezzarsi sicuramente questa parte infausta, e quindi bisogna vedere un attimo. Ovviamente le ipotesi sono tante, ma giocatori, non consideriamo anche il fattore climatico in questo periodo, sta dando veramente molti problemi, quindi tu giustamente dirai anche per gli altri, però chiaramente ogni giocatore è una storia a sé, quindi se capita per i giocatori del Napoli bisogna capire, ma io ritengo che questo sia ancora prematuro, quindi non possiamo non possiamo dire quali sono delle cause certe che possono dare un giudizio definitivo su questa cosa.
13: Intanto siamo in attesa di un comunicato del Napoli per cercare di capire, dopo gli esami strumentali che verranno fatti sicuramente in giornata, per capire l'entità degli infortuni sia di Meret che di Alisson Santos. Arriva una buona notizia dai colleghi di Sky per quanto riguarda Frank Zambo Anghissa, che per la sfida con il Bologna potrebbe essere recuperato. Ecco, quanto sta incidendo un aspetto a cui tu hai fatto riferimento, ovvero il caldo, le temperature altissime che non ti permettono neanche di allenarti come si deve? Notizia di questa settimana, il Napoli che ha deciso di allenarsi di pomeriggio e non di mattina per il troppo caldo.
15: Sì, questo anche per dare la possibilità ai giocatori di avere qualche ora in più per recuperare dagli incontri ravvicinati. La notizia di Frank Anghissa che rientra è una buona notizia, considerando però, ecco, come accennavo anche prima, all'età dei giocatori. A volte ci sono giocatori che, superato la trentina, hanno maggiori difficoltà a recuperare rispetto a un giovane, quindi dico anche delle cose ovvie, però è così. È chiaro che la rosa del Napoli si sta restringendo, quindi giocatori che magari potessero anche tirare un pochino il fiato adesso devono anche giocare, quindi come è successo anche l'anno scorso. Quindi vediamo un attimo quando più giocatori del Napoli possa, su cui possa contare. Però da quello che ho visto ieri mi sembra che l'infortunio di Alisson sia un pochino più brutto, perché io me ne sono accorto subito nel momento in cui lui ha terminato lo scatto, si è visto proprio che ha magari un po' di occhio e che lui abbia avuto un incidente un pochino più serio rispetto a quello di Meret, perché abbiamo visto che si è tentato fino all'ultimo anche di tenerlo in campo Meret, però secondo me è stata più un'uscita precauzionale per evitare di peggiorare quello che era l'infortunio che poteva aver patito. Rispetto ad Alisson penso che lì bisogna stare un attimino più cauti, perché comunque lui si è accasciato anche a terra, è stato sostituito, infatti il dottore subito ha chiesto il cambio, quindi lì la situazione potrebbe creare qualche...
13: Staremo a vedere, speriamo davvero che i tempi siano ristretti per il recupero.
15: Che avremo saranno un pochino più meno infausti, ecco questo.
13: Grazie Giovanni, alla prossima, un abbraccio.
15: Ciao Marcello, ciao.
13: Grazie a Giovanni Davino, ci fermiamo, ascoltiamo un disco e poi sarà la seconda ora della nostra informazione sportiva.

0: Sono le 14 e allora, mentre Marcello Calvano ci raccontava anche del Bologna, prossimo avversario del Napoli, io ho letto molti WhatsApp che state scrivendo e devo dire, io la capisco la delusione, capisco che perdere non è bello, capisco anche che il Napoli ha perso col Como, che è una grande squadra, che si è all'inizio della stagione. Se ho delle perplessità sulla gara giocata col Como, sì, ce le ho. Poi ha perso a Milano con l'Inter, dove secondo me ha fatto una partita strepitosa e la può vincere e l'episodio incide. E ieri comunque giocava con i campioni della Premier. Allora, leggo di critiche feroci ad Allegri, al suo lavoro, al suo modo di intendere calcio, al difensivismo. Io sinceramente le trovo fuori luogo, ingenerose e soprattutto trovo demenziale un WhatsApp che mi arriva. Eccolo qua, disonesto intellettualmente. Ma che partita hai visto? 26 subiti i tiri subiti dall'Arsenal. Allora, addirittura dopo 3 sconfitte stai osannando Allegri. No, io non sto osannando Allegri. Sto dicendo che ci vuole equilibrio nei giudizi, pazienza perché è un progetto nuovo e perché vedo in una squadra in crescita sotto tutti i punti di vista. Al netto che ieri mancava Buongiorno, come McTominay, come Anguissa, e quindi le trovo ingiustificate, eccessive, fuori luogo. E anche tra qualcuno degli addetti ai lavori che critica Allegri, secondo me c'è un pregiudizio. In ogni caso abbiamo esaltato Favasuli, che ieri ha debuttato in Champions League, bravo Allegri a farlo debuttare. Ne abbiamo parlato con Ciro Polito, tra poco ascoltiamo l'intervista esclusiva al calciatore, abbiamo il suo procuratore Mario Giuffredi. Buon pomeriggio Mario.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Parto da Favasuli, poi ti voglio coinvolgere però su Allegri e su tutti questi messaggi che io veramente trovo inconcepibili. Immagino anche per te la gioia di vedere un ragazzo crescere, affermarsi, imporsi a Catanzaro in B, debuttare in nazionale, seppur in amichevole, venire a Napoli, vederlo con quella 2 del Napoli in Champions League. Immagino anche per te sia stata una bella serata, una bella emozione.
1: Ma sicuramente è stato un momento emozionante, perché vedere un giocatore che l'anno scorso giocava a Catanzaro Carrarese e nel giro di così poco tempo vedersi in una partita come Napoli-Arsenal ti cambia il mondo, ma soprattutto è entrato e ha dimostrato di essere un giocatore da Napoli, perché è entrato molto bene. Quindi questo dà ancora maggiore gratificazione al ragazzo e a noi che svolgiamo il lavoro per il giocatore, perché è un giocatore che abbiamo preso dalla Serie B del Catanzaro, e soprattutto è un lavoro che va gratificato anche al club e a Manna, che l'hanno scelto loro.
0: Sono stati molto bravi nel puntare su Favasuli, la qualità, la quantità.
1: Questo fa capire anche che a volte, per capire se un giocatore può essere un giocatore da Napoli o un giocatore da Serie A, gli va data l'occasione.
0: Certo.
1: Perché ci sono tanti giocatori nelle categorie inferiori che magari sono pronti per giocare nel Napoli o per giocare in Serie A, ma la differenza la fa l'occasione. Ed Allegri ieri gli ha dato l'occasione, il ragazzo ha dimostrato di essere un giocatore che era sul pezzo.
0: Ora c'è Mario Giuffredi, che è il procuratore sia di Favasuli sia di Vergara, quindi magari non è corretto che ne parli lui, ma ne parlo io. Mi auguro fortemente che Favasuli e Vergara abbiano moltissimo spazio in questa stagione, perché vedo il trend anche degli altri club: fiducia nei giovani, spazio nei giovani, se sono bravi devono giocare. Fermo restando che Mario poi è procuratore anche di Di Lorenzo, di Politano.
1: Ma io mi auguro anche Marianucci.
0: Ecco, ti volevo chiedere, torna dopo la pausa, dopo la sosta?
1: Sì, dopo la sosta è pronto, e quindi anche lui ha la possibilità di poter dimostrare una volta per tutte di essere un giocatore da Napoli. Io credo molto in questi 3 giovani, che sono Marianucci, Favasuli e Vergara. Hanno bisogno sempre di un po' di tempo, perché sono giovani e soprattutto perché vivono un contesto difficile come quello di Napoli dal punto di vista calcistico. Quindi ho grande fiducia in loro e sono convinto che sono 3 giocatori che possiamo portare avanti nel tempo.
0: Mario, tu sei un addetto ai lavori, io è tempo che ripeto che a Milano ho visto un grande Napoli, solo gli episodi hanno spostato il risultato, ma non si può essere solo legati al risultato. Per carità, Allegri ha detto sono arrabbiato perché poi il risultato conta, 3 sconfitte, ok, però sinceramente con Allegri secondo me molti sono proprio ingenerosi, cioè ci vuole del tempo. Io sto predicando calma, equilibrio e pazienza. Ieri Allegri ha detto: tra 2 mesi la classifica sarà sistemata. Io mi fido ciecamente di Allegri.
1: Ma a me mi sembrano molto prevenuti nei confronti di Allegri.
0: Molto prevenuti.
1: Forse dimenticano Allegri cosa ha fatto nel calcio, il suo curriculum, le squadre che ha gestito, le vittorie che ha fatto. Mi sembra non corretto per come tutti si stanno ponendo nei confronti di un allenatore, che è un allenatore vincente, e si stanno ponendo come se fosse uno che dà il messaggio dove traspare tantissimi dubbi. Invece è un allenatore nuovo che viene ad allenare una realtà nuova, una squadra nuova, e ha bisogno anche lui del tempo. Poi iniziamo il campionato, pronti via, becchi, vai a Genova, che non era una partita facile,
0: e l'ha vinta.
1: Giochi con le 3 squadre, una più forte dell'altra, Como, Inter e Arsenal. E mi sembra, voglio dire, sicuramente il risultato finale è sempre importante in tutto, però poi è importante anche come ci si arriva al risultato finale. Non mi sembra che Como, Inter e Arsenal abbiano ammazzato il Napoli,
0: schiacciato il Napoli,
1: voglio dire, erano 3 partite dove il Napoli le poteva vincere, le poteva perdere, le poteva finire in pareggio. Non mi sembra che il Napoli sia stato schiacciato e sia stato messo sotto in un modo clamoroso. Il Napoli ha tenuto testa con grande dignità a tutte e tre, poi alcuni episodi hanno fatto la differenza, in negativo contro il Napoli, ma questi episodi l'allenatore sa che vanno lavorati e vanno migliorate determinate cose, ma ci vuole del tempo. Ma io non capisco perché uno debba essere così prevenuto nei confronti di Allegri e così catastrofico.
0: No, secondo me, bravo, catastrofico, secondo me si sta andando oltre. Io voglio solo ricordare che Allegri inizia un progetto nuovo dopo i 2 anni di Conte, ricordando che il Napoli negli ultimi 4 anni, e va data fiducia al Napoli, ha vinto 2 scudetti. L'altro anno, perché è giusto anche ricordare le cose, Chivu inizia un progetto nuovo dopo gli anni di Inzaghi, e nelle prime 4 partite l'Inter di Chivu ne perde 2, però poi il risultato finale è che l'Inter ha ammazzato il campionato. Quindi,
1: ma non ha avuto Chivu un ambiente così ostile?
0: Ma no, anzi.
1: È stato aiutato. A me la roba che non piace nei confronti di Allegri, perché Allegri deve avere un clima così ostile? È un allenatore che c'ha un grande curriculum, è venuto a Napoli boglioso, è venuto a Napoli senza pretese, non perché sia, voglio dire, servo del presidente, ma è venuto a Napoli boglioso, senza pretese, perché pensava già di avere una squadra forte.
0: Appunto.
1: Quindi voglio dire, qua mi sembra che il campionato è finito alla 3ª giornata e che possiamo andare tutti a casa.
0: Ma non è così.
1: Purtroppo non capiscono che i cavalli non si vedono quando partono, ma quando arrivano. E quindi io, prima di dare dei giudizi su Allegri, aspetterei un attimo. Forse qualcuno dimentica che l'anno scorso abbiamo preso 6 gol in Champions dal PSV, che non è l'Arsenal. Ieri ce la siamo giocati a testa alta con l'Arsenal. Allora io penso che i tifosi abbiano la memoria corta e siano troppo tifosi, ma secondo me
0: mantenere la calma e parametrarsi all'avversario che si affronta. Mario, io ti ringrazio moltissimo e buona giornata a Mario Giuffredi.
1: Grazie,
0: e complimenti a Favasuli, che tra poco ascolteremo in esclusiva. Si è operato McTominay e sapete che aveva questa aritmia cardiaca benigna lieve. È un intervento di ablazione, ha scelto di farlo in Inghilterra. Io sono molto contento perché in diretta con noi lui è stato responsabile del settore sanitario alla Juventus nell'anno in cui si opera, stessa aritmia cardiaca, l'Steiner. È il dottor Andrea Causarano. Buon pomeriggio, dottore Causarano.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Che tra l'altro ha lavorato con Allegri, ne conosce la metodologia. Allora, McTominay fa questo intervento di ablazione, ovviamente lei me lo insegna, avrà bisogno dell'idoneità sportiva, tutti ci chiediamo i tempi di recupero. Ora che l'intervento è fatto, il paziente probabilmente in 48 ore farà rientro a casa, che tempi bisognerà aspettare anche dopo la terapia anticoagulante per avere a disposizione McTominay? Qual è l'iter causarano?
2: Ora dunque, al netto della poca conoscenza del caso specifico,
0: ovvio,
2: ovviamente
0: ovvio.
2: Parlo per quello che sono le informazioni che vedo e che sento, ma è un intervento che è abbastanza frequente nei calciatori. Io mi ricordo di Steinmann, mi ricordo anche di Sedira, capitano della nazionale tedesca, che fu operato mi sembra nel 2019. È un intervento abbastanza semplice dal punto di vista cardiaco, ma come tutte le tecniche invasive è un po' ogni caso è diverso dall'altro, quindi bisognerà poi valutare esattamente il recupero del calciatore e soprattutto valutare la regressione dell'aritmia per la quale è stato necessario l'intervento.
0: Quindi se l'ablazione porterà a un normale battito e avrà compensato l'aritmia, il calciatore mano a mano, anche dopo la terapia anticoagulante, il Napoli fa sapere nel primo comunicato in cui comunica la lieve aritmia cardiaca benigna che dopo la pausa tornerà a disposizione. Ecco, professore, naturalmente lei, dottore Causarà, non conosce il caso specifico, però oggi è 10 settembre. Al 10 ottobre, 30 giorni, un mese, è ipotizzabile che McTominay possa tornare in campo?
2: Ma certo, anche le nuove linee guida, sapete che l'idoneità sportiva è in qualche modo vincolata a una serie di linee guida per ogni tipo di patologia. Le linee guida sull'ablazione prevedono che dopo l'intervento, se tutto è tornato normale, ovviamente se il ritmo del cuore è tornato quello normale e se non ci sono complicazioni, il calciatore viene sottoposto a una serie di accertamenti relativi all'idoneità sportiva, quindi sicuramente la prova da sforzo, sicuramente l'Holter, che è la valutazione dell'elettrocardiogramma per un'intera giornata. Se tutto a posto e non ci sono aritmie, sicuramente a distanza, addirittura sono stati ridotti i tempi rispetto al passato, quando mi successe all'estate, mi ricordo si tenne fuori per un mese abbondante, ora si parla solo di qualche settimana, quindi direi la previsione che ha fatto il Napoli è una previsione, se
0: corretta,
2: va bene, è corretta.
0: Professore Causarano, io però volevo approfondire, perché questa è la settimana dove il Napoli ha comunicato di McTominay e l'Udinese ha comunicato di Piotrowski. Devo dire, a me due episodi uno dietro l'altro, due club diversi, due calciatori diversi, può darsi che non siano casuali, che si stia esagerando nei ritmi, negli incontri, nelle partite? McTominay ricordiamo che era anche al mondiale, Piotrowski no, o è solo a suo avviso una causalità?
2: Ma mi sentirei di escluderlo, mi sentirei solo una casualità, perché ricordo che anch'io insomma ne ho seguite di queste cose, ne ho sentite, non ci sono poi così tante. È chiaro che non tutte poi vengono prese pubbliche, perché si parla sempre di un intervento
0: al cuore.
2: Certo. Io so sicuramente di un altro calciatore che l'ha fatto, anche lui un calciatore di Serie A, ma del quale
0: non è mai stato rivelato,
2: quindi può dare, ma non le escluderei i fattori legati al sovraccarico, situazioni anche congenite che si rendono evidenti per lo scrupolo anche molto molto importante di un'età sportiva, quindi tutti gli accertamenti che vengono fatti sono sempre più scrupolosi e fatti con macchine sempre più tecnologicamente all'avanguardia, quindi c'è molta più diagnosi rispetto a prima.
0: La voce che state ascoltando è quella del dottor Andrea Causarano. Dottor Andrea Causarano era alla Juventus con Conte, poi però Conte va in nazionale, però Causarano ha lavorato anche alla Juventus con Allegri. Ci ha lavorato anche nella stagione in cui la Juve non parte benissimo. Ricordo l'esordio, Juventus 0, Udinese 1, Terò. E c'erano critiche per Allegri. Oggi molti magari sono scontenti, ma dei risultati di questo avvio di stagione causeranno. Lei lo conosce bene Allegri. È uno che lavora, che plasma la sua squadra e poi alla fine arriva in fondo perché ha un'esperienza tale. Insomma, io credo che bisogna essere un po' tutti, non mi riferisco solo a Napoli, all'ambiente Napoli, ci vorrebbe un po' più di pazienza intorno a un progetto nuovo legato al calcio.
2: In quell'anno lì non ci fu solo, ci fu un poker di partite drammatiche per la Juve, perché fu 0-1 all'Udinese, 2-1 a Roma, 1-1 in casa al Frosinone e 2-3-0 mi sembra a Sassuolo. Questi sono quattro.
0: E poi partite. Però vinse lo scudetto.
2: La Juve fece un punto in quattro partite, poi mi sembra fece 30 partite consecutive tra vittoria e pareggio e vinse lo scudetto in anticipo anche.
0: Con 91 punti, sì, purtroppo ce lo ricordiamo bene, era il primo anno di Maurizio Sarri, era il gol dei 36, era l'anno dei 36 gol di Higuain, era l'anno in cui Sarri va a Torino, Allegri gioca per il Pari, il Napoli forse poteva affondare, poi arrivò questo gol di Simone Zaza. Causarano, la ringrazio moltissimo, sì, no, moltissimo.
2: Aspetti, il mister, state tranquilli che il mister, sono convinto che raddrizzerà se c'è da raddrizzarla, perché io ho visto tutte le partite, il Napoli è stato competitivo in tutte le partite, quindi il mister saprà come sistemare questa situazione.
0: E non a caso ha detto tra due mesi la classifica sarà sistemata, non vi aspettate che io lo possa fare in una sola partita, quella di domenica col Bologna. Io avevo dato una tempistica, ne parlerò del Napoli di Allegri il 22 novembre. Allegri ha accorciato i tempi già al 10 di novembre. Causarano, grazie.
2: La saluto, saluto.
0: Grazie di cuore. Mi affido all'esperienza e alle letture e alle considerazioni di Mimmo Carratelli. Buon pomeriggio, Mimmo.
3: Ciao Walter, sono stato ascoltatore. Ciao.
0: Allora, Mimmo, che il Napoli ci abbia abituato bene non c'è dubbio, perché d'altronde il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, esattamente come l'Inter, no? C'era una torta, se la son divisa a metà. Io devo dire che sono molto sorpreso. Sono sorpreso dalle critiche, dal malumore, dal pessimismo clamoroso che c'è intorno al Napoli e che non lo condivido. Ma non è che forse il Napoli ci è abituato troppo bene, o che qualcuno pensa, visto che il Napoli ieri ha perso con l'Arsenal, che forse il Napoli e De Laurentiis sono diventati il Real Madrid e Florentino Perez con un fatturato da 1 miliardo di euro?
3: Ma sai Walter, le critiche, il pessimismo anche della stessa città, degli stessi tifosi, storia vecchia, è stato sempre così. Appena c'è un po' risultati che non arrivano, allora le proteste, adesso che è ricominciata la campagna contro il presidente, insomma. Allegri ha detto una frase che può sembrare stupida, ma secondo me è importante.
0: Quale?
3: Siamo sereni, state sereni.
0: Anche ai calciatori, ho detto ai miei calciatori di stare sereni, esatto, la strada è giusta.
3: Esatto, cioè, oltretutto contro l'Assa non si sono più visti gli errori di difesa che sono costati le sconfitte con Inter e Como. È vero che l'Arsenal ha giocato a ritmo molto basso, però aveva una padronanza di palla e un palleggio stretto talmente ubriacante che Napoli ha fatto una buona figura in difesa. Ho visto Lobotka sulle linee di passaggio, è stato straordinario. E anche il nuovo ragazzo
0: Favasuli.
3: Che accidente, è entrato con una grinta, una personalità, se ne è fregato che era la Champions, l'Arsenal.
0: Ah, l'esordio in Champions.
3: Vedere chi sono.
0: Ah, a me è piaciuto, sì, molto.
3: Sì, ci sono molte note positive, come c'è anche quella bellissima dichiarazione che ha fatto De Bruyne, dal quale ci aspettiamo chissà che cosa, e lui ha detto onestamente: io sono questo, cioè più di questo che sta facendo non può fare.
0: Ma a me ieri non è dispiaciuto De Bruyne, amico.
3: No,
0: sono molto sincero.
3: È stata un po' la piccola luce nel Napoli, peccato quell'occasione che ha avuto, forse non aveva l'angolo di tiro e ha passato la palla a centro area, però insomma anche quel tiro da lontano abbastanza forte che il portiere non ha trattenuto. No, ci sono segnali positivi, cioè non è che il Napoli poteva scomparire da un giorno all'altro, però ha fatto comodo a molta gente questo inizio difficile, non contando gli avversari e gli infortuni, oltretutto che adesso questi infortuni non capisco più niente, Walter, c'è mezza Juventus infortunata, ci sono infortunati nell'Inter, nel Milan.
0: Il Napoli ne ha 7 fuori.
3: Ma com'è possibile?
0: Secondo me giocano veramente troppo, Mimmo. Sono
3: ma
0: appena tornati da ho capito, ma molti hanno fatto il mondiale.
3: Sì, vabbè, ma insomma è una cosa preoccupante. Vabbè, andiamo oltre e aspettiamo i risultati, perché adesso quello che serve
0: sono
3: nelle prossime due partite sono i risultati, perché Allegri è definito il risultatista per eccellenza, quindi ci aspettiamo questi due eccellenti risultati per rimettere in corsa il Napoli.
0: Anche perché poi avrà modo di lavorare, la migliore condizione di squadra, Badiashile, certo, che recupererà condizione, ritroverà McTominay, Marianucci, Anghissà, Allison, Meret. Beukema, che domani avremo in esclusiva ai nostri microfoni, il grande ex di Napoli Bologna, Mimmo Carratelli, grazie di cuore.
3: Grazie a te, forza Napoli.
0: Forza Napoli. Allora, perché mi piace molto Favasuli? Io ieri ero collegato, Kiss Napoli TV, arriva in Mix Zone e parla. E dice a Marcello Galvano, quando Allegri mi ha detto entri avevo le farfalle, l'umiltà è un sogno, i tifosi sono fantastici, ci ha messo la voglia, ci ha messo la qualità, ci ha messo l'umiltà. Umiltà. Allora, siccome l'anno scorso si diceva che era colpa di Conte gli atteggiamenti di Lang e di Lucca, io mi permetto di dire, siccome li stimo molto come calciatori, che sono bravi, prendessero esempio da Favasuli. Cioè, perché io penso sia clamoroso quello che è successo, l'atteggiamento di Lang, che deve rimbrottare, e Allegri lo deve mandare via e non convocarlo. Ora, se Lang pensa di essere Maradona, non sei Maradona, caro Lang. Sei Noah Lang, un giocatore normale, con Favasuli che ha un atteggiamento diverso e che viene premiato. Quindi, bravo Allegri, poi bravo anche Lang a chiedere scusa. E però chiede scusa a Conte, va al Galatasaray e torna e nessuno lo compra e fa casini, così non va bene. È lo stesso Lucca che entra sempre con questo atteggiamento sbagliato. Ma perché? Ha grandi doti. A proposito di chi invece entra con l'atteggiamento giusto. Viva l'umiltà di Favasuli. Parla in esclusiva ai nostri microfoni. Lo ha intervistato Marcello Calvano.
4: Radio Kiss Kiss Napoli, abbiamo Costantino Favasuli che questa sera ha coronato un sogno. Il tuo esordio con la maglia del Napoli in Champions League. Che emozione hai provato?
5: Un sogno veramente indescrivibile, giocare in questo stadio al Maradona con questi tifosi, con questa gente che è passionale, un'emozione che porterò per sempre con me veramente.
4: Passiamo all'analisi della partita, fino al gol del vantaggio dell'Arsenal penso che il piano gara sia in fase difensiva che in fase offensiva era stato rispettato dai ragazzi in campo, poi che cosa è successo?
5: La partita è stata fatta secondo me molto bene, l'atteggiamento è stata fatta una partita bellissima. Secondo me è mancato qualcosina sugli ultimi metri, però sono convinto che miglioreremo giorno dopo giorno e sono convinto che arriveranno grandi risultati.
4: Il tecnico Massimiliano Allegri ai broadcast ha raccontato che prima di venire a parlare appunto con i giornalisti ci ha tenuto a fare un discorso alla squadra. Ora non ti chiedo di dirci nello specifico che cosa vi ha detto, ma in generale che cosa vi ha trasmesso il tecnico dopo questa sconfitta?
5: Il mister ci trasmette tranquillità, perché su questo secondo me è il numero uno, veramente forte. Noi siamo convinti della nostra forza, di quello che ci dice lui, andiamo tutti dritti per la stessa strada, che arriveranno dei successi, sono convinto.
4: L'ultima te la faccio sul prossimo impegno, si gioca contro il Bologna, in campionato c'è bisogno di ripartire dopo due sconfitte.
5: Sì, assolutamente, ma sono convinto che arriveremo alla vittoria in queste partite, ma il campionato è ancora lungo, quindi è iniziato, dobbiamo stare tranquilli, siamo una squadra fortissima e non dobbiamo essere ossessionati, perché la squadra è forte e arriverà ai risultati che ci siamo prefissati, sono convinto.
4: Grazie.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Costantino Favasuli, bravo, la squadra è forte, dobbiamo andare avanti. E insomma poi un ascoltatore scrive: Walter, ma la contestazione o il dissenso non era legato in quanto al presidente, era legato all'atteggiamento della squadra che si è messa lì bassa ad aspettare l'Arsenal. Ragazzi, che vi devo dire, ho visto un'altra partita, o forse avete dimenticato che non era Napoli-Frosinone, era Napoli-Arsenal. E quindi, come dire, guardiamo anche agli avversari. A me il Napoli per esempio di San Siro è piaciuto moltissimo. Cosa è mancato? Il risultato e l'episodio che sposta. Io sono incavolato, perché poi immagino i commenti, ragazzi, ma lo dico, io non parlo mai dei colleghi, ma immagino anche i commenti dei colleghi. Se il Napoli avesse vinto, qualcuno che oggi con pregiudizio rompe le palle ad Allegri lo avrebbe esaltato, un grande Napoli, i titoloni, le paginate, le vagonate. Siccome fa gol Lautaro e non chissà, è lo sport preferito, secondo me molti non aspettavano altro, pur di portare avanti la loro tesi, che il Napoli perdesse. Amen, ne ha perse tre di seguito. Il tempo è galantuomo, la vita è lunga e i conti si fanno alla fine. Tra poco parliamo di Meret, è già pronto Gennaro Iezzo dopo la pubblicità.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
4: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
5: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
6: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
7: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
8: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. È il giorno dopo Napoli-Arsenal e ne parliamo ancora. Poi però mano a mano ci proietteremo e lo faremo anche oggi pomeriggio a partire dalle 16 con Carlo Alvino qui Casa Calcio Napoli, ci proietteremo però al campionato. Ovviamente ieri il Napoli ha speso tante energie, ho visto molti calciatori alla fine stremati e quindi immagino che Massimiliano Allegri penserà a dei cambi. Il Napoli, proprio per consentire a molti calciatori di recuperare, si allena oggi pomeriggio a Castelvolturno alle ore 18. Si allenano alle ore 18. Si allenano alle ore 18 e è lo stesso orario della gara di domenica con il Bologna. Allenamento alle 18. Ovviamente al termine dell'allenamento arriverà il report e magari dal report si evincerà l'entità dell'infortunio di Alisson. Però ieri Allegri ha detto lo perdiamo per un po' di tempo, sicuramente non lo vediamo prima della sosta, quindi salta Bologna e salta Firenze, e quindi Alisson, come McTominay, come Anguissa, come Giovane e come Marianucci, tornerà dopo la sosta. È da valutare anche quelle che sono le condizioni di Alex Meret. A proposito, al telefono c'è il capo allo sport del Roma, Salvatore Caiazza. Buon pomeriggio, Salvatore.
1: Buon pomeriggio a te, caro Walter, ai tuoi radio e telespettatori.
0: A testa alta, ma non è bastato il cuore. Eppure il Napoli ce l'ha messa tutta. A me non è affatto dispiaciuto. Allegri era contento per come hanno gestito la fase difensiva senza sbavature. E molti mi scrivono: hai visto un'altra partita? L'Arsenal ha avuto molte occasioni. Ecco, l'Arsenal, non il Monza. L'Arsenal, con tutto il rispetto del Monza, ha avuto. A proposito, ragazzi, mi è appena arrivata una notizia che prego di fare molta attenzione, soprattutto ai tifosi dell'Avellino. L'Avellino ha presentato un'offerta ufficiale, quindi c'è un'offerta ufficiale per James Rodriguez. Si aspetta una risposta oggi pomeriggio, perché ovviamente col fuso orario bisognerà attendere il tardo pomeriggio. E se James Rodriguez dovesse A accettare l'offerta, B fare una richiesta, una controproposta in linea con quanto è stato offerto, nelle prossime 48 ore potrebbe raggiungere l'Italia e l'Irpinia per poi mettersi a disposizione di Alessandro Nesta. E insomma, per la Serie B sarebbe, io credo, il colpo forse più importante degli ultimi 20 anni, Salvatore.
1: Assolutamente sì, bisogna fare i complimenti al presidente D'Agostino, che comunque al di là di Nesta come allenatore, poi ha preso che dire del Napoli, ha la voglia di potersela giocare ad altissime. Non sarà facile, perché comunque chi è sceso dalla Serie A, vedi il Pisa, ha dimostrato in casa della Juve Stabia che è molto forte, quindi sarà difficile. Però io mi auguro che almeno una delle campane, compresa il Benevento, quindi Benevento, Juve Stabia, Avellino, possa tornare in Serie A, perché secondo me ci sono tutte le premesse per poterlo fare.
0: Io mi accodo. Torniamo a ieri, perché tra le note a mio avviso estremamente positive, spesso e volentieri criticato, secondo me senza motivo, io ho visto un Meret strepitoso ieri, strepitoso.
1: Assolutamente sì, e devo dire la verità, anche Milinkovic-Savic, perché ieri ne parlavo con Gennaro Iezzo, il nostro amico, no?
0: Tra poco ce l'abbiamo in diretta.
1: Ieri ha detto, non ti spoilerò niente, però vai, ha detto sul gol di Odegaard, ha detto che Milinkovic la tocca, la sfiora, perché è 2,01 m, ma un altro portiere di 1,91 m, quindi con 10 centimetri in meno, non sarebbe mai riuscito neanche a vederla quella palla.
0: Ma poi la qualità delle giocate fanno la differenza, Salvatore. Odegaard, giocatore enorme, ragazzi, enorme.
1: Il rammarico è se Meret si debba fermare nuovamente, perché sarebbe scocciante per lui, perché comunque aveva trovato una continuità e comunque stava dando tantissimo. Quindi mi auguro che stasera o più tardi, quando ci saranno gli eventuali controlli clinici, non ci sia nulla di grave.
0: Parliamo di Meret, di quella parata monster che a mio avviso fa bellissima, una reattività sul colpo di testa di Merino, e poi ce lo faremo dire da Iezzo. Merino è vicinissimo, magari non la angola, ragazzi, ma un tempo di reazione Meret pazzesco. E di Meret, di quella parata monster che a mio avviso fa bellissima, una reattività sul colpo di testa di Merino, e poi ce lo faremo dire da Iezzo. Merino è vicinissimo, magari non la angola, ragazzi, ma un tempo di reazione Meret pazzesco. E così Gennaro Iezzo ha fatto una grande

0: lì ha avuto un tempo di reazione incredibile, ha fatto una gran parata.
1: Grande parata, grande prestazione, ha ragione Gaiazza, auguriamoci non sia nulla di grave. Siamo un po' in ansia, vero Gaiazza?
2: Sì, perché comunque Walter sembrava che questa maledizione dovesse finire con l'addio di Conte, invece siamo già 7 infortunati e questo proprio non va bene. In una rosa che purtroppo non si è rinforzata anche a livello numerico e di conseguenza ti rendi conto che ci sono delle mancanze, dei buchi, e siccome già domenica col Bologna devi fare una grande prestazione valutando anche lo spreco di energie fisiche che hai avuto ieri sera, perché ragazzi ero allo stadio e da fermo si sudava con l'umidità che c'era, figurarsi chi è andata in campo, però loro sono giovani, lo fanno per mestiere, quindi...
1: A proposito, ieri al Maradona c'era anche il nostro Marcello Calvano. Marcello, immagino anche tu, come ha fatto Vigliotti, migliore in campo nelle sue pagelle voto 7, possa promuovere assolutamente la prova, no, di Meret.
3: Assolutamente sì, è stata una prova convincente anche nelle uscite alte, cosa che veniva spesso e volentieri diciamo così sottolineata come difetto per Alex Meret. Ma c'è anche un'altra parata che mi ha impressionato e che denota la grande reattività di questo portiere, quella sul tiro cross sbagliato sempre nel primo tempo, in cui lui riesce a recuperare la posizione e con i pugni a smanacciare fuori quella palla che 8 su 10 o il portiere se la tira in porta perché non riesce a deviarla in maniera opportuna, oppure si fa diciamo così sorprendere. Anche quella parata secondo me ha fatto capire come Alex Meret, forte anche del ruolo di titolare, è ritornato ad essere un portiere che crede assolutamente nei suoi mezzi, e speriamo davvero che questo infortunio occorsogli nella serata di ieri sia di poco conto, perché secondo me un'eventuale assenza di Meret nelle prossime partite potrebbe farlo ritornare ad avere qualche incertezza nei suoi mezzi, cosa che assolutamente non deve accadere.
1: Gennaro Iezzo, io non lo so se tu hai notato, almeno è una mia, a me è arrivata anche un'altra cosa. Ho visto un Meret padrone anche con i piedi, sia col suo sinistro che col destro. L'Arsenal ti veniva a prendere alta, Meret quasi li aspettava, come ha fatto anche Rafa Marin. E io ho visto dare palloni e smistare palloni, e quando alla bisogna calciarli via, con una sicurezza diversa rispetto al passato. Secondo me ci ha lavorato molto sulla costruzione dal basso e col giocare con i piedi. Gennaro.
0: Ma Walter, io penso che Meret abbia sempre avuto, anche nel palleggiare, nello smistare come dicevi tu, nel cambiare gioco, quando si doveva fare, l'ho sempre visto molto sicuro. Il problema è che forse quella sicurezza non si è vista mai da chi sta fuori, perché se vogliamo parlare dei portieri bravi coi piedi, noi abbiamo avuto, penso che Pepe Reina era quello che, vedi, se doveva fare un'imbucata, mettere la palla a 40 metri tra le linee, anche rasoterra, ci riusciva, perché lui è sempre stato un portiere di, da quel punto di vista, veramente con delle qualità incredibili. Ma Meret nel palleggiare, un po' come anche Milinkovic-Savic, lo sanno fare, lo fanno anche bene. Milinkovic forse c'ha la gittata lunga, l'abbiamo vista anche ieri, a un certo punto la palla, il primo rinvio l'ha tirata praticamente alla linea dell'area avversaria. Meret questo non ce l'ha, però se deve, ecco qua, deve cercare o il lungo lì davanti, quando magari vieni pressato, dove ti puoi giocare un attacco diretto per mandare il tuo compagno all'uno contro uno a campo aperto, lo fa, l'ha fatto anche bene anche in passato. Penso che lui deve soltanto sentire la fiducia un po' di tutti quanti.
1: Bravo Gennaro, io la penso.
0: Magari forse in questi anni non ha mai avuto, forse proprio perché Allegri è arrivato e ha detto io voglio la gestione dei portieri dove c'è uno titolare e uno che deve aspettare il suo momento, forse questo l'ha messo anche in condizione di stare un po' più sereno.
1: Salvatore Gaiazza, ieri, e tra poco lo ascoltiamo, Allegri ha detto ora la migliore medicina però è ripartire e vincere battendo il Bologna, anche perché è la prima non abbiamo vinto in casa con il Como. È chiaro Salvatore che dopo tutti i progressi che abbiamo visto dopo il Como, la bella prestazione di San Siro, la bella prestazione ieri, ora

0: oltre al bello serve la sostanza. Quindi la gara col Bologna è una gara importante, no Salvatore Gazza?
1: Sì, in questo momento Walter, non dico che è la gara dell'anno, ma poco ci manca, perché comunque arrivare a 3 sconfitte consecutive in un inizio di stagione che però nessuno si aspettava così difficile, no? Perché se vai a vedere e vai a valutare, al di là dell'Inter che comunque ha giocato con noi, poi ha giocato con Real Madrid, le altre squadre hanno avuto un po' tutte un calendario abbastanza abbordabile. Basti pensare che la Lazio si ritrova a 9 punti e quindi il Napoli invece prima del 10 settembre, quindi prima di oggi, ha dovuto affrontare Como, Inter e Arsenal, e quindi questo mette ancora di più alla prova il lavoro di un allenatore che secondo me va sostenuto, perché solo uno come lui in questo momento può uscire da una crisi di risultati. Perché poi ieri la gente era depressa, Walter, perché comunque perdere la terza, però dimenticano che di fronte hai una squadra che ha conquistato la Premier. Ieri proprio con Gennaro stavamo in TV e qualcuno voleva contestare il fatto che la seconda in classifica della Serie A non poteva perdere con l'Arsenal prima in Premier.
0: No, ma è veramente, io forse andatevi a vedere tutti i confronti di tutte le squadre italiane con tutte quelle inglesi, ma non solo in Champions. Guardate il divario anche di chi ha affrontato delle italiane l'Europa League e la Conference. Ragazzi, sono 20 anni avanti rispetto a noi e voi vi lamentate che il Napoli ha perso con l'Arsenal.
1: 1-0 poi.
0: 1-0, per giunta con una giocata mostra di Odegaard. Jezzo, poteva fare qualcosa in più Milinkovic su quel giro fantastico di Odegaard?
2: No,
0: impossibile.
2: L'unica cosa che lui purtroppo, essendo alto, l'ha toccata. E allora magari qualcuno può pensare forse ci poteva arrivare, no? Ma perché lui ha.
0: Perché lui c'ha queste leve lunghe.
3: Ho spoilerato, Walter.
0: Hai spoilerato,
2: che ci arriva a toccare. Un altro portiere, Walter, non ci arriva.
0: Un altro portiere vede solo la palla partire e poi finire alle sue.
2: Fa quella parata, penso che veramente diventa una delle parate dell'anno. Perché fa qualcosa di incredibile, però non può farci nulla.
0: Che giocatore, Odegaard. Mamma mia, che giocatore. E Rice.
2: Poi, Walter, sul discorso di Allegri, io penso che non ci sia altra medicina in questo momento di una vittoria per portare un po' di serenità. Perché Salvatore diceva bene, il Napoli purtroppo non ha avuto un bellissimo calendario, infatti, però diciamo nelle ultime due gare con l'Inter e lo stesso anche ieri con l'Arsenal, avendo davanti squadre più forti del Napoli, devono dire anche la verità, il Napoli comunque la sua partita l'ha fatta. Questo fa ben sperare per quello che poi sarà il calendario
0: il futuro, proseguo della stagione,
2: delle squadre magari più abbordabili rispetto a queste qua.
0: Io voglio abbracciare due amici, ringraziarli, abbiamo parlato di Meretta e ne sono contento, anche perché tra poco dovremo cominciare sia ancora ad analizzare l'Arsenal, ma poi ci proietteremo a domenica Bologna di Tedesco squalificato. Grazie a Gennaro Jezzo, ti abbraccio.
2: Ciao.
0: Salvatore Cazza, detto l'uomo dei costumi impossibili. Ciao Salvatore.
1: Ciao, grande Walter, saluto a tutti.
0: Grazie di cuore, un nostro ascoltatore. A me non piace chi si predispone al negativo. Sei un illuso, il Napoli finirà decimo come l'anno di Garcia. Quell'anno era la gestione del post scudetto. Il presidente fu spiazzato perché non si aspettava l'addio di Spalletti e di Giuntoli. C'era un esercito di scontenti in quell'anno, quindi cosa accadde? Che a differenza di quest'anno, dove sono tutti felici i calciatori che ci sono, quell'anno andarono via l'allenatore e non se le aspettava De Laurentiis, mentre con Conte lo sapeva, e anche Giuntoli, mentre sapeva che c'era Manna. Non a caso Manna e De Laurentiis scelgono Allegri. Quell'esercito di scontenti, Osimhen era scontento, Kvara voleva i soldi, qualcuno se ne voleva andare, addirittura il direttore Meluso arrivò dopo la campagna acquisti, l'allenatore non lo scelse Meluso, lo scelse De Laurentiis. Qui il Napoli aveva idee chiare già da 6 mesi, ovvero abbiamo questo allenatore, lo prendiamo, faremo quel percorso e aggiusteremo la squadra. Si poteva fare qualcosa in più? Si poteva fare qualcosa in più. Non è stato fatto, ma restano convinti della bontà dell'organico. Detto questo, tra poco Marcello Calvano Per un attimo parliamo di basket, tre acquisti nuovi che vengono presentati. Andiamo in diretta nella sede del Napoli Basket. C'è Riccardo Catapano, che poi troverete per l'allenamento del pomeriggio in diretta da Castel Volturno, qui Casa Calcio Napoli, con Carlo Alvino. Ci fermiamo, pronto Calvano, pubblicità.
4: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta, chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva che dedichiamo al basket, al Napoli Basket, perché quest'oggi ci sarà la presentazione di tre nuovi acquisti, Brown, Petruccelli e Spissu, e per seguire questa presentazione c'è il nostro Riccardo Catapano, inviato proprio nella sede del Napoli Basket. Ben trovato Riccardo.
1: Ciao Marcello, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori. Come dicevi, siamo nella sede del Napoli Basket, dove alle 15 inizierà la conferenza stampa di presentazione di tre nuovi acquisti, o meglio due nuovi acquisti ed un piacevole ritorno, perché parleranno Marco Spissu e John Petruccelli, che ovviamente conosciamo molto bene per aver militato e militano tuttora nella nazionale italiana, e torna un grande ritorno, quello di Markel Brown, grande protagonista anche della cavalcata che portò alla vittoria della Coppa Italia del Napoli Basket. C'è davvero tanto entusiasmo, grande voglia di vedere all'opera la squadra di Yasmin Repeš, anche perché sarà una stagione importante, il ritorno in Eurocup dopo davvero tanti anni d'assenza, una squadra che punta finalmente anche ad ambire ad un accesso ai playoff, in attesa anche di quello che potrebbe essere anche l'ultimo colpo di mercato. Si parla tanto di Momo Jaité, un centro francese di proprietà di Dubai, tra l'altro ex Virtus Bologna e Torino in Italia, proprio con la Virtus fu MVP di Eurocup. Tra un poco andremo ad ascoltare proprio le parole di Spissu, Petruccelli e di Markel Brown, per capire anche un po' che amalgama si sta creando su questo Napoli Basket di Yasmin Repeš, cioè che non ha nascosto quelle che sono le proprie ambizioni, vale a dire Napoli deve puntare in alto, deve puntare in grande. Parallelamente continuano ad esserci ovviamente dei progetti per lo sviluppo ulteriore del Napoli Basket, vedi anche la realizzazione del palazzetto dello sport, l'invito a quello che sarà ovviamente la prossima Eurolega. Ovviamente ci sono ancora tanti step da superare, NBA Europe che continua ad essere sullo sfondo, quindi come potete vedere, insomma, davvero il grande basket è tornato qui a Napoli, e non sono da solo, caro Marcello, perché mi raggiunge Gianluca Vigliotti, che vado a salutare.
2: Ciao Riccardo, ciao ragazzi, tra poco grande conferenza stampa con Chischissa Napoli e con Riccardo Catapano, che è un grandissimo competente. Non è il solo, c'è anche Pengu e anche Boccalbano, gli altri così e così.
1: Vabbè, siamo
0: non sanno cosa si perdono, non sanno cosa si perdono, caro Gianluca e caro Riccardo, perché il basket è davvero uno sport molto molto divertente. Parlando della pre-season del Napoli Basket, stanno arrivando segnali confortanti sia dalle vittorie ma anche dal gioco che la squadra di Repeš sta già offrendo, soprattutto per quanto riguarda la difesa, che è uno dei cavalli di battaglia del coach napoletano.
1: No, dici benissimo, insomma è ovvio che questa è pre-season. Napoli ha fatto il precampionato in Slovenia affrontando anche diverse formazioni, e c'è stato anche il trofeo ad Udine con una vittoria anche importante, netta, contro Reggio Emilia, per quanto sia ancora pre-season. Poi è arrivata la sconfitta contro il PAOK di Nas Mitrulong, di Nick Calates, che non era in campo al Paracarnera di Udine, ma stiamo parlando di una squadra che è attrezzata a vincere anche l'Eurocup, è una delle grandi, se non la grande favorita per quanto riguarda l'Eurocup. Dicevi bene, segnali confortanti anche dal punto di vista difensivo, ci sono diversi specialisti in questa squadra. John Petruccelli, che sentiremo tra poco in conferenza stampa, è uno di questi, che ha avuto ovviamente Yasmin Repeš già anche nel trascorso a Trapani. È tornato anche Markel Brown, che sappiamo essere un giocatore bivalente sia in attacco con la pericolosità sull'arco, ma soprattutto tanta fisicità sul perimetro difensivo. E poi ci sono in questo momento dei giocatori come per esempio Jack White, che a me, devo essere sincero, sta rubando l'occhio in questa pre-season, è uno che mette davvero tanta fisicità soprattutto sotto le planche, il rimbalzo sia offensivo che difensivo, grande mobilità anche nel cambio, nei pick and roll. Quindi è effettivamente una Napoli che in questo momento sta costruendo quello che sarà la propria base di solidità difensiva. Poi davanti è ovvio che nella metà campo offensiva ci sono giocatori dalle indubbie qualità balistiche, vedi Ramsey, vedi lo stesso Doughtin, c'è lo stesso Selias, che è un giocatore che ovviamente anche lì bidimensionale, c'è Jakimowski, senza dimenticare Tote, Caruso. Quindi insomma davvero si sta costruendo e si è costruito un roster davvero di grande grande spessore, di grande equilibrio, di grande qualità, che sarà pronto, ci auguriamo tutti, a duellare tanto in Europa e ovviamente in campionato, dove l'obiettivo sono i playoff e direi anche non solo.
0: Hai fatto riferimento a Ramsey, che onestamente, guardando le amichevoli di quest'estate, mi sembra davvero essere la punta di diamante del reparto offensivo del Napoli Basket. Correggimi se sbaglio, stiamo parlando anche del capocannoniere della scorsa LBA, ed è uno di quei giocatori che, come si suol dire, vale il prezzo del biglietto. Quindi mi aspetto davvero che faccia innamorare coloro che guarderanno il Napoli Basket sia dal vivo al palazzetto che naturalmente in TV nel corso di questa stagione, sia in campionato che in Europa.
1: Sì, dici benissimo, è un po' la ciliegina su quello che è stato il mercato del Napoli Basket, è stato il capocannoniere della scorsa LBA con oltre 19 punti di media a partita, un po' calato in quelli che sono stati poi i playoff disputati da Trieste, ma Trieste aveva tutto insomma il problema dell'iter societario. Ritroverà anche un giocatore come Brown, con il quale ha condiviso l'ultima stagione proprio in maglia Trieste. Stiamo parlando insomma della punta di diamante offensiva del Napoli Basket, un giocatore capace di costruire dal palleggio, ovviamente abilissimo su quelli che sono gli scarichi nell'uno contro uno, e se è in partita io credo che sia un giocatore che anche nella metà campo difensiva può dire la sua. Molti lo hanno indicato come, tra virgolette si suol dire, un mangiapallone, uno che accentra molto quella che è la sua idea di basket. In realtà dalle uscite che stiamo vedendo anche un Ramsey molto coinvolto in quello che è il gioco di squadra di Repeja. È ovvio che quando poi il pallone scotterà, il pallone peserà nei momenti insomma un po' importanti delle partite, mi aspetto che il talento di Ramsey, così come quello di Dautin, siano quelli poi dove il pallone andrà a finire per decidere le sorti della gara. Intanto la conferenza sta per
0: iniziare. Io ti lascio andare.
1: Ovviamente poi la seguiremo, Marcello.
0: Certo. Assolutamente, ti lascio andare per seguire la conferenza stampa. Grazie al nostro Riccardo Catapano. Buon lavoro.
1: Grazie a te Marcello, vi preannuncio che poi ai nostri microfoni avremo anche Marco Spissu, poi ritroverete anche sui nostri canali social l'intervista.
0: Perfetto.
1: Che faremo al nuovo playmaker del Napoli Basket.
0: Grazie a Riccardo Catapano, noi ci fermiamo, adesso la linea Trebi Meteo.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone permette condizioni di stabilità, estesi rasserenamenti e temperature diurne ancora elevate sulla Campania questo giovedì, tuttavia il gran caldo alle ore contate. Difatti l'anticiclone inizierà ad essere disturbato dall'avanzamento di un fronte atlantico. Lambirà il territorio tra sera e notte, permettendo rovesci e temporali localmente anche forti, soprattutto sulla costa nord-occidentale. La giornata di domani sarà variabile tra sole e nubi, ancora qualche possibile isolato piovasco ma di breve durata. Le temperature saranno in diminuzione, la ventilazione in rinforzo. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
5: Eccoci qua nella terza, l'ultima ora della nostra informazione sportiva. Dopo il basket torniamo al calcio, alla serata di ieri, e poi però tra poco ci proietteremo a domenica ore 18, Napoli-Bologna. Vivremo tutte le tappe di avvicinamento. Oggi in Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino ci sarà Riccardo Catapano per l'allenamento pomeridiano del Napoli, si allena la squadra alle ore 18 e avremo Riccardo Catapano nella casa del Calcio Napoli. Quindi tutte le notizie. Domani, sempre con Catapano e con Alvino, parlerà in esclusiva Sam Beukema ai nostri microfoni, il grande ex. Sabato la conferenza è Allegri e domenica vi racconteremo Napoli-Bologna. Sono molto contento perché in diretta con noi c'è Luigi Garlando, la Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio, Luigi.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Grazie per essere con noi. È stata una settimana intensa per Inter e Napoli. Di fronte a San Siro, poi l'Inter a Madrid, e tu eri lì, al Santiago Bernabéu, una bellissima Inter, penalizzata purtroppo da due infortuni. A me è piaciuto ieri anche il Napoli che ha affrontato l'Arsenal. Arrivano due sconfitte. Certo, Luigi, due sconfitte, ma contro due realtà che si chiamano Real Madrid e Arsenal.
6: Assolutamente, va fatto anche il conto degli avversari. E due sconfitte però diverse. L'Inter è andato a fare la partita
5: sì,
6: per Bernabeu,
5: sì.
6: E quindi ha tenuto palla per quasi il 70% e si è fatta male da sola, però esce con una grande consapevolezza di essere a livello, all'altezza di una delle squadre favorite. E il Napoli ha fatto la partita che doveva, però non ha questa consapevolezza, insomma, ha cercato di limitare i danni, è stato bravo a difendere, è stato graziato un paio di volte in modo clamoroso, quindi la partita è stata diversa, ma le due prestazioni sono state diverse.
5: Senti, prendo spunto dal titolo del tuo nuovo libro, no? Luci a San Siro. Ecco, ritorno a sabato, si accendono le luci. Ora, al di là che ha vinto l'Inter e i tifosi dell'Inter sono contenti, ha perso il Napoli e per come ha perso quelli del Napoli sono scontenti. Luigi, io credo che abbiamo assistito a una partita bellissima, che è proprio uno spot per il calcio italiano. Napoli avanti 2-0, l'Inter che la rimette in piedi 2-2, sfiora con Thuram, il Napoli può segnare con Neres, il Napoli divora il gol con Anguissa, la decide Lautaro, si gioca molto di più, non ci sono sceneggiate, è il calcio che vogliamo.
6: È vero, assolutamente. È stata una bella partita, ero lì veramente, l'anno scorso non si è visto tanto calcio. Questo con le regole, con la nuova linea Orsato, si gioca di più, insomma si perde meno tempo. L'unica cosa, l'ho scritto oggi sulla Gazzetta, probabilmente ci vuole un po' di equilibrio, cioè fa bene far giocare, dare ancora potere all'arbitro rispetto al VAR, però ci vuole l'equilibrio. È patologico che in 3 giornate di campionato, 30 partite, 0 rigori.
5: 0 rigori, 0 interventi del VAR, Luigi.
6: Esatto, mai successo nella storia. Negli altri 5 campionati si sono dati rigori e campionati top, quindi forse bisogna vedere qualcosa in più, perché in queste 3 giornate, insomma, rigori sospetti ce n'è stato più di uno. Però complessivamente ne ha guadagnato senz'altro il gioco, insomma.
5: Anche perché, come dire, ha ragione Garlando, no? L'anno scorso si davano rigorini su rigorini, quest'anno non si danno mai, esiste sempre una via di mezzo, no?
6: Però c'è il rischio, esatto, di buttare via il bambino insieme all'acqua sporca, quindi insieme ai rigorini di buttare via i rigoracci che ci sono. Però credo che sia l'effetto collaterale della svolta, col tempo tornerà equilibrio, quindi va bene così.
5: Senti, Luigi, i tifosi del Napoli mugugnano soprattutto per il fatto magari siano arrivate 3 sconfitte, e però siamo dinanzi a un progetto nuovo, quello di Allegri, come lo era l'altro anno, progetto nuovo, dopo gli anni di Inzaghi, quello di Chivu, che infatti non parte benissimo, perché su 4 partite ne perde 2, e però al di là di quelle 2 sconfitte, poi alla fine stravince il campionato. Credo che ci voglia, io dico in tutti, quindi proprio nell'ambiente calcio, forse un po' più di equilibrio e di pazienza.
6: Assolutamente. Anche qua non voglio fare l'autoreferenziale, però 3 giorni fa nella mia sveglia ho parlato di Grosso.
5: Quello che è successo a Firenze, Luigi, è clamoroso.
6: Degli errori, adesso stanno venendo fuori delle cose, tutto quello che volete. Ma mandare via dopo 3 giornate comunque un allenatore è difficile da giustificare. Io ho ricordato Gasperini, no? L'avessero cacciato dopo 4 sconfitte in 5
5: all'Atalanta, lo ricordi? All'Atalanta, no?
6: Non saremmo qua. E invece all'Inter la stessa cosa, no? Lo chiamano per fare il suo calcio, quindi la difesa 3, la prima cosa che dice Moratti in pubblico: dobbiamo giocare a 4. Dopo 4 giornate l'hanno cacciato. Come dici tu,
5: non c'è pazienza. Detto
6: solido e poi pazienza e tempo, coltivare.
5: E Luigi, prima di chiederti del tuo libro Luce a San Siro, la storia dell'Inter di partite, poi si dice pazza Inter, no? Pazza Inter lo è stata anche sabato. Quando siamo sentiti a proposito del libro, tu però eri a Trigoria per intervistare Gian Piero Gasperini.
6: Sì, esatto.
5: Io lo sto seguendo Gasperini in questo percorso alla Roma, è il secondo anno, hanno fatto un mercato secondo me di grande livello e non abbiamo ancora visto i valori. Sono partiti fortissimi, fortissimi nelle prestazioni, nei ritmi. Tra l'altro la Roma gioca alle 18:45 sì, con contro Lukaku, tra l'altro, incroci pazzeschi, perché poi la Roma la prossima ci sarà il ritorno di Mourinho. Ma questa Roma, secondo te, per come è partita, per lo strapotere che ci ha dimostrato con la Fiorentina, a Lecce, pronti via 3-0, nel ribaltare nel finale l'Atalanta, è una Roma da scudetto, Luigi?
6: Per me sì, con un paio di... una spada di Damocle che si chiama Dybala, non c'è niente, è inutile nasconderlo. Un Dybala continuo tutto l'anno, insomma, è un po' che non lo vediamo. E la seconda non è così profondissima la rosa, cioè ha dei bei nomi, ma non ne ha tanti come l'Inter, per esempio, non ha una seconda squadra come l'Inter. Allora alla lunga sui 3 fronti può pagare qualcosa, però come valori, come vocazione tattica e come spirito, La cosa che mi ha impressionato di più è come Spalletti, come Gasperini ama questo gruppo, è veramente innamorato.
5: Lui ha detto vado felice a Trigoria ogni giorno.
6: Sì, sì, per quello che danno, ma anche in campo lo vedi, vanno sotto, e quindi per tutti questi valori dico di sì. Ha quei due limiti lì, però facendo il conto, tu mi dici scudetto o non scudetto, io ti dico che è una Roma da scudetto.
5: È una Roma da scudetto, anche perché gli va riconosciuto, no, i progetti quando c'è la competenza. Secondo me portare Malen in Italia l'anno scorso da gennaio a fine campionato 14 gol, quest'anno pronti via ne ha già fatti 5 in 3 partite, e pagarlo 25 milioni con le cifre che girano, io credo che la competenza dei dirigenti sia cioè se sento parlare di 50 milioni Open Dage e Grova e 25 bravo, Malen, sai Luigi, c'è qualcosa che non mi torna, cioè sì. Lo stesso Lucca, se Lucca vale 35 non capisco come valga 25 Malen, onestamente.
6: Esatto, ma soprattutto torniamo al discorso di prima, gli hanno dato tempo e fiducia.
5: Bravo.
6: Cioè lui non solo ha potuto fare il mercato come non ha potuto fare Grosso, ma lui si è fatto anche la società. C'era Ranieri, un totem del Senato romano, e gli hanno permesso di farlo. Gli hanno detto ti diamo le chiavi in mano.
5: Però porta i risultati.
6: Esatto, esatto. E lui ha accettato la scommessa e la sta vincendo.
5: Luigi, che cos'è Luci a San Siro, il tuo nuovo libro? Che storia ripercorre?
6: Sì, stadio di San Siro che il 19 settembre compie 100 anni. E quindi in questa scatola magica io racconto cosa è successo in 100 anni, da quando l'hanno costruito fino adesso, campioni, partite, ma anche grandi concerti, Bob Marley nell'80, Duilio Lois, il match che portò a San Siro per la box, 60.000 spettatori, quindi tutto quello che è successo all'interno di quello scatolone magico, a cominciare dal calcio e tutto.
5: Un secolo, mi piace quello che ha detto Luigi Garlando, un secolo di San Siro, la scala del calcio, perché è sempre un'emozione giocare una partita lì, viverla lì. Luigi Garlando, la Gazzetta dello Sport, grazie di cuore.
6: Grazie a voi dell'ospitalità, un abbraccio.
5: Grazie, Luigi Garlando, nostro ospite. Allora, tra poco nostro ospite ci sarà Maurizio De Giovanni. Ci iniziamo, a proposito, alle 15.30 vi faccio una bella sorpresa, una bellissima sorpresa, perché adesso entriamo in tema Napoli-Bologna. Io ho ascoltato con grande attenzione Allegri. Allegri ha detto noi dobbiamo rimettere a posto la classifica, ora non è che la classifica la rimetti a posto in una partita, no, ha detto però tra un mese e mezzo, 2 mesi al massimo, io avevo indicato una data, disse io mi esprimerò il 22 novembre. Allegri ha detto che c'è bisogno di rimettere a posto la classifica, 2 mesi. Io ve lo faccio ascoltare e subito dopo aver ascoltato Allegri avremo in diretta Maurizio De Giovanni, poi parliamo di Napoli-Bologna e poi vi faccio pure la sorpresa e poi cederemo il testimone a Carlo Alvino qui Casa Calcio Napoli. Vi porteremo nella casa del Napoli con Riccardo Catapano, perché il Napoli oggi si allena alle 18, le notizie sulle condizioni di Alisson, di Meret, e sperando che chiaramente Meret recuperi, insomma su Alisson ci vorrà un po' più di tempo. In un minuto vi faccio ascoltare cosa dice Allegri sul campionato e i prossimi 2 mesi e poi lo commentiamo con Maurizio De Giovanni. Allegri.
7: Il calendario diciamo è difficile, però io credo che l'ho detto ai ragazzi e lo ripeto stasera, l'ho detto prima, se avessimo avuto l'atteggiamento con Como e Inter in certi momenti della partita magari prendevamo gol ma rendevamo le cose un pochino più difficili, invece troppo facilmente rispetto a quello che i ragazzi hanno fatto stasera. Poi c'è da migliorare sicuramente la condizione, ci sono dei giocatori che devono ancora migliorare la condizione perché hanno poche partite nelle gambe, siamo solamente all'inizio. Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, che in una partita non la possiamo assolutamente sistemare, ma io credo che nel giro di 1.5-2 risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite a parte stasera Lazio, però c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
5: Allora, queste le parole di Allegri. In 1.5 massimo 2 risistemiamo la classifica, risistemiamo tutto. Io sono assolutamente convinto che accadrà questo. E non lo dico oggi dopo che ha parlato Allegri, l'ho detto dopo il San Siro, dopo Inter-Napoli. Perché? Perché avevo visto che al di là dell'Arsenal c'erano Napoli-Bologna, Fiorentina-Napoli, la sosta. Dopo tre settimane di sosta, dopo tre torna il campionato, il Napoli affronterà il Frosinone, il Venezia e il Monza in sette partite, tre neopromosse. Il Napoli affronterà al Maradona di seguito la Lazio e il Torino. Il Napoli farà visita alla Juventus il primo novembre. Quindi prima la Fiorentina, poi il Bologna e poi nelle altre sette tre sono neopromosse. E io mi fido di Massimiliano Allegri. Si fida anche Maurizio De Giovanni?
8: Ciao.
5: Buon pomeriggio,
8: un abbraccio,
5: Maurizio. Ciao.
8: Un abbraccio a te. Gli ascoltatori.
5: Ciao, Maurizio.
8: Io faccio un ragionamento più generale. Secondo me,
5: prego,
8: tutti noi dovremmo cercare di dimensionare correttamente gli obiettivi, il Napoli all'interno del contesto. Cioè, mi spiego meglio.
5: Prego.
8: Il Napoli aveva una squadra fortissima due anni fa. Vinse il campionato punto a punto con l'Inter, capitanata da un condottiero che non lasciava niente al caso, che mordeva le caviglie, che era un sergente di ferro, che era Antonio Conte. L'anno successivo la squadra ha fatto degli acquisti che si sono rivelati mediamente, diciamo così,
5: non hanno soddisfatto,
8: esatto, perché io continuo a dire che l'unico acquisto realmente sbagliato è la Lucca, perché Beugem e Lang, secondo me, tecnicamente in questa squadra ci possono stare.
5: Però su Lang, Maurizio, però devi anche tenere conto degli atteggiamenti, perché
8: sì,
5: l'altro anno
8: delle intemperanze,
5: esatto,
8: al di là delle cronicità, delle problematiche fisiche, sono due giocatori che tecnicamente, e sfido chiunque a negare questa cosa, tecnicamente ci possono stare in questa
5: assolutamente.
8: Magari non saranno i titolarissimi, ma in questa rosa ci possono tranquillamente stare. Quindi al di là di Lucca, che è una riserva e che comunque è stato compensato dall'acquisto di Højlund, al di là di Lucca, la squadra che vinse lo scudetto rimane una squadra di ottimo livello, che l'anno dopo ha fatto il secondo posto, ha vinto la Supercoppa, cioè una squadra sostanzialmente buona. Ora però che cosa è successo? Questa squadra ha un anno in più e ha due rispetto a quella dello scudetto. È una squadra che ha delle problematiche di natura fisica evidente, come dicevi tu, il Napoli ha sette indisponibili,
5: sette calciatori
8: indisponibili
5: fuori,
8: su 23 è un terzo, non è, non credo sia una cosa da poco, cioè significa uno su tre indisponibile alla terza giornata di campionato, cioè quindi non al termine di un'usurante stagione, ma all'inizio di una stagione. Certo, sono cose
5: può succedere,
8: di
5: diversa, Maurizio,
8: di
5: può succedere.
8: Natura, certo, però è vero, sono sette indisponibili su 23. Che cosa significa questo? Nel frattempo che cosa è successo attorno a noi? Che le altre sono rinforzate, ma le sono rinforzate tantissimo. Pensa alla Roma, pensa al Como, la Juventus e il Milan ancora dobbiamo capire, ma Roma e Como per esempio sono diventate due squadre di primissimo livello. Il Como è venuto a batterci al Maradona, la Roma ha fatto due trasferte e una in casa segnando credo 11 gol e subendone uno, cioè stiamo parlando di squadre di primissimo livello. Noi abbiamo un'età maggiore e uno storico di infortuni che purtroppo, come si vede con chiarezza, dico purtroppo, non dipendeva da Conte e dai suoi metodi, perché altrimenti non ci sarebbero ancora tanti infortunati.
5: Certo, era finta.
8: Che cosa si poteva fare? Che cosa il Napoli? Io non entro nel merito del mercato, credo che il Napoli abbia alla fine fatto quello che poteva. Cioè, se il Napoli non può permettersi più di un Badiashile, ben venga Badiashile, insomma, che è costato 3 milioni poi alla fine per la sua prestazione di quest'anno. Io avrei preso qualcuno più pronto, magari un nome meno altisonante, ma avrei preso qualcuno più pronto dovendo fronteggiare un'emergenza. Ma è stata fatta questa scelta. Quello che io continuo a non capire sono i giovani. Io vedo, ti ho sentito prima,
5: sì,
8: hai sentito Polito a proposito dei liberali,
5: di Favasuli, che ha debuttato.
8: Ma
5: io,
8: operazioni come quella di Favasuli E se non vuoi fare un'operazione come quella di Favasulli, gente come Rao, Esposito, De Chiara, Prisco, Garofalo, non poteva rimanere nell'ambito di questa
5: squadra. Maurizio, però scusami, però il punto di domanda, faccio l'avvocato del diavolo, mi piace il tuo quesito, però la risposta è: sono di quel valore, perché certo il Napoli è finito in Primavera 2, secondo me non hanno quello standing lì.
8: Certo, sono d'accordo con te, però Asa era il titolare di Liberali.
5: Però va al Frosinone, non è che va alla Fiorentina o al Bologna.
8: No, capito, però gente come Sissé, che c'ha 18 anni, nel Napoli avrebbe giocato. Cioè Rao è stato il migliore dell'anno scorso del Bari, tra i migliori giocatori della Serie B. Adesso è a Pisa e fa la panchina. Perché? Perché il Pisa deve battersi in maniera fisica e magari un giocatore tecnico.
5: Come Rao.
8: Ma io non è che dico farli giocare titolari, per carità, lungi da me. Ma oggi come oggi tu vai a giocare con il Bologna in una partita, secondo me, di fondamentale importanza, praticamente senza centrocampisti. Cioè tu vai a giocare con Alisson rotto, perché Alisson si è fatto male, e se non rientri Lang, devi giocare da quel lato un Neres francamente impresentabile. Perché è la terza partita che lo vediamo Neres.
5: Mancava da gennaio, è chiaro che ha bisogno
8: del giocatore che era. Io non penso che non avere proprio niente alle spalle. Cioè io vedo che Juventus, Roma, Lazio, la stessa Inter hanno giocatori delle loro under 23, che per inciso noi continuiamo a non avere, ma hanno giocatori delle loro under 23 che implementano la rosa. Io non è che dico farli giocare titolari, ma all'occorrenza a me Favasulli ieri è piaciuto
5: moltissimo.
8: Perché non avere anche gente come Liberali?
5: Ma infatti, per esempio, a me sarebbe piaciuto vedere anche un Liberali a Napoli, che so, adesso Romano del Cagliari ha scelto l'Italia, Mancini lo potrà convocare, è una bella notizia. È chiaro che, insomma, forse il Napoli poteva puntare più i giovani. Allora, abbiamo recuperato il collegamento con Maurizio De Giovanni, perché io con Maurizio volevo approfondire, a parte che sposo quello che dici, no? A me sarebbe piaciuto vedere anche Liberali al Napoli. Però Maurizio, ieri nel prepartita ascoltavo Calaiò e Mora. Ora, indipendentemente dal fatto che Giovane si è dovuto operare per questo intervento all'ernia, no? Tu hai a destra Politano e Neres, e per giunta lì puoi far giocare anche Vergara. A sinistra, bellissima intuizione di Manna, hai preso Alisson, e lì, sempre Manna, aveva già comprato per altri 25, quindi sono costati 50 milioni questi due, Noah Lang. Il senso di Giovane, se hai deciso che farai 4-3-3 e Giovane non è un esterno, e come attaccanti c'hai Højlund e Lucca, ma quei 20 milioni non li potevano utilizzare in un altro modo?
8: Ma certamente, tanto più che da anni mancava, poi è stato fatto con Favasulli, la riserva di Di Lorenzo, ma soprattutto
5: di Anghissà,
8: un sostituto valido di Anghissà. Cioè il sostituto di Anghissà è McTominay in realtà, e viceversa. Il centrocampista fisico è McTominay o Anghissà.
5: Certo.
8: Non abbiamo nessuno dei due, e chiaramente questo è un limite fortissimo di questa rosa. Io lo capisco, un giocatore di quel ruolo e di grande validità è già pronto a costare un sacco di soldi. Cioè non è come prendere un esterno basso o come un difensore centrale. Quei giocatori lì costano, ce ne sono, ma costano. Ma io mi rifiuto di credere che uno scouting in grado di andarsi a prendere un Kvaratskhelia, un Osimhen.
5: Ma non c'è più quello scouting, adesso Maurizio Micheli è all'Arsenal.
8: Però
5: non c'è più.
8: Voglio dire, il Napoli contatti ce li ha. Manna, certo, è uno che con i giovani lavora benissimo. Ha lavorato con i giovani della Juventus.
5: E ne ha formati tanti, li ha fatti
8: italiani uscire, che giocano in Serie A adesso,
5: certo,
8: per decenni. Allora perché non è mai possibile che non è possibile trovare un centrocampista centrale di quantità? Per esempio io vedo Keita del Parma, no? Che mi piace il giocatore.
5: Mandala Keita, fortissimo.
8: Capito? Un giocatore interessante. Quanto può costare Mandala Keita? O perlomeno in Serie B non ci sono giocatori del genere? O, nel, o all'estero, in campionati minori, non ci sono giocatori.
5: Maurizio, del genere. Ce n'era uno a Venezia, Dumbia, che è andato allo Sport, che è fortissimo. E io fossi stato il Napoli l'avrei preso. Ora è inutile guardare, il mercato tanto è chiuso. Meno male che ha preso
8: se uno non prende atto di quello che gli manca, non lo va a prendere poi, capito? Allora io ti faccio.
5: Maurizio, scusami, forse non è proprio così. Nel senso, io immagino che loro abbiano preso atto, lo sanno benissimo. Però se non hai posto in lista e non riesci, perché purtroppo io non lo voglio dire, perché non sono quello delle sentenze al 10 settembre, però ho capito che Conte non era pazzo che dice a gennaio Luca e Lang impacchettateli e dateli in prestito, tant'è vero che uno non viene proprio convocato da Allegri, poi ha chiesto scusa, Lang, poi l'altro, Luca, ogni volta che entra non incide. Allora io dico, non è che Conte era pazzo e che forse, speriamo di no, diciamo che sono stati fatti due investimenti che non giustificano i 60 milioni per Luca.
8: In lista tu hai Giovane, lo hai detto tu prima, che ti prende un posto e che ti
5: ma l'hai appena preso e pagato 20 milioni, che fai, lo regali?
8: L'ho capito, ma non è che tu, siccome hai sbagliato un acquisto, devi scontare questo acquisto per tutta la vita. Hai fatto questo acquisto, Giovane è forte, non è male.
5: Pure secondo me è
8: però
5: fortissimo.
8: Non ti serve il sesto esterno d'attacco, insomma, non so se
5: serviva altro, tu dici.
8: Esatto, allora tu lo presti e prendi qualcos'altro. Io per esempio vedo Brozovic, no, tra gli svincolati. Brozovic è un signor centrocampista, ha giocato in Arabia fino all'anno scorso. Se non è in condizioni veramente, io un sacrificio su Brozovic lo farei, anche perché Walter, lo diciamo sempre, i punti di adesso valgono come quelli della fine.
5: Io posso dirti, Maurizio, allora colgo quello che dici su Brozovic, ribadendo che non lo puoi prendere perché non hai spazio in lista, ma
8: certo.
5: Io ho un solo grande enorme rammarico, sperando che abbia ragione Manna nell'aver preso Badiashil, quindi speriamo che Manna ci ha visto bene, perché se non ci avesse visto bene il rammarico si chiama Mario Chila. Manna lo voleva, lo avevano preso, non hanno ceduto nessuno, non l'ha potuto acquistare. Io vi dico che se ha sbagliato Badiashil e Buongiorno torna a gennaio, là dietro paura, fermo restando che Rafa Marin sta facendo molto bene.
8: Anche Beuke, ma potrebbe riprendere, insomma. Io
5: speriamo, domani ce l'abbiamo qui in ospite in esclusiva.
8: Io su Beuke, ma io ho delle aspettative. Secondo me Beuke è stato per due anni il miglior difensore del Bologna e tra i migliori del calcio italiano.
5: Condivido.
8: Aspettiamo di vederlo. Io certo è, Walter, che se possiamo accettare, e lo accettiamo, anche perché non possiamo fare altrimenti, le tre sconfitte consecutive, se possiamo accettare che l'Arsenal faccia un 4.03 di XG, che significa che l'Arsenal tirato in porta 26 volte.
5: Ho capito, Maurizio, è l'Arsenal.
8: Siamo d'accordo, è l'Arsenal.
5: Esatto.
8: A Milano ci facciamo riprendere due gol ed è l'Inter, ma è l'Inter ed è a Milano. Col Como può succedere.
5: Adesso basta.
8: Ragazzi, Bologna e Fiorentina sono un banco di prova importantissimo che non si può sbagliare. Purtroppo è così. Purtroppo siamo in questa condizione adesso. Cioè una battuta d'arresto con Bologna o con Fiorentina potrebbe già mettere in salita, perché poi ricordiamo che l'Inter perse tre partite all'inizio dell'anno scorso
5: e poi ha stravinto. Infatti io non sono per le sentenze, perché lo ricordo quando Conte perse la prima partita 3-0 a Verona, mamma mia, l'apocalisse, poi però vinse lo scudetto. Maurizio De Giovanni, grazie.
8: Grazie a te, Walter.
5: Grazie davvero. Allora, il Napoli si sta preparando, lo farà da oggi alle 18 all'esame di Tedesco, anche se Tedesco non sarà in panchina perché è squalificato. L'Arsenal è alle spalle, nel futuro c'è il Bologna, io mi fido di Allegri e tra poco vi farò una bellissima sorpresa. Qual è la sorpresa? Lo scoprirete dopo la pubblicità.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Abbiamo analizzato nel dettaglio la gara di ieri di Champions con l'Arsenal, ma oggi pomeriggio il Napoli si ritrova a Castelvolturno. Perché? Perché domenica c'è Napoli-Bologna e il Napoli sarà chiamato all'esame di tedesco, anche se l'allenatore del Bologna squalificato non sarà in panchina. Io vi avevo promesso, per introdurre adesso l'argomento Bologna, una sorpresa. Ragazzi, ma è una sorpresa enorme, perché lui ama la maglia del Bologna 7 giorni su 7. Luca Carboni, ciao Luca.
1: Ciao mamma mia, ciao a tutti. Come? Ciao Walter, ma... ciao Radio Kiss.
0: Ma che gioia che mi dai. Tra l'altro tu sei dalle nostre parti stasera, concerto evento alla Reggia di Caserta. È uno di quei concerti da non perdere, no Luca?
1: Mamma mia, è la prima volta che avrò questa sera l'opportunità di suonare in questo posto meraviglioso, quindi sono molto emozionato e non vedo l'ora. Sì, devo dire che tutto questo tour estivo è stato in posti comunque straordinari, magari quello di stasera è proprio un extra, e quindi un po' sono stati tutti i concerti un po' dei piccoli grandi eventi. Ho ricevuto dalla gente veramente una grande dimostrazione di affetto fortissimo, immenso.
0: Io conosco Luca Carboni da 40 anni, sono cresciuto a pallone e Luca Carboni è 40 anni dopo. Senti Luca, ho letto una tua intervista molto bella, Cesare Cremonini ti ha fatto tornare quella voglia, quell'adrenalina di salire sul palco e fare il live, che è meraviglioso.
1: Sì, assolutamente, devo dire che insomma ho raccontato che dopo quel momento difficile, che qualcuno sa, insomma, saprà, legato alla mia salute, e la prima cosa che mi è successa musicalmente è stato appunto l'invito di Cesare che mi ha coinvolto in questa canzone su un luogo molto importante per noi personalmente, della nostra città, per i bolognesi, e che stanno scoprendo alla fine anche tanti che vengono da fuori, e quindi lo ringrazio, sarò eternamente grato di avermi così dato proprio la possibilità di rimettermi alla prova sul canto, e poi mi ha portato in mezzo alla gente nei suoi concerti, quindi è stato veramente un momento che terrò nel cuore per sempre.
0: Ricordando che Luca Carboni stasera in concerto alla Reggia di Caserta, dicevo anche che la

0: occasioni, gol all'ultimo minuto dopo aver preso dei pali, traverse, comunque aver dominato. Quindi credo che ci voglia pazienza, sono due squadre che hanno un nuovo allenatore, a parte che il Bologna rispetto al Napoli ha anche venduto molti giocatori, quindi deve riquadrare anche il cerchio da quel punto di vista, però ci sono nuove idee, bisogna avere, non si può giudicare diciamo adesso, bisogna dare un po' di tempo.
1: Ti faccio salutare da un collega di Sky Sport che come me ti ama e come i nostri ascoltatori che stanno impazzendo per la tua presenza, Marco Nosotti, Sky Sport. Marco, ma ti faccio parlare con Luca Carboni, ma neanche...
0: Mamma mia, grande Marco!
1: Neanche in un sogno, Nosotti, potevi avere una giornata così. Come stai, Marco?
2: Proprio oggi che è uscito il sole.
1: Grazie.
2: Grande, guarda, no, non, purtroppo qui sono, non c'è Bule, io sto a morire in questo momento, sono, non c'è, ciao Luca, che bello. Mi sta emozionando perché siamo legati, siamo generazione simile, siamo legati a Luca, ad amici comuni, a un'emilianità, ecco, che ci fa bene, ci chiede di essere
1: Luca Carboni fa bene all'anima. Luca Carboni fa bene all'anima.
0: Grazie Marco, ti abbraccio.
1: Luca, ti mando Luca, ti mando un abbraccio speciale. Bologna è una regola e Luca Carboni è favoloso. Ciao Luca.
0: Ciao a tutti.
1: Grazie
0: ciao,
1: davvero.
0: Grazie l'altro, ciao a tutti.
1: Ti voglio bene Luca, ti voglio bene. Grazie davvero, ve l'avevo promessa, sorpresa enorme. Marco Nosotti, come sta questo Bologna?
2: Walter, io sono ancora emozionato, Luca, siamo legati.
1: Io sono molto legato,
2: immagino anche tu, e poi è un grandissimo artista, una persona di un cuore grande, e ti ho citato l'inizio della... l'incipit della canzone che ha fatto con Cremo, che secondo me sono stati bravi, si sono voluti bene in quella canzone. Detto questo, come sta Bologna? L'avete detto bene, adesso sta cercando di capire che cosa vuole Tedesco, che cosa vuol fare, sai, prima si andava molto sugli esterni, adesso si lavora molto giocando dentro, facendo molta intensità, densità, quindi con quelli bravi, e palla a terra. Se non sei veloce nella circolazione di palla, sei prevedibile, prima volta contro la Lazio, che li ha aggrediti come fanno le squadre di Rino. È un Bologna che forse poteva avere qualche punto in più, sta trovando un'identità, gli manca un'idea a centrocampo, perché o fai due play, o fai, meglio, fai due mediani, e c'è un play che Moro non è ancora a posto, e poi sai, è venuto a mancare un nuovo giocatore.
1: D'altronde Marco, nel post Thiago Motta arriva Italiano, ci furono due cessioni roboanti, Calafiori e Zirkzee. Poi arriva Italiano, fa bene, vince la Coppa Italia, va in Europa League, e ne cedono altri due, perché solitamente ne cedono due, ovvero Ndoye e Beukema al Napoli. Domani Beukema lo avremo in esclusiva ai nostri microfoni. Quest'anno però,
2: a
1: differenza degli altri anni, Sartori, anche perché l'Atalanta ha fatto un'offerta mostro per Rove, aveva già fatto le due cessioni, perché aveva ceduto Lucumi e poi Castro alla Roma, anche Rove all'Atalanta. E poi io dico che ci vuole del tempo.
2: Poi Breuler non c'è, è andato via, è lì che hanno un problema grosso.
1: Tu dici che è lì, in mezzo al campo?
2: Anche. Sì, per come sta giocando il tedesco, cioè, vuole anche essere dominante e prevedibile lì. Però ti ho interrotto, ti chiedo scusa.
1: No, dico, secondo me Tedesco è bravo, come bravo Allegri, ma è un progetto nuovo. Ora hanno puntato su Piccoli, che ha fatto gol, poi erano sotto col Sassuolo, lui mette dentro Dobic, fa gol, e tu eri lì tra l'altro perché ti ho seguito, Marco, e quindi pareggia col Sassuolo. Io credo che tutto è subito nel applicato al calcio non si possa avere.
2: No, perché anche se i giocatori sono quasi gli stessi in alcuni casi, c'è un anno in più, non è solo un anno in più di fatica, un anno in più di fisicamente lo paghi, no, anzi, è un anno in più di motivazione da cercare, di relazioni da reinstaurare. Bucema a Bologna faceva benissimo, Lucumi partiva l'azione, Bucema faceva quello che poi ha fatto con la Fiori, la portava, la faceva seguire. Bucema va in un'altra situazione, un'altra piazza, altre esigenze, altri aspetti, altre

0: quotidianità e altri comparti.
1: E ha fatto fatica all'inizio, ha fatto fatica.
0: Ecco, adesso vediamo un po' come. Per dire, ti dico, hai ragione tu, queste sono due squadre che hanno bisogno di un po' di tempo, di un po' di pazienza e anche di una narrazione chiara. Perché tu vai a affrontare Como, in parlo del Napoli, in questo caso, ma anche Bologna, e vai a affrontare Como, Inter, Italia, che ha un motore diverso da tutti quelli delle altre squadre di Serie A. È un motore europeo, eppure in Europa è disma, e poi va a fare capire in Inghilterra. Si fa fatica a trovare delle soluzioni. Quello che può sembrare un calarsi le braghe, a volte è una necessità, perché Fabregas viene a Maradona e fa un blocco basso l'ultima mezz'ora, perché il fine spesso giustifica i mezzi, o meglio, l'avversario ti costringe.
1: Quando vedi che il Napoli vuole riacciuffare il risultato, lui prima passa a 5, poi addirittura a 6. Perché? Perché il fine, ha ragione Nosotti, giustifica i mezzi, in quel momento ti devi abbassare.
0: Poi, ci sono le caratteristiche dei giocatori, le caratteristiche dell'allenatore, e in quel momento lì devi scegliere in base a quello che è stata la settimana. Io vedo Tedesco un po' in difficoltà nel rapporto con Bernardeschi, l'aveva provato molto mezzala, poteva essere l'imprevedibilità in mezzo al campo. Poi pronti via e Bernardeschi sta giù, gioca Obdal per andare al sottopunto, andare suggerire qualcosa in più in fase offensiva, ma soprattutto a frenare gli avversari. E sono situazioni in cui all'inizio devi capirti, devi cercare di dare un'identità. Bernardeschi è il valore aggiunto di questo Bologna, giocare esterno, gioco forza, sia perché non gli piace più giocare là dietro.
1: Ma non è vero,
0: Ma vedrai che Berna gli piace giocare là davanti, non c'è Orsolini, quindi è un valore aggiunto.
1: Marco, è la puntata delle sorprese. Perché? Sì. Perché verso Napoli-Bologna, con il Bologna che non ha più Castro ma che ha due attaccanti nuovi, Piccoli e non solo, anche Dobic, lui ha giocato nel Bologna, ha giocato anche nell'Arsenal. Thomas Danilevicius, buon pomeriggio Thomas.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
1: C'è Marco Nosotti, Sky Sport, che ti saluta.
0: Saluto Marco. Potrei dire Thomas, potrei dire presidente, perché
1: lui è stato presidente della Federazione Lituana, certo.
0: Però io me lo ricordo sui campi, a proposito di quelli che sapevano giocare a calcio, erano grandi. Io mi ricordo un gol con Livorno, mi ricordo in Europa, allora un altro Livorno, adesso li faccio piangere, se gli ricordo il primo gol in Europa, giù di lì credo.
1: Poi Livorno, poi venne, era con Franco Colomba, poi venne anche ad Avellino. Thomas, sì. Parliamo di attaccanti. Senti Thomas, Antonio Conte ha detto che Højlund può diventare un crack, uno dei migliori attaccanti al mondo. La pensi come Conte?
3: Ma sono in giro, penso non solo Højlund, ma sono anche altri. Abbiamo visto diciamo il mondiale, che sono anche altri attaccanti che, se parliamo top del mondo, no? Quindi sono anche altri attaccanti come Haaland, come Mbappé.
1: Loro sono già lì. Højlund deve fare un percorso.
3: Deve fare il percorso. Mi auguro per Napoli e per Haaland, no? Che potrebbe fare questo percorso. Però mi sembra anche male che è arrivato a Roma. Non è male.
1: Non è affatto male.
3: Purtroppo non posso dire nessun attaccante italiano. Quello un po'.
1: Pio Esposito, sì, però.
3: Sì, Pio Esposito, uno che potrebbe anche arrivare, che è ancora giovane. Però diciamo che 20 anni fa era bell'altro palco che adesso hai in Italia.
1: No? Ha ragione Thomas Danilevicius, 20 anni fa eravamo campioni del mondo, avevamo i Totti, Del Piero, i Toni, Gilardino, avevamo Pippo Inzaghi. Marco, siccome sono molto lungo, tu conosci i tempi, è un tassativo, ma non posso non farti fare una domanda a Thomas Danilevicius e poi lo salutiamo. Vai Marco.
0: Beh, allora io gli ricordo, voglio ricordare appunto, lui si è fatto strada in quei campionati italiani, quando c'era quel po' di centravanti. E noi, prima citavo un gol che potrebbe essere fra i suoi preferiti, quello fatto a Livorno in Europa, non so se è quello, e poi a Bologna secondo me non buon ricordo di lui.
1: Thomas?
3: Sì?
1: Allora, i tuoi gol a Livorno, a Bologna, c'hai bei ricordi dell'Italia, no?
3: Sì, assolutamente, ho fatto 12 anni, diciamo, totale in Italia, fra quali 8 anni e 8 campionati a Livorno, fra Serie A, in Serie B, un po' di Bologna, poi sono stato anche al sud, Avellino, Castellammare. Insomma, Grosseto.
0: Ma il gol più bello, quello che ricordi con più affetto, diciamo.
3: Non vi piacerà la mia risposta, perché quello ecco. Più bello ho fatto a Napoli e
1: ma proprio a Napoli, ma porca miseria, Thomas,
3: no, beh. Contro nazionali italiani.
1: Ah, hai ragione, era la nazionale Donadoni, se non ricordo male.
3: Sì, probabilmente quello era più,
1: hai ragione.
3: Più bello, più significativo per me, perché comunque giocavo in Italia.
1: Hai ragione.
3: E poi Italia.
1: Era l'Italia di Donadoni. Nel post mondiale di Lippi e 1-1 e segnò proprio Thomas, l'avevo dimenticato, sì. Era allo stadio. Grazie Thomas, a presto.
3: Prego, a presto, grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata a te.
0: Grazie, ciao.
1: Un abbraccio speciale al mio amico Marco Nosotti, ciao Marco.
0: Ciao ragazzi, in bocca al lupo, buon
1: grazie,
0: football. Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
1: E ci tengo a ringraziare un nostro ascoltatore che scrive: Luca Carboni è il mio cantante preferito da sempre. È stata un'emozione indescrivibile sentirlo oggi a sorpresa sulla mia radio preferita. Grazie. Grazie a te per questo bel messaggio e non vi nascondo che 40 anni dopo, conosco Luca da 40 anni, eppure l'emozione di intervistarlo è sempre la stessa. E questo è bello, perché se 40 anni dopo ti emozioni ancora, vuol dire che hai ancora voglia di emozionarti e di fare questo lavoro. Tra poco Marcello Calvano, Highlights, qui Casa Calcio Napoli, Carlo Alvino, commenti all'Arsenal, tutti i collegamenti con Catapano a Castel Volturno, l'analisi con Paolo Del Genio alle 18 e al calcio della sera con Calaiò alle 19. Domani San Beochema, in esclusiva, grazie a tutti, a domani.
4: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio. Per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre. Non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Signora, prende anche le olive?
11: Sì, ma olive granata.
12: Olive granata. Metti in tavola la

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più
3: me. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta per ascoltare i passaggi più interessanti, più significativi di questa puntata di Radio Gol attraverso gli highlights.
3: Gli highlights di Radio Gol.
5: Sicuramente è stato un momento emozionante, perché vedere un giocatore che l'anno scorso giocava Catanzaro Carrarese e nel giro di così poco tempo vedersi in una partita come Napoli-Arsenal ti cambia il mondo, ma soprattutto è entrato e ha dimostrato di essere un giocatore da Napoli, perché è entrato molto bene. Quindi questo dà ancora maggiore gratificazione al ragazzo e a noi che svolgiamo il lavoro per il giocatore, perché è un giocatore che abbiamo preso dalla Serie B dal Catanzaro, e soprattutto è un lavoro che va gratificato anche al club e a Manna, che l'hanno scelto loro.
6: Sono stati molto bravi nel puntare su Favasulli, la qualità, la quantità.
5: Questo fa capire anche che può essere un giocatore da Napoli o un giocatore da Serie A, gli va data l'occasione. Perché ci sono tanti giocatori nelle categorie inferiori che magari sono pronti per giocare nel Napoli o per giocare in Serie A, ma la differenza la fa l'occasione. Ed Allegri ieri gli ha dato l'occasione, il ragazzo ha dimostrato di essere un giocatore che era sul pezzo.
7: Su un certo punto di vista il Napoli ieri ha fatto una buona partita, soprattutto quando giochi contro l'Arsenal, che è una squadra che fa la differenza in ogni settore del campo. Ho visto un buon Napoli soprattutto nella mentalità. Dopo il Napoli credo che c'ha molti problemi difensivi, soprattutto più sulla fascia sinistra con Marin e con
6: Olivera. Però ieri bene, secondo me, sai, a sinistra.
7: Sì, bene, ma Olivera c'ha tanti problemi di posizione per me nel suo modo di gioco, perché si è visto anche col Como, eh. Ma dopo credo che l'intensa tra Hilmur e Lobotka è stato buonissimo, è stato anche bene per De Bruyne per essere un po' il giocatore libero, perché si è visto De Bruyne correre tanto.
8: Altro, hai detto bene, è stata una gioia immensa, perché comunque sono ragazzi, quando li prendi dal niente e riesci a vedere un sogno realizzato a loro e personalmente ai ragazzi, perché oggi ne sono tre, e l'ho detto a più riprese, Favasoli, Sissé, Liberale sono in top.
6: Ho dimenticato Sissé al Milan, due gol già in stagione,
8: due gol su tre gare. Complimenti anche a loro, complimenti a questi tre club, perché ha creduto in dei ragazzi che secondo me oggi sono un po' la salvezza del nostro paese a livello italiano, a livello calcistico, perché bisogna pure crederci.
6: Bravo.
8: Io credo che, parlando di Favasulli in particolare, Favasulli non te lo posso descrivere, per me è un giocatore straordinario, per fame, per abnegazione, per dedizione, per voglia di ottenere. Vedi proprio quelli che non nascono col talento, ma con la voglia di arrivare, di ottenere qualcosa di importante, riescono ad arrivare a quei livelli, e ieri ad essere esordiente in Champions League contro l'Arsenal ha dimostrato di avere dei valori anche in una parte della gara.
4: E quindi finisce qui l'appuntamento con Radio Gol, grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica quest'oggi. Vi lascio alle ultime notizie di Vincenzo Perna e poi sarà il turno di Carlo Alvino con Qui Casa Napoli. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro un buon pomeriggio.
9: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buon pomeriggio da Vincenzo Perno. In apertura, ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso di Villa Betania per un minore ferito. Si tratta di un 17enne di Pomigliano incensurato. I fatti si sono verificati a Piazza Carlo III. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto mentre chiacchierava con alcuni amici. L'uomo avrebbe estratto un coltello e l'avrebbe colpito appena sopra l'occhio sinistro sul sopracciglio. Il 17enne è stato dimesso con 4 giorni di prognosi, indagini in corso da parte dei carabinieri. Ancora cronaca, la procura regionale della Corte dei Conti della Campania contesta un danno erariale che supera i 613.000 euro inerente irregolarità nella concessione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli e ha notificato un invito a dedurre all'ex direttrice Candida Carrino. Le contestazioni riguardano una serie di eventi tra riprese per fiction TV, congressi e sfilate di moda, molti dei quali concessi a titolo gratuito, passati al setaccio dalla magistratura contabile e svoltisi nel quadriennio che va dal 2021 al 2024 negli spazi dell'Archivio di Stato. L'inchiesta è partita dopo una festa di nozze celebrata nelle sale dell'istituto che per fortuna non arrecò danni, come è emerso dai sopralluoghi che poi vennero disposti. La ex dirigente dell'Archivio di Stato ha ora a disposizione 45 giorni per chiarire la sua posizione con gli inquirenti. E sempre cronaca, si è aperto davanti alla terza sezione della Corte d'Assise di Napoli il processo a Lucia Salemme, accusata di aver ucciso con 189 coltellate il marito Ciro Lapuano, 59 anni, nella loro abitazione a Forcella nel settembre 2025. Nel corso della prima breve udienza si sono costituite parti civili le due figlie della coppia, Valentina e Emanuela. Quest'ultima era in casa con la figlia piccola quando è avvenuta l'aggressione. In aula era presente anche l'imputata, detenuta attualmente nel carcere di Secondigliano. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Esordio amaro in Champions League per il Napoli, che allo stadio Diego Armando Maradona cede all'Arsenal 1-0 nella prima giornata del girone unico della massima competizione europea. Grande amarezza anche per gli infortuni di Meret e Allison, mentre esordio stagionale per il giovane Favasuli, che ha commentato così la gara in esclusiva ai nostri microfoni.
11: La partita è stata fatta secondo me molto bene, l'atteggiamento è stato fatto, una partita bellissima. Secondo me è mancato qualcosina sugli ultimi metri, però sono convinto che miglioreremo giorno dopo giorno, sono convinto che arriveranno grandi risultati.
10: Ed ora la pallavolo. Napoli si prepara a vivere un'indimenticabile notte di sport con la gara inaugurale degli europei maschili di pallavolo tra Italia e Svezia, che si disputerà nella suggestiva arena allestita per l'occasione in Piazza del Plebiscito. Assisterà al match anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà in città per l'evento e soggiornerà come da tradizione presso Villa Rosbery. Saranno 5.932 gli spettatori che assisteranno sugli spalti all'incontro, che ha fatto registrare il tutto esaurito. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Buon pomeriggio e forza Napoli! Forza Napoli sempre e comunque! Forza Napoli sempre e comunque! Forza Napoli ovunque voi siate! Non c'è saluto più bello oggi pomeriggio da far sentire a tutti quanti! Forza Napoli a pieni polmoni! E lo lanciamo questo Forza Napoli da qui, da Radio Kiss Kiss Napoli, da questo spazio qui, Casa Calcio Napoli, lo spazio dei tifosi, lo spazio di chi ama questo colore azzurro che io ho sempre definito e continuerò a definire il colore della passione, una passione che non si spegne mai, dice, ma è la terza sconfitta consecutiva. E con ciò possiamo mai pensare che tre sconfitte, sulle quali poi ci sarebbe da analizzare come sono arrivate, si può mai pensare che tre sconfitte stiano lì a minare l'amore, la passione che portiamo nei confronti di questa maglia? Men che mai, dobbiamo guardare avanti sempre con quel pizzico di sano ottimismo, forse anche di sana follia, nella speranza che le cose possano cambiare, e cambieranno, ne siamo certi, né certo Massimiliano Allegri, né certo il Napoli che è compatto, dirigenti, staff tecnico, calciatori, tutti sono convinti che queste tre sconfitte consecutive, per come sono maturate, sono sconfitte che bruciano, fanno male, ti fanno incazzare maledettamente, ma sono tre sconfitte che il Napoli si deve lasciare alle spalle, si lascerà alle spalle per iniziare un nuovo luminoso cammino. Sarà anche una frase fatta, ma la stagione del Napoli può iniziare, dovrà iniziare domenica alle ore 18 al Diego Armando Maradona con l'arrivo del Bologna. Il mio personale buonasera e buon lavoro a Fabio Esposito in regia radio, lo stesso dicasi per Simone Zagaria in regia video. Vi do subito le coordinate per intervenire, già vi anticipo che dalle 16:40, minuto più minuto meno, inizieremo a collegarci ripetutamente con Castelvolturno, dove c'è per noi Riccardo Catapano. Oggi il Napoli si allena alle 18, fanno cavere pazza, e quindi è cambiato anche l'orario di allenamento. Però il buon Riccardo ci racconterà insomma un po' come si sta vivendo questo day after in casa Napoli, e noi lo rimbalzeremo a voi che siete sintonizzati, sempre numerosi e sempre desiderosi di conoscere notizie, curiosità, aneddoti sul Napoli, proprio qui a Casa Calcio Napoli. E allora le coordinate per intervenire: 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, potete scrivere, in alternativa potete anche lasciare dei vocali, 081 546 6873 per intervenire. Il filo diretto è sempre aperto in questo momento per le prossime due ore, e vi do già un'anticipazione: domani in esclusiva a proprio in questo spazio qui Casa Calcio Napoli, un ex del Bologna, Sam Beukema, sarà interessante conoscere anche dalla viva voce del giocatore olandese la sua condizione, perché si è parlato molto di Badiashile, che ha fatto il suo esordio a Milano contro l'Inter, il motivo della scelta di Allegri, e quindi tutti quanti ci siamo posti un interrogativo: ma allora Beukema non sta ancora bene? Domani il calciatore ci dirà effettivamente quali sono le sue condizioni attuali e se ormai siamo agli sgoccioli per i tempi di recupero. Questo lo scopriremo domani ascoltando l'olandese qui con noi a Kiss Kiss Napoli. Tocca a voi, con immenso piacere. Andiamo prima al telefono e poi subito iniziamo anche a leggere i WhatsApp, a sentire i vocali. Gino, buonasera, apriamo con te Forza Napoli.
1: Ciao, buonasera, forza Napoli, con il pensiero libero, però, nel senso che...
0: Il pensiero è sempre libero, Gino, se okay. Qualcuno può neanche lontanamente pensare che il pensiero non sia libero, facciamo altro, ci mettiamo a fare qualcos'altro di utile o di dannoso, non lo so, ma il pensiero, la premessa non va fatta neanche, carissimo Gino.
1: Ok, allora Carlo, io da tifoso a tifoso ti parlo, perché tu anche tu non solo sei giornalista, ma sei anche tifoso del Napoli.
0: Certamente.
1: Che ovviamente se facciamo una discussione è sempre per il Napoli, non perché onestamente
0: per costruire, non per distruggere.
1: Non vorrei mai litigare con te.
0: No, ma che litigare? Allora, guarda, ti dico subito.
1: Non mi è piaciuto il tuo comportamento riguardo, perché io non ero d'accordo su come è andata, cioè non avevo la tua opinione o la tua visione su come è andata la partita.
0: Ma questo è il bello del campo.
1: Dire, sentimi dire che dovevo rifare Real Madrid oppure.
0: È perché lo sai perché mi hai portato a dire quello.
1: Non ero un gufo, però parliamoci.
0: Perdonami. No, no, perdonami, però sì. Allora non ce l'ho con te in particolare. Però io ho notato, non so se l'hai notato pure tu, ho notato sì. dall'arrivo di Allegri ad oggi, che è arrivato tra lo scetticismo generale, e dico scetticismo per non dire altro, ho notato che c'è una frangia, non so, numerosa, poco numerosa, sicuramente una frangia rumorosa di tifosi del Napoli che, talmente convinti delle proprie idee anti-Allegri, non dico che gioiscono delle sconfitte, ma ne fanno un argomento a loro favore, quasi come se fossero contenti che il Napoli ha perso, solo per dire: avevo ragione io, il presidente o il direttore hanno sbagliato a prendere Allegri in paese. Questa è una cosa che a me dà tremendamente fastidio.
1: No, guarda, per esempio, dalla mia opinione, ecco qui, dal mio pensiero, io ti dico, non è sbagliato questo, perché purtroppo queste persone qua cioè, è sempre stato anche abbassato quando prese Sarri.
0: Eppure
1: le sconfitte all'inizio Sarri le fece, infatti addirittura si parlava nero, va bene, prima di poi di trasformarsi
0: sì.
1: nel gioco più bello d'Europa. Poi l'hanno fatto con Spalletti, l'hanno fatto con Conte.
0: Tu dici una cosa che ciclicamente accade.
1: Ti dico però con la tua onestà intellettuale,
0: sì, sì.
1: questo gioco qua di Allegri, quando lo faceva in altre squadre
0: l'ho contestato ferocemente.
1: Ecco qua, perché adesso lo accettiamo
0: perché io faccio un altro, ti dico così, me lo faccio piacere.
1: Ecco. Allora già
0: ma io l'ho detto dal primo momento,
1: sì.
0: L'ho detto dal primo momento, io non posso sconfessare quello che ho detto per anni, altrimenti mi guarda allo specchio.
1: Ti spiego con chi dice che se giocavamo a pallone ieri si poteva cambiare la partita. Non è vero, perché con Osimhen, la squadra di Guardaschiele, Mertens, abbiamo giocato a pallone contro il Manchester City e ne abbiamo pigliate tre, perché il Manchester City in quel momento era
0: oggi l'Arsenal.
1: L'Arsenal ha pigliato posto Manchester City,
0: ma non c'è dubbio, ci ha dato tre palloni qualche giorno fa, ce ne ha dati tre, quindi
1: questo dobbiamo essere, però diciamo che io parlo di me, ma parlo anche dei miei amici che forse non possiamo. Ci piace il bel gioco, però ovviamente poi ci piace pure vincere. Allora mettendo che non potremmo fare. Io spero che
0: ma non è vero, non è vero, perché poi non, io ho sempre detto per anni che gioco bello non può mai perdere, perché dicevo questo e continuo a dire che se giochi bene, però poi sul giocare bene si apre un mondo, perché giocare bene vuol dire anche sapersi difendere, concedere poco all'avversario, capitalizzare le azioni, verticalizzare in velocità, cioè anche questo è giocare bene. Non è che il giocare bene
1: cosa, Carlo, io faccio un plauso anche a Allegri,
0: sì.
1: Guardo a Rafa Marino, perché per me era un giocatore da buttare, in che senso, capisci? Sempre se mi vai a giocare.
0: Rafa Marino è un calciatore che da quando
1: attualmente a me piace più Rafa Marino, cioè io non aspetto più buongiorno con quell'ansia di quando torna buongiorno oppure quando torna, perché
0: devo dire che
1: Rafa Marino
0: è cresciuto molto esponenzialmente proprio in queste ultime settimane, è vero. E io sono sempre stato molto critico con lo spagnolo, io sono sempre stato molto critico. Va bene Gino, grazie,
1: forza Napoli,
0: sempre un abbraccio fortissimo. Voglio rispondere a questo amico. Carlo, dici sempre le stesse cose, ognuno ha il diritto di tifare come gli pare per il Napoli. E perché dico a te come devi tifare? Io non mi permetto di dire come bisogna tifare. Io ho detto che a me personalmente, sentirmi dire avevo ragione e godere della sconfitta del Napoli solo per certificare che si è avuto ragione, è una cosa che dà fastidio proprio fisicamente. Ma questo è un problema mio, è una cosa mia persona, mica mi sono permesso di dire come bisogna tifare. Sono stato frainteso, dottor Ciro Russo carissimo, e quindi se sono stato frainteso ti prego di ritornare a scrivere, perché se dico sempre le stesse cose evidentemente ci sarà un motivo. Se dico le stesse cose facendo appello all'unione della piazza, se faccio appello alla serenità che manca in questo momento, se faccio appello a non essere divisivi, e lo devo ripetere in continuazione dai tempi di Rafa Benitez, un motivo pure ci sarà, caro dottor Russo. Un vocale lo vogliamo sentire? Vai Fabio.
2: Carlo, buonasera, Luigi da Bacoli, Carle, a prendere a lei.
3: Mi viene solo una cosa da dire, ma tutta sta gente che aspettava di sconfiggere Ronaldo, no? Ma sono tifoso o sono ciccioletto? Show ciccioletto da questo Napoli, show! Per piacere, si la maglia, si onore e si ama, sempre, in qualsiasi circostanza, forza Napoli sempre!
0: E vedete, allora non è che dico sempre le stesse cose, c'è qualcuno che la pensa come me, siamo in due, è già due, voglio dire, già non mi sento più solo. Carlè, davvero presto per comprendere cosa può darci Massimiliano Allegri. Certo, ci sono le sconfitte, gli infortuni, i malumori al Maradona, ma secondo il mio parere, per vedere i fatti reali, si deve aspettare ancora una decina di partite. Intanto io resto super fiducioso. Ti abbraccio, Vittorio, il pacifista. In quanto pacifista, Vittorio ci riporta un po' tutti a quel clima di serenità che può solo aiutare il Napoli a venire fuori da queste tre sconfitte. Perché poi noi analizziamo le tre sconfitte, ci arrabbiamo, c'è delusione, c'è incazzatura, c'è tutto, perché perdere tre volte di seguito eravamo totalmente disabituati, e dobbiamo disabituarci alle sconfitte, non abituarci alle sconfitte, su questo dubbi non ce ne sono. Però l'appello alla serenità va fatto, perché se lavori con un ambiente sereno e compatto esci prima dalla difficoltà. Poi analizziamo le sconfitte, come sono arrivate, quale delle tre sconfitte ha visto l'avversario distruggere il Napoli, sovrastare il Napoli, devastare il Napoli. Quale delle tre? Il Como ci ha devastato, l'Inter ci ha devastato, l'Arsenal ci ha devastato. E torniamo anche a fare una valutazione su chi sono gli avversari. Perché poi sentirmi dire, però certo l'Arsenal ha giocato a ritmo lento, la bravura del Napoli ad impedire all'Arsenal di giocare come sa giocare, ma resta per qualità, per condizione fisica, per condizione mentale, la squadra più forte al mondo. Ieri sera il Napoli si è confrontato con i campioni d'Inghilterra, vice campioni d'Europa, perché hanno sbagliato i rigori, vice campioni d'Europa, la lotteria dei rigori, in uno stato di forma straordinario, lì sì che hanno devastato il Manchester City, lo hanno devastato pochi giorni fa, vincendo 2-1 col Chelsea, ma se andate a vedere la partita, hanno devastato il Chelsea. Ma come ci siamo messi tutti indietro a difendere? Noi facevamo l'allegra brigata e ne pigliavamo 5-6. Il Napoli ha giocato come meglio non poteva giocare, ha perso per uno straordinario gesto tecnico, giù il cappello, di Martin Odegaard, che da grande calciatore qual è, stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti d'Europa, l'anno scorso miglior giocatore della Premier League, scuola a Real Madrid, tira fuori un campione e fa un gol spettacolare, giù il cappello. Francesco, buongiorno e forza Napoli.
4: Ciao Carlo, buonasera e forza Napoli.
0: Ciao, buonasera a te, amico mio.
4: Allora, io voglio dire una cosa, io sono arrabbiato per la società, no perché non hai spesi i soldi come diciamo tu, ma perché secondo me quest'anno ha fatto un po' da tifoso.
0: Perdonami, ti ho perso un attimo, hai detto
4: ha fatto un po' il tifoso il presidente quest'anno, nel senso che non ha venuto a Chieva a vincere, perché per me Macron è un grande giocatore, però a Roppo che andiamo a operare per il Giappo Mondiale te ne potevi prendere altri, devi prendere quella che hanno voglia, sono perché ci viene qua dopo che tu ti devi operare, che già lo sapevi, i fatti tu il Mondiale poi ti puoi andare.
0: Non essere ingeneroso adesso nei confronti di Scott, lo voglio difendere perché Scott sta nel cuore di tutti quanti noi, fammelo difendere, Francesco, non me lo attaccare così, è un pezzo di cuore scozzese, quindi solo per questo.
4: Buongiorno, si è fatto in vacanza, giù da mare.
0: Vabbè, però adesso vedrai che tra un mesetto torna il giocatore che ha contribuito in maniera straordinaria alla vittoria del quarto scudetto. Dai, non siamo ingenerosi, ti abbraccio e ti saluto. Carlè, in queste quattro partite abbiamo subito 100 tiri in porta, questo mi preoccupa, 100 tiri in porta. Veramente, non lo so, forse non ho portato il conto, non voglio contestare. Al di là dei due infortuni di ieri, penso che dopo la rosa con il rientro di McTominay, Beckham e Marianucci sarà più competitiva. Me lo auguro. E poi buonasera Lello da Quarto. L'anno del centenario, di questo passo di centenario rimarrà solo il gioco preistorico di Allegri. Esonero dopo Bologna e Fiorentina con due pareggi, magari anche con due sconfitte. Lello da Quarto, due sconfitte meglio ancora, quindi non ci facciamo malano, ma va bene, gioco preistorico. Ma intanto da quella preistoria poi è nato l'uomo di oggi, l'evoluzione. Anche la preistoria c'ha un suo perché. Mamma, fammi toccare un poco cornetto con Pubavra da Jack. Mamma, Lello da Quarto, tu sei in un bar, se non sbaglio, che bevuta, cosa ti ha fatto questo cattivo effetto? Mamma mia bella, aiutatemi tu. Va bene, vocale vogliamo sentire, vai Fabio.
2: Carlo, buongiorno. Allora, io ti devo dire la verità, io sono amareggiato perché non è possibile, dopo un pareggio con il Lecce, una sconfitta col Frosinone, una sconfitta con il Parma, ma non è normale che questo Napoli non vince una partita. Cioè, dico io, mica siamo cato contro l'Inter, contro l'Arsenal, quella là le potevo accettare, pure il Como, le potevo accettare, ma comunque il Lecce, il Frosinone, no, non va bene così.
0: comico. La gara si è svolta ed è finita, come sappiamo, e allora riparte il tam tam degli XG, della mappa termica, dei match analyst, come se il calcio fosse la box dove si contano i colpi ricevuti e quelli dati. È stato detto e ridetto che la partita era difficile, che gli avversari erano, se non i migliori, fra i migliori. Io c'ero, e questo Arsenal da 1,3 miliardi di valore, 1,3 miliardi di valore, non mi lascia immagini particolari, anzi, mi lascia un grande rammarico, perché il primo pensiero è stato: 4 anni fa il mio Napoli gli avrebbe fatto lo stesso servizio che facemmo a Liverpool, facendomi salire un nodo alla gola, perché quel Napoli andava tenuto e completato. Perché quel Napoli era davvero una corazzata al confronto di questo Arsenal, di cui tutti ne cantano meraviglie. Sbaglia gol così come li abbiamo sbagliati noi, trova il gol vittoria quando ormai caldo e stanchezza stavano avendo la meglio, e per di più, a mio parere, contro un Napoli che giocava in 9 per la pochezza di qualche elemento e senza 2 dei suoi migliori calciatori. Domenica tireremo le somme contro il Bologna e poi magari si passerà ai processi. Riccardo, che fotografa bene la situazione. Salvatore, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, forza Napoli.
5: Ecce una costa, la crema sta Udine, hanno i napolitani, hanno i taci che agni in moglie Napoli.
0: Con mia madre.
5: Sta volendo. Allora, la Carice, questa è la mia intro da oggi in poi.
0: Grande, questa, grande, grande.
5: A Napoli, grande. Piovendo qua, che tempo fa a Napoli?
0: Il tempo che fa Napoli, che tu dica fa nu cavare pazza.
5: Il cielo è sempre azzurro.
0: Il cielo è sempre azzurro sopra il Maradona.
5: Napoli che stanno dicendo, loco, mamma mia, quanta gente che si mette a unire cose. Anche io sono uno spastico del gioco di Sarri, di Spalletti. Poteva fare più, perché ci sono tanti motivi per i quali ha detto Allegri, correggimi se sbaglio.

0: andiamo allegri? Andiamo allegri con la clip di Allegri.
1: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo delle difficoltà per partire,
0: certo.
1: Una cosa importante, e credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favasulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, e potevamo assolutamente fare meglio. Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. Poi indipendentemente dal risultato bisogna analizzare quelle che sono state le cose positive e le cose negative. Stasera, secondo me, diciamo, di negativo c'è stato, ci sono stati molti errori, o diciamo diversi errori nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona partita, i ragazzi devono rimanere sereni, perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions. Il calendario diciamo è difficile, però io credo che l'ho detto ai ragazzi e lo ripeto stasera, l'ho detto prima: se avessimo avuto l'atteggiamento con Como e Inter in certi momenti della partita, magari prendevamo gol ma rendevamo le cose un pochino più difficili, invece troppo facilmente, rispetto a quello che i ragazzi hanno fatto stasera. Poi c'è da migliorare sicuramente la condizione, ci sono dei giocatori che devono ancora migliorare la condizione perché hanno poche partite nelle gambe, siamo solamente all'inizio. Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, che in una partita non la possiamo assolutamente sistemare, ma io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile, perché in Champions, vedendo tutte le partite a parte stasera Lazio, però c'è sempre da battagliare. Però è il bello di questa competizione. L'anche è semplice: stamani ha avuto un comportamento non idoneo per partecipare alla partita, semplice. Lang e Meret lo valutano domani, Alisson credo che difficilmente lo rivedremo, cioè lo rivedremo prima della sosta.
2: Come si assorbono queste sconfitte e come ripartire poi per invertire subito questo trend?
1: Per ripartire ci vorrebbe subito una bella vittoria col Bologna, che non sarà facile. Per come si assorbono? Sicuramente c'è amarezza, delusione, perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, comunque c'erano dei giocatori, Gilmour era la prima partita, De Bruyne era la prima partita, quindi insomma però bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo stasera, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
3: La serenità a cui fa appello Massimiliano Allegri dovrebbe essere un po' il mantra dell'ambiente Napoli. Ha dato un tempo, lo ha dato lui il tempo, un mese e mezzo, due, per rimettere a posto le cose. E allora, è vero che chi ha tempo non aspetti tempo, si dice così, è vero che il calcio proprio non ti aspetta, però se, viva Dio, se l'allenatore del Napoli in conferenza stampa davanti a tutti dopo la sconfitta con l'Arsenal dice un mese e mezzo, due, e siamo lì, abbiamo rimesso a posto la classifica, ma un minimo di credito a un signore che ha una carriera alle spalle luminosissima, che piaccia o no, perché lui gode di pessima stampa, ma un minimo di credibilità se l'è guadagnata sul campo? E parlo io che l'ho criticato ferocemente per anni, riconoscendogli però sempre due cose fondamentali. Quando ha parlato di categorie, nel calcio ci sono le categorie, ed è giustissimo, Odegaard, quella è la categoria, tanto per capire, e quando dice a marzo si decidono le stagioni. Siamo a settembre, appena iniziato. Quando l'allenatore dice un mese e mezzo, due... Noi no, e devo leggere il WhatsApp di Lello da quarto, esonerare, ma chi, ma quando, ma dove? Questa schizofrenia non ci deve appartenere, lasciamola agli altri, a quelli che non sanno fare calcio. La storia degli ultimi 20 anni di Aurelio De Laurentiis, di questo Napoli, di questa città, di questi tifosi, è una storia diversa, di grande attenzione a fare calcio sostenibile. Continuiamo a farlo. Pizzico di pubblicità, vai Fabio.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
4: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Qui Casa Calcio Napoli, tra pochissimo poi inizieremo i nostri collegamenti con Castelvolturno, con Riccardo Catapano, anche per conoscere le ultime novità, come si sta preparando il Napoli in vista della sfida che a questo punto diventa una sfida fondamentale, quella di domenica col Bologna, domenica ore 18, stadio Diego Armando Maradona, con un solo grande obiettivo, vincere, e magari vincere bene, vincere largo. Che soddisfazione, una bella vittoria a soddisfazione di tutti i tifosi del Napoli. Andiamo al telefono. Biagio, buon pomeriggio.
12: Ciao Carlo, viva Napoli.
11: Viva Napoli, viva Napoli, amico mio.
12: Lo posso ripetere?
11: Prego.
12: Viva Napoli.
11: Viva Napoli, ad alta voce, viva Napoli.
12: E intanto volevo sapere se potevo entrare nel tuo gruppo di due che siete a pensare in un modo, essendo il terzo di voi.
11: Allora sei il terzo che è fiducioso, allora, sul futuro. Siamo in tre, meno male.
12: Volevo raccontarti un episodio.
11: Vai.
12: Io mi sento con un caro amico di infanzia che vive a Londra.
11: Sì.
12: Ogni tanto ci sentiamo e quando capita poi una partita contro qualche squadra inglese ci telefoniamo. E stamattina mi ha chiamato e mi ha detto che lui ha avuto occasione di parlare con molti tifosi dell'Arsenal,
11: sì,
12: colleghi, i quali dice che stanno incazzati da bestia perché sostengono che con la squadra che hanno e le difficoltà che aveva il Napoli avrebbe potuto fare 5 gol minimo. Quindi sono incazzatissimi. Io dico una cosa, ma noi vogliamo renderci conto con chi abbiamo giocato?
11: Nessuno si rende conto. Io ho notato con sommo dispiacere che l'Arsenal è stato derubricato a squadra, sai. Oggi l'Arsenal è una potenza mondiale. Dice, ma quella giocata è una schifezza. Bravo il Napoli che ha impedito all'Arsenal di fare l'Arsenal. Ma l'Arsenal, tu l'hai visti i ragazzi che sono entrati in campo dell'Arsenal? I ragazzi, quelli che sono
12: sulla panchina.
11: 5C, quelli che sono entrati in campo, i 5, 4, 5 tu li prendi, li metti in qualsiasi squadra di Serie A italiana, vince lo scudetto, anche se si chiama Venezia. Prendi quelli dalla panchina, li metti al Venezia, il Venezia vince lo scudetto. Ma nessuno lo vuole capire. O si fa finta per attaccare il Napoli, perché poi il dubbio mi viene, ogni occasione è buona per criticare il Napoli, che sia il presidente, che sia il direttore o l'allenatore.
12: Ti aiuti in una situazione, se mi consenti.
11: Dimmi.
12: Dopo tre sconfitte,
11: sì,
12: io sono ancora più tifoso del Napoli. Come mai? Perché succede questo?
11: Quindi, non lo so. Allora siamo io e te, siamo due, almeno in questo siamo in due,
12: Perché io adesso sto solo attendendo domenica, cioè quello che poi è successo ieri per me ormai è un passato. Un passato che ho accettato pure a malincuore, senza dormire.
11: In questo momento è ovvio che.
12: Ma adesso andiamo avanti. Io sono convinto di vincere anche alcune scommesse con dei tifosi o pseudo.
11: Io se vado a rivedere i WhatsApp che sono arrivati dopo la sconfitta dell'anno scorso. No, la sconfitta dell'anno scorso vergognosa col PSV Eindhoven 6-2. È quella di ieri, dignitosa e non vergognosa contro l'Arsenal. Io ho notato più quelli di oggi sono peggiori. Cioè il 6-2 fu non dico accettato, ma fu commentato con meno livore, meno cattiveria, meno veleno rispetto allo 0-1 con l'Arsenal di ieri sera. Ed è una cosa che sinceramente mi lascia un po' interdetto.
12: Sì. L'ultima poi. Io ho chiamato anche un altro amico a Milano,
11: sì,
12: prima della partita, gli ho detto: Francesco, mi auguro che stasera non pigliamo un'imbarcata.
11: Era il timore di tutti.
12: Era la mia paura, quella di pigliare un'imbarcata e fare. Cioè, io fino all'80esimo, prima del loro gol, io ho detto: non è possibile. Stiamo portando a casa un punto che veramente non mi aspettavo.
11: Tra l'altro lo stavamo portando con pieno merito, perché non è che.
12: Ma dobbiamo imparare a riconoscere la forza degli altri.
11: Anche perché poi stiamo parlando di un Arsenal, al di là della forza, che ha trovato il gol, innanzitutto in un'azione di una velocità unica, che oggi in Italia non ci sono squadre che giocano a quella velocità, a quello scambio velocissimo, e con un tiro di un giocatore straordinario, un tiro imparabile.
12: Delle sostituzioni, avevo capito che Odegaard fuori, invece no, era rimasto in campo.
11: Purtroppo.
12: Avevo paura proprio di questo.
11: Vabbè, che vuoi fa? Biagio, ti abbraccio forte.
12: Ciao, buona giornata.
11: Ciao, io.
12: Forza Napoli
11: sempre.
12: E non pessimisti.
11: Siamo ottimisti e non pessimisti, realisti tendenti all'ottimismo. Siamo tifosi del Napoli, ne abbiamo viste ma molto molto molto peggio di questo. Non avete idee quello che abbiamo visto, altro che sconfitto con i campioni d'Inghilterra abbiamo visto. Eppure la forza di questo Napoli, soprattutto quello degli ultimi 20 anni, qual è stata? Sempre quella di sapersi rialzare, tornare a combattere e rimettersi in riga. Sarà così. E poi torno a ripetere quelle parole di Allegri, io le ho impresse nella mente e adesso non le dimenticherò. Un mese e mezzo, due al massimo, per rimetterci in carreggiata. E allora aspettiamo. La vita del tifoso è anche quella di attendere, sapere attendere. Un mese e mezzo, due pure passano. Avrà ragione Allegri? Che soddisfazione. Sarà soddisfazione per tutti i tifosi del Napoli. Non avrà ragione Allegri? Scam, assai. E capiremo che ha fallito. Ma un mese e mezzo, due, non ha detto fra Rian. Un mese e mezzo, due. Il vocale, vai Fabio.
13: Carlo, buon pomeriggio. Come cambiano le sorti del calcio con degli episodi. Se Anghissa non sbaglia la costruzione, il Napoli magari non perde. Se Anghissa di nuovo segna contro l'Inter, magari il Napoli non perde. Se De Bruyne, magari perché ha fatto una scelta giusta metterla in mezzo, calcia in porta e fa gol, magari il Napoli non perde. Quindi una serie di scelte sbagliate mettono oggi il Napoli in una condizione di tre sconfitte. Io onestamente sono molto fiducioso, perché Allegri è vero che è molto contestato, però io gli riconosco che è un intenditore di calcio, nel senso, magari ecco, non esprime il miglior gioco alla Cesc Fabregas o alla Mikel Arteta, però comunque è una persona che conosce bene il calcio e soprattutto è un vincente, quindi io darei fiducia ancora ad Allegri e sarei ancora fiducioso.
11: Ti abbraccio, grazie. Carlo, ieri ho visto un buon Napoli. Se gioca così, con una fase difensiva senza errori, diamo fastidio a tutti. Dobbiamo trovare le intese in attacco, ne vedremo di belle partite sicuramente. Carlo da Sant'Antimo. Carlo, buongiorno, sono Gelson da Norimberga. Che piacere, voglio risentirti, rileggerti. Dopo questa partita con l'Arsenal, sentendo un po' tra social e radio queste sentenze, penso che quest'anno il tasso di umidità ha fatto danni. Con questo chiudo e dico forza Napoli, anche quando vince. Te voglio bene e io di più. Pasquale, buon pomeriggio, forza Napoli.
14: Forza Napoli, Pasquale dalla provincia di Modena. Ciao.
11: Ciao Pasquale, come andiamo?
14: Bene, bene, e anche io, quando vince, quando perde, o sai che cos'è? Quello là che sto pensando io, sono la nuova generazione, loro hanno la tastiera in mano tutti i giorni, cioè il cellulare, e quelli là nati dal 90 in poi, noi tifosi del Napoli,
11: tu dici
14: loro
11: che
14: loro hanno visto solo il bello del Napoli dal 90 in poi, anche dal
11: tu dici, beh, ma io a volte mi interfaccio pure, non dico con gente della mia età, ma quasi della mia età, trovo anche qualcuno che evidentemente ha perso di vista la realtà. No, quelli della nostra generazione sanno la storia meglio dei giovani, perché i giovani negli ultimi 22 anni hanno visto un Napoli,
14: il meglio della storia
11: di 100 anni, e in questi ultimi 22, e loro se le sono godute tutti i 22.
14: Fatta a bocca buona,
11: troppo buona, amico mio, caro Pasquale, troppo buona.
14: Se ne ha fatta a bocca buona. Noi siccome che veniamo, diciamo, da cose che si pigliava il giocatore per fare l'abbonamento tutto lo stadio,
11: mamma mia,
14: cioè pigliavano solo il nome quando dicevano che la Juve
11: era finito il campionato,
14: noi veniamo da quello, cioè noi ci accontentavamo di poco perché quello ci potevamo permettere. Oggi che in Napoli si può permettere tante cose, loro si pensano che si va arrivare veramente a livello inglese, a livello qualche squadra spagnola buona. E poi dopo ci lamentiamo con un biglietto da 55 euro per andare a vedere una partita, no?
11: Che vuoi fare?
14: Non c'è stato il pienone perché contestazione e cose. Questa noi non ci appartiene, a noi vecchi, però ben vengano i giovani, perché la cosa bella è che quando noi andavamo allo stadio non si vedeva tutto il blu, azzurro, poi si vede tutto un solo colore, che è bellissimo.
11: Quello sì, quello gioco cromatico, quell'azzurro che è il colore della passione, è uno spettacolo, quello è bellissimo.
14: Ma pure mi sai, perché sono qua, vedi bambini adesso con la maglia del Napoli che cammina, che non si è visto mai a nord. Questo è bellissimo.
11: Bellissimo, è vero, è vero.
14: Però diciamo che questi 20 anni del nuovo Napoli si hanno fatto tutto quanto a bocca buona.
11: È così.
14: Capite che noi siamo andati avanti.
11: E poi ti dico una cosa, ieri sera per come stava in forma Meretta, e già stava in formissima a Milano con l'Inter. Meretta ieri sera mi dava una sicurezza che non mi ha dato Milinkovic-Savic quando è entrato. Sul gol per come stava in forma Meretta, e già stava in formissima a Milano con l'Inter. Meret ieri sera mi dava una sicurezza che non mi ha dato Milinkovic-Savic quando è entrato. Sul gol alzo le mani.

0: quello che sarà. E poi vediamo, ma poi vediamo. Ha detto credo, non ha dato la sicurezza, ha detto credo, no, Allegri dice credo di sistemare, credo di sistemare, un allenatore sta là per fare questo, se lui dice credo di sistemare vuol dire che ha la consapevolezza che le sistemerà le cose, mica poteva dire no, non vi preoccupate, sistema al 100%, chi sì, cioè, lui, mi sembra giusto che un allenatore possa dire questo. Oggi l'Arsenal insieme al PSG, Barcellona e Bayern sicuramente le prime quattro squadre d'Europa. Io credo che in questo momento, da campione d'Inghilterra, quindi già c'hai un plus che hai vinto la Premier, il campionato più difficile al mondo, stato di condizione fisica e mentale superiore anche a quello di Bayern e PSG per quanto mi riguarda, quindi io la metterei in questo momento al primo posto tra le squadre d'Europa, e la prima squadra d'Europa è la prima squadra al mondo, perciò dico che l'Arsenal è la più forte al mondo, per dare misura di come il Napoli ieri se la sia comunque giocata con i mezzi che ha a disposizione oggi il Napoli, che abbia perso dà fastidio a tutti, ci fa arrabbiare a tutti, ma ha perso con l'onore delle armi, non serve a niente, è una magra soddisfazione, sono d'accordissimo, però l'asfaltata che era stata pronosticata dai più, l'asfaltata non c'è stata. Clemente, buonasera, forza Napoli.
1: Buonasera. No, io volevo dire una cosa, perché ieri sera sentivo alcuni tifosi durante la tua trasmissione, sì, post partita, ti sei anche incalorato.
0: Sì.
1: Io poi quando ho partecipato da Vigliotti facevo notare questo, cioè che a volte certi commenti lasciano uscire l'aspetto tifoso del giornalista,
0: sì,
1: perché veramente non se ne può. Io addirittura sarei dell'idea che dopo le partite le dirette non le dovete fare, perché quando il Napoli perde se ne sentono
0: di tutti i colori. Guarda, non ti posso dare torto, cioè praticamente mi sto dando una zappa sui piedi, perché noi lavoriamo su questo e viviamo di questo.
1: Io che li sento, e io non sono un tifoso di quelli che sbagliano, cioè io sono uno che ragiona, mi piace, certo, il calcio, mi piace il Napoli, ma cerco di ragionare.
0: Ci sentiamo spesso, ormai ho capito che sì, tipo di valutazione fai.
1: Il problema è questo, quando tu senti una persona, un tifoso che va rispettato fino a un certo punto, però, perché poi nel momento in cui tu vai oltre, tu stai diffamando una squadra, una società, chi rispetta quella società e chi fa un lavoro rispettando.
0: E a volte vedi, hai toccato un tasto dolente, ma da persona attenta e lucida quale sei, sei stato bravo a toccarlo, perché quando poi io mi arrabbio nei post gara, soprattutto dopo le sconfitte, mi arrabbio nei confronti di quella volgarità che esce fuori da qualcuno che evidentemente trova spunto dalla sconfitta del Napoli per riversare sul sottoscritto e sul Napoli, o sul Napoli e sul sottoscritto, la sua rabbia. Ed è una cosa che sinceramente io faccio fatica a condividere.
1: Magari la radio ufficiale, sì, come voler colpire attraverso la radio.
0: Esattamente, bravo, sì.
1: È una,
0: sì,
1: cosa stupida. Poi voglio dire una cosa, a me ha fatto tra virgolette pena, se posso usare questo termine, l'assenza del presidente in una competizione, perché non esiste criticare un presidente che ha portato da un punto di vista calcistico in Napoli alla stessa dimensione di quella che è Napoli città nel mondo. Cioè qua io ho l'impressione, vorrei fare una domanda a sta gente, ma il Napoli è tra le 8, 9, 10 società d'Europa che negli ultimi anni ha avuto dei risultati? Sì. È tra le società che negli ultimi anni è sempre tra le prime quattro in Italia? Sì. È una società che ha avuto giocatori che sono stati rivenduti a prezzi esorbitanti e che hanno giocato nei migliori club? Sì. Nel passato è una società che si è fatta conoscere in tutto il mondo perché ha avuto l'ardire di portare qua il miglior giocatore del mondo? Sì, ma che si vuole di più?
0: No, io faccio
1: Napoli, ma, io lo so,
0: la contestazione a questa società, la contestazione poi a questa società, io sì, poi dice io passo per quello che deve difendere sempre il lecchino del presidente, quando poi l'offesa è massima, questo è il termine che viene usato nei miei confronti, e poi io dopo vado a fondo della questione, dico ma i 22 anni della gestione De Laurentiis hanno portato o non hanno portato due scudetti, quindi il 50% degli scudetti vinti in 100 anni li ha vinti De Laurentiis presidente, tre Coppa Italia, due Supercoppe italiane, quindi stiamo parlando già di 7 trofei ufficiali in 22 anni, quindi la media è un trofeo ogni 3 anni. Un trofeo ogni 3 anni per una società che insomma non c'ha questo grande palmarès. Aggiungo, vogliamo parlare, e lo stavi dicendo, dei calciatori e degli allenatori.

0: giocatori che sono transitati in campo e in panchina in questi ultimi anni?
1: Io aggiungo di più.
0: E le qualificazioni in Champions League, in Europa League?
1: No, io aggiungo di più. Questo Cristiano ha fatto quasi 700 milioni di plusvalenze e siccome io di mestiere mi occupo di conti, io ci verrei a lavorare gratis con uno come questo. Questo praticamente con 20 milioni di iniziali ha fatto una plusvalenza lui come società impressionante e ha creato valore aggiunto alla società. Certo. Perché il Napoli, proprio per quello che dicevi tu, per la tipologia di proprietà, se non avesse fatto questa politica oggi non esisterebbe.
0: Assolutamente.
1: E chi ti dice che chi vuole comprare il Napoli, se c'è chi vuole comprare di Napoli, spende 1.400 milioni per avere una rosa come l'Arsenal. Io chiedo a tutti i tifosi, perché gli indiani che stanno pieni di soldi hanno comprato il Como in Serie D e non hanno comprato in Napoli un'altra società di Serie A?
0: Ma nessuno...
1: È un investimento a perdere.
0: Nessuno ha piacere a sentire sta domanda che hai fatto. Ti abbraccio, buona serata e forza Napoli sempre. C'è Favasuli in esclusiva intervistato da Marcello Calvano, dico bene, sì, dal nostro Marcellone, e allora andiamo a sentire Costantino Favasuli, l'esordio straordinario in Champions League di questo ragazzo di Calabria.
2: Radio Kiskis Napoli, abbiamo Costantino Favasuli che questa sera ha coronato un sogno, il tuo esordio con la maglia del Napoli in Champions League. Che emozione hai provato?
3: Un sogno veramente indescrivibile, giocare in questo stadio al Maradona con questi tifosi, con questa gente che è passionale, un'emozione che porterò per sempre con me veramente.
2: Passiamo all'analisi della partita, fino al gol del vantaggio dell'Arsenal penso che il piano gara sia in fase difensiva che in fase offensiva era stato rispettato dai ragazzi in campo, poi che cosa è successo?
3: La partita è stata fatta secondo me molto bene, l'atteggiamento è stata fatta una partita bellissima. Secondo me è mancato qualcosina sugli ultimi metri, però sono convinto che miglioreremo giorno dopo giorno, sono convinto che arriveranno grandi risultati.
2: Il tecnico Massimiliano Allegri ai broadcast ha raccontato che prima di venire a parlare appunto con i giornalisti ci ha tenuto a fare un discorso alla squadra. Ora non ti chiedo di dirci nello specifico che cosa vi ha detto, ma in generale che cosa vi ha trasmesso il tecnico dopo questa sconfitta?
3: Il mister ci trasmette tranquillità, perché su questo secondo me è il numero uno, veramente forte. Noi siamo convinti della nostra forza, di quello che ci dice lui, andiamo tutti dritti per la stessa strada che arriveranno dei successi, sono convinto.
2: L'ultima te la faccio sul prossimo impegno, si gioca contro il Bologna, in campionato c'è bisogno di ripartire dopo due sconfitte.
3: Sì, assolutamente, ma sono convinto che arriveremo alla vittoria in queste partite, ma il campionato è ancora lungo, quindi è iniziato, dobbiamo stare tranquilli, siamo una squadra fortissima e non dobbiamo essere ossessionati, perché la squadra è forte e arriverà ai risultati che ci siamo prefissati, sono convinto.
2: Grazie.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
6: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, tra un quarto d'ora, minuto più, minuto meno, ci collegheremo con il centro tecnico di Castel Volturno, dove per noi c'è Riccardo Catapano che ci racconterà un po' le ultimissime di Casa Napoli, allenamento degli azzurri spostato alle ore 18. Voglio, prima di tornare al telefono 081 546 6873 per il filo diretto, dicevo, prima di tornare al telefono, una curiosità che voglio condividere con voi. Leggo lo stato WhatsApp di questo amico e c'è scritto usiamo il cervello, quindi condivido il suo stato di WhatsApp, usiamo il cervello, e poi mi scrive Pasquale da San Vitaliano: Carlo, e se il Napoli dovesse perdere anche col Bologna a Firenze? Cioè, usiamo il cervello e poi te ne esci con questa considerazione. Poi aggiunge: oggi gioco a Roma e Como, sciacqua di gli occhi. Pasquale da San Vitaliano. Pasquale, premesso che gli occhi se li devono sciacquare sempre gli altri nei confronti di noi napoletani, non solo per il calcio ma anche per il calcio, stanno sempre sciacqua all'occhio, Coma, Roma, a Fiorentino, Milano, l'Inter, la Juventus, pure l'Arsenal sta da sciacqua all'occhio con noi napoletani per il calcio e non solo per il calcio. Quindi quando tu sullo stato scrivi usiamo il cervello, perché poi fai queste domande e queste considerazioni, Pasqua? Da che sentimenti calcistici sei animato? Domanda. Giovanni, buonasera, forza Napoli.
5: Buonasera Carlo, forza Napoli.
4: Forza Napoli sempre, amico mio, eccoci qua.
5: Carlo, io sto sentendo molto un termine che non mi piace, ma non mi piace perché lo dico ai tifosi. Quello di dare fiducia ad Allegri, però aspetta, fammi finire il mio discorso.
4: No, prego, poi.
5: Perché noi tifosi non dobbiamo dare fiducia ad Allegri, noi dobbiamo tifare.
4: A me
5: non piace Allegri come allenatore, ma finché resta sulla panchina di Napoli io devo tifare per Allegri.
4: Ti posso fare i miei più per quello che vale zero il mio complimento, però te l'ha già fa, perché è perfetto quello che hai detto. Non è che dobbiamo dare fiducia ad Allegri, noi dobbiamo tifare per Allegri, perché tifando per Allegri tifiamo Napoli. Ma lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire? Allegri è e resterà, te lo dico senza alcun dubbio, e resterà l'allenatore del nostro Napoli, perché quando diciamo che il Napoli siamo noi, non lo dobbiamo dimenticare che se facciamo la guerra ad Allegri stiamo facendo la guerra al nostro allenatore della nostra squadra. Perdonami, hai ragione un milione di volte.
5: E allacciandomi un attimo a quello che ha detto prima l'ascoltatore di prima, che io sono del 96, che noi abbiamo visto solo il bello, abbiamo visto il bello, ma abbiamo visto anche il brutto, perché io il Napoli mi ricordo in Serie B quando ero piccolo, e io personalmente ho iniziato a tifare Napoli quando stavo in Serie B.
4: Il Napoli,
5: voi, però noi non lo potremo mai vedere quello che avete visto.
4: No, noi abbiamo visto o peggio.
5: Ma avete visto anche un certo giocatore.
4: Bravo, è quello, fortunatamente ha azzerato tutto il passato negativo. Quei sette anni hanno azzerato tutto. Valgono una vita quei sette anni.
5: Abbiamo visto noi, possono nascere un'altra volta, quello non nasce.
4: No, non nasce più. Bravo, complimenti. Mi hai fatto venire i brividi. Mannaggia a te, mannaggia, ti abbraccio, mi hai fatto venire i brividi, perché poi il ricordo che ho personalissimo, che custodisco come un segreto personale di Diego Armando Maradona, è qualcosa che non si riesce a condividere. Emilia scrive, dice: vogliamo parlare dell'atmosfera che si viveva ieri al Maradona? Le due curve solo a contestare, l'atmosfera non ha aiutato certamente il Napoli. Napoli. Poi sempre Emilia dice: un plauso anche ai tifosi nei distinti inferiori, perché lì c'erano tanti con la maglia dell'Arsenal e fortunatamente tutto è andato per il verso giusto. Devo essere d'accordo, sono d'accordo con Emilia. Ieri il Diego Armando Maradona non ha aiutato. Quella favola del dodicesimo uomo in campo resta una favola bella per tantissimi anni, per 99 anni ce la siamo raccontati questa favola bellissima per chi lo è stato. Ieri sera il Maradona non ha influito, non ha inciso, si è perso in questioni che nulla hanno a che fare con l'andamento della partita sul terreno di gioco. Luigi, buonasera, forza Napoli.
6: Forza Napoli, Carlo, sempre, sempre.
4: Buonasera a te.
6: Buonasera Carlo, io volevo proprio giusto farti pure una domanda. A parte ti voglio diciamo trovare d'accordo su questo.
4: Sì.
6: È talmente intelligente il presidente che capisce che c'è una gran fetta di tifosi che lo stimano?
4: Sì, lo sa. Lo sa, ne è consapevole, la stragrande maggioranza della tifoseria napoletana lo stima e gli riconosce i meriti per quello che ha fatto. Poi non si può avere un plebiscito, c'ha i suoi difetti, ha fatto in 22 anni tante cose buone, ma ha commesso anche degli errori, ma c'è anche una frangia non numerosa, ma rumorosa. Non numerosa, ma rumorosa, che ad ogni piè sospinto preferisce criticare piuttosto che fare altro. Questo pure va detto.
6: E poi, Carlo, un'altra cosa, parliamo un po' di pallone. Sempre Forza Allegri, perché fa parte della nostra squadra, dei nostri colori, e si rifà per Allegri. Però ti voglio parlare un po' di pallone.
4: Sì.
6: Non credi che sia un equivoco Questo fatto del 4-3-3 con questi quattro esterni che abbiamo, che diciamo segnano raramente, questo lo dobbiamo ammettere,
4: sì,
6: e non affiancare diciamo una seconda punta vicina a Højlund, anche se si fa col rientro di McTominay, di Anguissa, perché con un centrocampo esterni bassi siamo
4: guarda, io è un discorso che fila il tuo. Io aspetto di vedere il Napoli proporre il proprio gioco, fare un calcio diverso rispetto a quello di oggi, anche quando di fronte ci saranno avversari di caratura diversa, dove dovrai imporre il tuo gioco, dove dovrai occupare militarmente la metà campo avversaria. Ecco, questo non lo si è visto perché gli avversari te lo hanno impedito, te l'ha impedito il Como, te l'ha impedito l'Inter, te l'ha impedito l'Arsenal. Però io mi aspetto da domenica col Bologna proprio quello che dici tu, io mi aspetto un Napoli più propositivo indipendentemente dall'assetto tattico.
6: No, proprio per il motivo semplice proprio, diciamo che senza togliere nessuno, perché a me non mi piace, fanno parte uno calciatori del Napoli, ma Politano, Neres, Alisson, diciamo segnano di là.
4: Sì,
6: diciamo,
4: soprattutto l'anno scorso sono mancati i gol di questi calciatori. Luigi, ti abbraccio perché vedo pronto Riccardo, ti abbraccio, buona serata. Voi pensate un po' la bolgia sistematica che c'è a Dortmund, in quello stadio Signal Iduna Park, che ha avuto la fortuna di vivere una serata in quello stadio. Io ho avuto la fortuna di vedere da vicino quello stadio, ci sono stato dentro, purtroppo quella sera il Napoli perse, ma vabbè, questo è un particolare. Ma ragazzi, ma poi seguo, tifo senza se e senza ma, senza se, dal primo all'ultimo minuto. Noi siamo quelli, perché ci dobbiamo snaturare? Noi siamo quelli. Bah. E allora, come vi dicevo, abbiamo Riccardo Catapano, che vedo già lì pronto all'esterno del centro tecnico di Castelvolturno, per le ultimissime. Napoli che è tornato subito al lavoro, Napoli che sta preparando la sfida di domenica col Bologna, le ultimissime proprio ora. Qui in casa Calcio Napoli con Riccardo Catapano. Buonasera Riccardo, a te la linea.
7: Carlo, buonasera, buonasera a te, ovviamente a tutti i nostri ascoltatori. Come potete vedere siamo all'esterno del centro sportivo di Castel Volturno, cielo coperto tra l'altro quest'oggi qui a Castel Volturno, sono anche un po' scese le temperature, è anche un clima diciamo adatto a quello che sarà l'allenamento delle 18 del Napoli, ovviamente l'indomani della sconfitta contro l'Arsenal in Champions League. Gli azzurri sono arrivati quasi tutti al training center, poco fa alle nostre spalle è passato anche Amir Rahmani, è passato anche Kevin De Bruyne, Spinazzola che si è fermato anche con i pochi tifosi, dobbiamo dire la verità, qui all'esterno del centro sportivo, seduta che ovviamente servirà per analizzare quello che è successo ieri al Maradona contro l'Arsenal, ma soprattutto per proiettarsi poi alla gara di domenica, sempre al Maradona contro il Bologna, una gara da non sbagliare, una gara che dovrà vedere ovviamente gli azzurri tornare a vincere anche al Maradona, lo ha parlato e lo ha detto anche Mati Olivera, sarà per noi come una finale, anche perché Carlo ascoltavo poco fa anche gli interventi dei nostri ascoltatori e mi sembra che credo si stia esagerando un pochino anche con quelle che sono le critiche, c'è tanta gente che non aspettava altro insomma che puntare il dito sulle scelte di Massimiliano Allegri di questo Napoli, ricordiamo che siamo appena a 4 partite da questo inizio di stagione, è vero il Napoli ne ha perse 3 ma ha giocato contro il Como, contro l'Inter, contro lo stesso Arsenal che insomma nelle ultime 31 ne ha perse solo 2, in Champions League qualcosa vorrà dire, è ovvio che non era quello di ieri probabilmente il match per dimostrare di poter competere con queste grandi realtà, ci aspettavamo qualcosa di diverso? Sicuramente sì, poi però fa parte anche un po' la sfortuna insomma in questo momento del Napoli, vedi gli infortuni, le indisponibilità, McTominay prima, lo stesso Anguissa, tra l'altro proprio Anguissa sarà uno di quelli attenzionati in vista della gara contro il Bologna, Allegri spera di recuperare il centrocampista camerunese, sarà out invece Allison, Allegri ieri lo ha detto, sarà fuori per un po' di tempo, probabilmente lo vedremo dopo la sosta proprio insieme a Scott McTominay che intanto ha subito quella che è l'operazione di ablazione che tornerà ad allenarsi tra 2 settimane, quindi anche per lui è appuntamento dopo la sosta, capiremo le condizioni anche di Alex Meret, quindi credo che in questo momento le critiche saranno un po' troppo eccessive per il Napoli, perché poi è normale che le valutazioni si fanno in base a quelli che sono poi i risultati, e però io mi tengo buono anche quelle che sono state le prestazioni con il Como contro l'Inter, lì è stata una partita aperta, se Anguissa o Neres avessero buttato il pallone dentro magari saremmo parlando di altro, è normale che ci si aspetta probabilmente un atteggiamento diverso ieri, va anche però analizzato insomma che di fronte c'era una squadra che è campione d'Inghilterra, una squadra che è stata finalista in Champions League, una squadra che ha sbagliato tanto ieri, il Napoli ha provato a fare il suo, ha avuto anche l'occasione poi di pareggiare, credo che in questo momento è vero i risultati condizionano molto le analisi, ma proprio nei momenti di difficoltà penso che sia il momento di stare il più vicini possibile alla squadra.
4: Senti, ci sono delle novità, se riesci ad avere qualche notizia in merito a questo lungo elenco di calciatori, ai noi che sono fermi ai box, ma potrebbe esserci qualche buona notizia, almeno quello è il nostro auspicio?
7: Ma quello ovviamente ce lo auguriamo, insomma ti dicevo poco fa che l'obiettivo è di riavere Frank Anguissa ovviamente tra i convocati per la gara contro il Bologna, anche perché è vero che ieri Gilmour ha giocato molto bene, però lo dicevi tu, già soprattutto a centrocampo sembra che l'elenco degli indisponibili troppo presto stia diventando troppo lungo, quindi insomma Allegri farà di tutto prima della sosta direi per recuperare Anguissa, abbiamo detto McTominay ovviamente sarà out, c'è Vergara che può giocare anche a centrocampo, lo stesso Allegri lo considera come centrocampista seppur ieri poi è entrato a gara in corso e l'abbiamo visto decisamente più in alto, soprattutto ci sarà da capire e da gestire la situazione Noah Lang che ieri secondo me avrebbe fatto molto molto comodo al Napoli, parlato davvero capitano Giovanni Di Lorenzo ieri dicendo si è scusato con la squadra, è tutto rientrato, già da domani tornerà a disposizione del mister, ecco io credo che questi siano gli episodi che non servono in questo momento al Napoli, serve che anche i calciatori in particolare e coloro che devono provare a riscrivere delle pagine importanti in maglia azzurra e di cercare un po' di riscatto siano all'interno di questo progetto, quindi io mi aspetto che anche lo stesso Max Allegri metta alla prova un pochino Noah Lang che è un patrimonio del Napoli al pari di Lorenzo Lucca, al pari di tanti altri giocatori che sono in rampa di lancio, vedi lo stesso Boeckham, ma un altro che tornerà tra le rotazioni tra l'altro del Napoli, lui che sta recuperando e quindi insomma ci aspettiamo e ci attendiamo che lo stesso Max Allegri dall'infermeria possano arrivare delle notizie importanti, delle notizie positive, poi è ovvio che la stragrande maggioranza dei calciatori, vedi lo stesso McTominay e lo stesso Alisson poi torneranno a disposizione direttamente dopo la sosta. Carlo, noi ovviamente poi ci ritroveremo anche più avanti nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con altri collegamenti, con altri aggiornamenti qui da Castel Volturno.
4: Va benissimo Riccardo, con grande piacere, così diamo un'informazione in tempo reale a tutti gli amici che ci seguono, proprio come piace fare a noi. C'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Presa Calcio Napoli in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio. Siamo in collegamento con Castelvolturno. A Castelvolturno per noi c'è Riccardo Catapano con le ultime notizie. Il Napoli riprenderà ad allenarsi alle ore 18 e si lavora, naturalmente si lavorerà per preparare al meglio Napoli-Bologna di domenica al Maradona. Calcio d'inizio alle ore 18. E a proposito di Bologna, domani in esclusiva proprio nello spazio di qui Casa Calcio Napoli avremo modo di ascoltare le parole di Sam Beukema, ex del Bologna, e anche per capire un po' la questione fisica dell'olandese, a che punto è il recupero, perché un calciatore bravo come Sam Beukema, che ancora non ha dimostrato tutto il suo valore, le aspettative su Beukema erano altissime. E speriamo che si siano esauriti i tempi di recupero e che possa dare al Napoli quello che il Napoli si aspetta da Beukema. 081 546 6873, siete in diretta con noi, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Con noi c'è Ilario, buonasera, forza Napoli!
1: Sempre forza Napoli, non giacire nessuno, il Napoli è una fede, si ama d'arco felice. A più azzurra che mai.
0: Più azzurra che mai, anche quando le cose non vanno tanto per la quale.
1: Specialmente quando non vanno tanto bene. È facile fare il tifoso quando vanno tutto bene, tutti i tifosi, e non sono proprio d'accordo per quello che hanno fatto gli ultra. Perché se voi volete contestare a De Laurentiis, ci sono altri modi.
0: Si poteva fare prima dell'inizio della partita o subito dopo fine partita, avrebbe avuto un senso.
1: Ma
0: esattamente, ma partita in corso
1: non ci stanno niente, abbassano tutti i nemici. Si tifa Napoli perché Napoli è una fede, quindi non sono d'accordo con loro. Poi io non faccio l'allenatore, io faccio il tifoso, ma arrabbio quando le cose non vanno bene, però soffro in silenzio e dico sempre forza Napoli.
0: Sempre.
1: L'ho detto pure in Serie C, quelli che ne hanno fatto tanti napoletani. Questo è il tifoso del Napoli, il vero tifoso. Soffre però ti fa Napoli, ma ti fate Napoli pure quando c'era Conte che odiavamo tutti quanti, mo fanno tutti gli scienziati, ma fatemi un piacere. Poi voglio vedere qua a Natale quanti saliranno sul carrozzone, quanti ne saliranno tutti i tecnici, mi farò le risate. Aspettiamo il cadavere che passa sotto il fiume. Questo sempre, forza Napoli, è andata così, pazienza, ce la siamo giocata, non si può vincere.
0: Guardiamo avanti, ma domenica lì sì che bisogna vincere, Napoli-Bologna.
1: De Laurentiis non teneva 980 milioni da per comprare giocatori, e quindi come fanno certa gente a parlare? Ma perché parlano senza documenti?
0: Ognuno dice la sua, ognuno dice la sua, poi io dico sempre una cosa: ad oggi il Napoli viene da 3 sconfitte consecutive, il campo, che è l'ultimo giudice alla Cassazione, ha sentenziato contro il Napoli, perché poi il risultato alla fine, insomma, non è stato un risultato favorevole. Ma aspettiamo quel periodo dove il buon Allegri ha già dato una data, no? Un mese e mezzo, due. Dopodiché faremo le giuste e dovute valutazioni. Però facciamoli passare questo mese e mezzo, due, facciamolo passare questo tempo, questi
1: io
0: due mesi.
1: Le faccio a fine campionato.
0: Non le faccio
1: mai durante il campionato. Durante il campionato sempre solo Forza Napoli, perché la maglia è la maglia.
0: La maglia si ama, ti abbraccio Ilario, buona serata.
1: Solo grido, Forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, Forza Napoli sempre. Carissimo Carlo, Allegri mi piace, Lucca e Lang no, ma nessuno è perfetto. Il presidente a livello umano non suscita i miei entusiasmi, ma io tifo per il Napoli ed il presidente mi interessa il giusto. Insomma, sono un tifoso e come tale aspetto la prossima partita, sicuro che sarà un successo. Tutto questo questo detto, però se ci siamo raccontati che a Milano, se anch'essa avesse buttato la palla dentro, il Napoli avrebbe vinto contro l'Inter, staremmo parlando d'altro. Dobbiamo onestamente ammettere che se Sakà e compagni avessero avuto miglior fortuna o precisione, ieri sarebbe finita in disfatta. Forza Napoli sempre, saluti carissimi Robert. E quindi anche Robert dice una cosa sulla quale possiamo aggiungere poco. Ciao Carlo, scrive questo amico. Milinkovic Savic non ha nessuna colpa sul gol e anzi ha fatto una super parata nel finale, e poi considera che entrare a freddo non era facile. Alex da Portici. Abbiamo, allora, facciamo questo ping pong straordinariamente bello, interessante, perché andando a Castelvolturno tocchiamo con mano quello che è il discorso legato al Napoli proprio ora, in questo preciso istante, a qui casa Calcio Napoli. Riccardo, mi stanno scrivendo in tanti che sono curiosi, i nostri tifosi, di avere qualche notizia in più su Frank Zambo Anghissà, che è stato fermato per una sorta di riposo precauzionale e quindi ha saltato il match di Champions League. Ma tu che sei lì a Castelvolturno, che aria tira su Frank Zambo Anghissà? Che notizie possiamo dare? Che anticipazioni possiamo fornire agli amici che seguono Kiss Kiss Napoli? A te la linea.
2: Ben ritrovato Carlo, a te e ai nostri ascoltatori. Sì, ovviamente Anghissà è stata un'assenza pesante per quanto riguarda il Napoli nella gara contro l'Arsenal in Champions League. Nel mirino c'è il Bologna, vi posso dire che c'è ottimismo per quanto riguarda il recupero di Anghissà e la convocazione del camerunense per la gara contro i Felsine di domenica. Il Napoli, come giustamente hai ribadito tu poco fa, per precauzione non ha voluto forzare troppo la mano per quanto riguarda la gara contro l'Arsenal di Anghissà, però ad oggi ci arrivano segnali sicuramente confortanti su quello che è il recupero di Anghissà e sulla convocazione dello stesso per la gara contro il Bologna, che, lo ripetiamo, insomma, è uno spartiacque abbastanza importante per il Napoli, soprattutto dal punto di vista del risultato. È ovvio che ci si aspetta una vittoria, ci si aspetta i tre punti dopo due sconfitte con Como e Arsenal al Maradona. Il Napoli vuole reagire, la squadra vuole reagire, l'ha detto ieri il capitano Di Lorenzo, così come lo stesso Favasuli ai nostri microfoni. Ieri è entrato con una grinta, con una determinazione, con una voglia. Io credo proprio da questi aspetti il Napoli e il club vogliono ripartire, e quindi, insomma, tornando ad Anghissà c'è ottimismo affinché il camerunense torni al proprio posto nel centrocampo di Massimiliano Allegri. Poi è ovvio che nel corso di questi giorni poi sarà il tecnico a valutare ancora meglio quelle che sono le situazioni e le condizioni di Anghissà.
0: Perfetto, grazie a Riccardo Catapano, col quale rimaniamo con il collegamento aperto naturalmente. Però queste prime rassicurazioni sul camerunense, ecco, ci fanno essere leggermente più ottimisti. Speriamo bene. Caro Carlo, sono del 1971. Come ben sai, sono un calabrese malato del Napoli. Nelle nuove generazioni vedo e sento solo astio nei confronti di un'unica società di calcio del Sud, che, come ha detto il tifoso di prima, ci sta facendo sciacquare gli occhi a noi tutti da più di 20 anni. Ma come si fa a dire sciacqua degli occhi con la Roma e il Como? Ma tu non sei tifoso del Napoli, ma sei un mancato strisciato. Luca da Cosenza. No, devo dire la verità, lui è strisciato, questo Pasquale da San Vitaliano è strisciato, e l'ho sgamato, perché poi ha scritto di nuovo e dice: appena De Laurentiis venderà il Napoli tornerà nella sua dimensione. Quindi Pasquale da San Vitaliano si è scoperto, non ama i colori azzurri. Rosario, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera Carlo, forza Napoli. No, Carlo, io mi rifaccio un po' un attimo, mi sono piaciute molto le dichiarazioni di Guam, non so se le viste queste dichiarazioni. Ha detto una cosa importantissima, ha detto: mi dà fastidio vedere il De Bruyne a tutto campo, perde di qualità. Ha detto una cosa fondamentale, se tu ci fai caso, anche lo stesso Vergara, cioè nel senso che è un giocatore che non ti può fare la fase difensiva. Quindi ecco perché alcuni giocatori arrivano sotto area
0: avversaria e sbagliano l'ultima scelta.
3: E sbagliano l'ultima fase, cioè la fase realizzativa. Secondo me, io non sono un professore, per carità, però voglio dire, nel centrocampo dovrebbe essere sacrificato qualche giocatore di fascia. Parlo di Politano, o mettono più avanzato sotto la punta. Ti ricordi lo schema di Bazzarri? con sì. il 3-4-2-1 con Amesic sotto la punta e con la Rizzi che girava intorno alla punta. Cioè questi sono, secondo me, dare meno compiti difensivi a questi giocatori
0: e lasciarli più liberi.
3: Esatto, dargli più libertà nei movimenti di attacco.
0: Beh, io adesso sono curioso di vederlo. Questo che dici tu, secondo me, lo possiamo incominciare a vedere proprio da domenica contro il Bologna, dove sicuramente avrai un avversario bravo, per l'amor di Dio, ma non è quell'avversario che hai incontrato nelle ultime 2-3 partite. Quindi sono curioso anche io di capire come interpreterà il Napoli la partita con avversari tecnicamente inferiori agli azzurri.
3: No, perché ho visto appunto Vergara che faceva, insomma, andava, retrocedeva,
0: ma,
3: quindi praticamente
0: ma è anche la forza dell'avversario che ti impone poi a fare
3: Però voglio dire, sulle fasce noi abbiamo giocatori come Spinazzola a centrocampo, potremmo essere sulla fascia sinistra, e Fabasoli che ha dimostrato un buon giocatore.
0: Ma io sono rimasto molto sorpreso favorevolmente dall'ingresso di Fabasoli, non me l'aspettavo, la sfrontatezza, l'energia che sprigionava sto ragazzo, veramente se mantiene fede alle aspettative, il Napoli finalmente dopo tanti anni ha trovato il vice Di Lorenzo. Rosario, grazie, buonasera, grazie. Forza Napoli.
3: Grazie, forza Napoli, grazie.
0: Ciao, ciao. Caro Carlo, non siamo più la tifoseria tanto osannata di cui si è parlato per anni. Da 7 anni a questa parte non lo siamo più. Per me il mito è morto nello scontro diretto Napoli-Milan, quando, appena subito il gol di Giroud, la curva iniziò a contestare invece di sostenere la squadra. La pretesa della vittoria, la scelta di personaggi provenienti da un certo tipo di mentalità e l'abitudine ai grandi palcoscenici ha reso la nostra piazza simil strisciata. Mamma mia, mi dispiace, ma è un dato di fatto. Farò di tutto per combattere questo tipo di mentalità, Giorgio. Una piazza simil strisciata, questa è tosta, questa di Giorgio è tosta. Carlo, chi capisce di calcio, e io ne capisco, capisce che la situazione del Napoli è drammatica, con giocatori vecchi e senza più motivazioni, con qualcuno in difesa veramente scarso, si rischia la Serie B. Ah, meno male, vedo che sei uno che, insomma, ne capisce di calcio e l'ha detto, va bene. E poi ognuno di noi, carissimo Carlo, ne capisce di calcio, perché poi la patente di capire di calcio ce la possiamo dare chiunque. Con un pizzico di presunzione di più, con un pizzico di presunzione in meno, vedo che invece tu c'hai tanta presunzione nelle tue considerazioni. Rischiamo la Serie B? Rischiamo la Serie B. Io resterò ad essere tifoso del Napoli e ad incoraggiare, a supportare, ad aiutare il Napoli, finanche ci fosse questa possibilità di rischio Serie B, carissimo Carlo. Patrizio, buonasera, forza Napoli.
4: Forza Napoli, Carlo.
0: Buonasera a te.
4: Finalmente riesco a mettermi in contatto con te.
0: C'è il rischio Serie B, tu sei d'accordo con
4: allora,
0: Carlo?
4: Prima cosa, un pallone è bello perché ne parlano tutti quanti.
0: Questa è la cosa più bella. Questa è la cosa più bella.
4: Questa cosa da mezzo
0: Perché poi è trasversale, quindi una cosa straordinariamente bella. Il bello del calcio è proprio questo, è un argomento sul quale, insomma, non ci sono distinzioni, non ci sono barriere, ne parlano tutti. Ognuno poi, a giusta ragione, partendo da Carlo Alvino, pensa di saperne più di un altro.
4: Per amor di Dio, siamo in un paese democratico.
0: E ci mancherebbe altro, fortunatamente.
4: Il punto è un altro. Ora parlare della squadra, dei giocatori, penso siamo all'inizio del campionato dove dobbiamo solo giocare.
0: Sì.
4: Ok? La domanda che ti volevo porre era un'altra.
0: Dimmi.
4: Tu che sei un po' più grande di me, quindi hai visto il Napoli.
0: Devi dire se chiù vie che me, rendi meglio l'idea.
4: No, non mi permetto. A Rosseva tutta la gente che per anni e anni si muti in giro per l'Italia, no? E ci hanno abbuffato i palloni, parole.
0: Mamma mia.
4: E negli ultimi anni fortunatamente abbiamo fatto qualcosa di inspiegabile.
0: Ma tu guarda, uno come me che è nato con i Frappampina, con i Citterio, con i De Rosa, con i Mariani.
4: Cosa ne pensi del fatto che il tifo napoletano non ti parlo delle curve, però
0: no, le curve, le curve è un discorso a parte, perché poi le curve, togliamo la partita di ieri, i ragazzi delle curve hanno sempre sostenuto questo e tifato con un'abnegazione unica.
4: È un altro argomento che ti vorrei fare una cosa, ti vorrei dire una cosa dopo, sì, okay, di questa, se me la permetti.
0: Certo.
4: Però il tifoso napoletano, Carlo, si è imborghesito.
0: Non sei l'unico che lo dice, a me fa fatica, cioè mi dà fastidio proprio sentirlo dire, perché poi è un convincimento, diventa un convincimento reale dell'imborghesimento.
4: Però Carlo, parliamoci chiaro, 10 anni fa, 11 anni fa, quando abbiamo fatto i primi partiti di Champions League, Creru Samba.
0: Mamma mia, abbiamo inventato quell'urlo de Champions che è diventato conosciuto in tutto il mondo.
4: Ti trovi con me?
0: Dico di no, ma solo perché ti devo contestare.
4: Non voglio parlare dell'Europa, ok? Perché certo, magari l'Europa, l'Italia proprio in Europa non ci azzecca proprio a livello calcistico. Aperta e chiusa parentesi.
0: Certo.
4: La situazione pure del campionato. Negli ultimi anni il Napoli è 5 giornate, 10 giornate, 15 punti o 20 punti. È sempre stato presente nelle prime tre.
0: Ma scherzi, lo dice basta vedere Real le classifiche.
4: Madrid, o Real Madrid, o Barcellona, Liverpool, City, ogni anno vince un campionato?
0: No.
4: Ok, perché un tifoso napoletano?
0: Guarda, io voglio contestualizzare gli ultimi 4 anni. 2 scudetti l'Inter, 2 scudetti il Napoli. Forse qualcuno sta vivendo una realtà diversa,
4: perché,
0: un altro.
4: Perché anziché affrontare la situazione che è complicata sotto più aspetti, mercato, giocatori, allenatori, anziché ci abbraccia tutto quanto insieme, no? Io ieri ho messo, io non sono poco social, io ieri ho messo una frase su Instagram. Ho detto: torniamo a tifare per il Napoli.
0: Ti sei preso solo critiche, secondo me.
4: No, ma non mi sei classico cuoricino, cosa. Non mi interessa, però ieri esprimere il tuo pensiero.
0: Guarda, tu mentre sei al telefono, scrivono Daniela e Valerio dalla Cittadella. Te lo voglio leggere perché proprio
4: vai.
0: Si lega molto a quello che stai dicendo. Ciao Carletto, ieri siamo stati allo stadio e abbiamo visto una squadra che ha dato tutto. Forse un pareggio non ci sarebbe stato male. La cosa che però proprio non ci è piaciuta è stata la contestazione durante la partita. Addirittura per la prima mezz'ora solo cori contro il presidente. Nessuno ha pensato a sostenere la squadra in una competizione così importante come la Champions League, aiutando i ragazzi in campo che erano in difficoltà. Ci è sembrato del tutto fuori luogo. Forza Napoli sempre, Daniela e Valeria dalla Cittadella.
4: Carlo, io frequento la curva da anni. Ok, è un altro tasto questo, e penso che tu da giornalista sai il perché di quella contestazione.
0: Assolutamente sì, però ieri era inopportuna, anche perché ieri c'erano delle regole.
4: Giustamente, a te il tuo lavoro, tu non ti puoi sbilanciare, però è una cosa da tener conto, perché sui social soprattutto sta girando, si parla di questa normativa UEFA. Ok?
0: Sì.
4: Ieri i gruppi organizzati hanno avuto difficoltà ad entrare,
0: sì, lo so.
4: Drappi.
0: So tutto.
4: Dortmund, Paris Saint-Germain, tutte le squadre, perché poi girano sui social, soprattutto chi fa parte di un determinato contesto, in tutti gli stati d'Europa, bandiere, strisciur, drappi e tutto il resto appeso. Il Napoli già ha beccato una multa.
0: Per non allora, io credo che sinceramente qui qualcuno ci vuole marciare e ci sta e sta rimestando un po' nel torbido.
4: Okay,
0: a me piacerebbe che ci fosse una richiesta ufficiale nei tempi giusti, perché a me Carlo Alvino piace vedere lo stadio tifare, piace vedere lo stadio con gli stendardi, striscioni, bandiere e chi più ne ha più ne metta. È perché l'essenza del calcio è quella. Quella è l'essenza del calcio.
4: È la storia,
0: Carlo. È la storia. È così.
4: Napolitano, sai che è tipo organizzato per napoletano.
0: Straordinariamente, come posso dire? Straordinariamente bello. Questo posso dire, perché ha fatto la storia, non c'è dubbio. E allora c'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
9: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
9: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Hai visto? Qui è tutto così bello.
13: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
12: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
13: E sai perché?
12: Perché siamo da Più Me.
13: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
14: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
15: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
16: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rieccoci qua, prontissimi a fare quello che ci piace fare di più, dare voce a chi non ha voce, i tifosi del Napoli, in questo spazio qui, Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, tutti i giorni, lunedì, venerdì, dalle 16 alle 18, memorizzate, 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp e poi 081-546-6873 per intervenire in diretta. Ma vedo Riccardo Catapano, esterno centro tecnico di Castel Volturno, e allora torno con piacere da Riccardo. Cielo grigio, cielo nuvoloso, e si è alzato anche un venticello, niente male, niente male. Magari si abbassano un po' le temperature, il Napoli si allena meglio, bravo Allegri a spostare l'allenamento alle 18. Avrà consultato il meteo il nostro allenatore. Riccardo, ti restituisco la linea.
1: Sì Carlo, ben ritrovato. Effettivamente insomma si addensano un po' di nubi grigie qui su Castel Volturno, c'è anche un bel vicinato un po' più fresco e ne abbiamo bisogno dopo quest'estate davvero davvero torrida e tanti spostamenti. Insomma, diciamo che si sta discretamente bene, stranamente, in questo momento dal punto di vista climatico. Notizia che ti posso dare è arrivato davvero pochi minuti fa anche Alex Meret, mancava solamente il portiere friulano tra tutti i calciatori che ovviamente sosterranno l'allenamento alle 18, indicazione di come anche insomma Meret farà parte di questa seduta di allenamento nonostante quello che è stato l'infortunio ieri, il problema muscolare che ha costretto poi Alex ad alzare bandiera bianca all'intervallo con l'ingresso poi di Vania Milinkovic-Savic. Credo che una nota positiva ieri siano stati proprio entrambi i portieri protagonisti, entrambi di un'ottima prestazione, di parate decisive. Vania Milinkovic-Savic poi ha subito il gol di Odegaard, ma quello, lasciatemelo dire, è veramente un gioiello del calciatore dell'Arsenal, che è riuscito poi a segnare con un gol dal limite dell'area preciso che dà un bacetto al palo e poi si insacca alle spalle di Vania Milinkovic-Savic. Ricordiamo alle 18 quindi l'allenamento per quanto riguarda gli azzurri di Massimiliano Allegri per preparare quella che sarà poi il match di domenica alle 18 contro il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona. E a proposito di Bologna, domani ascolteremo anche le parole di Sam Beukema, che intervisteremo in esclusiva qui a Radio Kiss Kiss e che vi proporremo poi in qui casa Calcio Napoli. È ovvio che c'è tanta curiosità in questo momento anche sulla voglia di riscatto di Beckham, ma uno di quei calciatori, Carlo, come dicevamo prima, che ha voglia di mettere minuti delle gambe e di dimostrare anche il proprio valore dopo un'annata complicata e dopo un po' di sfortuna anche legata agli infortuni, e anche per allargare quelle che sono le rotazioni della fase difensiva. E a proposito, Massimiliano Allegri ieri ne ha parlato e sono sicuro che qui alle mie spalle tra pochi minuti al centro tecnico sul campo di Castel Volturno lo stesso Max Allegri tornerà a spingere proprio su quelle che sono poi i miglioramenti da portare nella fase difensiva.
0: E sarà così sicuramente. Grazie Riccardo, buon proseguimento e buon lavoro, un abbraccio forte, ciao. E allora,
1: buon lavoro.
0: Buongiorno Carlo, sono Carlo del Club Napoli Angri. Si sapeva sulla carta che l'Arsenal era una squadra fortissima, contro un Napoli attento che ha scelto una strategia che ha funzionato per buona parte della gara. C'è da dire che l'Arsenal ha fallito 3 occasioni clamorose, noi abbiamo avuto anche buone occasioni. Nulla da dire, giocatori. Si sapeva sulla carta che l'Arsenal era una squadra fortissima, contro un Napoli attento che ha scelto una strategia che ha funzionato per buona parte della gara. C'è da dire che l'Arsenal ha fallito 3 occasioni clamorose, noi abbiamo avuto anche buone occasioni. Nulla da dire, giocatori hanno dato il massimo, ora testa domenica.

0: È bellissima. Gianni, buonasera, Forza Napoli.
1: Pronto, fratellone?
0: Buonasera, amico mio, fratellone mio.
1: Buonasera, ti voglio bene, lo sai, io sono un radioascoltatore, un tuo grande ammiratore, che ti voglio bene. Ti chiamo in casi proprio eccezionali, perché non voglio chiamare spesso per dare spazio agli altri.
0: No, ma figurati.
1: Però io voglio fare l'avvocato del diavolo,
0: sì,
1: se mi permetti.
0: Certo.
1: Tu ti chiami Carlo III di Borbone. Praticamente stiamo parlando della famiglia degli attuali reali di Spagna, che praticamente ci sta pure un collegamento con Luigi XIV re.
0: Ah, io pensavo che volevo un collegamento con me,
1: no.
0: Mi stavo scoprendo nobile senza saperlo.
1: Io sono nobile.
0: Ma solo di animo, lo dico.
1: Questo che ti dico perché poi ti arrivo al discorso che ti voglio fare.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Tutte queste belle cose che hanno appartenuto alla città di Napoli, no?
0: Sì,
1: noi siamo collegati con Luigi XIV. Re Carlo di Spagna, siamo collegati, siamo una capitale. Allora, chi ha questa identità che Napoli non è Napoli ma è una capitale, lasciami dire che lasciamoli sognare, cioè il Paris Saint Germain, quando ero piccolino, Paris Saint Germain non era nessuno, aveva solo uno stadio eccezionale che era situato su un attico di un grattacielo. Mi ricordo, questa era la particolarità del Paris Saint-Germain, ma non era nessuno. Incontrare il Paris Saint-Germain era come giocare con una squadra di seconda fascia. Il Manchester City è nato 20 anni fa, perché si è...
0: Sheikh, da quando è arrivato?
1: No, il magnate Rosso. Arrivò...
0: No, quello era il Chelsea, il City sempre proprietà...
1: Sheikh Manchester City. Quindi per dirti, no, ci sono società che attualmente... sono blasonate come le migliori d'Europa, che non erano nessuno,
0: certo,
1: quando noi teniamo a Maradona. Allora voglio dire, ci sono alcuni tifosi che purtroppo vincere due scudetti, vincere una supercoppa e stare a quei livelli non è che hanno...
0: Ma io,
1: snob, no?
0: Gianni, io ho dovuto praticamente discutere con un tifoso che diceva che bisogna concorrere per vincere, non vivere nella mediocrità. Cioè lui ha parlato di mediocrità, sovvindanna a questa parte che non conosciamo, che cos'è la mediocrità. Io non
1: allora,
0: ho idea.
1: Pretendere e sognare di diventare a quei livelli là, scusami se te lo dico, fratello, è da identitario, è da qualcuno che crede che questa città, con un'amministrazione, con una squadra, con tante cose cambiate, possa essere e continuare ad essere ancora una capitale del calcio, della vita e dell'esempio umano. Perché essere, avere questa fede, avere questo sogno dentro non è una cosa brutta. Quindi lasciateli sognare, chi vuole, che Napoli continui a vincere scudetti, continui, e perché no, una Champions League, cioè, un Rim fa vincere a Napoli, a un Rim era una gioia a sta città che è una capitale, questo dico io.
0: Continuiamo a sognare, grazie Gianni, un bacio forte, fratellone, un bacio fortissimo. Ci scrive Salvatore da Pompei, che ieri era in curva A, manda anche la foto. Io con il mio gruppo non riuscivo a capire come in una partita così importante si dava spazio solo alla contestazione, che poteva essere fatta a fine partita. Durante si deve solo tifare e sostenere, alla fine magari anche fischiare, ma mai durante. Noi ci abbiamo provato, ma purtroppo in curva A siamo stati coperti dalla massa. Salvatore da Pompei, curva A, che vuoi fare? Non dire fesserie, nobile, non sai niente. Ma chi è questo signor? Francesco Chiacchio. Non dire fesserie, nobile, non sai niente. Nobile che cosa? Spiegati meglio. Io sono nobile d'animo, ho detto. Sono nobile d'animo. Lo dico con un pizzico di presunzione, chi lo sa, che voleva dire. Marco da San Diego, stadio sul tetto del centro commerciale, Forza Napoli sempre. Marco da San Diego era il Monaco. Angela, buonasera, Forza Napoli.
2: Buonasera, fratello, e Forza Napoli sempre.
0: Forza Napoli sempre, Angioletta, che bella.
2: Riccelle Carlè. Signori, si nasce e io modestamente lo nacco, dicevo.
0: E io modestamente lo nacco, è bellissimo. Sei grande, Angioletta.

0: Ti voglio chiedere una cosa, ma perché non ci hanno pigliato un centro avanti degno di questo nome?
1: Perché?
0: Non lo so.
1: Boh.
0: E fratello, ci vuole qualcuno che abbia la cattiva essere cinico davanti alla porta.
1: Mm.
0: E uno. Io allenatore non lo sono. Però, avendo un centrocampo molto forte, non dico il primo d'Italia, tu mi spieghi una cosa, perché ci vado pazzo, cioè ci sto un pazzo con questa cosa, perché l'azione è da partire alla difesa. No, io sono scipazzo.
1: Angela, non sei l'unica che sta scendendo pazzi, io da tempo sto scendendo pazzi, pensa.
0: Noi avemmo un centrocampo, un più forte d'Italia, non dico il primo, ok? Perché i prossimi due non lo sono, ma abbiamo tre Bruni, Pamaroni, che figlia, Carletto un grippà, che mettono un pallone, danno fagioletta, andando a dire, né, noi ma come già, all'azione della difesa.
1: E che vuoi fare, Angioletti? Intanto fammi salutare Nicola. Certi amori tornano, caro Nicola, anche se la cosa ti può dare fastidio, però certi amori tornano. E poi la cosa dell'orecchio parte da te, perché non c'è nessuna imbasciata nell'orecchio. Questo era il senso, caro Nicola. Perdonami, Angioletta, perdonami. Ah, mamma mia, quanto è difficile. Com'è bello sentire la voce di Angela, perché Angela ti rincuora, ti incoraggia, caro Nicola, nessuno ti trattiene, amico mio carissimo, e quindi questo mi sento di dire. C'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qui Casa Calcio Napoli siamo in chiusura. Che tu fossi nobile di animo e di fatto, ne sono stato sempre convinto. Che fossi reale mi rafforza la gioia di essere tuo amico, Nino Nicois. Beh, siamo io e te nobili, e tutti quelli che ti fanno Napoli e tutti quelli che hanno natali napoletani, nobili d'animo. Salvio, buonasera e forza Napoli.
1: Buonasera, forza Napoli, sempre un piacere ascoltarti.
0: Buonasera a te.
1: Senti, due cose proprio, ma veramente velocissime, anche perché sono state dette praticamente tutto, e ovviamente sono d'accordo su quello che tu hai indicato come, diciamo, motivazioni, sì, e situazione reale della partita. Una, diciamo, un po' l'immagine che ho visto quando è finita la partita, ho visto i giocatori dell'Arsenal buttarsi a terra, e mi hanno dato l'idea di giocatori stremati, non soltanto dal caldo ma anche dal fatto che hanno dovuto veramente sudare per vincere questa partita. E questo, secondo me, dovrebbe essere l'immagine che ci dovrebbe far capire veramente come ha giocato bene questo Napoli, nonostante tutte le problematiche che sappiamo, formazione e tutto il resto. E la seconda cosa, mi voglio un attimino riallacciare con una delle ultime telefonate,
0: sì,
1: simpatica tifosa napoletana che parla appunto di un mancato centravanti. In effetti, a parte, secondo me ha perfettamente ragione, perché se noi avessimo avuto un centravanti all'altezza, che non si chiami Lucca, noi l'avremmo pareggiato questa partita, perché quando De Bruyne mi mette al centro quel pallone
0: grida vendetta, e lì purtroppo Lucca non la o ce l'hai o non ce l'hai, e Lucca lì purtroppo non ce l'ha, lì devi attaccare il primo palo, lì Lautaro è proprio ha il physique du rôle per andare lì. Ma il centravanti il Napoli fortunatamente ce l'ha, si chiama Rasmus Højlund, che ha fatto un'altra partita di grande sacrificio, viene da due gol consecutivi, quello con l'Inter e quello prima ancora con il Como, e quindi vediamo con calma quello che accadrà. C'è bisogno di serenità, magari torna al gol col Bologna e siamo tutti più tranquilli. Ci possiamo salutare qua, perché adesso la linea va a Vincenzo Perna per il notiziario. Io vi ringrazio per essere stati con noi, e l'appuntamento con Qui Casa Calcio Napoli si rinnova domani in esclusiva Qui Casa Calcio Napoli, Sam Bequema. Buona serata, forza Napoli sempre, e non giacire nessun, ciao!
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
13: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, ieri sera i carabinieri del nucleo radio mobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso di Villa Betania per un minore ferito. Si tratta di un 17enne di Pomigliano incensurato. I fatti si sono verificati a Piazza Carlo III. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto mentre chiacchierava con alcuni amici. L'uomo avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito appena sopra l'occhio sinistro sul sopracciglio. Il 17enne è stato rimesso con 4 giorni di prognosi, indagini in corso da parte dei carabinieri. Ancora cronaca, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione delle partite del Napoli per 2 ultras azzurri che ieri sera sono stati fermati e arrestati dai falchi della squadra mobile della Polizia di Stato mentre in sella a uno scooter si accingevano ad assaltare un bus con a bordo del quale ci viaggiavano tifosi inglesi. Tutto è avvenuto nel corso dei controlli post partita. I 2 ragazzi incensurati sono stati trovati in possesso di passamontagna, mascherine, razzi di segnalazione e anche di un martello. Cambiamo argomento. La procura regionale della Corte dei Conti della Campania contesta un danno erariale che supera i 613.000 euro inerente a irregolarità nella concessione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli e ha notificato un invito a dedurre all'ex direttrice Candida Carrino. Le contestazioni riguardano una serie di eventi tra riprese per fiction TV, congressi e sfilate di moda, molti dei quali concessi a titolo gratuito e passati al setaccio dalla magistratura contabile svoltisi nel quadriennio che va dal 2021 al 2024. L'inchiesta è partita dopo una festa di nozze celebrata nelle sale dell'istituto che per fortuna non arrecò danni, come è emerso dai sopralluoghi che poi vennero disposti. L'ex dirigente ha ora a disposizione 45 giorni per chiarire la sua posizione con gli inquirenti. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Esordio amaro in Champions League per il Napoli che allo stadio Diego Armando Maradona cede all'Arsenal 1-0 nella prima giornata del girone unico della massima competizione europea. Grande amarezza anche per gli infortuni di Meret e Dallison, mentre esordio stagionale per il giovane Favasuli che ha commentato così la gara in esclusiva ai nostri microfoni.
14: La partita è stata fatta secondo me molto bene, l'atteggiamento è stata fatta una partita bellissima. Secondo me è mancato qualcosina sugli ultimi metri, però sono convinto che miglioreremo giorno dopo giorno e sono convinto che arriveranno grandi risultati.
13: Pallavolo, Napoli si prepara a vivere un'indimenticabile notte di sport con la gara inaugurale degli europei maschili tra Italia e Svezia che si disputerà questa sera nella suggestiva arena allestita per l'occasione in piazza del Plebiscito. Assisterà al match anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà in città per l'evento e soggiornerà come da tradizione presso Villa Rosbery. Saranno 5.932 gli spettatori che assisteranno sugli spalti all'incontro che ha fatto registrare il tutto esaurito. Per ora è tutto, l'informazione di Kiskis Napoli termina qui, a più tardi.
12: Kiskis Napoli Meteo.
15: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiskis Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Dopo i temporali della notte ci attende un venerdì 11 settembre sulla Campania con tempo variabile tra sole, nubi e locali effetti nuovamente possibili sull'area meridionale della regione e localmente anche sull'Appennino, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata, il tutto con clima ancora caldo ma in attenuazione. Temperature diurne difatti in diminuzione, saranno prossime ai 28-30 gradi nelle diverse località. Soffierà ancora un po' di vento a inizio giornata, poi sarà in progressiva attenuazione. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nel corso del weekend vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: E ben ritrovati da Vincenzo Perna, torna all'appuntamento con 442, filo diretto con voi tifosi azzurri allo 081 546 6873, ma anche con i vostri WhatsApp al 342 00 00 101. Un saluto da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app. E ovviamente un grazie soprattutto al padrone di casa delle 18, ovvero il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te Paolo, direi di aprire subito con le telefonate anche perché abbiamo già due ascoltatori in attesa. Partiamo da Carlo, ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, parlare con un dottore è sempre difficile perché è un grosso competente, quindi uno deve accettare determinate realtà, cioè partire dal concetto che non si può giocare in champion, sarò anche l'unico al mondo a dirlo, con Politano, gioca 10 minuti, Di Lorenzo non è più quello di una volta, e su questo colpa della società perché dovevamo fare qualche cosa. L'unica cosa è che prego di spiegarmi perché non sono in grado di capirlo, quando parliamo partenza bassa, partenza alta eccetera, so di non che il dottore non condivide la mia età, il mio modo di porre il discorso è questo, ma sappiamo partire da giù, sappiamo partire da centrocampo, sappiamo partire, se non lo sappiamo fare continuare a dirlo lo dobbiamo fare con giocatori che non sono in grado di farlo, non lo so, mi spieghi un pochettino in che cosa sbaglio.
1: Ma non sono in grado di farlo, è tutto da dimostrare, perché con l'organizzazione, con i movimenti giusti lo fanno squadre con giocatori molto meno dotati tecnicamente dei nostri, l'abbiamo fatto, però non andiamo a citare cose che potrebbe non conoscere lei e tante persone, citiamo cose che sicuramente anche lei ricorda, citiamo il Napoli di Sarri oppure il Napoli di Spalletti che hanno fatto 91-92 punti e che costruivano benissimo da dietro. Mi sembra che c'era Yusai, c'era Mario Rui che aveva un buon piede, però per carità, insomma, non stiamo parlando di giocatori che erano appetiti dai top club mondiali. C'era Koulibaly che all'inizio sembrava un giocatore che aveva difficoltà a costruire, c'era Kim che era fortissimo in chiusura ma non era questo grande piede in impostazione, tant'è vero che nel Bayern non costruisce lui quando gioca. Quindi si può costruire con l'organizzazione, con i movimenti giusti, e si deve per forza fare, non sempre, qualche volta si può andare diretti, però si deve per forza fare, perché altrimenti non lo farebbero tutte le squadre al mondo che riescono a ottenere buoni risultati, e altrimenti non ci sarebbero dei dati molto eloquenti che dicono che se si butta tutta la partita la palla lunga. E vorrei ricordare per esempio Udinese-Napoli, che io cito spesso, dell'anno scorso, dove il Napoli rinunciò completamente alla costruzione dal basso e andò col lancio lungo di Milinkovic-Savic, ne fece 24 di lanci lunghi Milinkovic-Savic, il Napoli produsse 0 palle gol in quella partita, l'Udinese dominò perché riprendono la palla quando lanci lungo e ti ripartono in faccia. Quindi è una, col calcio di oggi è una cosa alla quale sei obbligato, poi che qualche volta non la devi forzare, siamo tutti quanti d'accordo, ma non è una preferenza mia, è una scelta di tutti gli allenatori del mondo, a incominciare sapete da chi? Da Massimiliano Allegri, che vuole che il Napoli la faccia perché sa che non se ne può fare a meno.
0: Grazie Carlo, grazie davvero per averci chiamato allo 081 546 6873. Abbiamo Luca adesso. Ciao Luca.
3: Ciao, buonasera Vincenzo e buonasera Paolo.
0: Ciao.
3: Di queste giornate è stato detto un po' di tutto, di tutti e di tutto su Napoli, su Allegri, sui cambi. Io oggi voglio criticare fortemente, per me il peggiore in campo di ieri, che non è stato sicuramente un giocatore, non è stato l'allenatore, non è stato l'arbitro stavolta, ma siamo stati noi tifosi. Noi tifosi, dico questo, sono fortemente duro con noi stessi, perché dopo lo scudetto di Spalletti io non so che cosa vogliamo da questa squadra, che cosa pretendiamo e perché non la tifiamo e l'amiamo più fortemente come abbiamo sempre fatto. Io ricordo delle notti Champions dove eravamo veramente, se ieri c'erano 400 milioni di distanza con le valutazioni di oggi, all'epoca abbiamo battuto il Chelsea che poi vinse quella Champions League.
1: Come no?
3: Ma qualche gol lo facemmo anche noi dagli
1: spazi. Questo abbiamo battuto la squadra che poi è andata a vincere la Champions, non solo il Chelsea, il Napoli.
3: Abbiamo fatto delle partite che io ricordo, spiego questo piccolo aneddoto e poi vi lascio. Ricordo un Napoli-Roma semifinale di ritorno di Coppa Italia, perdemmo 3-1 con la Roma all'Olimpico, c'era una bolgia infernale, era il Napoli di Benitez al Maradona e con me c'era un amico che veniva dall'estero, abbonato da 20 anni al Camp Nou, tifosissimo del Barcellona, era in vacanza a Napoli, si viene a vedere la partita con me, mi disse, spero, essendo malato lui del Barcellona, mi disse, io spero che mai nella vita veniamo a giocarci qualcosa di decisivo in questo stadio, perché in questo stadio è difficile giocare anche con Messi, per quello che mettete voi dagli spalti. Noi questo l'abbiamo perso, possiamo criticare presidente, allenatori, giocatori, ma dobbiamo fare un po' di autocritica anche a noi stessi. Io spero che possano ritornare quei tempi, e se per ritornare a quei tempi dobbiamo fare andare nel baratro, io penso che non sia il caso, ci siamo stati già per troppi anni e abbiamo sofferto. Quindi l'autocritica la faccio a noi, e il mio appello servirà poco, anche il vostro forse, perché oggi ci sono i social, è cambiato un po' tutto, però spero veramente che possa ritornare quei tifosi del Napoli.
1: Grazie, è chiarissimo.
0: Ciao,
1: il
0: Luca.
1: Tuo intervento, allora, visto che è stato un po' lungo, recupero io per dare spazio a più telefonate, più messaggi, sarò velocissimo io dicendo qual è la mia posizione. La mia posizione nei confronti dei tifosi è: tenete questa e tenete tante altre trasmissioni e tenete i profili Facebook, i profili social dove potete sfogare, non è il luogo giusto per sfogare i 90 minuti della partita. I 90 minuti della partita sono il luogo giusto per tifare, se siamo tifosi, è un fatto quasi lavorativo, vorrei forzare un po' il concetto. Siamo tifosi, si va a fare il nostro lavoro di tifosi e si tifa, poi dopo sfoghiamo, diciamo tutto quello che vogliamo, telefonate a questa trasmissione, criticate me, criticate De Laurentiis, criticate il Napoli, criticate i giocatori, criticate Allegri, fate quello che volete, è tutto corretto, ma durante la partita tifiamo.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, Paolo. Andiamo anche a salutare Peppe. Ciao Peppe.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Io ieri ero allo stadio e logicamente credo che non era questa la partita che ci doveva dire chi siamo, perché c'erano dei valori in campo totalmente differenti. Anzi, ti dirò di più, credo che abbiamo fatto pure una grande partita se consideriamo l'avversario che avevamo davanti.
1: Poco grande, ci andrei un attimo piano.
4: Una grande partita, sì Paolo, mi sono espresso male, volevo dire abbiamo fatto il massimo che potevamo fare per le nostre potenzialità.
1: Io questo non lo so, poi dopo ti dirò perché questo non mi trova totalmente d'accordo.
4: Io Paolo, due cose non mi sono piaciute ieri. La prima cosa è il pubblico, perché fare solo cori contro De Laurentiis mi sembra proprio la serata meno adatta, e come hai detto tu ci sono modi e modi per contestare.
1: È un altro momenti, non è certo il momento della partita.
4: E infatti, ma poi questa partita in particolar modo, cioè voglio dire,
1: no tutte poi... le partite, per me pure Napoli Poggi Bonzi, se vai tifi,
4: e questo è giusto. Allora, io una cosa ho notato, ho visto questo ragazzo che è entrato, Favasuli, no? Allora voglio dire sì. 10-100-1000 Favasuli, ma sai perché? Perché quel ragazzo, io stavo di distinti inferiori, l'ho osservato, anche quando non aveva palla, si è proposto, alzava le mani, chiedeva il pallone, girava attorno all'avversario, si muoveva alle spalle dell'avversario, andava incontro alla palla. Ci ha messo una voglia quel ragazzo, è quello che io non riesco a vedere più degli altri giocatori.
1: Ma non è, però, guardi, io sono d'accordo con te che ce ne volevano tanti di giocatori come Favasuli, sono d'accordissimo con te, lo sto sperando da qualche anno a questa parte. Poi dopo dire che però gli altri non ci mettono la voglia, no, non userei questa parola. Direi che forse non sono più in grado di dare il loro massimo, perché l'hanno già dato in carriera e sono in una fase della carriera dove riescono a dare qualcosa in meno, la metterei così. Ma io ieri sui calciatori ho un giudizio positivo, hanno dato tutti quanti il massimo, io ho visto la voglia totale, la voglia di combattere su ogni pallone, queste cose le ho viste, ho visto pure questa benedetta attenzione che tanto si chiede ai giocatori, ho visto il massimo dell'attenzione. Quello che non mi è piaciuto è l'atteggiamento tattico, troppo basso, eccessivamente basso, senza seguire proprio il pallone. Nemmeno quando il pallone tornava verso la loro metà campo noi ci alzavamo, siamo stati a volte 11, l'abbiamo detto durante la radiocronaca, siamo stati in 11 con i piedi nella nostra area di rigore. È un po' eccessivo e tra l'altro non è una mia valutazione, è un atteggiamento che non sta, che secondo me non paga, però andiamo sulle partite recenti, non ha pagato. Perché il Napoli, stando così basso e difendendo così tanto, si è visto tirare nelle ultime tre partite, Inter, Como e Arsenal, 76 volte in porta. Hanno tirato 76 volte, cioè ogni 4 minuti c'è un tiro in porta. Quindi questo atteggiamento ci desse la solidità, dice, però noi ci siamo messi bassi, però gli altri non sono mai stati pericolosi. Allora vai, andiamo col blocco basso, fai quello che vuoi tu. Ma invece sto blocco basso non sta pagando, perché ci hanno tirato 76 volte in porta e alcune in modo clamoroso, molto pericoloso, addirittura liberi nonostante l'aria intasata di calciare indisturbati. Quindi questo atteggiamento difensivo, io voglio anche difendere, capisco che l'Arsenal è più forte e ti costringe a difendere, ma difendiamo con più aggressività, seguendo la palla, andando a prestare al limite dell'area di rigore, accorciando al limite dell'area di rigore, non scappando sempre addosso al nostro portiere con tutti nella nostra area di rigore. Questo è quello che chiedo, un accorgimento del modo di difendere. Non sto dicendo nemmeno che dobbiamo andare all'arrembaggio contro l'Arsenal, che forse non riusciamo, non vogliamo, ma non riusciamo pur volendo a farlo, perché sono più bravi loro. Però difendiamo in maniera diversa. Questo si può fare. L'Arsenal ha fatto 4,5 di XG. Ora, nelle ultime 30 partite, sono andato a controllare, l'Arsenal, il secondo miglior XG, dopo quello di ieri sera, ha fatto 2,50. Poi oscilla nella sua produzione offensiva tra 1,40 e 2,50. Ma non è che sono diventati bravi ieri sera. Sono sempre bravi, però evidentemente hanno trovato delle squadre che hanno difeso, sì, ma hanno difeso in maniera diversa contro di loro, lasciando un numero minore di occasioni pericolose. Noi siamo stati rinunciatari totalmente. Questo, oltre a procurare un 4,5 per loro, questa lontananza, troppa vicinanza alla nostra porta e troppa lontananza alla porta avversaria, ha prodotto uno 0,23 di XG nostro. E allora, quando devo sentire dire che questa partita è meglio di Como e Inter, io veramente faccio fatica a capire come si fa ad affermare una cosa del genere, perché sono nettamente meglio Como e Inter, dove pur abbiamo sofferto, pur abbiamo lasciato molti tiri, soprattutto all'Inter, più che al Como, però almeno abbiamo prodotto pure noi. Ieri non abbiamo prodotto un cavolo di niente. Io non riesco a capire, se noi valutiamo tutto, poi dice ma l'Arsenal è superiore, ho capito, ma l'Inter non è certamente una squadra di scappati di casa. Contro l'Inter a me è piaciuto il Napoli, ieri no, non ha prodotto nulla offensivamente, o quello che produceva offensivamente grazie a delle folate di 100 metri che poi i giocatori erano tutti stanchi, distrutti, si sono fatti pure male, e non mi è piaciuto. Contro l'Inter invece c'è stata una reazione, c'è stato dei momenti della partita in cui abbiamo prodotto. Ieri abbiamo fatto 5 tiri con un XG ridicolo. Contro l'Inter abbiamo giocato abbastanza bene, veramente con l'Inter sono stati gli episodi. Ieri che pretendevamo da questi episodi? Che mezza volta che arriviamo noi teniamo fuori classe, facciamo gol, è tutto a posto, e 45 volte che arrivano loro li sbagliano tutte e 45. Questa era la nostra idea.
0: Beh, a volte funziona. Peppe, sto scherzando.
1: Ma il calcio è bello perché a volte funziona, ogni 70 partite.
0: È normale.
5: I numeri non mentono.
0: Ciao Peppe, grazie davvero.
5: Grazie
0: per averci chiamato. Paolo, questo tuo ragionamento che hai fatto proprio adesso, basandoti sui dati, ci dà anche la possibilità di aver risposto a un messaggio molto lungo di Giuseppe da Baccoli, che voleva sapere da te proprio a proposito dei dati, dei XG, di una costruzione che non c'era e di una fase difensiva che effettivamente non era in crescendo rispetto a quella che invece era stata la prestazione. Faccio io il riassunto, no, di quello che scriveva Giuseppe rispetto a Como e Inter. Salutato Peppe, abbiamo Francesco. Ciao Francesco.
6: Ciao ragazzi. Paolo, volevo dirti quello che penso io sulla composizione della rosa del Napoli. Cioè, io penso che le rose vadano costruite fondamentalmente con tre tipologie di calciatori, no? Quelle che i calciatori che sono nel loro prime, come dicono quelli bravi oggi, quelli che ormai non sono più nel loro prime perché magari sono un po' più avanti con l'età, l'hanno, se lo sono lasciato alle spalle, e che quindi ti assicurano quelle, magari te l'assicurano ancora una decina di partite durante l'anno da calciatore top, però ovviamente la percentuale si abbassa, no? E poi quelli, i calciatori che ancora ci devono entrare, ecco, io penso che una,
1: e sono giovani che stanno crescendo,
6: esatto, io penso che una, almeno nell'11 titolare, ovviamente uno che sta nel prime non va in panchina o in tribuna, ovviamente almeno l'11,
1: diciamo che su 20 giocatori, se ce n'hai 7 delle tre categorie che hai fatto tu, se ce n'hai 7, 6 non è male.
6: Il problema del Napoli attualmente è che uno,
1: noi siamo 12 di una certa categoria, noi siamo 12 o 13 di una certa categoria, c'è quella lì di giocatori fortissimi che però il prime l'hanno salutato, ce l'hanno alle spalle, ne sono 12 o 13 purtroppo per questioni anche fisiche, come stiamo purtroppo vedendo di nuovo. Poi ne abbiamo due o tre giovani, non lo so chi sono i giovani, sono pochi, Favasuni, Vergara. Alisson e Vergara li metterei forse nei giocatori che stanno dentro, stanno quasi nel prime, stanno per arrivare nel prime.
6: Io spero,
1: e quindi, diciamo,
6: io spero,
1: però la proporzione non c'è, perché invece di quel 7-7-6, cioè dividere equamente i tre gruppi, noi ne abbiamo uno che è nettamente in vantaggio ed è quello dei giocatori che il loro momento migliore ce l'hanno alle spalle.
6: Il problema è che quando uno valuta la rosa si aspetta sempre che i giocatori siano l'Anghissà che era 3 anni fa, il Lobotka che era 2 anni fa, ma non è così. Ma fin quando sbaglio io la valutazione della rosa, perché anche io pensavo all'inizio che avessimo una buona rosa, no? Però fin quando la sbaglio io, amen. Il problema è se la sbagliano loro la valutazione della rosa. Cioè vabbè, comunque volevo sapere che ne pensi in generale.
1: Io non credo che l'hanno sbagliata. Cioè, io non credo che non lo sappiano, io non credo che non condividano quello che diciamo noi. Io credo che siano d'accordissimo, non possono non saperlo. La domanda è perché non l'hanno fatto? Perché c'è stata una scelta dove si è pensato che, privilegiando il fattore economico, nel senso, dopo i danni economici delle due stagioni con mercati che purtroppo uno è andato bene, uno è andato male, perché quello di 2 anni fa non è andato male, no? Quello dell'anno scorso è andato malissimo. Si è pensato che basta, bisognava provare a rilanciare tutto questi giocatori per non perdere valore dei cartellini. Questa è la strategia che ha scelto il Napoli, pensando di l'obiettivo è ancora quello, non è una cosa, non sto parlando al passato, pensa ancora oggi il Napoli che con questa strategia si può ottenere un recupero del valore di alcuni calciatori e quindi non aver buttato i soldi, usiamo le parole dirette, e contestualmente il Napoli pensa che così facendo si può comunque ottenere la qualificazione Champions, che è l'obiettivo realistico in questa stagione, è un buon percorso in Champions, un turno, due turni superati. Questo pensa il Napoli, speriamo che abbia avuto ragione il Napoli, perché se il Napoli ha avuto ragione, perfetto, non hanno perso i soldi svalutando gli investimenti e hanno guadagnato con la qualificazione Champions. Se il Napoli dovesse aver avuto torto, i giocatori non si sono rivalutati, quelli giovani sono stati coinvolti in una stagione grigia e quindi non è aumentato il loro valore per fare player trading e non hai preso i soldi della Champions, quindi tutte le cose sono a rischio. Il Napoli ha scelto di correre questo rischio qui, poteva correre quell'altro rischio di mandare via 3-4 calciatori pure forzando la mano, storici del Napoli. Il Napoli ha scelto di correre questo rischio qui, però ragazzi, il percorso che non prevede rischi e che ti dà certezza nel calcio non esiste, quindi era una scelta, il Napoli ha fatto questa.
0: Salutando Francesco, diamo il benvenuto a Maurizio. Ciao Maurizio.
7: Ciao, buonasera a tutti. Allora, io volevo, purtroppo dopo 3 sconfitte si sente sempre parlare, la colpa la diamo a Badashile, la colpa la diamo ad Allegri, però non sento, a parte i cori ieri che non condivido contro la società, io credo che una grossa percentuale di colpa ce l'ha la società e Manna. Dico Manna perché ad oggi io non vedo nei suoi anni che è a Napoli degli acquisti o dei calciatori che sono stati individuati, modello Varaschela, modello Fabian Ruiz, modello Amisic, presi dal nulla e poi sono venuti fuori questi grossi giocatori. È normale, ce la prendiamo con Allegri che ha fatto giocare Badiashvili, ma che quello ci aveva. Con 3 milioni netti più lo stipendio, secondo me si poteva prendere qualcun altro, no? Magari livello Baschirotto, livello qualcuno già pronti. Invece mi ha preso uno che non è pronto è che quando l'abbiamo messo in campo ha fatto quello che ha fatto. E poi un'altra cosa, io non so.
1: Però sul lungo io mi auguro che Badiashile sia meglio di Baschirotto, ma il tuo discorso lo condivido, l'esempio mi è parso un poco forte.
7: Ci serviva subito, Paolo, a noi ci serviva subito. E non è un discorso economico quello di Badiashile, perché Badiashile sicuramente non lo riscatteremo, però con 3 milioni più lo stipendio a 2 sono 5 milioni, che lordi diventano quasi 9. Cioè, non è speso poco per Badiashile. Secondo me sul mercato si poteva offrire.
1: No, vabbè, ma pure io mi aspettavo cose diverse, se è per questo. Manna l'ha detto, la gente so che si aspettava un mercato diverso, noi siamo convinti che invece è stato corretto il mercato che abbiamo fatto. Ragazzi, poi alla fine questo è un bel dibattito fin quando non ci sarà la sentenza, e io spero che abbiano ragione loro, essendo tifoso del Napoli.
7: Speriamo
1: che dobbiamo fare più di questo. Per il momento però, i segnali, un po' per i risultati, un po' per il gioco, un po' per anche per questa questione che troppi giocatori sembrano veramente fragili, diciamo, usiamo questa parola, c'è da stare preoccupati. Non essere preoccupati e omettere tutte queste evidenze non significa volere bene al Napoli, mentre chi sottolinea queste criticità pare che stia contro il Napoli. Io il Napoli lo amo tantissimo, sono sempre favorevole a tutte le cose che fa il Napoli, vorrei essere favorevole, ma quando i fatti dicono altro, io devo venire a raccontare quello che dicono i fatti, non quello che mi dice di ripetere il Napoli. Mica funziona così la nostra attività.
7: Però Paolo, scusami, se la società ancora, dopo anni, ormai sappiamo che c'è questo benedetto discorso delle liste, ma a questo punto lavoriamo, possibile che non c'era un 22enne centrocampista che poteva fare al caso?
1: Allora, le liste le aggiri con gli under, come stai dicendo tu, ma c'è anche una maniera ma c'è anche un modo più drastico di aggirare le liste, perché se tu vai dai giocatori, dai loro procuratori e dici il tuo percorso a Napoli è finito, trova una soluzione, quasi mai succede che restano e li devi pagare tenendoli fuori lista, quasi sempre si trova la soluzione.
0: Ciao Maurizio, dobbiamo salutarti anche per dare spazio agli altri e soprattutto perché siamo già arrivati al momento del primo mini break, però chiedo ad Antonio, che è già in attesa, di attendere davvero pochi minuti perché poi subito ritorneremo con 442 filo diretto con il nostro Paolo Del Genio. State lì.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Kiss Kiss Napoli.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: E rieccoci qua in diretta 442, filo diretto con Paolo Del Genio. E come promesso, Paolo, vado subito a chiamare in causa Antonio, che ci ha chiamato allo 081 546 6873. Ciao Antonio.
9: Ciao, buonasera Vincenzo, buonasera Paolo.
8: Ciao.
9: Allora, io vorrei partire da quelli che sono i dati oggettivi di quest'anno, che in tutte le partite che abbiamo visto, compreso il primo tempo di Genoa, il Napoli è stato passivo ad attendere gli avversari nella propria area di rigore. Ora mi rivolgo a Paolo, tu che hai seguito i ritiri sia a Castel di Sangro che a Di Maro.
10: A Di Maro, sì.
9: Durante gli allenamenti tu hai notato questo atteggiamento di passività, di attesa?
10: Allora, guarda, Antonio, scusa.
9: Che vidi,
10: no, mi fa allora, credere tu quello che... Sì, no, però quello che ti posso dire è che da tanti anni io seguo i ritiri precampionato. Durante un ritiro precampionato, così come durante le varie sessioni di allenamento, si prova tutto. Quindi c'è dentro anche l'aggressività, c'è dentro la pressione alta, c'è dentro la costruzione dal basso, ci provi tutto. Poi qualche cosa la fai con maggiore convinzione, qualche cosa poi dici alla squadra di applicarla, qualche cosa poi dici alla squadra di non applicarla. Riferendosi alle prime partite, soprattutto ieri per grandissima parte della gara, il Napoli quando difendeva palla avanti loro e si scappa, ma palla dietro loro si segue il movimento del pallone. Non so se avete visto un paio di volte Rachmani ha fatto segno, saliamo, ma siamo saliti di 4 centimetri, lì bisogna salire di 5-6 metri, in modo che se loro fanno un'imbucata può darsi che sono in fuorigioco, comunque si arriva sul possessore di palla con i centrocampisti, perché se salgono i difensori seguendo il movimento del pallone sul giro palla avversario, spingono, diciamo nel senso figurato, spingono anche i centrocampisti a salire, quindi tutti vanno a difendere qualche metro più su, e il gol di ieri non lo prendi mai se fai quello che sto dicendo io. Cioè,
9: ma io qui volevo arrivare.
10: Loro il gol arriva da una verticalizzazione o da un retropassaggio? Il gol arriva da un retropassaggio che fa l'Arsenal, no? Noi per seguire il movimento del pallone che corre non verso la porta di Milinkovic-Savic, ma il pallone mentre arriva Odegaard corre verso la linea di centrocampo. Noi dobbiamo correre verso la linea di centrocampo e Gilmour probabilmente si trova più vicino ad Odegaard per ostacolarlo. Invece noi che restiamo impalati e inchiodati a terra con la linea difensiva e con la linea dei centrocampisti, lasciamo la possibilità dell'imbucata, del tiro, e tant'è vero che con tutta la squadra nella nostra area di rigore loro sono arrivati o non sono arrivati 5 volte soli davanti al portiere, Odegaard indisturbato al tiro dai 16 metri con tutta l'aria piena. Cioè io voglio pure difendermi, però voglio che poi almeno non si presenti solo il giocatore in aria, non si presenti solo Odegaard al limite dell'area di rigore per calciare. Quindi noi dobbiamo difendere, ma difendiamo meglio, con più aggressività, seguendo il movimento. Questo mi sembra veramente incredibile affermare che ieri abbiamo difeso bene, perché ieri se c'è una cosa che abbiamo fatto male è proprio come abbiamo difeso.
9: No, ma io volevo parlare proprio di questo, perché io, parlando anche della gara di Milano, io ho visto anche la trasmissione bordo cam di Dazon, e durante tutta la trasmissione ha fatto vedere il bordo campo di Allegri che diceva continuamente ai giocatori di stare più alti, di andarli a prendere più alti, e questo non capitava mai.
10: A Milano abbiamo fatto cose buone, però guarda credimi, io su Milano ho un'idea diversa. Inter-Napoli veramente è una partita difficile da raccontare, abbiamo fatto cose che non mi sono piaciute e cose che mi sono piaciute anche molto, tant'è vero che la potevamo pure vincere. La partita di ieri sera, che tutti stanno dicendo, a cominciare da Allegri, che è meglio rispetto a quella con l'Inter e con il Como, a me sembra una follia affermare questo, è nettamente peggio quella di ieri sera, e non mi va di liquidare questo fatto che tutti i numeri, l'atteggiamento, la nostra pericolosità e la pericolosità degli avversari si racchiuda nell'affermazione e vabbè, ma l'Arsenal è ingiocabile, perché conosco l'Arsenal, è fortissima, conosco i numeri dell'Arsenal, però credetemi, l'Arsenal ogni partita vince quasi sempre, la vince creando meno e lasciando qualche cosa agli avversari. Ieri sera ha creato tantissimo e non ci ha lasciato nulla. Avremmo qualche responsabilità noi su questo? Cioè siamo meno forti dell'Hull City e del Coventry, questo mi voglio che se la giocano meglio con l'Arsenal.
9: No, ma infatti io vorrei capire dove sta il cortocircuito, cioè se non sono i giocatori che non riescono a seguire quelle che sono le indicazioni di Allegri, oppure le cose non sono state allenate come si deve.
10: Ho le disposizioni sono di fare un certo tipo di partita, perché se tu martelli, come credo che lui martelli, perché poi a fine partita nelle dichiarazioni tocca solamente questo tasto, parli solo di attenzione, concentrazione, non facciamo errori dietro, mentre parli solo così alla squadra, trasmetti una voglia di stare l'attenzione è una cosa importante, però non è l'unica cosa che conta nel calcio, basta che stiamo attenti, abbiamo risolto tutto. Poi ci sono le cose tecniche, le cose tattiche, su quelle tecniche Allegri ci punta molto, a volte però sperando che i suoi giocatori siano fuori classe, invece vorrei dire ad Allegri, questi sono buoni calciatori, non ti puoi aspettare che ogni volta che entriamo nella tre quarti avversaria si trasforma in un gol, non sono Messi, Ronaldo, Mbappé e Vinicius messi insieme, sono dei buoni calciatori che però hanno bisogno di una maggiore produttività offensiva per portare poi dei numeri offensivi importanti. Non lo so, più di questo che vi devo dire.
8: Grazie ad Antonio, ne abbiamo un altro al telefono che subito salutiamo. Ciao Antonio, benvenuto a Kiss Kiss Napoli, ciao.
11: Ciao Paolo. Non so se voglio fare un'osservazione di campo, perché poi ieri dal campo la partita si vede in tutt'altro modo, e poi sicuramente dai una chiarezza a quello che è successo ieri sulle cube, o non so se può servire o meno, però la contestazione è partita dopo delle, diciamo, leggi, diciamo, fatte rispettare solo ieri dopo 10 anni di Champions, quindi diciamo c'è stata un po' una mezza cosa che non si è capita, e poi alla fine si è andato tutto contro la presidenza, perché era stato detto che il presidente ha negato l'ingresso di alcuni striscioni che non andavano messi sulle balaustre dove quest'anno ci sono gli sponsor, poi dopo farci entrare, quindi diciamo un po' di non si è manco capito bene tra UEFA, società e diciamo polizia, quale deve essere la regola esatta. Poi passiamo avanti. Dal campo si è notato proprio quello che ho detto un attimo fa, cioè io ho notato che quando noi avevamo palla, quindi dal portiere, cioè il primo difensore dell'Arsenal era praticamente sulla linea di centrocampo, vabbè, questo lo sappiamo tutti. Il problema nostro è quello che dice Allegri, dice anche noi ci stiamo provando, ma non è vero, perché quando loro attaccavano il nostro difensore era quasi al limite della nostra area. Quindi come ci stiamo provando? In che modo? Cioè si vedeva proprio bene che la nostra linea di difesa si abbassava, cioè correva dietro. in che modo ci stiamo provando allora? Perché lui dice ci stiamo provando? Io questo non capisco.
10: Non lo so, sinceramente la ricostruzione, mi dispiace dirlo ma lo dico, la ricostruzione di Allegri della partita di ieri sera non condivido una cosa di quella che ha detto, mentre dopo Inter-Napoli condividevo le cose che aveva detto, e non avevo di Inter-Napoli, io avevo non solo condiviso non solo quel fatto di mettere tanti, se vi ricordate il mio commento su Inter-Napoli fu un po' critico solamente in relazione al fatto di aver messo a 20 minuti dalla fine in campo troppi giocatori con pochi minuti nelle gambe in quella bolgia e essersi abbassati, messi a 5. Questa è l'unica cosa che mi permisi di criticare dopo Inter-Napoli. Poi per il resto mi erano piaciute tante cose. Ieri sera non mi è piaciuto niente, né come abbiamo difeso, troppo bassi, schiacciati, né come abbiamo attaccato con una velocità, con una frenesia che è propedeutica poi all'imprecisione. Inutile che Allegri si aspetta che a 2000 all'ora facciano gol, perché ribadisco, non sono Messi, Ronaldo e Mbappé.
11: Effettivamente siamo ripartiti 3-4 volte con Allison che ha fatto 50 metri in campo palla a piede, cioè, quando
10: benissimo,
11: sotto
10: bravo, belle cioè, quando Allison fa quella giocata, quando Allison fa 50 metri di campo palla al piede, tutti ci entusiasmiamo, bravo Allison che sta conducendo quella palla a quella velocità supersonica, io mi distraggo perché so che non segneremo mai quando deve fare 50 metri palla al piede.
11: La stessa sensazione
10: deve che fare 25, 20, quando ne fa 25 facciamo gol, quando ne fa 50 facciamo un po' di scena ma non facciamo niente.
11: Assolutamente d'accordo, sempre complimenti.
8: Grazie davvero Antonio, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873, e allora andiamo anche da Pietro. Ciao Pietro.
12: Ciao, sono Pietro da Calvizzano.
8: Ciao.
12: La prima osservazione che voglio fare riguarda la scelta dell'allenatore e parto dall'inizio. In estate Allegri quante e quale richieste aveva di mercato? Quindi l'unica squadra che si è presentata a chiedere Allegri è stata il Napoli. Dall'altra parte c'era una società dove cercava un allenatore con poche richieste di mercato, quindi un allenatore che senza mercato non può avere pretese. Dall'altra parte una società dove cercava un allenatore senza pretese, e questo matrimonio, questo connubio ha combinato la frittata. Oggi abbiamo un allenatore che è rimasto a 20 anni fa, un allenatore dove ha un calcio solo difensivista. Ieri sera nelle sue dichiarazioni, se ci avete fatto caso, lui parla solo della fase difensiva, che abbiamo difeso male, che non siamo stati attenti.
10: No, ieri ha detto bene.
12: Ieri cosa ha detto? Ha detto della difesa.
10: Ieri ha detto che gli è piaciuta la fase difensiva, anzi ha detto che se facevamo questo, che quello che abbiamo fatto ieri con Inter e Como, forse non perdevamo. È un'analisi però che non mi trovo d'accordo.
12: Parla solo della fase difensiva, non dice come si attacca.
10: Mi dai l'opportunità per dire una cosa? Scusa, ti ringrazio perché ti lascio continuare, per carità, non
12: chiudere. Come? Figurati.
10: No, voglio dire una cosa che, per rispondere anche a qualcuno sui social, dice tu e gli XG una volta ti servono, una volta non servono. Ho provato a spiegare, lo spiego di nuovo. Se qualcuno è un po' tosto, io non ci posso fare niente. Lo spiego di nuovo. Gli XG sono un indicatore importante quando la differenza è abissale. Nel senso, quando una squadra fa 4, l'Arsenal, e una fa 0,23, il Napoli, 98 volte su 100 vince quella che fa 4. Quando la differenza degli XG è 1,30 io, 1,22, non serve a niente nemmeno analizzarli gli XG, perché vuol dire che è stata una partita più o meno equilibrata, dove l'episodio che ti è andato bene o ti è andato male ha determinato, quindi non servono a tanto nell'analisi di quella partita, servono perché ti porta avanti la somma che poi dopo 10 giornate ti dice come sei come XG. Ora noi siamo a 3 giornate, quindi le statistiche non sono indicative, però siamo oltre il decimo posto negli XG, oltre il decimo posto nelle palle gol costruite, nelle palle gol avute, oltre il decimo posto nei tocchi in area di rigore avversari, oltre il decimo posto nel possesso palla. Ma queste 4 statistiche non serviranno a niente, però siamo oltre il decimo, come dicono alcuni, siamo oltre il decimo posto in tutte queste statistiche, sì, e siamo oltre il decimo posto pure in classifica, sì.
12: ma lui purtroppo parla solo di questo, solo della fase difensiva, lui non parla mai dell'attacco, quindi abbiamo un allenatore che è rimasto a 20 anni fa. Dall'altra parte invece abbiamo una società dove non c'ha programmazione, e mi spiega anche su questo. Non c'ha programmazione perché? Perché io ringrazio la vita questi calciatori che ci hanno donato due scudetti, ok? Ma oggi una società senza programmazione, che non c'hai un vice, non c'hai un vice lo, non c'hai un vice anchissà, non c'hai un vice terzino sinistro. Cioè noi abbiamo oggi due giocatori dove si può puntare, che è Vergara, Fafasulli e il povero Lund, che ieri mi faceva una tenerezza, era allo stadio, dove era in mezzo a due di loro, due difensori, e prendeva botte per tutta la partita. Quindi, ma noi come abbiamo oggi due giocatori dove si può puntare, che è Vergara, Fafasulli e il povero Lund, che ieri mi faceva una tenerezza, era allo stadio, dove era in mezzo a due di loro, due difensori, e prendeva botte per tutta la partita. Quindi, ma noi come siamo lì ancora con questa società?

0: dice: ma il Como a Napoli non ha difesa. È vero, il Como a Napoli ha difesa. A me non è piaciuto quello che ha fatto Fabregas, ho criticato anche Fabregas, però attenzione, i distinguo ci sono. Il Como, quando si è chiuso 5-4-1, tutto quello che volete, ci ha messo 5-6 volte in fuorigioco, tra cui pure l'azione poi del gol, purtroppo annullato, sì, no? Sì, quindi sì, il Como sì, ha continuato a fare quella cosa della quale parlavo prima e della quale adesso stai parlando tu, cioè accompagnare il movimento del pallone e metterci in fuorigioco. Quindi si può anche difendere, a me non piace difendere bassi, però questo non me ne frega niente se a me piace o no, però si può difendere bassi, ma con questo criterio basilare, elementare del calcio, per seguire il movimento del pallone.
1: Infatti, no, ma non so se è un'idea di Allegri proprio non farlo mai, o è una casualità proprio della partita di ieri, o non so se vogliamo difendere sempre così. Vabbè,
0: ci stanno queste quattro partite finora dove non lo so se proprio la statistica è precisa. Io a memoria non mi ricordo una volta che abbiamo messo gli avversari in fuorigioco. Ed è un'arma, non è che io dico facciamo sempre il fuorigioco, esasperiamo, però in certi casi è un'arma, perché quando gli avversari è una soluzione, hai voglia che soluzione, tu mentre ti stanno attaccando pericolosamente fischia l'arbitro e finisce l'azione loro e la palla passa a noi, quindi è una buona soluzione.
1: Sì, ma anche perché le palle dentro che dava l'Arsenal ieri, salendo con tutta la linea, in linea proprio, e quelle gliele puoi togliere, insomma, non possono più entrarti sempre alle spalle.
0: Quella che chiaramente in quei casi non è manco la profondità, è la mini profondità, perché siamo bassi, però almeno togliamo la mini profondità, alziamo un po' la linea difensiva. Poi a volte noi ce la siamo presi pure con i nostri portieri che non escono mai. Ma come fanno a uscire se ci sta tutto bloccato davanti a loro? Dove escono?
1: Va bene.
2: Ciao Enzo, grazie a te per averci chiamato allo 081 546 6873, dove abbiamo anche Cristian. Ciao Cristian.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao.
3: Io volevo dire una cosa, qua non si tratta di solo di stare bassi, qua si tratta proprio di subire all'avversario tutta la partita. Cioè, con squadre come l'Arsenal, queste squadre qua come Inter, noi abbiamo subito quasi 80 tiri. Cioè, ma è normale che
0: sì, 76. 76, 76.
3: Prima o poi
0: 76 più o meno significa un tiro verso la nostra porta ogni 4 minuti significa.
3: Ma l'Arsenal si è mangiato gol clamoroso ieri, cioè noi abbiamo perso 1-0 ma non si sa nemmeno perché, cioè Saka si è mangiato un gol davanti alla porta, l'altro in capella come si chiama lui.
0: Sì è vero.
3: Cioè, noi,
0: Merino e poi Meretta ha fatto la parata.
3: Ma poi là abbiamo parlato del Como che si è abbassato, ma perché il Como quando si è abbassato prima di tutto non ci ha concesso un'occasione, cioè zero. Noi non sappiamo cosa fare quando il pallone ce l'abbiamo noi. Cioè noi con Gilmour, Lobotka e De Bruyne, tre giocatori che con il pallone ci parlano. Cioè noi non facciamo poi lo stesso palla. Ieri ad un certo punto avevano loro il 76% di lo stesso palla. Cioè, ma io non lo so.
0: Io ieri mi aspettavo proprio con la composizione del centrocampo, mi aspettavo un po' più, come si dice, di palleggio, no? Anche per far perdere un po' ritmo a loro, per farli correre un po' loro dietro a noi, mentre correvamo sempre noi dietro a loro, mi aspettavo un po' più di palleggio. Invece ho visto che il piano offensivo del Napoli era questa frenetica immediata verticalizzazione, tant'è vero che l'ottimo Gilmour 2-3 volte credo che abbia avuto indicazioni in tal senso, perché se l'ha fatto lui ha sbagliato, però credo che aveva avuto indicazioni in tal senso, ha verticalizzato quando c'erano i presupposti per sviluppare bene con 3-4 passaggi, ha immediatamente verticalizzato e l'azione è andata nel nulla.
3: Scusami, ma pure perché l'Arsenal non ha giocato a ritmi forsennati ieri, cioè ieri la partita si poteva giocare bellissimamente, l'Arsenal ha giocato a piccolo trotto ieri, cioè non ha tirato una partita con i ritmi frenetici da Premier League.
0: No, tra l'altro non ci ha manco pressato molto forte. Quando quelle poche volte che avevamo noi la palla, io non ho capito perché poi a un certo punto abbiamo iniziato a buttarla lunga con il portiere, quando invece c'era la possibilità di costruire, perché loro non pressavano nemmeno al limite della nostra area, ci aspettavano un po' più dietro. E quindi, come dicevi tu, avendo noi giocatori potevamo arrivare facilmente ai centrocampisti che poi avevano tutte le qualità per sviluppare bene.

0: Quindi la costruzione poteva passare allo sviluppo abbastanza facilmente, non c'era questa pressione feroce da parte loro nel nostro possesso palla. Invece abbiamo iniziato a buttare la palla lunga col portiere.
1: Ringraziamo Christian, ma è arrivato il momento di un altro ultimo mini break e poi sarà rush finale di questo appuntamento con 4-4-2. A tra poco.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: E dunque rush finale di questo appuntamento con 442 filo diretto allo 081 546 6873 con il nostro Paolo Del Genio, che ancora saluto, e abbiamo già Antonio con noi. Ciao Antonio.
7: Ciao, buonasera. Io ho bisogno di una mano da parte di Paolo, che reputo prima di tutto un professionista di primo livello, ma anche un amico, perché mi fa una compagnia enorme nei momenti di sconforto, che fortunatamente sono pochi per il nostro Napoli. Io volevo chiedere una cosa in merito a un giocatore straordinario. Quando è venuto De Bruyne ho quasi pianto, perché penso che dopo Maradona Carega sia stato forse fuori classe più forte che sia venuto a Napoli, a divini enormi. Però Paolo, io lo vedo nervoso, lo vedo scoraggiato, anche quella piccola cosa che succede nel campo quando c'è un po' di adrenalina con il capitano. Però io quando vedo che entra Luca, è come se a lui, come si dice a Napoli, gli sta chiusando grado, cioè come se non avesse proprio la possibilità di dire io di poter mettere questo giocatore in condizione di fare qualcosa. Lo vedo così, e quindi ho paura di aver preso un fuoriclasse che però funziona in un'orchestra e non uno, diciamo, utile alla causa Napoli. Questa è la prima domanda, e poi ti ascolto in radio. Io ho bisogno di capire come posso fare per cercare una cosa positiva in questo Napoli di Allegri, che non ha il cuore della squadra di Conte, non ha la cattiveria della squadra di Conte, e vedo che non ha nemmeno schemi di gioco. Io non ho visto per il momento in queste partite un briciolo di gioco, nemmeno 10 minuti.
6: Ciao Antonio, grazie.
7: Ciao, grazie mille, ciao.
6: Vai Paolo.
8: Il calcio, che sarà sicuramente sbagliato, non si trasmette alla squadra entrando in uno spogliatoio e dicendo ragazzi forza, grinta, carattere. Per me queste sono cavolate, questo lo può fare chiunque, questo non è il furore. Si trasmette attraverso sempre la tattica che tu vai a comunicare di voler fare ai giocatori. Se tu ai giocatori dici pressiamo, per parlare di atteggiamenti tattici che sono sinonimi di furore, se tu dici pressiamo alto, se tu dici appena perdiamo palla corriamo in avanti, andiamo a pressare per la riconquista, se tu dai queste indicazioni di carattere tattico, la squadra ti sembra una squadra che ha furore. Se tu dai indicazioni prudenziali alla squadra, la squadra sembra che non abbia furore. Spero di essere stato chiaro. Su De Bruyne dici una cosa interessante, perché effettivamente ieri ho scoperto che durante la radiocronaca che facevamo io e Vincenzo, quando De Bruyne ha messo quella palla all'ultimo minuto e poi si è un po' avvilito perché ha visto che nessun compagno era andato a chiudere,
6: si è anche un po' innervosito,
8: lì sbaglia quando si innervosisce, però che possiamo
6: vabbè, però fa parte del furore della partita,
8: sì, però può capitare. Però io ho detto una cosa che poi ho scoperto, perché chiaramente ero in diretta, ho scoperto che poi ha commentato la cosa in maniera uguale alla mia l'ottimo Dries Mertens. Cioè, che cosa ho detto? Vince, ti ricordi? Ho detto, lui è abituato, 10 anni ha giocato nel City, no 10 giorni, abituato che nel City, quando lui faceva quella sua rapposizione, quell'attacco dello spazio, che è una sua caratteristica, io lo conosco benissimo dai tempi del City, quella giocata lui la fa sempre, l'ha fatta, ragazzi, andiamo alle ultime due partite, l'ha fatta benissimo a Milano, assist per Lucca, in occasione dell'occasione Lucca Anghissà, e poi l'ha fatta ieri, lui la fa sempre, quando si carica sul lato, lui va a attaccare la linea di fondo campo, si fa dare quella palla dentro e poi da lì mette assist deliziosi. Lui ieri è andato convinto, lui forse poteva anche tirare da lì, ma da lì è andato convinto che 2-3 compagni avessero attaccato l'arietta piccola per metterla dentro. Perché è andato convinto di questo? Perché ha in memoria i 10 anni al Manchester City, dove andavano in 3 a chiudere quell'azione.
6: È vero.
8: E Mertens ha fatto la stessa mia ricostruzione. Mo, o siamo pazzi, è Mertens, poi è andata così, scegliete voi.
6: Abbiamo Giovanni, ma abbiamo solo un minuto, quindi sia Giovanni sia Paolo, andiamo veloci. Giovanni, ciao.
9: Ciao ragazzi, velocissimo per Paolo. Parlando di atteggiamento, proprio di come stare in campo, lo sconforto a me personalmente, sconforto tra virgolette, mi è venuto ieri sera quando mette Favasuli al posto di Politano. Cioè, io dico, un allenatore che vuole dare un segnale diverso alla squadra mette Favasuli al posto di Lorenzo e al posto di Politano mette Neres. Allora lì il messaggio che arriva alla squadra è propositivo e quindi probabilmente, magari avremmo perso 4-0 poi nei minuti finali della partita, ma probabilmente avremmo avuto un atteggiamento diverso in campo da parte di tutti. Questa vi ascolto per radio, vi saluto e grazie. Volevo
6: parlare
9: di Paolo.
6: Ciao Giovanni, grazie.
8: Vabbè, ma allora diciamo che il cambio offensivo o almeno non difensivo, diciamo così, no? che lascia le cose inalterate, è una caratteristica di Allegri fin quando il risultato, diciamo, più o meno lo soddisfa. Il risultato di parità ieri lo soddisfaceva, come così ovviamente era soddisfatto del vantaggio a Milano e perciò ha fatto la mossa difensiva. La mossa offensiva o di stabilità, quella di stabilità la può anche fare, ma prevalentemente lui fa quella più difensiva quando il risultato lo considera buono e fa quella offensiva quando deve recuperare il risultato. Penso che ragioni così sui cambi.
6: Paolo, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, ma ovviamente ci ritroveremo domani alle ore 18 in studio. Intanto buona serata e buon lavoro.
8: Ciao Vincenzo, pure a te, grazie.
6: Grazie al nostro Paolo Del Genio, grazie a chi ha curato la parte tecnica, ovvero a Simone Zagaria e a Fabio Esposito. Da parte mia, Vincenzo Perna, per adesso è tutto, ci ritroveremo tra pochissimo per le ultime news subito dopo un disco e intanto alle ore 19 invece il nostro bomber Emanuele Calaiò con il suo calcio della sera, tra poco.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso di Villa Betania per un minore ferito. Si tratta di un 17enne di Pomigliano Incensurato. I fatti si sono verificati a Piazza Carlo III. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto mentre chiacchierava con alcuni amici. L'uomo avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito appena sopra l'occhio sinistro. Il 17enne è stato rimesso con 4 giorni di prognosi. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Ancora cronaca: obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione delle partite del Napoli per 2 ultras azzurri che ieri sera sono stati fermati e arrestati dai falchi della squadra mobile della Polizia di Stato mentre in sella a uno scooter si accingevano ad assaltare un bus a bordo del quale viaggiavano i tifosi inglesi. Tutto è avvenuto nel corso dei controlli post partita. I 2 ragazzi incensurati sono stati trovati in possesso di passamontagna, mascherine, razzi di segnalazione e anche un martello. Cambiamo argomento: la procura regionale della Corte dei Conti della Campania contesta un danno erariale che supera i 613.000 euro, inerente irregolarità nella concessione degli spazi monumentali dell'archivio di Stato di Napoli, e ha notificato un invito a dedurre all'ex direttrice Candida Carrino. Le contestazioni riguardano una serie di eventi tra riprese per fiction TV, congressi e sfilate di moda, molti dei quali concessi a titolo gratuito, passati al setaccio dalla magistratura contabile e svoltisi nel quadriennio che va dal 2021 al 2024. L'inchiesta è partita infatti dopo una festa di nozze celebrata nelle sale dell'istituto che per fortuna non arrecò danni, come emerso dai sopralluoghi che poi vennero disposti. La ex dirigente dell'archivio ha ora a disposizione 45 giorni per chiarire la sua posizione agli inquirenti. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Esordio amaro in Champions League per il Napoli che allo stadio Diego Armando Maradona cede all'Arsenal 1-0 nella prima giornata del girone unico della massima competizione europea. Grande amarezza anche per gli infortuni di Meret e Allison, mentre esordio stagionale per il giovane Favasuli che ha commentato così la gara in esclusiva ai nostri microfoni.
6: La partita è stata fatta secondo me molto bene, l'atteggiamento è stata fatta una partita bellissima. Secondo me è mancato qualcosina sull'ultimo metri, però sono convinto che miglioreremo giorno dopo giorno, sono convinto che arriveranno grandi risultati.
5: Il volley: Napoli si prepara a vivere un'indimenticabile notte di sport con la gara inaugurale degli europei maschili di pallavolo tra Italia e Svezia che si disputerà questa sera nella suggestiva arena allestita per l'occasione in piazza del Plebiscito. Assisterà al match anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà in città per l'evento e soggiornerà come da tradizione presso Villa Rosbery. Saranno 5.932 gli spettatori che assisteranno sugli spalti all'incontro che ha fatto registrare il tutto esaurito. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qui, ben ritrovati amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Da Emanuele Calaiò, buon lavoro a Simone Zaccaria e Fabio Esposito che cureranno la parte tecnica. Ricordiamo i numeri telefonici per il filo diretto 081 546 6873. Per i WhatsApp audio è scritti il 342 00 00100. Stiamo vedendo live i primi due incontri del primo turno di Champions League. La Roma sempre a Istanbul sullo 0-0 contro il Fenerbahce. Stesso risultato PSV Eindhoven e Shakhtar. Sì, Champions, inizio di Champions amara per il Napoli, altra sconfitta che però va comunque analizzata. Va analizzata perché il mio pensiero della partita di ieri è che comunque penso che tanti si aspettavano diciamo un Arsenal che avrebbe passeggiato al Maradona facendoci 3-4 gol, invece non è stato così. Diciamo che il Napoli ha fatto una buona gara di atteggiamento, di comunque concentrazione, ha cercato poi di ripartire soprattutto nel primo tempo con 2-3 uscite, si è presentato anche davanti al portiere dell'Arsenal, era, secondo me, per quanto mi riguarda, era la partita che il Napoli doveva fare, ha atteso sperando poi di colpire in contropiede, qualcosina si è visto in fase offensiva, però alla fine era una partita già tosta e lo sapevamo. Però se consideriamo le occasioni dell'Arsenal, forse poteva andare in gol prima o qualche occasione netta, però poi alla fine il gol è stato fatto da una grande giocata di triangolazioni sullo stretto e un grande tiro di Odegaard, e quindi il Napoli ha perso la partita. Però ripeto, non è risultato in questo momento che fa la differenza, perché comunque il Napoli non aveva niente da perdere, non era sicuramente con l'Arsenal o magari col City le partite da vincere, anzi io mi auguravo che alla fine il cammino in Champions era, diciamo, subito con l'Arsenal, perché il Napoli ha ancora tanto da migliorare, ha tanto da crescere anche sotto il profilo fisico, ed è giusto che il Napoli poi affronti le squadre alla sua portata di Champions quando le cose miglioreranno, quando la condizione fisica migliora, quando tatticamente Allegri mette alcune cose a posto, e quando arriverà qualche vittoria che sicuramente darà morale. Però il Napoli assolutamente non ha sfigurato, è una squadra che ha fatto la finale di Champions, ha vinto la Premier, un mese fa ha dato 3 gol al Manchester City in Coppa, quindi è una squadra di tutto rispetto, è una delle squadre migliori al mondo, quindi alla fine il Napoli ha fatto quello che doveva fare. Se andava col baricentro più alto, se si andava a giocare la partita a viso aperto, e allora sì che magari avrebbe preso più gol. Invece ha fatto una partita attenta, è la stessa magari attenzione, lo stesso atteggiamento che ha avuto ieri con l'Arsenal, se ci fosse stato con il Como e con l'Inter, di sicuro due sconfitte non le avremmo viste. Questo è il mio pensiero, diciamo che c'è più l'amarezza, oltre che al risultato, c'è più l'amarezza, diciamo, degli infortuni di Alisson, che sicuramente è più pesante di quello di Meret, che Alisson secondo me lo rivedremo dopo la sosta. Di Meret sono un po' meno preoccupato, perché secondo me è più una contrattura, perché se tu avevi una lesione muscolare, avessi qualcosa di più grave, non finivi il primo tempo e avrebbe avuto problemi anche a calciare nei rinvii, quindi sono fiducioso su Meret, un po' meno su Alisson. Quindi detto questo, adesso c'è da concentrarsi sul campionato. Bisogna fare 6 punti per comunque recuperare le prime, perché hai bisogno di in campionato accelerare e andarti a mettere dei punti in cascina, perché altrimenti ti allontani parecchio, anche se siamo solo all'inizio. Un'altra nota positiva è l'ingresso di Favasuli, che secondo me è un giocatore forte, un giocatore che ha l'atteggiamento giusto, che voleva spaccare il mondo, che ha avuto personalità dal Catanzaro in B all'esordio in Champions League con l'Arsenal, quindi ci poteva essere anche un po' di timore, di timidezza. Invece lui si è comportato, secondo me, alla grande, ha fatto il suo, c'ha pure un bello spunto in velocità, è intraprendente, e questi sono i giocatori che a me piacciono. È un giovane, quindi abbiamo tutto il tempo di farlo crescere, ma secondo me ha buone potenzialità. Detto questo, questa è la mia analisi. Adesso concentriamoci per la partita col Bologna, che sicuramente non sarà facile, ma che comunque devi portare a casa. Iniziamo col filo diretto. C'è Luca come primo nostro ospite. Ciao Luca.
1: Ciao Manu, buonasera a te.
0: Ciao
1: Manu, ti devo dire la verità, io sono molto amareggiato, ma non sono amareggiato del Napoli, sono amareggiato della tifoseria. Tu che li conosci bene i gruppi e fai parte e li conosci, dividi, dobbiamo stare vicino alla squadra. I primi 20 minuti hanno contestato De Laurentiis, ma scusami la volgarità, ma che cazzo ce ne fotte? Noi ci dobbiamo far sentire vicino alla squadra, noi andiamo a contestare in una partita di Champions League a De Laurentiis, se dai, tu cosa ne pensi?
0: Ma guarda Luca, cosa ne penso? Di sicuro ci sono altri momenti di cui magari la tifoseria può essere amareggiata nei confronti comunque del presidente, ma penso che quando si entra allo stadio inizialmente devi stare vicino alla squadra e devi tifare, perché comunque noi sappiamo i giocatori, l'ho vissuto anch'io, quanto possono darci i tifosi se cantano e ci incitano dal primo all'ultimo minuto. Questi blackout, questi silenzi, è chiaro che uno ci può rimanere male, soprattutto me che so che significa avere la spinta della gente.
1: Destabilizzano il giocatore invece di farli stare vicini, sentire l'appoggio del pubblico. Sembravano 20 minuti ma di silenzio di tomba. Il Sanchez, un Maradona molto, molto proprio, Manu, ma non è possibile. Io mi rendo conto che loro sono amareggiati, il presidente, gli acquisti, le striscioni, le bandiere, tutto a posto. Però quando entriamo nello stadio, non entriamo per la squadra, né per il presidente, né per me, cioè solo per la maglia. Io questo dico, Manu.
0: No, ma infatti alla fine c'è anche il discorso che anche ieri in una partita, io capisco ovviamente l'aspetto economico delle famiglie che comunque è finita l'estate, hanno speso, quindi i biglietti costano tanto, però il napoletano diciamo, se ha da fare da qualche sacrificio lo fa per il Napoli, e ieri mi aspettavo un sold out, invece c'erano solo 45.000 persone. Però capisco anche l'aspetto economico delle persone, però detto questo, quelli che erano allo stadio, io mi auguro che le cose si possano risanare con la società, ma soprattutto che per 90 minuti i tifosi, quelli veri, devono pensare assolutamente a sostenere la squadra, perché veramente potrebbe essere sempre il 12° uomo in campo, e a noi negli anni quando c'ero io, a noi ci ha aiutato parecchio, quindi è sempre bello sentire i tifosi cantare.
1: Assolutamente, forza Napoli, abbiamo fiducia.
0: Assolutamente.
1: Fino a gennaio poi vediamo Allegri che cosa ha combinato, però diamogli un po' di fiducia e siamo un po' più, non lo so, abbiamo fede, eh?
0: Va bene Luca, va bene, ti ringrazio. No, c'è sicuramente di avere fiducia, ragazzi, siamo ancora alla terza giornata, la prima partita di Champions, è chiaro, c'è tempo, allenatore nuovo, è normale che anche la condizione fisica deve migliorare. È stato un inizio in salita, perché il Napoli è la squadra delle top club in Italia che ha affrontato due scontri diretti subito, ha affrontato una partita di Champions in salita, quindi comunque non era facile questo inizio di campionato, soprattutto quando c'è un allenatore nuovo, soprattutto quando devi smaltire i carichi di lavoro. Però penso che comunque qualcosa di positivo c'è, e sono sicuro che il Napoli uscirà da questa situazione. Sarà un anno complicato, sarà un anno difficilissimo, e ce lo siamo sempre detti, perché le altre si sono rinforzate, già stanno correndo, e Napoli deve incominciare a marciare, è un po' in ritardo, ma lo si sapeva. Non si è fatto un grandissimo mercato, perché comunque la società ha voluto puntare sulla rosa che già aveva, e anche a livello di bilanci voleva anche ridimensionare un po'. E per una società che comunque si autofinanzia, non è una multinazionale, ci può anche stare. Detto questo, bisogna avere fiducia, perché comunque Allegri è arrivato da poco. Io lo dico sempre, e lo dicevo anche quando l'anno scorso c'era Conte, quando si diceva non possiamo fare un gol, rintanarci, non prendere gol e fare solo poche occasioni, però poi alla fine il risultato lo portavi sempre a casa, e io, come sapete il mio pensiero, io preferisco sempre il risultato piuttosto che vedere un bel calcio. Tutte e due le cose è difficile averle, ma quando alla fine non giochi alla perfezione, non fai una grande partita, ma vinci, c'è sempre comunque il morale alto, e puoi lavorare con più serenità. Per questo è importante sempre il risultato. Andiamo da Cristian. Ciao Cristian, buonasera.
2: Buonasera a tutti, e buonasera a te Emanuele.
0: Ciao.
2: Io ho una piccola premessa, considerando il fatto che se mi sono innamorato del calcio è perché quando avevo 5 anni ho visto la prima volta, sono andato la prima volta allo stadio, ho visto te giocare. Quindi questo è per farti capire che tu per me sei veramente un punto fermo del mio innamoramento del Napoli, perché purtroppo non sono nato negli anni, tipo 70, non ho visto Maradona purtroppo.
0: Allora, neanche io, però è importante.
2: Sono innamorato del calcio in Serie C grazie a Emanuele Calaio.
0: Ed è importante, questo mi rende orgoglioso, perché almeno ti ho fatto avvicinare al calcio che conta, e soprattutto al nostro Napoli, che è la cosa più importante.
2: Assolutamente sì. Detta questa considerazione, sì, per farti capire anche che hai un grande valore per me, anche per quello che dici, io ero allo stadio, io spesso sono allo stadio, non sono abbonato perché non ho possibilità di andare sempre,
0: certo,
2: però spesso vado allo stadio, e ieri quando sono stato allo stadio e ho visto anche la partita col Como, io la verità la devo dire, ovvero che abbiamo una carenza sulla fascia sinistra di Terzini. C'è Oliveira che purtroppo ieri per 83 minuti, l'esterno alto, non mi ricordo il nome, dell'Arsenal,
0: Saka,
2: faceva sempre lo stesso movimento, non cambiava mai, stessa cosa, andava sulla fascia, rientrava, faceva sempre lo stesso, e Oliveira puntualmente gli marcava il piede destro quando quello è sinistro. Io non riesco a capire perché per 83 minuti, poi dopo all'84esimo ha capito che doveva marcare il piede sinistro, e Sagan ha fatto niente di più. Ma io perché non abbiamo questa carenza, e si è notata, perché era allo stadio, io non lo so dalla televisione se si è vista questa cosa. Numero due, abbiamo Politano che ha fatto 4 anni nel Napoli, sta da 6 anni circa, se non è. 4 anni sono stati gli anni più belli, quelli a cavallo fra Spalletti e Conte, ok? Anche un po' con Gattuso. Ma se vediamo che Politano su quella fascia non riesce a rendere più di tanto, come abbiamo visto anche sicuramente che gli ultimi 20 minuti De Bruyne era poco lucido, se arrivano a una certa età che possono dare qualcosa, ma per poco tempo, sostituiamoli prima, perché Politano hanno agarrato uno grosso ieri. Mi dispiace dirlo, grande stima, ci ha fatto vincere 2 scudetti insieme ad altri, a faccia mi sottigere Politano e Oliver, però ci sono queste due carenze che attualmente abbiamo, ma che però dobbiamo risolvere. Purtroppo non le possiamo risolvere con il mercato, risolviamole tatticamente, risolviamole con una sostituzione, mettendo gente più fresca. E poi, non so se l'ho notato solo io, ma Gilmour a centrocampo ci ha dato un valore aggiuntivo.
0: Sì,
2: Gilmour a centrocampo ci ha dato un valore aggiuntivo. Ci è mancato tantissimo uno fisicato tipo McTominay o Anguissa, perché stavamo a pezzi sotto questo punto di vista.
0: Io, Christian, ti ringrazio, spero in diretta di rispondere a tutte le tue considerazioni, ti saluto, un abbraccio. Allora, per quanto riguarda nell'ultima considerazione di Gilmour, io sinceramente già non mi aspettavo che durasse tutta la partita, perché comunque ha fatto 90 minuti, un giocatore che comunque è stato operato, non era al 100%, e quindi si è messo a disposizione, ha corso tanto, ha sbagliato sicuramente qualche appoggio, ma non era facile contro un centrocampo fisico come quello dell'Arsenal. Ma ragazzi, Gilmour è un giocatore duttile, è un giocatore che, se sta bene, può essere un valore aggiunto, perché è l'unico centrocampista che ti verticalizza, che fa cambi di gioco, salta un passaggio e non fa magari quei passaggi corti nello stretto, oppure che allarga il gioco come quello di Lobotka. Ha caratteristiche diverse, quindi speriamo che Gilmour entri in condizione, però ieri la partita di Gilmour è stata più che sufficiente. Per quanto riguarda Politano, ragazzi, io ho già espresso il mio pensiero. Politano ha fatto tanto per il Napoli e bisogna sempre ringraziarlo, ha vinto due scudetti, comunque un giocatore che si dà da fare, che comunque si fa tutta la fascia, e poi quando va poi in fase offensiva perde poi di lucidità. Io penso che ci sono dei momenti di gloria e dei momenti, quando ovviamente passano gli anni, dove magari c'è bisogno di dare spazio a gente un po' più fresca, più giovane, e allora magari Politano assolutamente deve rimanere in rosa, ma se Politano qualche partita voi dire, si siede in panchina, come abbiamo fatto tutti, tra l'altro, non succede niente. Dare magari dall'inizio più spazio a Vergara, per esempio, che è un giocatore che comunque abbiamo visto, potrebbe mettere in difficoltà chiunque. Ha forza nelle gambe, ha lo spunto, può creare problemi, di sicuro ha quasi 10 anni in meno di Politano, e potrebbe, anche a livello fisico, può dare di più. Quindi magari c'era il Como che lo voleva, l'abbiamo fatto rimanere perché il Napoli ci puntava, e allora se tu ci punti, e allora è giusto che magari cambiano un po' le gerarchie, e magari inizialmente fare partire più Vergara, e magari Politano può anche tranquillamente subentrare dopo, anche se magari in alcune partite Allegri tatticamente preferisce Politano, perché magari in fase difensiva è più intelligente e ti copre di più. Andiamo da Michele. Ciao Michele.
3: Ciao Manu, buonasera.
0: Ciao
3: Manu, allora io mi volevo riallacciare sul discorso di Politano, e ci metto anche Allison. Da premettere che Politano non è il mio esterno preferito, sì, da 4-3-3, però comunque il suo, diciamo che l'ha sempre fatto. Però la domanda che ti volevo fare, ma secondo te Allison e Politano hanno giocato male ieri?
0: Guarda, io sinceramente da Allison mi aspettavo di più, nel senso che lui ha grande gamba, però in questo momento non sta determinando, perché secondo me ieri negli ultimi 25 metri si sono sbagliate le scelte, e non dico solo loro, io ci metto pure De Bruyne, che nel primo tempo ha sbagliato pure qualche scelta. Però da un giocatore come Allison, che deve migliorare, perché tu quando sei un esterno, sei veloce, c'hai uno contro uno, devi determinare, o fai l'assist giusto o sai quando devi tirare e quando no, ieri magari, sai, quando si intestardisce è un po' troppo egoista. Però nel senso, Alisson in questa prima parte di campionato non sta brillando, ma secondo me è anche dovuto anche alla condizione che deve crescere. Però ieri gli esterni, per esempio, non hanno determinato, quindi io preferisco gli esterni che determinano, che vanno in gol, che fanno assist. Ieri si è fatto pochino, perché sei andato in profondità, hai fatto delle buone cose, però si arrivava negli ultimi metri e si sbagliava sempre la giocata e l'ultimo passaggio.
3: Ok, su questo sono d'accordo con te, no? Però secondo me a questo punto questi ragazzi qua avrebbero bisogno di giocare negli ultimi 30 metri. Cioè, io credo che è proprio l'atteggiamento tattico del Napoli che non dà la possibilità di giocare bene a questi ragazzi, perché Alisson dell'anno scorso era una cosa, Alisson di quest'anno ne è un'altra.
0: Sì, però la differenza qual è? Perché giocando come Allegri, che magari si chiude un po' di più e riparte, anche se voglio dire, l'ha fatto più con l'Arsenal che col Como e con l'Inter, io penso che Alisson quel tipo di lavoro là lo può fare, perché c'ha la gamba per fare l'allungo di 70 metri.
3: Gamba lunga,
0: esatto. E Politano, secondo me, dopo che fa quasi il terzino e deve ripartire con il passo un po' più corto, ieri De Bruyne ci ha provato a mandarlo in profondità, ma non riesce, perché Politano è più sul breve, è rapido. Sì, invece Alisson c'ha più strappo.
3: Sì, mi sembra che Alisson c'ha lo strappo, però il dribbling lo fa a centrocampo e non lo fa negli ultimi 30 metri.
0: Ma l'anno scorso l'abbiamo visto, l'anno scorso è stato il valore aggiunto, poi da quando comunque
3: negli ultimi 30 metri, se ricordi, Conte gli diceva devi puntare.
0: Sì, devi puntare, ma lui lo fa,
3: però negli ultimi 30 metri. Se punta a centrocampo, secondo me poi arriva negli ultimi 20-30 metri che è spompato. Cioè, sinceramente, a me, io penso che sia l'atteggiamento tattico che ha il Napoli.
0: Ah, ci può stare.
3: Può darsi che sicuramente avrò torto su questa cosa.
0: No, vabbè, ma tanto alla fine, Michele, puoi aver torto tu come posso aver torto io. Alla fine sta solo Allegri, perché qua non ci vogliamo sostituire a nessuno. No, quindi alla fine sono considerazioni e ipotesi che facciamo tra di noi come se fossimo al bar. Quindi io dico le mie opinioni, ma ovviamente fare l'allenatore è complicatissimo, quindi ci sono tanti fattori quando uno deve valutare chi scegliere. Mo per esempio, no, anche mo non voglio ritornare, non voglio fare polemiche, però per esempio ieri era una partita dove tu potevi aver bisogno di un esterno come Lang, no? E per il comportamento che ha avuto, tu Lang non l'hai avuto. Cioè, quindi alla fine, per questo dico, la professionalità di un giocatore deve essere sempre al 100%, perché tu hai sempre detto che volevi spazio, l'anno scorso hai giocato, ma alla fine le occasioni le hai avute, ma non hai fatto poco o nulla. Quest'anno ti hanno dato fiducia, sei rimasto e già sei partito col piede sbagliato. Cioè, quindi non è un giocatore che ha fatto 600 partite e ha già fatto 300 gol in carriera che ti puoi permettere di lamentarti. Cioè, quindi tu sei venuto qua, sei rimasto qua per dare una mano al Napoli, ma se tu poi alla fine ti comporti male in allenamento e la società giustamente prende provvedimenti, tu è come se hai... diciamo, hai dato qualcosa di negativo alla squadra quando magari aveva bisogno di te e tu non ci sei stato.
3: Manu, questo è un errore della società però, perché io non credo che Conte l'anno scorso è impazzito quando a gennaio l'ha mandato via.
0: No, assolutamente, Michele. Io, guarda, intanto ti devo salutare perché sono in ritardo con la pubblicità. Ti saluto. Io penso che le cose noi purtroppo non le possiamo sapere, che può darsi pure che la decisione della società era quella di mandarlo via a Lang per prendere magari Ceballos. Il problema è che le società non hanno bussato per il Napoli per volere Lang. Infatti Lang e Lucca poi sono rimasti perché non c'avevano tutto questo mercato. Ci fermiamo e poi torniamo fra poco.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
6: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
7: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
8: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
9: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
10: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
11: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
10: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
12: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
13: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
15: Eccoci qua, ben rientrati. Mentre eravamo in pubblicità, ha segnato la Roma a Istanbul, gol di Cristante, una bella botta da fuori aria, si è andata a insaccare all'angolino. Quindi Fenerbahce 0, Roma 1, siamo quasi alla fine del primo tempo. Il PSV con lo Shakhtar sempre nel risultato di 0-0. Andiamo da Innocenzo. Ciao Innocenzo, buonasera.
16: Ciao Emanuele, ciao.
15: Ciao.
16: Ascolta, io premesso che non condivido il malumore dei tifosi, lo condivido, non condivido il tipo di contestazione che è stato fatto ieri, perché sullo stadio si tifa, non si, cioè, si evita di contestare, ma il malumore c'è tutto, perché diciamo, la società sta facendo un poco tutto e il contrario di tutto. Noi avevamo a gennaio scorso, ricordo, che lo stesso De Laurentiis disse che era la società in Napoli che aveva 200 milioni da spendere e per un cavillo burocratico inventato a suo dire non poteva acquistare calciatori per rimborsarsi, tant'è che voleva acquistare Malen, come ricordo che voleva acquistare Diouf, eravamo lì proprio per acquistarlo, proprio Diouf era in pugno al Napoli. Poi dopodiché passano 5-6 mesi, non succede nulla e guarda caso il Napoli non può acquistare più nessuno. C'è il tutto e il contrario di tutto. Tu sai che McTominay deve operarsi e la società lo sa, l'hanno detto loro che lo sapevano da giugno. Sai che Anguissa l'anno scorso ha fatto la metà delle partite per infortunio, avevi Elmas in rosa, adesso non ce l'hai e non acquisti nessuno. Poi mi pigli un allenatore che se ne dica, bella prova a Milano, bella prova qua, bella prova là. Io so soltanto che abbiamo perso 3 partite su 4 e di cui voglio dire, giocando sempre ed esclusivamente in difesa, anche con il Genoa, dobbiamo essere onesti, perché se invece di qualche attaccante del Genoa ci fosse stato qualche attaccante un poco più incisivo, noi a Genoa neppure l'avremmo vinta la partita. Quindi cioè, voglio dire, c'è un po' questo questo contraddirsi continuo della società, che mette un po' di malumore a noi tutti. E devo essere sincero, io non sono fiducioso di questo Napoli, Manuele. Questo è quanto volevo dire.
15: Ok, io ti ringrazio
16: grazie
15: Innocenzo.
16: Grazie a te.
15: Allora io ti dico la penso così. Il Napoli ha fatto una scelta, ha sposato una politica di ridimensionare, ha voluto puntare sulla rosa che ha a disposizione. L'anno scorso dicevamo, se avessimo avuto tutti gli effettivi senza infortuni avremmo lottato insieme all'Inter. La squadra è quella, quindi secondo me se la società può darsi che ha impostato quest'anno magari arrivare fino a gennaio con questi in rosa, capire dove Napoli sta in classifica e poi magari se c'è da fare qualche sacrificio, fare qualcosa, lo fa a gennaio, anche se è difficile. Io una cosa, poi per quanto riguarda la tifoseria, io non penso che ieri la tifoseria era ammutolita perché l'andamento del Napoli, ma penso c'è altro, striscioni e cose varie. Non penso dell'andamento del Napoli sicuramente, perché comunque anche nei momenti di difficoltà e negli anni l'abbiamo avuti, i tifosi sono sempre stati presenti e a incitare. Poi ripeto, l'unica cosa che poteva fare la società sul mercato era come posso dire, era prendere giocatori in alcuni reparti dove eri scoperto perché comunque avevi bisogno di un difensore centrale, visto e considerato che praticamente l'anno scorso hai preso tanti gol ed è il reparto dove ha subito di più. Dovevi prendere un'alternativa a centrocampo perché Anghissà ha avuto due infortuni, non era l'Anghissà di quello che conoscevamo noi, McTominay si doveva operare, Gilmour si è operato, quindi avevi carenza, quindi non hai voluto investire a prendere il centrocampista e allora magari ti potevi tenere Foloruscio, che alla fine è un giocatore che negli ultimi due anni ha fatto esperienza da altrove e ha fatto bene, è un centrocampista fisico, potevi tamponare, perché comunque potevi mettere lui in lista e puntarci magari come alternativa, e magari fuori lista potevi mettere Giovane, che per quanto mi riguarda l'acquisto di Giovane l'anno scorso di 20 milioni di euro non mi ha trovato d'accordo, perché se il Napoli ha sempre impostato di giocare col 4-3 e in corso d'opera 4-2-3-1, Giovane, che è una seconda punta in un 4-3, serve a poco. Quindi l'hanno voluto tenere, abbiamo visto che queste tre partite non ha fatto una partita e allora c'è abbondanza nel reparto offensivo e Giovane non ha proprio giocato, e magari in queste condizioni, con gli infortuni e tutto quello che sta succedendo, un centrocampista in più a livello anche numerico ti serviva e potevi tranquillamente sopperire a queste assenze. E poi un difensore, che secondo me il Napoli, anche se non ha preso Ghila, sicuramente non è che c'era solo Ghila, ma c'era anche qualche altro giocatore che attualmente sta pure fuori lista ed è un ottimo giocatore, non dovevi spendere chissà quanti soldi. Però detto questo, dobbiamo rimanere fiduciosi, bisogna soffrire, è un campionato tosto, tante squadre sono rinforzate, non è scontato arrivare tra le prime quattro, anzi secondo me se il Napoli arriva tra le prime quattro è una stagione positivissima, visto anche l'inizio e visto comunque anche come le rose si sono rinforzate anche nelle alternative, già stanno spingendo tanto. Andiamo da Dario. Ciao Dario, buonasera.
17: Ciao Manu, buonasera. Ciao. Allora Manu, io mi devi togliere due risposte, perché ho due precisi quesiti da porre all'attenzione tua e di tutti gli altri sportivi. Allora, la prima secondo me è che di qualunque giocatore si parla nelle vostre cronache sportive, nei vostri commenti sportivi, si dice che proprio nome per nome nessuno è in condizione al 100%, ma è possibile che nessun giocatore del Napoli è nella condizione 100%? Sono tutti precari? E mi sembra un po' un modo di comunicare che non è che tutti i sportivi possano accettare.
15: Sì, però Dario, io ti dico, queste tre sconfitte ovviamente ognuno diverse dalle altre, di sicuro una delle cose principali, per quanto mi riguarda, non è la condizione fisica, perché per quanto mi riguarda, tu sia col Como sia con l'Inter, tu comunque hai creato, hai avuto occasioni da gol. Quello che si sta rilevando in questo periodo è l'attenzione, è l'atteggiamento, è la concentrazione, perché noi con Napoli, con Inter e Como abbiamo regalato gol, che comunque una squadra come il Napoli matura non si può permettere. Ieri abbiamo fatto una partita più attenta e stare dietro per 75 minuti all'Arsenal, che ti palleggia in faccia perché hanno un dominio di palleggio incredibile, vuol dire che comunque la condizione fisica ce l'hai. E sei stato attento ieri, però loro hanno fatto un gol che ovviamente non ci puoi fare nulla. E con l'Inter e col Como invece i gol li hai regalati. E non è una questione fisica, quello poi è chiaro che c'è da migliorare anche quella, ma è una questione di atteggiamento, di attenzione. Secondo me.
17: Perfetto, sono d'accordissimo, però non facevo riferimento esclusivo alla partita di ieri. Io parlo in tutti, io seguo Radio Kiss Kiss Napoli in tutte le sue trasmissioni, sì. Ma non c'è trasmissione in cui non si dica che un giocatore non è in condizione, per cui non rende ancora al massimo, e via dicendo. O tutti quelli portati ad esempio sono tutti deficitari di qualcosa. Questo non mi lascia tranquillo per il proseguo del campionato.
15: No, non ti lascia tranquillo, caro Dario, perché hai dei precedenti, perché l'anno scorso ci sono stati tanti infortuni. Abbiamo una rosa di età media comunque alta, abbiamo giocatori che anche nelle passate stagioni, anche con altre squadre, hanno avuto infortuni e comunque, vuoi o non vuoi, l'anno scorso ne abbiamo parlato di Conte, ma anche già quest'anno non siamo partiti benissimo con gli infortuni, tra Meret, tra comunque la Alisson, già ne hai 2-3, siamo solo alla terza giornata. Quindi è chiaro che lo devi mettere in preventivo. Poi è chiaro che adesso ci sono giocatori che secondo me hanno una buona condizione e alcuni no. Io sinceramente un giocatore come Lobotka io non lo vedo in grande difficoltà fisica, di condizione. Anche Di Lorenzo io non lo vedo spompato. Io penso che ancora deve migliorare la condizione Rachmani, deve migliorare la condizione comunque Alisson, deve migliorare la condizione McTominay prima dell'infortunio che non stava bene, deve migliorare sicuramente anche De

0: Bros e non tirare a posta. Io dico, un giocatore di quel calibro, certe scelte così di fino dovrebbe
1: allora, in secondi. Allora Dario, io la vedo così, è un mio pensiero. Allora là, se ci fossi stato io in quell'occasione, che era una punta centrale,
0: la palla era già in rete.
1: No, ma non si sa se la palla era già in rete, ma io da attaccante da punta centrale, esatto. Tiro. Ok, perché comunque ce l'ho nell'anima e appena vedo la porta l'attaccante è sempre, tra virgolette, sempre un po' egoista quando vede la porta.
0: Anche era breve, insomma.
1: Esatto. E il giocatore, il top player, il giocatore fenomenale, che è un giocatore come De Bruyne, che magari non ha quella fame da punta centrale, ma il giocatore vellutato che ha avuto una carriera alle spalle incredibile, là, quel tipo di giocatore là, che cosa pensa? Pensa che in una posizione un po' defilata rischiava comunque di tirare e fare una brutta figura, oppure tirare magari il portiere la parava. Intelligentemente ha messo una palla forte davanti il portiere e lì lì al contrario, se io fossi stato in Lucca da punta centrale, una punta centrale là ci deve stare, se non c'è lui ci deve essere l'esterno che va a chiudere dall'altra parte, cioè, perché se, altrimenti se De Bruyne avesse tirato, no? E l'avrebbe mandata in curva, che cosa avremmo detto? Ma da là non si tira, la palla là si deve mettere in mezzo. Quindi il giocatore formidabile, il giocatore di un livello assoluto, la palla là te la mette in mezzo, come te l'ha messo bene, comoda, ma se la palla là non la va a attaccare la punta centrale o l'esterno, è difficile fare gol.
0: Va bene, grazie Manu.
1: Grazie a te. Ovviamente è un mio pensiero. Io da attaccante, ovviamente, come ho detto prima, avrei tirato. Magari se ci fosse stato Luca, che è una punta centrale, avrebbe tirato anche lui. È un giocatore del calibro come De Bruyne ha pensato che detto, io metto la palla come giusto che sia, perché penso di essere un po' troppo angolato per tirare, perché ragazzi, per fare gol da quella posizione devi tirare una staffilata nel secondo palo, perché sul palo del portiere c'è il portiere non può prendere gol da là, quindi devi tirare preciso dall'altra parte e non è facile. Quindi ha detto, metto questa palla in mezzo bella davanti al portiere, che se c'è l'attaccante o c'è, infatti se voi avete fatto caso è andato da Favasulli a fine partita e gli ha detto che lui doveva essere là sul passaggio, l'esterno dall'altra parte deve chiudere l'azione e ci deve essere là sempre la punta centrale per quanto mi riguarda. Ringraziamo Dario e andiamo da Mauro. Ciao Mauro.
2: Ciao, buonasera. Io sono in viaggio e sto ascoltando, è la prima volta che chiamo.
1: Ah, piacere.
2: Io sono un commercialista, volevo fare una domanda, diciamo, per una curiosità mia. Mi sono occupato quest'estate per lavoro di formulare alcuni contratti di collaborazione con gli staff dei tecnici per alcune squadre di Serie B. E in particolare quest'anno io personalmente ho curato dei contratti per i match analyst, che poi sono quelle persone che si vedono spesso sulla panchina con dei computer che quadriamo. Mi chiedevo, io ieri ho visto pure con l'Arsenal, c'erano una o due persone nella panchina dell'Arsenal che mentre, diciamo, il tecnico seguiva i giocatori controllavano dei dati. Io questa cosa sul Napoli non l'ho notata. La mia domanda è, ma ci sono... perché io non so se tutti sanno l'importanza del match analyst per un allenatore, o il Napoli non ne ha. Chiedo scusa se faccio questa domanda, ma non le ho notati. Grazie
1: a te Mauro, ovviamente la tua considerazione non, a questa domanda purtroppo non posso rispondere, perché non faccio i conti in tasca a nessuno, soprattutto a De Laurentiis, alla società, che diciamo che su questo la società Napoli, da quando ha iniziato De Laurentiis, ha fatto un ottimo lavoro e ha sbagliato solamente un anno. Napoli ci ha accampato con delle plusvalenze, prendendo giocatori pagarli poco e venderli al triplo, quindi Napoli si è fatta questa idea e magari voleva sicuramente durare fino a gennaio, capire dove si è in classifica e vedere tutte le competizioni per poi magari fare qualcosa a

0: gennaio. E andiamo in pubblicità e poi ultimo rush del calcio della sera.
1: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
4: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, ultimo rush finale del calcio della sera, sono ripartiti i secondi tempi, era Roma sempre in vantaggio col Fenerbahce 1-0 e altra novità, lo Shakhtar ha segnato a Eindhoven, quindi PSV Eindhoven 0, Shakhtar 1. Andiamo da Luca, ciao Luca.
4: Buonasera, ciao Manuele, buonasera.
3: Ciao, buonasera a te.
4: Manu, senti, allora io probabilmente vedrò un altro tipo di partite durante la partita di Napoli, perché io non riesco a capire alcuni comportamenti e giudizi.
3: Sì.
4: Ci sta che uno è allarmato, ma ci sta anche che uno deve essere coerente.
3: Certo.
4: Ieri, parlando anche con qualche amico, magari ci aspettavamo qualche gol di Napoli, però se dobbiamo dirla tutta, 1-0 ci va anche stretto all'Arsenal, quindi bisogna essere obiettivi e bisogna essere molto realistici.
3: Oh, assolutamente sì. L'Arsenal ha meritato la vittoria, perché il Napoli ha fatto una buona figura, ma esatto, l'Arsenal comunque aveva meritato.
4: Io questo volevo dire, cioè io la mia telefonata era proprio questo, per me il Napoli ha giocato anche oltre le sue aspettative, perché sì, io mi aspettavo, ecco, i primi 20 minuti dell'Arsenal già aspettavo un paio di gol e ci potevano stare. Allora io devo chiedere un po' a me stesso di guardare meglio le partite, perché probabilmente non le riesco a capire. Col Como io effettivamente, come dici tu, ma è una cosa che comunque si vede, psicologicamente probabilmente alcuni giocatori non stanno ancora al 100%, perché,
3: sì, ma
4: perché
3: no, secondo me non è neanche quello. Mo ti faccio una domanda, no? Io sì, la penso così. Secondo te se avessi fatto per esempio la partita che ha fatto il Napoli ieri con l'Arsenal con un atteggiamento diverso e con la stessa attenzione, no? Belli compatti tra i reparti, con l'Inter e col Como l'avresti persa la partita?
4: Assolutamente no, avremmo vinta di più a lunga.
3: Esatto, quindi diciamo che gli episodi alcune volte fanno la differenza, sì, devi alcune volte portarteli devi portarteli dalla tua parte gli episodi, però perché se per esempio no, se fa gol Anguissa, per esempio, tu vinci 3-2, vinci 3-2, cambi il giudizio, ma non è che dicevamo grande Napoli, il Napoli ha vinto a Milano, dicevamo una grande vittoria, però i limiti della partita si sono visti, la disattenzione, hai preso altri due gol e poi ne hai presi 5 in due partite, l'atteggiamento di alcuni calciatori, quindi le partite si esaminano nel bene e nel male, ci sono cose che sono andate bene e cose che sono andate male, poi è chiaro che uno guarda il risultato giustamente dice mo adesso c'è l'allarme, però secondo me è tutta una questione di attenzione, perché avessi fatto la partita di ieri con l'Inter e col Como i gol non li avresti regalati.
4: Mano, l'ultima cosa, io partirei proprio dall'ultima frase che ha detto Allegri, cioè bisogna aspettare un mese e mezzo per trovare l'equilibrio, perché effettivamente anche lui ha trovato probabilmente giocatori stremati dalla stagione prima e giocatori che ancora devono integrare perfettamente, tipo Rafa Mari, tipo lo stesso Bevema, lo stesso Kevin De Bruyne, che è tornato comunque acciaccato sia da post Napoli che da post mondiale, quindi sì, aspettiamo un poco e diamo giusti le giuste valutazioni al momento.
3: No, ma io guarda, credimi Luca, io ripeto, come ho detto l'altra volta, io penso che sarà un'annata difficile, perché comunque è difficile che tante squadre sono rinforzate, però io non credimi, in queste prime tre partite di campionato io non sono allarmato del risultato, perché comunque è una squadra che
4: come arrivano i risultati, lo abbiamo visto chiaramente come arrivano i
3: risultati. Ma infatti
4: che uno dice,
3: io ho visto col Como e con l'Inter, io ho visto occasioni che il Napoli ha creato che l'anno scorso non avevo visto, per esempio. Infatti, cioè se una squadra come il Napoli crea 6-7 occasioni al Meazza, vuol dire che comunque sia una squadra che ha qualità, è una squadra che sei pericolosa. Bisogna aggiustare il reparto dove l'anno scorso hai fatto acqua, che è la difesa. È lì che secondo me si doveva intervenire di più, per quanto mi riguarda.
4: L'ultima cosa che volevo lanciare, giusto questa bomba, ma è tardi, magari domani qualcuno riprenderà le mie battute.
3: Sì.
4: Era meglio perdere 6-0 come l'anno scorso a Eindhoven o 1-0 mestamente con l'Arsenal, perché poi io vedo anche questa cosa, però tu hai fatto subito per 90 minuti l'Arsenal, ok, ma l'anno scorso 6-0 nessuno si dimentica.
3: Allora,
4: è contestata con le braccia incrociate.
3: Ma io 10.000 volte preferisco perdere 1-0 con l'Arsenal, che voglio dire, l'Arsenal è una squadra superiore, una delle migliori al mondo, tu te la sei cavata bene. Poi è chiaro, l'Arsenal poteva fare si è mangiata 2-3 gol, però è chiaro che tu lo metti in conto che affronti l'Arsenal, qualche cosa devi rinunciare, cioè devi concedere, perché non puoi. Tu, come ieri abbiamo detto prima della partita, il Napoli per portare punti da questa partita, o l'Arsenal deve stare a pezzi, o il Napoli deve fare la partita perfetta al 100%. Purtroppo questo è, però alla fine la stranezza qual è stata? Che alla fine tu gli hai regalato i gol al come all'Inter, e ieri l'hai persa con una grande giocata di un giocatore con un tiro da fuori.
4: Esatto. Va bene, Manu,
3: ti ringrazio.
4: Più fiducioso. Grazie a voi.
3: Ti ringrazio. Ciao Luca, e andiamo da Maurizio. Ciao Maurizio.
5: Buonasera, ciao Emanuele.
3: Ciao.
5: Allora, niente, due brevi considerazioni. Separate fra di loro. La prima è una, è questa. Dico io, si presenta in maniera, vabbè, lasciamo stare come, perché è incredibile. Buongiorno, con il ginocchio da operare. Ma perché mandare via Juan Jesus? Perché te lo tieni a Juan Jesus e non fai una scommessa su un giocatore che non sappiamo esattamente quanto vale e quanto può tornare in forma. Mi senti?
3: Sì, ti sento Maurizio.
5: Perfetto, l'altra l'hai detta tu, Solo Ruscio. Cioè, ma insomma, Solo Ruscio non è l'ultimo cretino, non è l'ultimo arrivato. Questi sono i due errori, secondo me, importanti di mercato che Napoli ha fatto. Senza spendere soldi, teneva i giocatori in carico. L'altra cosa, sarò brevissimo, però me la devi consentire, la devo dire. Il problema è che qui non si fa gruppo, che qui non si fa squadra, Napoli intendo, è vero. Ieri, poco dopo la partita, è stata fatta un'analisi della partita da un notissimo, non faccio il nome, ma da un notissimo giornalista della radio, che di dove stiamo parlando e che ho ascoltato tutti i giorni. Ma come si fa a dire, ad accusare che il Napoli non ha fatto difesa alta, non ha aggredita in avanti, non aveva un atteggiamento propositivo? Emanuele, tu sei stato un grande calciatore, hai giocato su tutti i campi, non so se del mondo, ma su campi importantissimi. Io un pochettino ci ho giocato e mi ricordo le cose che diceva il mister, la gamba. C'è la gamba, c'è una differenza di gamba, la gamba dei giocatori dell'Arsenal è di gran lunga superiore a quella dei nostri calciatori.
3: Ma è normale, una squadra che vince la Premier League, che hanno dei ritmi incredibili, una squadra che arriva in finale di Champions, è normale che la gamba è completamente diversa da quella italiana.
5: Se non quello voleva, che noi facessimo presto in alto, che lasciassimo gli spazi dietro, l'Arsenal quello voleva.
3: Allora, se pressavi alto, e non c'è, secondo me non c'è neanche la gamba per farlo, se pressavi alto e lasciavi spazio, ne prendevi 4, per quanto mi riguarda.
5: Ma noi, scusami, ti ho detto bravo, io non capisco niente, sono l'ultima, tu sei un grande competente, ma come può un giornalista noto, che passa per un grosso esperto di tattica, di presi, ma come si fanno a dire certe cose? Poi chiaro che noi non facciamo gruppo, perché se tu un quarto d'ora dopo la partita fai una valutazione, una disamina della partita appena finita di questo tipo, sparando a zero, praticamente sparando a zero su Allegri. Ma caro mio, non si va da nessuna parte. Diverso è se noi domenica contro il Bologna facciamo la stessa partita, allora va bene. Se contro il Bologna facciamo,
3: certo,
5: la stessa,
3: certo. O no? Ogni partita è chiaro che ci sono, però, determinati temi tattici. Con l'Arsenal non puoi andare con la difesa alta e scriteriato.
5: Le posso dire io queste stupidaggini, ma non le può dire uno che fa, che ha una rubrica, una trasmissione espertissima, perché noi è qua e là dovevamo attaccare e stringere propositivi, e noi questo dovevamo fare. Finiva il primo tempo 4-0.
3: Sì, ma infatti il Napoli è rimasto in partita perché ha fatto...
5: È andata così, rispetto alla partita con l'Inter non è cambiato niente.
3: No, vabbè.
5: La partita di ieri era una partita impossibile. All'Inter, a Milano con l'Inter potevamo vincere, adesso vediamo con Bologna e speriamo che cominci il campionato del Napoli.
3: Speriamo bene, siamo fiduciosi.
5: Sempre, forza Napoli.
3: Grazie a te di averci chiamato, noi con te chiudiamo questa serata del Calcio della Sera. Ringrazio Simone Zagaria e Fabio Esposito che hanno curato la parte tecnica. Noi ci vediamo sempre ore 19 a domani sera da Emanuele Caraiò. Buona serata.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
4: Non puoi mancare.
6: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
7: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
8: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
9: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
10: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
11: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
10: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno in questo giovedì 10 settembre. Come si dice in gergo, sto un po' scemo di voce, signor Verde, sono un po' rauco.
1: Scemi capo, scemi voce.
0: Vedi che deve sempre offendere, guarda. Deve sempre offendere, sei proprio una brutta persona.
1: E da Gitto, perché non facciamo la 104 che mi pigli l'accompagnamento?
0: Bello, lasciate l'accompagnamento.
1: Quanto è la
0: 6, 7, ma fosse un euro, fosse...
1: Quanto? 500
0: rotti, poco e niente.
1: Ma fosse, li prendi tu,
0: ma fosse anche un euro, non ti darei niente.
1: Pigliamo quello talloncino per parcheggiare.
0: Tu lo pigli, va bene.
1: Diamo un calcio alla 104. Diamo un calcio.
0: Diamo un calcio.
1: C'è la 104, ti diamo un calcio.
0: Ma io ora la do anche a te un calcio. Rosario Verde,
1: ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Da quando mi è diventato commentatore sportivo, è salito di testa il ragazzo. Va detto. Buongiorno, Ciro Froio in regia, il vostro What Up della telefonata, prontissimo a tagliare tutti gli auricolari e le linee che si sentono male. Ma ora andiamo con la musica, c'è Martin Garrix con YouTube.

0: andiamo a scoprire di che cosa vuole parlare oggi Rosario. Sentiamo, sentiamo.
1: Siamo tutti colori, no?
0: Sì, va bene. Allora. Mi hanno appena ricordato il motivo per cui forse c'è la voce un po' rauca. Forse più una voce triste.
1: Non ci può dire, non ci può dire.
0: Più una voce, come dire, disincantata. Il mondo è proprio un po' staccato.
1: Allora, pensa che sono cinico io.
0: Sì.
1: O cattivi?
0: Assolutamente cattivi, sì. Voleva fare cappa e mobile a mio figlio ieri. Sì, sei cattivissimo. Assolutamente.
1: Bravo, questo,
0: assolutamente
1: questo,
0: sì.
1: Questo volevo dire. Io, care telespettatrici e radiospettatrici e cari radiospettatori, ho una teoria. I bimbi piccoli, i cuccioli, quelli là che nascono, i bambini, quelli là proprio sì. Cuccioli.
0: Neonati.
1: I neonati sono bellini perché uno è vero e dice wow, ma è bellino, va a food,
0: sì.
1: Tutto tarallo tarallo, ma c'è un comorso, ma è bellino, quando rido, ma è bellino, ma che caccia, roba vale. Secondo me
0: io lo morto fanno, qua sotto, Leonardo.
1: Bravi, fanno così, se no non gli tasse.
0: Ma non dire queste cattive, no, vedi tu, che sei cinico.
1: Sì, tu metti che un neonato fosse pure brutto. Cioè, quando si tratta di.
0: No,
1: cioè,
0: secondo
1: me,
0: tutti belli.
1: Secondo me la natura fanno bello perché tu pure c'è brutto a bellillo, no? Perché tu vai a. Tu vai a spupazzare roba, perché sennò uno il tasso.
0: Sono curioso di sapere dove vuoi andare a parare.
1: E le cagna, dove... e le cagna, ci piglia la cacca a mano, e le puluzza, e le lava. E dicimi che è un non allettato. Che insomma, che, un nonno c'era il bacetto.
0: Ma dico io.
1: Un nonno era il bacetto.
0: Se c'è la vena.
1: No, c'è sta gente pure che getta così, dice.
0: Poi dice.
1: Oh. No, no, è la stessa cosa. Cioè, con mio nonno, sai che è più carina, più bellina. Allora dice, ma nonno, come io dovevo.
0: Ma nonno è una pensione, però.
1: Ma abbiamo, ieri l'abbiamo letta la cosa.
0: Sì.
1: Praticamente i neonati odorano di più degli adolescenti, no?
0: Sì,
1: adorano i rosi, la mia figlia che quando odorava dico, sì. Ma perché cosa non
0: ciliegio.
1: Mi tasse, no? E l'ha capito questo ristoratore.
0: Sì, però poi tu dici perché non si fanno più figli in Italia? Perché se c'è gente che
1: non
0: parla al microfono così come parli tu, è normale che me li vai a scoraggiare tutti i nuovi, no?
1: Poi dopo vediamo perché non fanno più figli. Ristorante killed free, cioè child free, killed perché killed cos'è?
0: Kill le uccise proprio. Kill è proprio uccidere.
1: Il titolare San Pietro: ho tolto seggiolini e menù baby, ma non discriminazione. Che ha fatto questo? Dopo aver avuto parecchie esperienze con questi bambini, quella scatenante è stata questa coppia dove lui dice: ho avuto una sola stellina sul.
0: Ah, poverino.
1: Cioè, ha avuto una sola stellina come recensione, perché dice: hanno mangiato bene, sono stati bene nel locale, roba vale, solo perché sono andato vicino a Gitto Signore, ma su creature, ma con Maluc, ma mucato la
0: nasce. Non penso che parli così.
1: Nel senso, li ha richiamati perché il bambino gridava sì. Dava fastidio agli altri. I genitori sono usciti, hanno fatto una recensione negativa.
0: Ma sono una stellina.
1: Allora lui ha detto: sa Caterica, io rendo questo locale child free, cioè senza bambini. Però come fa? Siccome per legge lui non lo può fare, perché non può essere un ristorante che dice: no, non ti faccio entrare. Ha tolto i seggioloni e ha tolto
0: il menù
1: per bambini. Tu se vai là, dice, io ti faccio entrare con i bambini, però te li tieni in braccio.
0: Impossibile.
1: Hai capito? Allora non venì. Dici che parecchi hanno accettato, hanno apprezzato questa cosa, perché quelli non sono i bambini, sono i genitori che si sono avvattere, no? Però insomma, gamba fa.
0: Dipende dai casi, alle volte dipende dal bambino se sta nervoso.
1: E quindi quali modifiche, dice Fanpage che lo intervista, dice quali modifiche avete apportato a questo ristorante? Il menu baby l'ho tolto da diversi mesi, ora ho deciso di inserire già in fase di prenotazione diretta sul sito, che già lo dice ai clienti, dice non benico i bambini perché no, non li vogliamo.
0: Ce l'ho qui la dicitura precisa che c'è sul sito, se la vuoi
1: non ci sono aria gioca né seggiolini, si consiglia la prenotazione a famiglie con bambini al di sotto dei 7 anni, perché superiori i 7 anni li fa entrare, come dice la dicitura.
0: Allora, il ristorante è pensato principalmente per un pubblico adulto, non disponiamo di seggioloni, menù baby o preparazioni dedicate ai bambini, per questo motivo sconsigliamo la prenotazione a famiglie con bambini di età inferiore a 7 anni,
1: perché
0: non potendo garantire loro un'esperienza adeguata alle esigenze dei più piccoli, e vi ringraziamo per la comprensione.
1: Ecco, io ne facessi trasi manchi dall'aereo i bambini piccoli.
0: Come fa?
1: Te la fai a Peru, frate, tu.
0: Te la fai a Peru.
1: Questa è Sofia, Leopoldo. Partita da Leopoldo sul Turaccio, e gli anni è venuto. Che fuoco. è mai possibile? Io mi ho fatto un volo, sapi,
0: poi, perché c'è l'esperienza personale.
1: Non posso muovere,
0: insomma,
1: ho preso questo aereo.
0: Li ha comprati nel 2023 questi biglietti per risparmiare.
1: Sì. No, ma per un fatto di democrazia.
0: Di democrazia, certo.
1: Preso questo aereo, ma come si può fare? Che la creatura ha cominciato a chiagnere a Caprichin, ci sarà a palestra, ancora chiagnere.
0: Ai taxi ancora piangevo.
1: Ma pensi che l'aereo stava atterrando, tutto quanto che cintura, la signora saputa i e che le diceva siete, e che la ma io te la bascia su.
0: Ma non puoi.
1: E capi?
0: Povero cucciolo, magari era spaventato, magari.
1: Sbaglia questo, perché poi sbagliano pure quegli altri genitori che hanno i figli che fanno casino ai ristoranti, però stanno con 20.000 tablet oppure telefoni.
0: O fanno la videochiamata ad alto volume davanti a tutti quanti. Guarda come sto mangiando bene, guarda allora, vedi. Insomma,
1: meno male che ha fatto l'accento del nord.
0: Sì, no. Vabbè, sta al nord.
1: Ha fatto l'accento del nord.
0: Al nord il ristorante.
1: Di solito sei razzista con il napoletano che sta al nord.
0: Frate, guarda come sto mangiando.
1: Frate, ma
0: No, io però, cioè, ci sarebbe una piccola falla se uno volesse fare, tra virgolette, uno sgambetto a questo ristorante che impone questa cosa. Ovviamente può essere un limite. Certo, fanno una scelta commerciale, una scelta di marketing.
1: Molto apprezzata, dice, dagli altri.
0: Grazie Orazio.
1: Molto apprezzata, perché ci stanno proprio coppie o altri gruppi di amici che hanno bambini.
0: Però sai, se io
1: bambini una coppia come me, cioè, sono benestante, tengo ciò, oddio, 1.000 euro posso muovere, roba varia. Allora quando vado al ristorante, i figli ce li ho grandi, non vado a trovare coppie come toi, che gli altri fam, che gli altri là. Poi pigliate i fam, pigliano uno piatto su spazio di qua. Leopoldo già mangiato, noi bambini me lo porto, mi è già mangiato. Cioè, capito?
0: No, guarda. Guarda, proprio con Leonardo, anche se ha già mangiato, quello continua a mangiare.
1: È pure mangione.
0: Mamma mia, che gioia per il bambino. Però allora, dato che non è vietato, perché come hai detto tu non lo può vietare, ma è sconsigliato, no? Dice, te lo tieni sulle gambe. Io poi me lo porterei mio figlio,
1: sì.
0: Me lo metterei anche sulle gambe, generando il triplo del disagio, perché ovviamente...
1: Perché vai in un ristorante che ci piace tenere al posto.
0: Senza un sediolone il bambino diventa ancora più irrequieto, magari. No, diventa
1: un problema di chioteno qui su 7.6 di digitale terrestre. No, chi te chi passa il telemento, vero? Il problema è di chioteno. Allora 342 00 00 100 per i vostri messaggi, o 0815466877, ma dopo
0: fa bene questo ristoratore, fa male, questo stratagemma sarà del tutto
1: bene.
0: Legale oppure no?
1: Perché non è, insomma, il creatura, perché pure i bambini, insomma, un bambino si è scemo, un bambino, perché abita da mamma, cioè,
0: se poniamo l'esempio
1: pure i genitori su,
0: se poniamo l'esempio di due coppie che vanno, o un gruppetto di amici, e che fanno casino, caciara e disturbano, non è la stessa cosa. Cioè, se il problema è un disturbo perché si alza il volume della voce, ok, ci sono altri milioni di casistiche in cui gli adulti danno un concreto fastidio agli altri commensali, ok. Quindi
1: è capitato a me, ho fatto il veglione di Capodanno in questo Holiday Inn, cioè in questo locale molto
0: in, perché in, era di molto gente con il ciocio come te, giustamente
1: gente ciocio,
0: gente ciociosa,
1: e facevo spettacolo, venivo ogni tanto camminare e dicevo, mi può passare un po' la voce?
0: Ma come?
1: E sto facendo spettacolo, abbassi la voce.
0: Ma come ti
1: abbassato la voce?
0: Stai facendo
1: pronto
2: Poi pronto, buongiorno, fatemi giustamente con so quante maniere.
1: Ora, allora,
0: hai visto?
1: Che dici, sta a posto?
2: Voglio tutto bene.
1: Dici
0: tutto, Carmen.
1: Tu eri un bambino problematico, ti portavano a mangiare fuori a te,
2: non penso. No, ma io già quando ero a scuola, tenevo un bancarello vicino alla maestra, ma
1: sì. Un bancarello vicino alla maestra.
2: Tenevo un bancarello con la catena attaccata, anche la lungo la macchina, ma c'eravamo mi sacava. E ma ci fu bravi, capito?
1: Era bullizzato. Ciao Carmine, pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Antonio da Verona.
1: Ciao Antonio.
3: Allora, ragazzi, a me è successa più o meno la stessa cosa quando mio figlio aveva 2 anni.
1: Che è successo? Si sente malissimo. Sapete che Froio è molto sensibile a queste cose. Bella canzone. Che...
0: È proprio severo.
1: Sapete che sei bello, Mario, tu andava faceva abbonare e cose là.
0: Ma questa è la versione nuova.
1: Cioè,
0: quella di Doechi
1: ha preso. E si ha fatto solo questa canzone. Ha avuto successo, non l'ha voluto fare più.
0: Lui è l'originale. Che se ne importa, ha fatti milioni.

0: è delicata perché sembrerebbe che questo ristoratore abbia trovato l'unione di tutte le problematiche legate alle cene con i bambini, nel senso non posso vietare l'ingresso
1: a qualcuno, però
0: sconsiglio, perché informo che il mio ristorante non è proprio adatto a famiglie con bambini al di sotto di 7 anni.
1: Al di sotto di 7 anni, al di sotto di 7 anni su bambini, 7 anni. Cioè,
0: vabbè, però sai, lui considera che il bambino di 7 anni è più gestibile perché teoricamente non si mette a correre tra i tavoli, sta seduto, può piangere, ma ci parli e ci comunichi meglio.
1: Stanno non corrimi sui tavoli. Comunque,
0: stanno arrivando un bel po' di messaggi, ne leggiamo un po'.
2: Leopoldo, tu stanno poco che stai correndo annanzi a rete, si stanno e qua la patete.
3: Ciao Marco, ciao.
0: Meno male che tale qua la mia.
3: Il nuovo Berlusconi americano Trump ha detto agli americani: posso promettervi una cosa, se i repubblicani vinceranno alla Camera e al Senato, darò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti, un po' come le aziende di successo erogano il dividendo agli azionisti.
1: 40 milioni cristiani, 5 milioni.
4: Come dice Manganiello, è creatura nascendo nella coppa o palc.
5: Lo sa, il segretario di Gesù. E poi muovere un millino, muovere staffa.
1: Attacca, fatta a chi vai?
6: Chiudiamo ogni che mambo che rompe l'armonia del cibo tricolore e così sia. Come l'Italian Food andrà avanti e spezzeremo le vene a tutti quanti.
0: Secondo me si deve vietare il vino. Tuono
6: il marchigiano ministero, l'Italia mormorò. Non mangia lo straniero, kebab, Putin, Milano.
0: Ma il vicinato che avrà pensato mentre lui registrava questo vocale?
1: Perché la cosa è così bellissima, vai, no,
0: sai,
1: dicendo,
0: dici che sta cantando l'amico. Allora, con il dovuto rispetto per i bambini, sabato sera in una pizzeria mi sono dovuto sorbire una bambina dietro di me che mi ha martellato tutta la sera con un giocattolo sulla mia sedia. Ho cercato di spostarmi, di dare occhiate al padre che se la rideva pure. Il problema è un altro: oggi si deve arrivare ad essere drastici come ristoratore che nega l'accesso legislativamente errato ai bambini per arrivare ad una soluzione. C'è troppo lassismo nei confronti dei nostri figli. Ho iniziato a prendere aerei da quando i miei figli avevano 7 anni per rispetto degli altri viaggiatori. E questo è il messaggio di Emanuele. Beh, certo, un genitore ha l'obbligo di tenere un figlio accudito e tranquillo durante una cena al ristorante, ma purtroppo per molti genitori andare al ristorante significa svagare, staccare la spina, non voglio occuparmi di mio figlio, però lui sta là e ovviamente prima o poi si lamenterà che nessuno se lo sta cagando questo bambino, ed ecco che è fatta la frittata.
7: Cazzo, Rosa, mamma, dine stanno tutte esaurite.
1: Perché stanno così bella?
8: Signora Giovinazzo, stu creatura ruttu.
9: Buongiorno Roberto da Napoli, mi riferisco all'ascoltatore di prima.
1: Di prima? Si è bloccato.
0: Buongiorno, sono Antonio da Trento la Ducenta. Da dire che siamo stati tutti bambini e quindi tutti abbiamo mangiato nei ristoranti, ma mai avuto questo divieto o raccomandazione dei divieti da 0 a 7 anni. Io ho due figli, anche un po' vivaci, e molte volte mi sono trovato a disagio nei ristoranti per la loro irrequietezza. Ma mai una parola con i ristoratori, al massimo far finta che il cameriere urla qui ormai. Siamo arrivando, i cani sì, ma i bambini no. Sì, stanno entrando i cani.
5: Adio, la differenza è che a 7 anni gioco vatra. Ecco perché accetta chi gli darà 7 anni in bocca.
10: Qua Rosario, buongiorno, buongiorno Marco.
1: Ciao caro.
10: Mi stai facendo venire in mente 40 anni fa a un matrimonio. Io saltavo avanti e indietro, sai, a giocare con la di creatura, però sai, a rompere proprio scatole. E gli altri invitati che non erano manco parenti nostri alla fine, perché erano parenti dello sposo, e guardavano veramente storto perché veramente rompeva le scatole. Mio padre mi chiamò, ma sai che facette? Si scostò leggermente l'angolo della giacca e mi facette vedere la cinta, la fibbia cinta o alla mappa uraia. Ma sedette a tavola alla fine della cerimonia. Venete noi vicini ai miei genitori, ma come educate vostro figlio?
11: Comunque per legge non lo può fare, perché comunque tu sei lì per i bambini, i bagni normalmente dovrebbero essere come quelli là del grande fast food che abbiamo internazionale, tu dovresti avere pure quelli là per i bambini.
12: Ragazzi, non buongiorno. Il problema è sempre i genitori, perché io mi ricordo quando ero piccirillo si mi permetteva di muovere la coppa a seggiolo al ristorante, ma mamma faceva una guardata che mi pietrificava.
1: Sì, sono i genitori, sì.
12: E quando tornavo a casa buscavo pure.
13: Ragazzi, buongiorno. Io pure mi portasse, Marco, figlio, ma mi portasse già mangiato, perché tu non fai mai nuove creature. E in più tu lasciasse libero per te in locale, che è che tu combina, mamma mia.
1: Ma che sei cattivo? Ma perché dare fastidio agli altri? Scusate, uscite per dare fastidio agli altri, non ho capito. Ma poi se se tu sei a tuo figlio, scusi, non
0: allora, ti ripeto, purtroppo.
1: È segno di educazione, stare seduto a tavola e non dare fastidio agli altri, come quelli là che stanno nel vagone del come si chiama? Del treno e si mettono a fare videochiamate, chi sta ripusando e chi la dà parlare.
0: Però ti ripeto.
1: Si è discostumato.
0: Però ti ripeto, è ovvio che un bambino magari da 1 a 100 ha una percentuale più alta di creare un disagio, di dare fastidio o di urlare.
1: Se c'hai il tuo figlio che c'ha questi problemi, non andare, perché
0: però
1: la fastidio
0: però
1: agli
0: il
1: altri.
0: Problema è se il fatto è dare fastidio. Un adulto che dà fastidio, che fai? Allora lo cacci dal ristorante?
1: Ma sicuramente sì, ma si dice, signore, lei deve abbassare la voce, lei sta dando fastidio. Come si dice?
13: Ma è l'onore dei nonni, mettono due congelatori.
0: Vabbè, andiamo.
1: Ci fermiamo.
0: Facciamo una pausa, che me.
14: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
15: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, buongiorno Rosario, se vuoi viaggiare in treno senza subire i bambini, tu che puoi muovere lo sciosciò, viaggi in prima classe. Anche
1: in prima classe non li fanno entrare i bambini?
0: No. Tu hai la tua poltrona, c'hai il
1: in seconda classe, si chiappa chi la fianca.
0: È una famiglia che bambini svia la prima classe, è un po' improbabile.
1: Mettiamo una famiglia che i soldi, cacciotto che tenghi, acciappa famiglie scussumate, che cadu, scussumate, viziate, calucano pure in
0: allora,
1: prima classe.
0: Allora vado oltre. Tu che c'hai il ciò, ti prendi un volo privato. Prendi
1: no,
0: un mezzo privato,
1: poi vai,
0: non rompi le balle. Insomma. Cioè, però forse un po' il concetto è questo. Cioè, per una recensione negativa vale la pena fare poi questa crociata e finire comunque un po' sulla bocca di tutti, al netto del fatto che molti hanno apprezzato.
1: No, ma se leggi, lui ha avuto un sacco di approvazione, ha avuto qualcuno che l'ha criticato, però la maggioranza l'hanno approvato.
0: Beh, lui lo dice io ho un'azienda, faccio
1: una coppia con mia insomma, che, oddio, 1.000 euro per muovere, insomma,
0: sì, ma solo per una cena?
1: Che figli e tieni, lui può stare tranquillo, allora vai là e non c'hai i bambini, okay? Attorno. E pigliate fammi con me te robe pizzeria, insomma, capito?
0: Un
1: coupon, lui viaggia con coupon, con The Fork, come cambia?
0: Posso dire una cosa? Meglio il The Fork che andare a mangiare un fiore per 80 euro.
1: Non c'erano bambini.
0: Io ho un ristorante da 9 mesi, le colpe sono tutte dei genitori, li avvisi, li preghi di fare attenzione ai loro bambini, se ne fregano altamente. Di te, ristoratore, e degli altri clienti. Premetto, un bimbo di 11 mesi, evito di andare a cena fuori se non posso lasciare il bimbo ai nonni, ma il ristoratore che ha sconsigliato l'accesso a bimbi sotto 7 anni ha fatto benissimo. Carmine D'Arzano, PS, siete grandi.
1: Vedi?
0: Riguardo all'argomento, i ristoranti non possono vietare l'ingresso dei bambini nei locali, ma se i genitori decidere magari di scegliere locali con le aree gioco. Salvatore da Casoria, padre di 2 bimbi piccoli. Beh, certo, è normale, se c'hai i bimbi piccoli ci vorrebbe un po' di buonsenso anche da parte dei genitori. Se vado in un ristorante un po' piccolo, un po' pipì, è normale che c'è il problema. Se vado in un ristorante dove c'è un minimo di area giochi, dove c'è uno spazio dove i bambini possono stare a tavola, eviti di avere una serie di problemi, questo è ovvio.
1: Vabbè, l'acqua andava a bollo, esce a bollo.
0: A volte il fatto è un altro, è che ci sono dei genitori che si incocciano e vogliono andare per forza in dei posti dove sanno che saranno scomodi. Capito?
1: Stando in dei posti vostri, cioè in dei cose vostri. Allora,
0: messaggeri Rosario, camicia nera, oggi coreana la Xi Jinping. Non è che vuoi far passare qualche messaggio, eh?
1: Non lo so.
0: Ragazzi, questo è scivolato da quell'altro lato, ve lo dico io. 081-546-6873 per dire la vostra. Ragazzoli, non tutti i posti sono adatti ai bambini, i genitori sono strafottenti, maleducati e prepotenti. Child free sempre e comunque, dice anche Veronica. Vedi, sono molti quelli che apprezzano.
1: Te l'ho detto, lui
0: cosa.
1: Da quando ha fatto questa cosa, insomma, ha incontrato. Perché sto dicendo, lo stavo raccontando a Marco qualche tempo fa. Stavo al supermercato, stavo facendo la spesa, stavo in fila perché sì. Non è solo un ristorante, cioè sono tutte le, cioè, e c'era una signora avanti che stava pagando la spesa. E il figlio tranquillamente buttava vendere il caramello, si sentiva vendere al lucavo, pigliava il coso all'angoppio e buttava vendere. Ma mica mamma si girava e diceva: ma l'anime chi te? Non lo diceva niente.
0: Ma non si è capito.
1: La mamma non ha detto niente, il bambino continuava a fare così. Poi si dice vicino alla mamma: signore, suo figlio sta da appiccicato.
0: Sicuramente.
1: Capì?
0: Ma io invece con Leonardo sono un rompiballe di prima categoria.
1: Ma ci hai raccontato ho fatto a Ischia?
0: Dove si balla, si beve e si fischia?
1: Vabbè, sì. Andai una volta a Ischia, all'Accamino, andai al supermercato e c'era questa mamma bionda. Una ragazza, penso sui 30 anni,
0: okay.
1: E ti guarda quando la tedesca stanno qua, capisci? Proprio una tedesca bionda bionda, il vestitino bello fine, bianco, così il bambino ancora più biondo della mamma.
0: Bello.
1: Capivo, occhi azzurri, così dice: ti quando la straniera stanno qua, stanno proprio tedesca, roba varia, no? Cioè, ti vedi. La mamma stava pagando così alla cazza, allora il bimbo piccolo, il tedesco, prese le caramelle e le buttò tutte a terra.
0: Oh, mamma mia.
1: Girai a mamma, a te che lo scunnate le palle, che se facette a sciavucco, pensa che... Ma mi credi, se li vedevi sembravano di un'eleganza.
0: L'apparenza è a volte, ragazzi.
1: Ma...
0: L'abito che non fa il muore.
1: Che ti vado ad andare a stanire, stanno qua,
0: ma poi ad alta voce.
1: Ma pensate, proprio al reputato, però almeno riprendete.
0: Ho capito, ma
1: non ripresa. Te che lo scuola per il pasto secondo la mamma lì.
0: Ah, separata la signora allora.
1: Lo so, comunque.
0: Separata probabilmente.
1: Pensi che la mamma è veritti, va che fa spese, tieni a dirlo tu a su. Non lo porta a dirle che lo...
0: Cioè, dopo la vacanza a te,
1: a Issa, all'HV, ci vuole far sapere a tutti che, oh padre, dice, no, no, portatilo tu.
0: Sentiamoci una canzone, che è meglio.

0: Allora, bimbi sì, bimbi no, però allo stesso tempo, allora una coppia che ha un bambino e vuole andare a mangiare fuori, che deve fare? Un bambino
1: devi,
0: può piangere.
1: Devi educare. Piangere, diciamo,
0: può piangere.
1: Se non si sente bene, è inutile che esci. Se il bambino è viziato, tiene un problema, frate.
0: Ma
1: non può affliggere al prossimo perché c'hai tuo figlio che è maleducato, oppure tu sei più maleducato di tuo figlio.
0: Però a prescindere, privarsi è anche sbagliato.
1: Io pure io, ho cresciuto due bambini, sai, pure io e mia moglie abbiamo cresciuto due bambini, ma i miei figli quando andavamo al ristorante fuori, seduti a tavola, quando si finisce di mangiare, se c'è l'area giochi, si esce fuori, nell'area giochi, si gioca, poi pure siamo a tavola. E infatti sì, sono venuti due cristiani che ci piace mangiare, insomma, che i bambini hanno trovato
0: anche i fiori mangiano,
1: hanno trovato, è chilissimo, sta magnifico,
0: pensa un po'. Vabbè, 081 546 6873 se volete dire la vostra. Buongiorno ragazzi, mia figlia ha iniziato a viaggiare con me tra voli, sbarchi, oltre 20 ore di viaggi, che aveva 5 settimane. Vedi? La colpa è dei genitori. Per quanto riguarda i ristoranti, ho visto bambini giocare con le macchinine telecomandate mentre i genitori gli davano le spalle. Assurdo. Poi se un cameriere per sbaglio gli fa cadere una pietanza bollente addosso, la colpa di chi è? Vanda da Sidney, vabbè, ma qui siamo
1: e
0: proprio...
1: Ti dico di più, per esempio, anche altri colleghi miei che si fa teatro, si fa spettacoli con i figli piccoli, soprattutto le donne, le attrici, hanno i figli che sono abituati a venire alle prove e stare a teatro, cioè stanno da piccolissimi proprio, prima dei 7 anni, stanno seduti là, pure se non capiscono niente, si vedono uno spettacolo, non gridano, stanno zitti.
0: Certo.
1: Quante volte a teatro capita che vengono coppie che bambini a teatro,
0: cioè, ma che bel so, scusa, che bambino
1: è? Che cosa sa, pure se sono cristiano, no?
0: Ma certo. Ma cosa? Senti, ma io credo che tu hai qualche stella lì negli astri un po' strana, perché ti capitano tutti a te, ti capitano queste cose strane. Pronto? Pronto?
1: È un extraterrestre.
0: Guarda questo, Ciro, però posso dirti
1: da
0: una
1: Marte,
0: cosa?
1: Ci stava chiamando da Plutone.
0: Non succede con tutti, con te c'è un particolare accanimento.
1: Cosa, sì.
0: Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Se il bimbo è educato e fa bella figura, altrimenti babysitter o nonni. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno. Rosario,
0: ciao.
2: Io voglio bene.
0: Ciao Rosario.
2: Allora, raga, voi lo sapete, essendo che io vivo fuori, i miei o sono fortunato o li ho educato bene, non danno fastidio, anche in aereo, soprattutto in aereo, che quelli bambini in aereo si stiscono subito.
0: E mi sembra anche logico.
2: No, perché così, però non si lamentano, non... Sì, piangono, perché a volte uno dice, però quello sta male, però comunque noi dobbiamo partire, è vero che sta male, però qualche volta può succedere, ma sono bambini, mo sono grandi, va bene, cioè non proprio grandi, però un po' di pazienza ci vuole pure dalle altre persone. Allora, i miei sono stato fortunato, dai. Non mi posso lamentare. Ciao e ti voglio bene.
1: Ciao amico mio, ciao ciao ciao.
0: Hai notato, Rosario già non urlava più, secondo me ha saputo di quel fatto della destra che ha vinto in Germania e che vogliono mandare via tutti quei... sta cercando di mantenere un profilo più basso.
1: D'accordo.
0: Cerca di non farsi riconoscere. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao. Che è un stregone, no?
3: Sì.
1: Stregone, ciao. Bollua, viva voce auricolare, per cortesia, sennò ci litighiamo. Va bene, togli.
0: Ma quello vive in macchina. Quello c'ha solo una vita, è nella sua macchina.
3: Esatto.
1: Dimmi tutto.
3: Allora, il discorso che faccio io dipende sempre, si ritorna indietro a giorni fa quando si parlava di educazione per i figli e rispetto.
1: E
3: purtroppo non c'è più educazione, si è passati da una rigidità verso i figli, parlo dell'epoca mia, insomma, di Rosario, al troppo lassismo per i figli. Infatti ho sentito pure Marco che ha detto no, io per condannare mio figlio faccio questo. Ecco, non sono più capaci i genitori di oggi di dire di no al figlio.
0: Ah no, io invece dico no, una continuazione a Leo, eh.

0: No, però
1: cadaveri, cadaveri, mogo Chris. Prima dice la cosa, poi dice chi l'ha così.
2: No, nel senso, nel senso, se lui apre un cassetto a casa, si apre un cassetto a casa, ma che comunque poi gli faccio ricordare.
1: Se mio figlio dice voglio andare a vedere quella cosa, io lo porto. Se mio figlio vuole fare
2: ma
1: quella cosa,
2: sto parlando di un bambino più grande.
1: Un cassetto è grazie.
2: Ma,
1: esatto,
2: ma perché travisate? Se voi non capite veramente una scioffola di niente.
1: Capisci solo.
2: Se lui matura una passione verso dei personaggi. Un
1: vabbè,
2: attore,
1: è nata come
2: è nata cosa sì, c'ha sì.
1: Dici secondo, dici
0: pare. Ma posso mettere
1: il touch scopo
0: che faccio io non capito
2: non si sente niente, fermi là, torniamo subito.

0: Beh, devo dire la verità, forse se volessimo fare una piccola statistica tra messaggi e telefonate, l'ago della bilancia tende un po' più a favore alla scelta del ristoratore di sconsigliare la presenza dei bambini per il suo ristorante rispetto poi a un ristorante che rispetta al 100% il diritto di chiunque di sedersi nello stesso. I bimbi minorenni non possono stare dove ci sono gli adulti nei locali che vendono bevande alcoliche. I cani, gatti e animali per igiene sono vietati. Per me, buona giornata. Vabbè, questo è il messaggio di Walter, insomma, che la vede così.
1: Ma pure io, sai, gente, per esempio, se sei a tavola, no, capito delle volte che vai con la compagnia a mangiare fuori, noi ci sta sempre l'attore, perché l'attore tiene due particolarità: tiene un cane e è divorziato.
0: Ah bene, tutti.
1: Cioè mediamente l'attore serio che tenono un pari divorzi e tenono cane.
0: Quello che ha fatto carriera.
1: E tenono cane, insomma. E ci sta sempre quello che si assetta a tavola con il piatto davanti, un cane in braccio, un bacio mocca e mangia.
0: Sì, io
1: cane
0: sì.
1: Non mi dice niente. Sono un animalista, mi piace, ma teniai.
0: È un po' too much, anche questo.
1: Dici, ma che fai? Sei razzista con i cani? No, però me la fastidi, sai.
0: Allora, io ricordo quando i miei figli erano piccoli ed ero in qualche ristorante e prendevano una crisi di pianto, io li prendevo in braccio e uscivo fuori. È capitato anche che io e mia moglie mangiavamo a turno velocemente e tornavamo a casa. A volte si tratta anche di buonsenso. Jason, è capitato anche a me, Sofia, è successo anche a noi, abbiamo fatto praticamente la stessa cosa, abbiamo mangiato a staffetta. Ragazzi,
1: il bimbo Leonardo è così qui,
0: volevo domandare al Massimo. No, vabbè, ma Leonardo, guarda,
1: che qui te io,
0: no, Leonardo c'ha un carattere.
1: Al tuo matrimonio si può bellire.
0: Sì, ah, per carità, ma perché
1: ci levano quattro l'ora a turno, però.
0: No, ma perché è stato un sacco in braccio a me, Leo.
1: È il suo figlio in braccio.
0: Lui sta tranquillo quando sta con me, sta tranquillissimo, per fortuna. Volevo domandare al Massimo, esperto di calcio mercato, Stefano Di Martino.
1: Non so Stefano, ma come me la c'ha
2: lì? Stefano, come stai bello questa camicella stamattina?
1: Non so
2: Nascia. Dei sushi.
1: Manzo buono proprio.
0: Allora, ragazzi, purtroppo la situazione è drammatica ed è globale, forse a Napoli un po' più radicata che altrove, in quanto si vive di eghiava bu su creature. Si dice, ma ne sono convinto, che i bambini nella maggior parte dei casi sono lo specchio dei propri genitori, che sono sempre d'esempio sia nel bene che nel male. Vi stimo molto, ragazzi, siete forti. Pietro da Dresden.
1: A proposito di Dresden, signori, ci fermiamo un attimo e iniziamo la seconda ora, vai.
3: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Kiss Kiss in questo giovedì 10 settembre, dove c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: E c'è sempre pure lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Ciro Froio in regia, che cura la parte tecnica. Se volete dire la vostra, vi ricordo 081 546 6873 per i vostri messaggi, 342 00 00 100, magari anche per scrivere di un altro argomento, se...
1: Restiamo più o meno sullo stesso argomento, perché parliamo di bambini, no? Si dice perché c'è questo inverno demografico, si chiama, no? Il fatto che le giovani coppie non fanno più figli. Non è proprio questo, sì, anche qui, ma non è proprio basilare, perché le giovani coppie non fanno figli, tutti quanti, diciamo, per un fatto economico, cioè la poca insicurezza, i soldi non ci stanno, i lavori sono precari, allora i ragazzi non fanno più figli. E non è vero, pare che non sia vero. L'indagine è stata condotta da una scrittrice e content creator, si chiama Francesca Budda,
0: Bubba,
1: la quale racconta sulla stampa questa sua indagine che ha fatto. Hanno fatto un sondaggio su 10.364 donne che hanno risposto al sondaggio. Si tratta di un campione privilegiato, di queste il 60% è laureata, 9 su 10 si trovano in una relazione stabile e il 63% al lavoro a tempo indeterminato, quindi le condizioni economiche di queste donne sono stabili, okay. Cioè, il compagno è stabile, la casa è stabile, il lavoro è stabile, sono laureate, sono, quindi perché non fanno i figli?
0: Perché?
1: La ricerca ha preso in considerazione 8 compiti domestici e ha rivelato che il 44% delle donne che si occupano da sole di 3 di queste attività o meno ha rinunciato ad avere un figlio. Praticamente il motivo per cui alcune donne non si impegnano a fare figli è la solitudine, nel senso che la donna arriva a capire e dice: mo io devo lavorare,
0: sì,
1: a già mantenere a casa,
0: ok,
1: a già mantenere, a surricultare mio figlio e mio marito,
0: ok,
1: a già mantenere, poi quando nasce il bambino chi se ne occupa di questo bambino? Naturalmente, se lo chiedo a Mark, dice: ma io sono molto attivo a casa, io faccio tutto, io cambio anche il pannolino, no? I giovani oggi lo fanno, però
0: sono pure bravo.
1: I giovani di oggi lo fanno, io cambio il pannolino, come sono andato anche a comprare il latte. Cioè, io ieri sera, mentre lei faceva i piatti, io l'ho pure imboccato.
0: Oh, l'addormento sempre io, Leo.
1: Lo addormento io. Però.
0: Scusate, fermi un attimo, ma Ciro, tu non hai mai cambiato un pannolino, tu, Ciro, scusami.
1: Tutti qua, pure io ho cambiato il pannolino.
0: Ci credo proprio.
1: Se io ho cambiato il pannolino, come? Quello andava a lavorare, chi teneva a casa?
0: Ah,
1: io ho imparato a cucinare per i bambini, però pure io mantenevo i bambini, no? Mia moglie lavorava 8 ore al giorno, io avevo un'attività più che mi permetteva di stare a casa, ho imparato a cucinare, gli portava a scuola, gli va a pigliare, ma non è questo. E non è questo, perché il pensiero del bambino che ottiene a mamma, perché
0: sì.
1: Lei dice che quando bisogna cambiare le scarpe ai bambini, chi ci pensa? Ci pensa la mamma, bisogna fare questa cosa al bambino, ma chi ci pensa? La mamma. Sono tante cose, per esempio, la ricerca ha preso i compiti domestici, scusate, vedo se lo trovo. Comunque, alla fine le donne non fanno più i figli, oppure sono restie a fare i bambini.
0: Per non occuparsi delle cose domestiche dei bambini?
1: No, per un fatto di solitudine, perché poi dice che tutto ricade su di loro. Allora, naturalmente io le credo, che praticamente oggi se non fosse per
0: le donne, la solitudine.
1: La solitudine, perché in questi compiti li fanno loro, cioè, capita
0: che li fanno solo loro,
1: e questa
0: in
1: è la
0: senso.
1: Solitudine, la solitudine che poi il bambino, sì, poi viene tu, ma io l'ho cambiato, ma sei stato pure 12 ore fuori a casa, e capi con me noi come si maschi, ma come siamo,
0: io non ho mai capito che tipo di uomini frequenti tu, che parli così.
1: Dire no, va sera, pure la dai, affaticato, torna a casa, da fa spesa, da fa servizio, da fa da pensare a scuola, da pensare a creatura, che cosa, un mio, come teatro, che là, la vaccinazione, dopo marito, ma io ieri sera l'ho imboccato. Ma caro fratello, allora le donne sono restie a fare questi figli. Ma mi rivolgo alle donne: avete a ragione questa statistica?
0: Scusatemi,
1: poi ti asciugo con me, Flavio.
0: Scusatemi, ma le generazioni, teoricamente, le generazioni precedenti, anche un po' quelle dei nostri genitori o quelle prima. che veramente l'uomo non faceva niente, perché se anche era a casa non si occupava minimamente magari dei figli.
1: Il senso di questo sondaggio, non tanto al sud, perché al sud alcune donne si sono fatte a croce e hanno detto, infatti si fanno ancora i figli, alcune donne sono convinte che il loro ruolo è questo, allora si sono fatte le croci e dicono vabbè, andiamo avanti. Ma quando al nord, insomma, che sono un po' indipendenti economicamente, dicono ma io mangio a mettere una pallupera, mangio a mettere un ergastolo totale, per solitudine, comunque solitudine in questi compiti. Siete d'accordo, care signore? Fatecelo sapere al 342 000 0100, oppure 081 54.
0: Io su una cosa però sono d'accordo, per esempio il sì. Scusa un attimo, sì, si parla anche del congedo di paternità, cioè nel senso la madre ce l'ha, il padre no. Io l'ho detto appena nato Leo, dovrebbe esserci anche per l'uomo, perché è giusto, soprattutto nei primi tempi.
1: Ma tu come lascia stare, un insieme dipendente, quindi non ce l'avresti.
0: Sto parlando infatti in generale, sarebbe da fare, perché c'è bisogno di una mano nei primi mesi per fare di tutto. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Ciao Marinella, ciao.
2: Ah, ragazzi, ma questo sondaggio è fasullo, capito? Perché io non ci credo. Quale donne in Italia non fanno figli per mancanza di soldi,
1: no? E questa fatti. L'hanno preso proprio in un gruppo di persone che sono laureate, cioè hanno un buon stipendio.
2: Sì, sono d'accordo, però qua per esempio tu un pacco di pannolini, latte in bol, ma qua veramente sta tutto alle stelle.
1: Poi hai ragione, perché c'è un'altra cosa che non ho detto, scusami, è il lato politico.
2: È diventato impossibile vivere. Adesso si parla dell'aumento del gas, ma qua veramente se credo che gli italiani vanno a ferrapina. Cioè, ma tra destra e sinistra, io non lo so chi sono i peggiori, ma io so solo che siamo tutti incazzati.
1: Diciamo che è la stessa cosa, va? Diciamo che è la stessa cosa.
2: Lo so, una donna che è rimasta incinta e viene licenziata, ricordi? Tanto tempo fa.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè, ma in Italia su queste cose le gestiamo malissimo.
2: Evviva l'Italia, che ti posso dire? Ma è un, cioè, lo so, qua forse quasi non butta con nessuno. Ciao ragazzi,
3: ciao,
0: benissimo. Ieri pomeriggio, per esempio, sono andato a prendere io Leo, sono stato tutto il pomeriggio con lui. Sono stati bene, si è preso un paio di cazziatoni.
1: Se mai ci mancava vinto pomeriggio, dai, con me, poi pomeriggio che fai? Invece tua moglie sta tutti i santi momenti là.
0: No, veramente lavora anche Sofia, quindi però, ci alterniamo a trio tra nonni e io e lei.
1: Non so, ci hai fatto due, ma posso immaginare.
0: Immaginare? Ma tu non immagini, tu giudichi, è diverso.
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Ciao Garcio.
4: C'è un altro dato che negli ultimi anni nessuno, oppure solo chi c'ha il problema, espone, e non so se si fanno battaglie, perché non ne vedo in giro. Io mi sono sposato nel 2016, sono 10 anni, un po' prematrimoniale, che ci siamo conosciuti, che ci abbiamo ancora, ci sediamo con qualcuno, su 12-13 coppie che eravamo, 3-4 sono rimaste comunque senza avere bambini, non per loro voglia oppure per loro decisione, perché non riescono ad avere bambini.
0: Ah, vabbè, sì.
4: Su un gruppo di 12 coppie, 4 coppie è un dato molto rilevante, è un terzo. C'ho anche casi in famiglia di persone che in tutti i modi non sono riuscite ad avere bambini, oppure c'è chi è riuscito ad averli dopo tanti e tanti anni di sacrificio. Però io ricordo quando ero piccolo, di queste coppie che non avevano figli, erano dei casi rari. Oggi ne sono tantissimi.
1: Scusi, posso farti una domanda? Queste coppie quanti anni hanno quando si sono sposati?
4: No, erano tutti, io ho 36 anni, la maggior parte eravamo tutti coetanei quando ci siamo
1: 36-40 anni, no? Più o meno.
4: Sì, ma io già ho due bambini 36. Di 9 e 7 anni.
1: Perché questa anche l'età che si è spostata molto avanti, per esempio oggi sì. Minimo si fanno i figli a 40-42, naturalmente a 42 anni non tiene un fisico dei ventenni, capì?
4: Lo sai, ci sono un sacco di coppie, ma veramente un numero elevato. Lo so. Che non riescono ad avere bambini e non si capiscono.
1: Questo bisognerebbe, si capisce pure, bisognerebbe indagare. Scusami, sì.
4: C'è un'altra cosa da indagare, che ci stanno un sacco di bambini negli ultimi 10-15 anni, cioè si è alzato il livello dei bambini autistici, che poi sono 1000 casi di autismo, non c'è un solo caso, ma nascono un sacco di bambini con difficoltà neuropsichiatriche, lessiche.
1: Ma lo sai cosa dicono? Che ci sono sempre stati, il discorso che mo abbiamo i mezzi per scoprirlo, quindi quando vanno in classe dicono ma abbiamo i mezzi per capire che un ragazzo è dislessico oppure disgrafico oppure
0: pure là ne parliamo, ci sarebbero tante cose da vedere e valutare. Ci sono un po' di Coldplay ragazzi qui su Kiss Kiss Napoli, torniamo tra pochissimo.

0: delle nascite dipenda, stando a questa ricerca e a questi studi fatti da Francesca Buba, da questa indagine, su un discorso di responsabilità al 100% che la donna non vuole più sostenere.
1: Così è, dai, la casa tenuta con la femmina.
0: Però molte donne, per fortuna, oggi conservano, diciamo, quell'istinto proprio materno di, nonostante tutto, volere.
1: E che già
0: fossimo
1: estinti, pensa, canna, se era tutto addosso. Va bene, i messaggi al 342-00-00-100, che il buon pesacane c'ha sotto controllo e le sta leggendo tutto, oppure in diretta 081-546-6873. Pronto, mi piacerebbe parlare con una donna, eh? Pronto?
2: Pronto. Sì, buongiorno, ragazzi.
1: Ciao,
2: mi
1: caro. Ciao.
2: Beh, quando è vero che Stefano De Martino fa l'imitazione Rosario Verde, ma c'è pure un ristorante solo per bambini, e già fa una caiolo per gli adulti.
1: Ci stanno.
2: Fanno rubinette e fanno il mortadello. Ma fanno burtelle pazze, ma
1: cotolette, patatine.
2: Leopoldo, Leonardo, Leo Carlo, come si chiama?
0: Leo Carlo è bello.
1: Leo Carlo pure che cacchio, Leo Carlo Verde, è bellissimo.
0: Non pronto? Si fanno i figli perché poi danno pronto? Fastidio nei ristoranti.
1: Eppure
0: bravo,
1: è vero.
0: Giovanni.
3: Pronto?
1: Sì, chi salve, chi sei?
3: Pronto?
1: Sì, ci ecco, sono, dai, maggio. Pronto, chi sei?
3: Ah, pronto, buongiorno.
1: Sì. Buongiorno, ciao.
3: Ciao.
1: Abbassa allora, la televisione.
3: Prima di tutto si mettono le belle donne, innanzitutto.
1: Sì, sì.
3: Le hai conosciute chi sono?
1: No, non ancora, no.
3: A Canaria sono.
1: A Canaria, la famosa Canaria.
0: Ma non sono sì, una località.
3: Senti, non mi hai conosciuto davvero?
1: Sì, con la voce sei molto familiare, ma non mi ricordo.
0: Sì, sì.
1: Sì, sì, no. No.
3: Ma come si può fare?
1: Sì,
3: ma,
1: sì,
3: mi scordate. Ma come sotto a 3 ore vicino al telefono, eh?
1: Che dici?
0: È una vergogna.
1: Come dice questa dire? Statistica, sì.
3: Le donne hanno ragione.
1: Sì.
3: Io sono una donna e c'è una ragione. A riguardo dei figli che non si comprano più i figli, questo è come andava a fare? Sai cosa significa stare in casa per i servizi? Non ti fornisce mai venire da casa. Allora, come possono avere tanti figli queste donne che vanno a lavorare? La colpa di chi è? È sempre dello Stato.
1: Sì, che non...
3: Se un Stato facesse cosa so io, facesse tutte le cose di ragione, di quello che si guadagna, spartesse da quello che fanno, che hanno fa, allora si farebbero anche i figli. Però una volta era una cosa, oggi è un'altra. A riguardo dei bambini malati che adesso sono questi, c'hanno stato sempre. Ci sono sempre stati bambini malati che non si sapeva perché non si sapeva la scienza. Adesso io non lo so. Io voglio dire solamente, certamente i figli non si possono fare più di una volta, perché una volta veniva la nonna che ti guardava, si veniva da casa, e insomma è da dire tante cose alle donne.
0: Sì, sì, ma tu non hai mai lavorato, mi pare, nella tua vita?
3: No.
0: Ecco, tu sei stata contenta di aver dedicato la tua vita e probabilmente i tuoi anni migliori a crescere la famiglia piuttosto che poi lavorare e magari realizzarti per qualcosa che ti piaceva fare?
3: Sì, sono stata contenta di quello che ho fatto, è bello stare in casa, però purtroppo quando le persone hanno bisogno di andare a lavorare, purtroppo capite?
1: Ma oggi se non si lavora in due, ma oggi non si campa se non si lavora in due. Grazie Sissi, grazie, diamo un po' di spazio anche altri, grazie.
0: Grazie, ricambia, grazie mille. Dopo che pensi tu a tutto, dopo che lavori, dopo ti viene detto: beh, ma tu lavori solo 4 ore, quando arriva a casa baci.
1: Ma figura, io metterei anche la pensione per le casalinghe, cose che stanno pure in altri paesi, perché le casalinghe lavorano.
0: Certo.
1: Non è che non lavorano.
0: Ciao ragazzi, io do ragione alle donne che fanno la maggior parte delle cose e vanno solo apprezzate. Anche se io cerco di aiutare il più possibile a casa, l'unica cosa che non mi convince di questo sondaggio è che sono tutte donne indipendenti e non vogliono cambiare la loro vita perché questa posizione fa comoda. La colpa è sempre poi degli uomini, dice Antonio.
1: Qui stiamo parlando di una fetta di donne realizzate, laureate, con un rapporto stabile, che guadagnano bene, quindi non è un fatto economico, è un fatto che viene tutto un culo a me, giustamente dicono queste donne, dicono allora no, non lo faccio.
0: Allora, altri messaggi. Ragazzi, il problema delle nascite è il dopo. Genitori che lavorano sono costretti a lasciare figli da asili nido a pagamento, senza convenzioni né niente. A Berna alcune ditte pagano l'asilo ai genitori per permettergli di lavorare senza pensiero. Vabbè, sì, su questo
1: aziende
0: siamo.
1: Aziende che hanno il nido, per esempio, vanno in fabbrica oppure vanno in ufficio e l'ufficio c'ha il nido.
0: Ma in Italia devi fare il puzzle. Cioè, tipo, prendi una cifra perché sei diventato genitore, che è una sciocchezza, e la pigli e la metti là. Poi c'è un rimborso per quanto riguarda l'asilo, eccetera, eccetera. Però devi fare la richiesta, ogni mese devi mettere la fattura, devi prima.
1: Ma l'importante è che ti danno, non è che.
0: Però, sai cos'è? È un po' complicato. Cioè, sarei molto più d'accordo se una volta che tu sai che mi è nato un bambino e che succede una certa cosa.
1: Diamo 3.000 euro mese, io lo faccio 18 anni.
0: Posso dirti una cosa? A me non mi interessa manco che i soldi passano per me. Dalli direttamente all'istituto, cioè, capito? Non mi interessa che mi dai soldi a me, che io poi
1: questo
0: posso
1: è il lato politico,
0: in maniera diversa.
1: Questo è il lato politico che giustamente dice che non si fanno figli, ma niente fanno.
0: Vabbè, no, signori, di certo non aiutano.
1: Ci fermiamo, c'è la pubblicità e torniamo subito. Vai.

0: E torniamo in diretta, se volete dire la vostra, 081 546 6873. Abbiamo iniziato da bambini non particolarmente graditi all'interno di un ristorante in particolare, ma sappiamo che è un pensiero che accomuna molti ristoratori, alla difficoltà di oggi avere una natalità efficace nel nostro paese, e pare che tramite questa indagine siano usciti dei pesi psicologici e di responsabilità eccessivi per le donne, da parte delle donne, e che frenano poi quindi alla genitorialità. Pronto? Pronto?
1: Sì, sì, mi trovo d'accordo pure io. Sì, sì.
0: Sì, era uno scantinato, non si sa dove stava questa. Allora, ragazzi, potete farmi una gentilezza e dire al fonico che è una grande mappina per taglia le telefonate.
1: Sì,
0: Antonio lo Stregone. Antonio,
1: sì.
0: Si sente venire.
1: Mi associo a te, Andò.
0: Ti si sentiva malissimo, non si capiva comunque nulla.
1: 081 546 6873, se volete venire in diretta, vi raccomando io. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Voglio fare il patetico come sempre. Io voglio dire alle donne che non hanno figli, ma si rendono conto di che voglio perdere la gioia di avere un bambino?
1: Lo so, però sai, non sono più i tempi di una volta.
2: Io c'ho un nipotino che la mia vita, mo, a prescindere dai figli, poi avrei i nipoti sono il massimo della... Io, ripeto, voglio fare il patetico, ma quando viene distruggione a casa mi sentono un re.
1: Certo.
2: E noi, ti viene, ti dà, mi dai, mi tiri i capelli, mi fa.
1: Ha capito, Vaglione, che ti ha da mettere in mano un gol, insomma. Ha capito, Vaglione.
2: La cosa più bella che mi ha detto, no, come vuoi bene, c'è di tante, io di più.
1: Sì.
3: Ah, da bellino.
2: Mamma mia, ragazzi,
1: e tu ce l'hai 10 euro,
2: euro,
1: scommetto.
2: €1.000
1: E chi lo dice? Bene pure.
0: Enzo, ti voglio troppo bene.
1: Voi tu limo bene tu andiamo. Pronto?
4: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Fabio. Ciao Marco, ciao Rosario.
0: Ciao Fabio, benvenuto.
4: Ciao ragazzi, il discorso è questo. Ora, è vero, magari le persone intervistate hanno dato questa risposta, però il fatto che in Italia bisogna una donna deve scegliere fra lavorare o diventare madre è abbastanza lampante. Pensa che in Danimarca la maternità dura 2 anni, o mi sembra anche 3.
1: Sì, sì, ma là c'è lo Stato che ti...
4: Sono 5 mesi di maternità, di cui uno, al massimo uno lo devi prendere prima del parto, sì, sì. E 4 dopo, e non c'è nessuna struttura pubblica o privata che ti possa tenere un bambino dell'età di 4 mesi. Quindi sì, funziona tutto male.
1: Ragazzi, qua un asilo nido costa pure €400 al mese, cioè, sì, una coppia di amici che pagano €400 al mese.
4: 700 euro al mese.
1: Ma stai pazziando, perché poi il nido dovrebbe essere comunale, cioè dovrebbe pagare il comune. Come pure i pulmini che portano i bambini a scuola, vedi quando traffichi sparagnassi.
4: Ma il nido comunale, per esempio, dove abito io a 4, all'una te lo devi andare a prendere, l'una, l'una e mezzo te lo devi andare a prendere.
1: Ma che sei in idea, scusa, non serve.
4: Anche perché chi lavora full time...
1: Come si fa? E queste sono le defaianze dello Stato. Poi ci stanno anche le defaianze culturali, che purtroppo noi maschi, ragazzi, siamo chiari. Ormai
0: ovviamente io, essendo maschio, non rientro.
1: Ah, poi è arrivato un'altra, ci metto per tua alla, è maschio.
0: Però io, per esempio, io ero della categoria della vita libertina, tra virgolette, intesa, che non avevo mai programmato, previsto o realmente desiderato di avere un figlio. Ed è una cosa che ho raccontato anche in passato, ma da quando è nato Leonardo mi sono completamente ricreduto e mi sono dato anche del cretino per certi aspetti. Perché poi quando effettivamente ti ritrovi
1: dovevi trovare pure la controparte, dovevi trovare anche la controparte.
0: Io parlo dell'idea del desiderio.
1: Tu pensi se io facevo la controparte sbagliata a 30 anni?
0: No, sono d'accordo. Però parlo dell'idea del desiderio che non avevo considerato bene.
1: Perché
0: lei è felicissima.
1: È
0: felicissimo.
1: Pronto?
0: Non hai visto com'era contenta al matrimonio?
1: La Pasqua, pronto?
0: Ma vuole essere dicere, chi si è fatto rende con mia moglie? Questo? Cioè, appena sposato,
1: pronto?
0: Lui? Hai capito come funziona qua? Vabbè.
1: Con le mani ben in vista, poi. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Dite, buongiorno, sono Gaetano, io ascolto tutti i giorni, è la prima volta che chiamo.
0: Ciao Gaetano, ciao.
3: Ciao, no, riguardo alla questione dei figli, oggi purtroppo è veramente complicato, io ho due bambini, però devo dire la verità, faccio anche un lavoro che mi permette di poter stare vicino a loro e anche uno stipendio che mi permette in qualche modo di tenere babysitter o altro, quindi però oggi veramente è complicato per le famiglie, soprattutto se lavora solo il maschio.
1: Comunque qua per entrare di nuovo nell'argomento è che le donne che hanno più responsabilità, ecco. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo subito, vai.

0: di acqua sotto i ponti era il 1996 con i Fool's Garden, Lemon Tree, che era in vetta un po' a tutte le classifiche in quell'anno. Volevo soffermarmi su questo messaggio che dice: aspetta di arrivare ai terribili due anni. Secondo me questo è quel tipo di messaggio che io personalmente, parlo per me, non condivido benissimo, nel senso che ci sono delle fasi, saranno tutte complicate, e ci sono delle fasi difficili dove i figli sono più irascibili, dove stanno formando la loro mente,
1: sì,
0: il loro carattere,
1: non stai facendo proprio niente,
0: e
1: niente.
0: Tutto il resto. Vabbè, io ci sono vicinissimo ai due anni, manca poco che
1: io ho trovato
0: però scusa, il concetto è che secondo me se non abbiamo quel minimo di spirito di sacrificio e di pazienza, considerando che abbiamo un figlio, è normale che andiamo a mare con tutti i panni. Cioè purtroppo
1: in verità
0: stiamo
1: uscendo sempre fuori tema,
0: stiamo
1: uscendo sempre fuori tema, perché qua il discorso è fra una coppia, fra un maschio e una femmina, anche se il maschio Gabais saranno una mano, il peso è totalmente sulle spalle della donna. Comunque, per rispondere a te, il momento più difficile è stato quando hanno fatto 18 anni. Immagina avere un figlio che tenga 25 persone in classe che fanno tutto quanto 18 anni e tu ti fai tutte e 25 feste,
0: certo,
1: 18,
0: certo,
1: anni,
0: certo, bellissimo.
1: Papà ti aspetta alle 3 di notte, babbo mi viene a prendere,
0: per fortuna,
1: e tu stai senza la nudo, no, perché ti hai fatto pure vicciare e devi andare a prendere tuo figlio o tua figlia.
0: Per fortuna finiscono prima le feste di 18 anni, finiscono prima.
1: Ancora avrei, ancora. Oppure quando a 13 anni ci vado a fare la passeggiatina, allora va per un maschietto.
0: Va bene, abbiamo spazio per una telefonata, Ciro, 081 546 6873. Ragazzi, io di nido per i miei due figli pago 900 euro al mese e sono a Roma. Purtroppo non possiamo lasciarli a nessuno, lo Stato non ti aiuta, o meglio ti bonifica i 350 euro al mese di assegno unico e se ne lavano poi le mani. Rino da Ostia, appunto.
1: Costa sempre meno assumere insegnanti, strutture, palazzi e roba là, segretari. Tronchi 350 euro e tu vedi.
0: Ragazzi, buongiorno, sono Luca. Oltre a tutte le condizioni dettate da voi, ci sono le questioni legate al denaro. In breve vi spiego. Io e mia moglie aspettiamo un bambino, abbiamo scoperto un'agenesia renale sinistra. Aia. Si è attivata una macchina di controlli che ci sta spillando soldi a non finire. Allora credo che il problema sia collegato a tanti fattori.
1: Beh, certo, certo.
0: E voi pensate anche a quelle coppie, ne abbiamo parlato in passato, di quelle che non riescono ad avere figli e che poi vanno con altre tecniche per cercare di averli, che non sempre riescono e che costano migliaia e
1: in Italia
0: migliaia di euro.
1: E gliela facciamo pure difficili in Italia, con l'ultima legge avuta. Che dici, Ciro? Ci fermiamo? Che facciamo? Sì, ci fermiamo un attimo, c'è una canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina e poi l'ultima parte di Yes and Kiss Kiss.

0: Allora, devo dire che a seguito delle tematiche trattate qui a Yesano Chischisa, anche fuori onda, si tengono dei trattati sociologici di un certo livello.
1: Che non ci possono andare, io non ci giuro,
0: vero? Di un certo spessore, di un certo spessore.
1: Si parlava di danza classica. Vero?
0: Ecco, la risata di Rosario può lasciare già intendere i tenori della conversazione. Buongiorno ragazzi, sono Bruno. Oggi sono 7 anni di matrimonio, però mia moglie Rosanna sta un po' arrabbiata con me. Potete chiamarla e metterci una buona parola? Rosanna, che vogliamo, ci proviamo.
1: Siamo in chiusura, domani, riscrivi così, pure la mia si chiama Rosanna, siamo assieme da 30 dispari anni.
0: E anche lei è un po' arrabbiata con Rosario, quindi no, sarà un minimo comunitamente. Ha smesso. Ha ceduto alla fine.
1: A un certo punto scende.
0: Tante che hai fatto la povera vagliona, mannaggia miseria. Allora, in merito all'ascoltatore che prima ha scritto che stanno aspettando il figlio ma hanno trovato una genesia, spero di averla pronunciata bene, al rene sinistro, anche mio figlio è nato con questa difficoltà, ma non è una patologia o un qualcosa di invalidante per lo stile di vita, è semplicemente nato con un rene solo, quello destro, che funziona perfettamente, anzi è anche più grande per compensare il lavoro del rene mancante.
1: Ma immagino la preoccupazione dei genitori.
0: Certo, ci saranno più controlli, però può vivere a lungo e serenamente, dice Roberto, ma infatti lui faceva anche una questione poi economica di tutto.
1: Certo,
0: bene, sì. Un po' precoce, fa troppo presto, però va bene comunque.
1: No, ragazzi, sono altre cose, stiamo parlando d'altre, non di questa cosa qua.
0: Ragazzi, io sono uno che purtroppo mia moglie ha perso 9 gravidanze.
1: Aia.
0: Però non sono assolutamente d'accordo con gli accanimenti terapeutici per avere i bambini, anche perché esistono altre vie, come quella dell'adozione che io ho fatto. Poi, se il Signore vorrà, noi siamo qui, accoglieremo il bambino, altrimenti vuol dire che il Signore per noi ha aperto altre vie, come quella di salvare poi un bambino abbandonato.
1: Che è meglio pure.
0: E questo vi fa onore, Lino.
1: Io sono adottabile, lo dico. Vuole adottare.
0: Allora, non è vero Marco, i 2 anni sono difficili perché cominciano a imporsi, però dipende sempre dall'esempio che hanno. I 2 anni per me, che con i bambini ci lavoro, sono i più divertenti in assoluto, sono come spugne che assorbono e ripetono tutto ciò che vedono fare. Da sposata e separata condivido l'ipotesi del sondaggio. In Italia, soprattutto al sud, regna il patriarcato. La donna che lavora deve lottare per tenersi il proprio lavoro e per poter fare un figlio. In più deve badare alla casa, il figlio in alcuni casi pure al marito, eccetera. E un bacio.
1: E anche se oggi noi maschi diamo una mano, sì, la diamo molto di più di ieri, però comunque sta tutto bisogna ammetterlo, sulle spalle della donna, bisogna dirlo.
0: Sicuramente, cioè, secondo io credo che sia proprio anche una cosa naturale, cioè nel senso quell'apprensione della mamma.
1: L'articolo portava l'esempio, chi è che si ricorda che il bambino deve cambiare le scarpe? Chi è che si ricorda che il bambino si è messo da fare la visita? Chi si è? La mamma.
0: Sì,
1: ma perché quando voi vi sentite male dite mamma mia? Mamma fa.
0: Che ci vuoi fare? Ragazzi, complimenti per tutto. Domenico da Caserta, i tenori della conversazione mi mancava, siete grandi. Ciao caro. Buongiorno, una domanda. Secondo voi dire agli elettori che se ti voteranno gli darai $5,000 è democrazia? Ovviamente mi riferisco alla parola di
1: no, ma è pure una scusata a pensarla. Immaginate un attimo dare a 130 140 milioni di persone $5,000 a testi, chi caccia?
0: Scusatemi
1: Donald,
0: ma è la stessa identica cosa che ha fatto Elon Musk quando era nel giro di Trump. Ora non c'è Elon, lo fa direttamente.
1: Ma che cosa? Che fa?
0: Dare dei soldi
1: alla rada?
0: Di chi? Certo,
1: a chi?
0: Quelli che hanno votato per
1: Elon Musk ha dato i soldi a chi?
0: Ti ricordi il fatto della lotteria, il fatto dei soldi da dare?
1: Che ha fatto? Quanti soldi ha dato? Non l'ha pigliato, i soldi suoi.
0: Ci abbiamo 14 secondi, poi dopo ti dico. Pronto, al volo.
2: Mark, buongiorno, I am Donald Trump. Io ho $5,000 se tu fai stoppare da Rosario.
0: Ma che ci te ne Donald, tieni a delle gara.
1: Dice l'autorizzo.
0: Mi devi dare 5 milioni, mi devi dare, forse ci penso, 5 milioni. Amici, amiche, a domani con Yes and Kiss Kiss, vi lasciamo a Diego, c'è lui e Rosario Verde.
1: Lui e Marco Pesacan.
0: Grazie a Ciro Froio che ha curato la parte tecnica e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aiuto, domani.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.